Per la rubrica I grandi interpreti avete ascoltato composizioni di Niccolò Paganini, eseguite da Massimo Quarta al violino e Stefania Radaelli al pianoforte. E per concludere Frank Chatfield e la sua orchestra.

Con la musica di Frank Chatfield e la sua orchestra si conclude la seconda parte del Convoi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

Gentili ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista, benvenuti a New Music. La puntata di oggi sarà interamente dedicata a Charles Ives, compositore americano vissuto tra il 1874 e il 1954. E allora è già una piccola licenza rispetto alla norma. Come sappiamo, il programma New Music normalmente mette in onda musica composta dopo il 1950, ma nel caso di Charles Ives facciamo un piccolo salto indietro, perché le sue composizioni sono sempre delle composizioni molto interessanti che guardano decisamente verso il XX secolo, verso la musica che sarà, piuttosto che la musica che è stata, come si dice. Ma in particolare le sonate per violino e pianoforte che stiamo per ascoltare sono davvero intriganti per diversi motivi. Intanto sono state composte tra il 1902 e il 1916, un periodo particolarmente fruttuoso per Charles Ives, ma in questo periodo emergono le caratteristiche di Ives che lo rendono così unico nel panorama della storia della musica. Da una parte la voglia di inserirsi in una tradizione di musica classica che già di per sé era un qualcosa di non particolarmente normale rispetto alla società americana di quegli anni, ma nello stesso tempo Charles Ives è in grado di appropriarsi della musica popolare americana, della certi idiomi della tradizione, e rielaborarli in un nuovo modo di vedere la musica. È proprio questa sorta di anticipazione del postmodern che rende Charles Ives particolarmente interessante come autore. È un autore che vorremmo, per la verità, più spesso presente nei cartelloni concertistici. E iniziamo questa nostra puntata di New Music, che appunto sarà dedicata integralmente alle sonate per violino e pianoforte di Charles Ives, con la sonata numero 1 per violino e pianoforte. Ma prima di andare avanti ricordiamo che tutte queste sonate hanno grosso modo la stessa struttura: tre movimenti, un finale sempre in tempo allegro e un primo movimento che comunque inizia con un movimento lento, anche eccezion fatta, come vedremo, per la quarta sonata, che ascolteremo per ultimo evidentemente. Andiamo allora per ordine, e questa prima sonata ce l'ascoltiamo nei movimenti andante, allegro vivace, largo cantabile, allegro. A farci compagnia in questa puntata di New Music avremo Kurt Thompson al violino e Rodney Waters al pianoforte.

Abbiamo ascoltato la prima sonata per violino e pianoforte di Charles Ives nella esecuzione di Kurt Thompson al violino e Rodney Waters al pianoforte. Ma passiamo alla seconda sonata per violino e pianoforte, dove i movimenti sono scanditi dalle indicazioni un po' particolari. Il primo è Autunno, Autumn, il secondo In the Barn e il terzo The Revival. Si tratta però di titoli che sembrano messi lì un po' per sviare l'ascoltatore, e allora cerchiamo di ascoltarla questa seconda sonata per violino e pianoforte senza pensare troppo a questi titoli, pensando piuttosto al fatto che si tratta di una sonata piuttosto equilibrata, poco più di 5 minuti il primo movimento, 4 minuti e mezzo e 4 minuti rispettivamente il secondo e il terzo, insomma poco meno di un quarto d'ora di musica, ma particolarmente equilibrata proprio nello sviluppo e nel rapporto tra i singoli movimenti. Ancora una volta Kurt Thompson è al violino e Rodney Waters al pianoforte.

Abbiamo ascoltato la seconda sonata per violino e pianoforte di Charles Ives nella esecuzione di Kurt Thompson al violino e Rodney Waters al pianoforte. E passiamo ora all'ascolto della terza sonata di questo repertorio per violino e pianoforte, che abbiamo detto essere un po' particolare perché da una parte riporta Ives nel solco della tradizione della musica colta occidentale, dall'altra però nello svolgimento, nel tipo di idioma, nel tipo di linguaggio, nel tipo proprio di ispirazione, Ives ritorna un'altra volta da quest'altra parte dell'oceano con un linguaggio molto libero e che qualcuno dirà tipicamente americano, nel voler prendere l'ispirazione dalla musica popolare, da musica da strada, insomma non soltanto seguire, né come succede invece nella musica colta occidentale, seguire nel repertorio cameristico un linguaggio piuttosto standardizzato, tutto sommato, che spesso si rivolge all'Ottocento. Ma è il momento di ascoltare la terza sonata per violino e pianoforte di Ives. Ricordiamo i movimenti: il primo è verse 1 adagio, verse 2 andante, verse 3 allegretto e refrain adagio. Il secondo movimento è allegro e l'ultimo movimento è adagio. È da notare come l'allegro centrale sia in realtà un movimento breve di meno di 5 minuti, mentre i movimenti estremi sono

molto molto più lunghi, quasi 15 minuti il primo e poco più di 10 il terzo. Ancora una volta Kurt Thompson al violino e Rodney Waters al pianoforte per questa esecuzione.

Abbiamo ascoltato la terza sonata per violino e pianoforte di Charles Ives nell'esecuzione di Kurt Thompson al violino e Rodney Waters al pianoforte. E se abbiamo visto come queste prime tre sonate che abbiamo ascoltato abbiano dei linguaggi diversi messi insieme, ben mescolati e rielaborati in un linguaggio originale poi, che è quello di Charles Ives, e altrettanto si può dire, si deve dire di questa quarta sonata per violino e pianoforte dal sottotitolo Children's Day at the Camp Meeting. Ci trasferiamo allora idealmente nel New England, siamo alla fine dell'Ottocento e ascolteremo delle melodie cantate normalmente per, appunto, per il camp meeting, dove scherzosamente Charles Ives scrive che è un tentativo di suggerire il feeling, il fervore di queste occasioni, che erano spesso, traduco, more vociferous than religious, quindi più, come dire, confusionarie che religiose. Allora ci ascoltiamo questa descrizione in musica di un camp meeting nell'esecuzione di Kurt Thompson al violino e Rodney Waters al pianoforte. Ricordo i movimenti 3, allegro, largo, allegro.

0: Abbiamo ascoltato la quarta sonata per violino e pianoforte di Charles Ives, Children's Day at the Camp Meeting, con Kurt Thompson al violino e Rodney Waters al pianoforte. Grazie a tutti da Marco Di Battista, l'appuntamento è tra 7 giorni.
1: Avete ascoltato

0: Siete all'ascolto dei programmi musicali della Radio Vaticana.
1: Vi ricordiamo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Picardi.
1: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È mio gradito ospite il dottor Wolfgang Ulrich, psicoterapeuta, col quale parleremo in 4 appuntamenti settimanali delle sue ricerche e del suo nuovo libro pubblicato da Guerini Editore, La leggerezza creativa, un approccio innovativo in psicoterapia. Wolfgang, grazie per essere qui con me.
2: Grazie a te che mi hai invitato.
1: E ricordiamo chi è il nostro ospite, psicoterapeuta, formatore e professional coach, specializzato in terapia sistemica della Gestalt, in ipnoterapia e terapia mirata. Ha svolto un'intensa attività di trainer e formatore in Germania, Austria e Svizzera, anche in ambito aziendale. Ha lavorato con il Centro Milanese di terapia della famiglia e ha collaborato come docente stabile nell'Istituto di Psicoterapia Sistemica Integrata di Parma e di Siracusa. Nell'estate del 2022 ha fondato a Milano il suo centro di attività di seminari e master course. Collabora regolarmente con l'ambulatorio Sol Diesis per musicisti presso la Fondazione Dognocchi. Per le edizioni Guerini e Associati ha pubblicato 2 libri, Posso essere felice e questo nuovo, La leggerezza creativa, un approccio innovativo in psicoterapia. Wolfgang, come nasce questo tuo nuovo libro?
2: Ma questo nuovo libro ha una storia molto lunga che comincia negli anni 70 a Berlino, dove ho studiato terapia familiare e dove ho incontrato nel 74 Virginia Satie, la grande fondatrice della terapia moderna e della terapia familiare. E in questo incontro, dopo è diventata la mia formatrice, mi ha toccato questa idea di questa psicologa umanista che parlava di un secondo rinascimento, in senso di enfatizzare nella psicoterapia, nel lavoro con le persone, molto l'autostima della persona, il valore della persona stessa, la sua unicità. In questo senso un secondo rinascimento, perché nel rinascimento gli artisti, le elite, vivevano in un'atmosfera di valutazione enorme del valore della persona, no? Se tu pensi l'uomo di Leonardo, era l'idea di misurare il mondo con le tue misure, come sei fatto tu sei al centro, no? Di questo mondo. Allora il libro nasce lì e comincia una esperienza che ha durato 40 anni, che mi ha portato 3 anni fa di, diciamo, concepire un metodo di psicoterapia che ho inventato io. Io vengo anche dalla Gestalt, da altri impatti, diciamo, di concettuale della terapia, ma questo libro è proprio una sperimentazione mia che è nato, diciamo, su tante esperienze, grazie a tanti pazienti, ma anche grazie a tanti musicisti, perché è molto imbevuto anche dall'esperienza con i musicisti.

0: Tema di questo primo appuntamento con il dottor Wolfgang Ulrich è il concetto di leggerezza creativa quale elemento vitale della musica e nella vita, da Mozart a Calvino. Perché hai voluto affrontare queste tematiche, Wolfgang?
1: Il libro si chiama La leggerezza creativa, perché ho chiamato così questo libro. Anche questa è una storia, mi piace raccontare le storie. Una parte comincia quando nasco, perché mia madre austriaca ha vissuto duramente la Seconda Guerra Mondiale, e quando nasco io, il suo primo figlio, sceglie il nome Wolfgang, che per lei è una ispirazione grande a Mozart, perché per lui, per lei, che è anche vero, tu sicuramente condividi questo, Mozart è l'essenza della leggerezza, in un certo senso, che, e lei voleva chiamarmi così perché voleva un futuro leggero dopo la pesantezza della guerra, tutto questo periodo lì. Allora mi ha in un certo modo innestato questo nome di Wolfgang, che è diventato una piattaforma di leggerezza, di vissuto leggero. Questa è la prima parte della storia, leggerezza. L'altra parte, io nel 89 prendo il volo per vivere, per esempio, per amore a Milano. E un po' prima ho letto già in Germania il libro di Calvino, Le quattro lezioni americane, dove nella prima lezione americana lui consiglia a scrittori di questo secolo il principio della leggerezza, che per lui non è solo un principio, è una ottica, un metodo proprio diverso, che lavora con questa polarità: da una parte il peso, dall'altra parte il in modo complementare c'è la leggerezza, come il desiderio, la levitazione desiderato, e dall'altra parte il peso della precarietà, della sofferenza, no? E lui ha sviluppato un metodo in questa lezione che io mi sono molto trovato, il mio modo di lavorare con i pazienti, il mio modo di starci in terapia. Allora porto questo bagaglio e vado a Milano un po' come in un senza niente, perché lascio i miei amici, lascio il mio lavoro lì, ho solo la leggerezza tedesca, questa teutonica che è radicato nel mio nome, e incontro a Milano, in Italia, la leggerezza creativa, che è quella italiana, che è la leggerezza che tu trovi nel nome di Brunelleschi, che trovi della grandiosità di questo uomo che ha creato la cupola di Firenze, sì, con una leggerezza incredibile. Tutti hanno detto che non funziona mai, sì, crearla così, ma ha avuto questa atto creativo di rompere tutte le regole, questa creatività è rompere le regole, e l'ha rotto tutti.
0: Sì, sì, spezzare gli schemi.
1: Spezzare gli schemi, e lui ha creato questa cupola che fino ad oggi sta in piedi, no? Nessuno lo credevo. Allora questa leggerezza creativa è per me una idea di togliere il peso non solo dal linguaggio ma dalla vita delle persone, è un concetto anche per Calvino è così, di trovare la tua unicità togliendo peso, di trovare il significato unico, la voce unico, si dovrebbe dire per un musicista, cos'è la tua voce unica nella vita, no? Sì. Allora questo diciamo per leggerezza creativa per me
0: è questo,
1: sì.

0: siamo in compagnia di Wolfgang Ulrich per presentare il suo nuovo libro, La leggerezza creativa, un approccio innovativo in psicoterapia. E ricordiamo che il nostro ospite è noto come coach di musicisti che vogliono affrontare paure di performance, distonia focale e quant'altro. Vive e lavora da più di 35 anni a Milano. Ci ha parlato del suo percorso formativo, ma torniamo sul concetto di leggerezza creativa. Leggerezza e creatività. Come fai, sei riuscito a far sposare questi due concetti, di fatto?
1: Parlo subito del come l'ho applicato per i musicisti, così sì. si capisce
0: come no. Sì, sì.
1: Il matrimonio di questi due concetti. diciamo, il Calvino consiglia tre metodi di leggerezza nella letteratura, nelle infrastrutture del linguaggio. Uno è di trovare un incatenamento delle parole, delle frasi, che uno è leggera, innesca nell'altra la leggerezza, allora di cominciare a viaggiare come in un campo magnetico dove si muovono le particelle e con delle frasi leggere, primo metodo. Poi ne parliamo della poesia dopo. Il secondo è trovare un'immagine figurativa che ha un significato di leggerezza essenziale. E questo mi ha molto ispirato questo invito di trovare delle immagini di leggerezza. Io ho trovato una bellissima immagine che uso spesso con i musicisti, che è la pentola dell'autostima. Tu devi immaginare una pentola, siamo tutti in Italia, la cultura della cucina, allora che pentola è anche una cosa molto
0: pratica.
1: Molto pratica, no? Allora tu hai tante cose in questa pentola. E soprattutto anche le tue emozioni che galleggiano lì, le tue emozioni, le tue sensazioni, le tue idee su te stesso. E più tu hai imparato delle regole rigide, non devi arrabbiarti, devi essere perfetto, non devi mai fare un errore. Allora più fai fatica di vivere le tue emozioni dentro. Per esempio, se tu, come spesso molto frequentato dai musicisti, hai imparato la regola non devi mai fare un errore, devi sempre essere perfetto. Cosa fai quando ti succede un errore? Il tuo autostima va giù, no? Ti senti inferiore. Allora, parlando della pentola dell'autostima, vuol dire che le regole che regolano questa pentola, più regole rigide ce l'ho, più la zuppa, il minestrone di questa pentola va giù. Questo è un effetto molto immediato. Se sono triste e ho la regola che non devo mai far vedere la mia tristezza, allora l'autostima va giù perché non posso percepire e vivere questa emozione. Allora, ma queste cose abbiamo imparato, le regole abbiamo imparato, anche il musicista ha imparato le regole che possono essere un grande ostacolo per lui. Per esempio, la regola devo sempre essere perfetto, frequente fra i musicisti, io faccio formulare questa regola, per esempio un musicista che dice io devo sempre essere perfetto, se non sono perfetto lo vivo male, lo vivo malissimo. Allora facciamo un primo passo di cambiamento, per essere molto concreto, con questa pentola io sostituisco la parola devo con la parola voglio e faccio formulare questo del musicista. Allora dal devo a voglio è già un piccolo passo, perché sono io, è più libertà, non sono più costretto perché mi hanno inculcato, no? In senso stretto, questa regola. E il terzo cambiamento è, dopo che ho chiesto ma come ti senti con voglio, ci sono musicisti che si sentono già molto spiazzati perché dicono ma allora sono io che decido di farlo. Eh sì, sì, sei proprio tu che lo decidi. E il terzo cambiamento è posso fare dei errori nel prossimo concerto che faccio fra 3 giorni e mi permetto di fare 3. Allora, di prendere la regola, cercare il opposto e invitare la persona a sperimentare qualcosa che esce da questa rigidità. E questa è una grande sfida, perché se tu pensi, se tu hai la regola essere perfetto, praticamente non puoi più muoverti, perché qualsiasi movimento che tu fai, se vai sulla bicicletta o qualsiasi cosa, mentre ti muovi, fai piccoli errori. Sì, evitare i grossi errori, ma gli errori fanno parte di qualsiasi movimento. se tu non ti muovi sei morto, catalitico. Non succede più niente, che nella distonia abbiamo questo risultato, no? Diventi sì. paralizzato. Allora, di dire va bene, mi do il permesso in un contesto concreto del prossimo concerto di fare un movimento libero e di tollerare tre errori. E spesso i pazienti ritornano con questa esperienza, dopo questa esperienza, dice: dottore, non è successo niente, mi sentivo più libero, mi sentivo, no? Allora l'immagine della leggerezza, di introdurre, togliere peso delle regole rigide, può essere un metodo molto efficace di aiutare un musicista di uscire da certi, come si potrebbe dire, precetti, no? Sì. Da certi, sono proprio precetti. Sì. Questo è un esempio.

0: Siamo in compagnia di Wolfgang Ulrich per parlare del suo nuovo libro, in più appuntamenti, La leggerezza creativa, un approccio innovativo in psicoterapia, Guerini Associati. Ricordiamo che Wolfgang si occupa anche di musica, soprattutto di musica. Torniamo alle regole al quale il musicista si sente troppo legato, come hai detto tu. Spesso però sono anche indotte dall'insegnante, e a questo punto che bisogna fare?
1: Questo è un tema molto importante. Io ho dei pazienti che hanno intorno a 19-20 anni, che stanno per fanno la tesi, fanno il master, no? E qui è un passaggio molto interessante, perché è una caratteristica dei conservatori di legare, che il maestro lega molto i suoi allievi a se stesso, che lui rimane il maestro per tutta la vita. Ci sono gli allievi che adorano,
0: lo venerano,
1: adorano, sì, il maestro anche quando hanno 40 anni. Io invece penso due cose, non so se sei d'accordo, sei musicista anche tu, che la musica non è un'opera, è una costruzione in formazione, qualcosa che diciamo l'esperienza estetica è processuale, è qualcosa che succede mentre lo fai. La musica è una cosa estremamente astratta, in un certo senso, che succede nel tempo, che esprime emozioni, esprime sensazioni, stati vitali, eccetera.
0: Sì, un continuo corso d'opera, perché mentre un quadro lo finisci e lo vedi, la musica no.
1: E tu non puoi dire adesso è finito, questo è il modo giusto di suonare la musica. No, l'interprete è il compositore. Tu hai un pezzo morto, un spartito, ma devi riempire di vita questo. E questa vita è diversa oggi con il tuo sfondo storico, dove hai vissuto tu con la tua esperienza di 100 anni fa. Allora tu sei un co-compositore, allora devi permetterti questa entrata in un atto creativo, perché anche tu crei, non è sei al servizio del compositore solo, no, tu crei. Questa è la prima cosa. Allora, se è un processo di esperienza estetica da una parte...
0: Infatti i musicisti popolari questi problemi non se li fanno.
1: No,
0: ma
1: improvvisano.
0: Diceva, a me non importa di aver fatto una nota sporca, basta che sia ritmi, basta che ci sia ritmo.
1: Sì, c'è ritmo.
0: È da un flamenchista, stiamo parlando.
1: C'è movimento, no? C'è il flu. E l'altro tema lì, secondo me, per essere co-compositore, io ho sviluppato questo concetto, devi entrare in una dimensione, io ho chiamato il corpo poetico comune, in senso una parte della nostra creatività che si esprime nel linguaggio musicale, perché il linguaggio musicale non è un linguaggio che esprime la tristezza concreta su una morte di qualcosa, ma esprime la coreografia di una tristezza, esprime la coreografia di un'arrabbiatura, il modo di emozionarsi, il modo di vivere certi stati vitali non è concreto, non ha un punto di riferimento, tu canti la tristezza su tua madre, no, è una espressione di qualcosa generico del nostro modo di sentire. E per creare questo come musicista devi attingere alla tua, io l'ho chiamato sfondo poetico comune, che è una capacità molto astratta di ritmo, di melodia, di figure, di intensità, e devi farti una idea, una sensazione di questo pezzo di musica, come vuoi evolvere, fa evolvere questo. E per farlo evolvere ho sviluppato un lavoro molto particolare, perché lo racconto in un caso, se posso. Un musicista, un pianista molto internazionalmente famoso, si è rivolto a me e dice: dottore, mi sento sul palcoscenico solo un tronco, tutti i miei rami, le mie foglie, io ho paura di esprimere, suono sempre nello stesso modo. Allora, cosa abbiamo fatto come un primo passo? Lui aveva un concerto di Debussy, un preludio, e dice: immagina dentro di sé questa musica e poi mi racconti, immaginandola, i colori, i paesaggi che le vengono passando attraverso il flusso di questa musica. E lui cominciava a raccontare, perché i musicisti come te siamo delle persone molto facilmente stimolabile sulla parte espressiva. E lui cominciava a descrivere dei paesaggi di questo pezzo con delle, dei colori, eccetera. Poi il secondo passo che ho fatto, e quello lo faccio spesso, dice: va bene, in questi paesaggi, in questa musica, sono dei movimenti di spingere e di tirare. Di spingere tu o essere spinto, o tirare tu, essere tirato. Adesso entri tu come persona in questo paesaggio e ti muovi. E dove ti muovi spingendo, ti muovi così. O dove ti muovi perché senti che sei tirato, ti muovi così. E lui provava trasmettere questo movimento di musica in movimenti reali. Poi l'ultimo passo che avevamo fatto è di dire: va bene, adesso lo facciamo più sofisticato, e tu entri in questa musica e ti muovi come ti viene, non più solo movimenti, diciamo, fondamentali di spingere, ma proprio come lo senti, più veloce in certi momenti, più elegante in altri, più spinti in terzi, più volanti. Possono essere tante sfumature, e lui l'ha fatto. E sai che nel concerto lui ha poi abbiamo fatto una simulazione del concerto dove lui è entrato in questa immagine, in questo quello che ha sentito nel movimento, perché poi ho chiesto: ma cosa senti mentre ti muovi così, che sensazioni si creano, che affetti vitali tu ce l'hai? E alla fine ha suonato questo pezzo con tutta questa ricchezza. Io la chiamo la mimodinamicità, di mimare, di fare una mimesi del movimento, del colori, del sentire mentre tu attraversi un pezzo di musica. E ha cominciato a sbloccarsi così. Non so se hai una idea di tu parli del no, di sposare creatività e leggerezza, sì. No? E diventava leggera.

0: siamo in compagnia di Wolfgang Ulrich per presentare in più appuntamenti il suo nuovo libro La leggerezza creativa, un approccio innovativo in psicoterapia. Parliamo naturalmente di psicoterapia applicata alla musica, perché Wolfgang è anche musicista, pianista per la precisione.
1: Sì, come te.
0: Quindi com'è stato il tuo avvicinamento alla musica e quanto questa tua seconda anima influenza il tuo modo di lavorare con i musicisti, Wolfgang?
1: Anche qui voglio raccontare una storia, perché quando io ho cominciato con pianoforte a 5 anni e sono arrivato anche a un certo livello decente, diciamo. Ma quello che mi ha influenzato di più nel mio lavoro con i musicisti, a prescindere dalla conoscenza del pianoforte, della musica, dei pezzi di musica, a 9-10 anni cominciavo a mettermi su una sedia a casa con la musica della radio e cominciavo a dirigere. Mi piaceva, mi scatenavo di fare tutto questo movimento. E questo è interessante. Il direttore, se tu pensi bene, il direttore si muove. Musica è il linguaggio del corpo in atto. Senza la esperienza corporea la musica non esistesse. È un linguaggio del corpo. Allora cominciavo a muovermi. E poi, più tardi, quando sono cresciuto, una volta ho fatto un esercizio e mi hanno chiesto: ma la tua identità come psicologa, come psicoterapeuta, come lo vedi? E sai cosa mi è venuto in mente? L'immagine del tuo direttore dell'orchestra. E quello è proprio così, anche quando lavoro con i musicisti, con qualsiasi persona, io non mi vedo come psicoterapeuta, mi vedo come direttore dell'orchestra. Perché cosa fa il direttore dell'orchestra? Tu hai il direttore dell'orchestra, se fosse un direttore, hai una idea della interpretazione musicale, del mettere insieme, ma tu non suoni,
0: sì,
1: un montaggio,
0: no? Sì.
1: È una idea, no? Com'è? Invece le risorse, le persone sono lì, sono i violinisti, tutti che sono davanti di te, e devi ispirare con la tua idea loro, che sono motivati di mettere sul palcoscenico le loro capacità, le loro risorse. Allora io penso che tutti i musicisti, tutte le persone hanno una marea, una infinità di risorse, di capacità. Spesso sono coperte, si sono dimenticati o hanno soppresso queste cose. Allora il direttore dell'orchestra, il suo compito è di svegliarli e di convincerli, di ispirarli, di fare qualcosa di bello, di esprimere, espandersi, no? Come dire, e basta il tempo degli inchini e delle prevaricazioni, come si potrebbe dire, sì, della miseria. Siamo nel tempo del sviluppo, della espansione, dell'orgoglio di mettere al mondo le nostre risorse, soprattutto i nostri talenti, no? E i musicisti normalmente hanno dei talenti, no?
0: Siamo in conclusione di questo primo appuntamento dedicato alla presentazione del libro del nostro ospite Wolfgang Ulrich, ovvero La leggerezza creativa, un approccio innovativo in psicoterapia, pubblicato da Guerini e Associati. Un'ultima domanda prima di chiudere, Wolfgang: che cosa vuol dire per te il musicista libero o il musicista che fa un percorso di emancipazione per vivere con autenticità la sua o la propria espressività?
1: Non lo so se tu sei d'accordo, il senso della musica tu puoi accedere in diversi modi. Uno è entrare, mimare la musica nel movimento, nelle affetti vitali, della vitalità, delle sensazioni, di vivere nel movimento quello che la musica ti propone. Questo, diciamo, è un modo. Un altro modo, secondo me molto importante, un accesso, si chiama ermeneutica, in senso che la musica ha anche un senso oltre la sua struttura immediata. E ermeneutica vuol dire collegato anche con il linguaggio. E dove collegato con il linguaggio? Perché se io incontro la musica sia come musicista sia che come ascoltatore, lo incontro la musica con il mio autocomprensione, con il mio modo di comprendere il mondo in questo momento, è un incontro di significato, no? Io sperimento qualcosa che ha a che fare con la mia storia, con la mia situazione in questo momento. Cosa mi comunica la musica in questo momento? Ha molto a che fare con me e mi parla nel mio autocomprensione nella mia comprensione del mondo, e mi invita in spazi in parte anche nuovi che non ho mai sentito, non ho mai esplorato. Allora la musica è anche un modo di prendermi per la mano e portarmi in spazi non conosciuti, in sensazioni, emozioni, modo di vedere, associazioni, pensieri, immagini che non conosco. Allora l'incontro fra parliamo del musicista e la musica, nella elaborazione anche del pezzo, è sempre un incontro di se stesso anche. Io penso la grande sfida per il musicista, l'incontro di se stesso, è trovare se stesso. Che cosa è questo vero sé? Il vero sé non è qualcosa che è impiantato in te stesso, ma il vero sé, e qui parliamo pure di un famoso teologo, filosofo, che Kierkegaard, che ha avuto questa intuizione fortissima, è una scelta, è dentro la tua storia, la tua biografia, nelle tue storie, esperienze che hai fatto nella tua vita. E Kierkegaard dice, e sono molto d'accordo con lui, la tua autenticità, la verità del vero sé, tu trovi assimilando la tua storia, recuperando, ricostruendo la tua storia. In qualsiasi momento della tua vita tu puoi distanziarti dalla tua storia e dire, io voglio scegliere questo. Per esempio, voglio scegliere la voce di mia madre, che ha cantato già quando avevo 2 anni con me, che mi ha ispirato in una profondità la voglia di esprimermi con la mia voce, che sono diventato cantante perché sentivo questa esperienza. Allora scelgo questa voce di mia madre, questo cosa è successo nell'incontro con mia madre, e lo scelgo. E tu puoi veramente scegliere le cose come vuoi essere, come vuoi diventare. Puoi anche scegliere certe cose che non vuoi avere. Il tuo padre forse era uno che insisteva nella perfezione delle cose, e tu sei sempre lì, sì, devo essere perfetto, studiare fino alla fine, 8-12 ore, no? Abbiamo questi casi anche, e fino all'esaurimento per essere perfetto. Tu puoi anche scegliere, senti, questa regola risostituisco al mio padre perché non ha più senso nella mia vita, posso scegliere di non viverla, come una radio che a passo questa voce non lo vive. Allora per il musicista, come per qualsiasi persona, la scelta di se stesso, tu scegli dalla immensità della tua biografia, delle tante possibilità che tu hai vissuto, come vuoi essere oggi. E per il musicista, di scegliere la propria voce, faccio frequentemente questo meditazione, esercizio con loro, di ritornare nel passato e recuperare dove hanno deciso la prima volta di diventare musicista, cosa è la motivazione nella loro profondità, nelle loro viscere, proprio nel loro profondo, nel loro cuore. Perché fai il musicista? Cosa vuoi? Voglio comunicare, voglio vivere, voglio sperimentare anche agli altri le emozioni. Ci sono tante motivazioni che possono essere. E recuperando questo, troveresti la tua voce unica. Ma è sempre un aspetto collegato anche con il linguaggio, perché tu devi pensare, formulare le cose. E questo ha un impatto di nuovo anche sul modo di fare musica, no? Sul tuo incontro con la musica.
0: E con questa bellissima conclusione del nostro ospite Luigi Picardi, ma soprattutto
1: Wolfgang Ulrich,
0: vi ringraziamo per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: l'angolo barocco.
1: Bentrovati ai gentili radioascoltatori da Pierluigi Morelli. Inizieremo la nostra trasmissione odierna ascoltando un concerto di Pieter Heilendaal. Compositore olandese nato nel 1721 e morto nel 1799, quindi ha chiuso praticamente il secolo XVIII, ma che nonostante ciò scriveva ancora con un pieno stile barocco, guardando in particolar modo all'Italia e ancora più particolarmente a Venezia e a Vivaldi, come si potrà ascoltare appunto dalla sua musica. Ascolteremo il concerto numero 5 nei movimenti largo, allegro, larghetto, allegro, marcia. Esegue The European Community Baroque Orchestra, violini solisti e leader Roy Goodman e Andrew Menzel.

di Peter Hellendahl avete ascoltato il concerto quinto per archi nella esecuzione della The European Community Baroque Orchestra diretta da Roy Goodman e Andrew Manz. Proseguiamo ascoltando di Antonio Vivaldi il concerto RV 474 in Do maggiore per fagotto, archi e continuo. Il fagotto, dopo il violino, è lo strumento per il quale Vivaldi scrisse il maggior numero di concerti, addirittura 39 circa. I movimenti sono allegro, largo, allegro. Sergio Azzolini, fagotto barocco. Laura Soave, Cremona.

0: Di Antonio Vivaldi avete ascoltato il concerto in Do maggiore RV 474 per fagotto, archi e continuo, nell'esecuzione di Sergio Azzolini al fagotto con Laura Soave Cremona. Termina qui la trasmissione odierna. Da Pierluigi Morelli grazie per averci seguito. Appuntamento a domani alla stessa ora, sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: La parola del giorno. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni il comandante della corte, volendo conoscere la realtà dei fatti, cioè il motivo per cui Paolo veniva accusato dai giudei, gli fece togliere le catene e ordinò che si riunissero i capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio. Fece condurre giù Paolo e lo fece comparire davanti a loro. Paolo, sapendo che una parte era di Sadducei e una parte di Farisei, disse a gran voce nel sinedrio: «Fratelli, io sono fariseo, figlio di Farisei. Sono chiamato in giudizio a motivo della speranza nella risurrezione dei morti». Appena ebbe detto questo, scoppiò una disputa tra Farisei e Sadducei e l'assemblea si divise. La disputa si accese a tal punto che il comandante, temendo che Paolo venisse linciato da quelli, ordinò alla truppa di scendere, portarlo via e ricondurlo nella fortezza. La notte seguente gli venne accanto il Signore e gli disse: «Coraggio, come hai testimoniato a Gerusalemme le cose che mi riguardano, così è necessario che tu dia testimonianza anche a Roma».
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, pregò dicendo: «Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola, perché tutti siano una sola cosa, come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano una sola cosa come noi siamo una sola cosa, io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato, poiché mi hai amato prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. E io ho fatto conoscere loro il tuo nome, e lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi, e io in loro».
2: Il Signore non vuole che noi, per unirci, ci sommiamo in una massa indistinta, come un blocco anonimo, ma desidera che siamo uno. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola. L'unità per la quale Gesù prega è così una comunione fondata sull'amore stesso con cui Dio ama, dal quale vengono al mondo la vita e la salvezza. E come tale è prima di tutto un dono che Gesù viene a portare. È dal suo cuore di uomo, infatti, che il Figlio di Dio si rivolge al Padre dicendo: «Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo sappia che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me». Ascoltiamo ammirati queste parole. Gesù ci sta rivelando che Dio ci ama come ama se stesso. Il Padre non ama noi meno di quanto ami il suo Figlio unigenito, cioè infinitamente. Dio non ama meno perché ama prima, ama per primo. Lo testimonia Cristo stesso quando dice al Padre: «Tu mi hai amato prima della creazione del mondo». Ed è proprio così. Nella sua misericordia, Dio da sempre vuole stringere a sé tutti gli uomini, ed è la sua vita, donata per noi in Cristo, che ci fa uno, che ci unisce tra noi.

0: Questa canteremo. Le mie fonti sono in te, città di Dio. Alleluia.
1: Come un pastore, o Cristo, raduni il tuo gregge e lo guidi con amore. Alleluia.

0: come un pastore, o Cristo, raduni il tuo gregge e lo guidi con amore. Alleluia.
1: Grande è il Signore in mezzo a noi, alto sopra tutti i popoli. Alleluia. Il Signore regna, tremino i popoli.
2: Siede sui cherubini, si scuota la terra.
3: Grande è il Signore in Sion, eccelso sopra tutti i popoli.
0: Lodino il tuo nome grande e terribile, perché è santo.
3: Re potente che ami la giustizia, tu hai stabilito ciò che è retto. Diritto e giustizia tu eserciti in Giacobbe.
0: Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi allo sgabello dei suoi piedi, perché è santo.
3: Mosè e Aronne tra i suoi sacerdoti, Samuele tra quanti invocano il suo nome, invocavano il Signore ed egli rispondeva.
0: Parlava loro da una colonna di nubi, obbedivano ai suoi comandi e alla legge che aveva loro dato.
3: Signore, Dio nostro, tu li esaudivi. Eri per loro un Dio paziente, pur castigando i loro peccati.
0: Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi davanti al suo monte santo, perché santo è il Signore nostro Dio.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Grande è il Signore in mezzo a noi, alto sopra tutti i popoli. Alleluia.
1: Lo Spirito scruta ogni cosa, anche la profondità di Dio. Chi conosce i segreti dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui? Così anche i segreti di Dio nessuno li ha mai potuti conoscere se non lo spirito di Dio. Ora, noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito di Dio per conoscere tutto ciò che Dio ci ha donato.

Andate nel mondo intero, evangelizzate i popoli e battezzate nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Alleluia.

0: mondo intero, evangelizzate i popoli e battezzate nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Alleluia.
1: Benedetto sia Cristo Signore, perché per mezzo di Lui possiamo presentarci tutti al Padre in un solo Spirito. Sollecitiamo la Sua bontà.
0: O Cristo, accogli la nostra preghiera.
2: Manda il Tuo Spirito come ospite dei nostri cuori. Donaci la grazia di non contristarlo mai.
0: O Cristo, accogli la nostra preghiera.
2: Tu che sei risuscitato dai morti e siedi alla destra di Dio, intercedi sempre per noi presso il Padre.
0: O Cristo, accogli la nostra preghiera.
2: Unisci pastori e fedeli nella comunione del Tuo Spirito. Fa che nulla, né vita né morte, ci separi mai da Te.
0: O Cristo, accogli la nostra preghiera.
2: Rendici accoglienti e ospitali gli uni verso gli altri, come Tu ci hai accolto per amore del Padre.
0: O Cristo, accogli la nostra preghiera.
1: Rinnoviamo ogni nostra lode a Dio e ogni nostra domanda con l'orazione del Signore.

0: quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Venga, Signore, il tuo spirito, e ci trasformi interiormente con i suoi doni. Crei in noi un cuore nuovo, perché possiamo piacere a te e conformarci alla tua volontà. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
3: Avete ascoltato La Preghiera delle Lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

perseguitati. Il Signore ci doni sempre la grazia di sperimentare la sobria ebbrezza dello Spirito che riempie le nostre anime di gioia, facendoci assaporare in anticipo la letizia della risurrezione futura.

Con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni il comandante della corte, volendo conoscere la realtà dei fatti, cioè il motivo per cui Paolo veniva accusato dai giudei, gli fece togliere le catene e ordinò che si riunissero i capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio. Fece condurre giù Paolo e lo fece comparire davanti a loro. Paolo, sapendo che una parte era di Sadducei e una parte di Farisei, disse a gran voce nel sinedrio: «Fratelli, io sono fariseo, figlio di Farisei. Sono chiamato in giudizio a motivo della speranza nella risurrezione dei morti». Appena ebbe detto questo, scoppiò una disputa tra Farisei e Sadducei e l'assemblea si divise. La disputa si accese a tal punto che il comandante, temendo che Paolo venisse linciato da quelli, ordinò alla truppa di scendere, portarlo via e ricondurlo nella fortezza. La notte seguente gli venne accanto il Signore e gli disse: «Coraggio, come hai testimoniato a Gerusalemme le cose che mi riguardano, così è necessario che tu dia testimonianza anche a Roma».
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, pregò dicendo: «Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola, perché tutti siano una sola cosa, come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano una sola cosa come noi siamo una sola cosa, io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato, poiché mi hai amato prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. E io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro».
2: Il Signore non vuole che noi, per unirci, ci sommiamo in una massa indistinta, come un blocco anonimo, ma desidera che siamo uno, come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola. L'unità per la quale Gesù prega è così una comunione fondata sull'amore stesso con cui Dio ama, dal quale vengono al mondo la vita e la salvezza. E come tale è prima di tutto un dono che Gesù viene a portare. È dal suo cuore di uomo, infatti, che il Figlio di Dio si rivolge al Padre dicendo: «Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo sappia che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me». Ascoltiamo ammirati queste parole. Gesù ci sta rivelando che Dio ci ama come ama se stesso. Il Padre non ama noi meno di quanto ami il suo Figlio unigenito, cioè infinitamente. Dio non ama meno perché ama prima, ama per primo. Lo testimonia Cristo stesso quando dice al Padre: «Tu mi hai amato prima della creazione del mondo». Ed è proprio così. Nella sua misericordia, Dio da sempre vuole stringere a sé tutti gli uomini, ed è la sua vita, donata per noi in Cristo, che ci fa uno, che ci unisce tra noi.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Al centro della puntata odierna, l'Alzheimer. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: Oggi, cari amici, come anticipato, parleremo di Alzheimer, una patologia degenerativa che rappresenta la forma più comune di demenza progressiva. Fu descritta per la prima volta agli inizi del Novecento dal medico austriaco Alois Alzheimer, il quale si era imbattuto nel caso di una donna che definì affetta da una malattia insolita della corteccia cerebrale. I suoi allievi completarono i suoi studi e si arrivò a delineare questa patologia. Pensate, attualmente in Italia si è raggiunta la quota di circa 1.200.000 persone con Alzheimer, con una incidenza di 80.000 nuovi casi ogni anno. La previsione per i prossimi anni è che ci sia, ahimè, un incremento di questi numeri. Per conoscere meglio questa patologia, ci colleghiamo subito con il dottor Antonio Guaita, geriatra e direttore della Fondazione Golci Cenci di Abbiate Grasso. Dottor Guaita, buongiorno.
1: Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, dottore, innanzitutto, vogliamo spiegare ai nostri ascoltatori esattamente che cos'è l'Alzheimer?
1: L'Alzheimer è una malattia che colpisce il cervello, in cui le cellule del cervello tendono a degenerare, a non funzionare e poi a morire. Quindi c'è una perdita proprio di cellule del cervello in alcune aree che sono aree cruciali poi per la memoria, il ragionamento, eccetera. Quindi è una malattia con una base fisica molto, molto evidente.
0: Ecco, quali sono le caratteristiche dell'Alzheimer? E poi, è una malattia ereditaria?
1: Beh, l'Alzheimer è una malattia che esordisce spesso in età molto avanzata, diciamo dopo i 75 anni è la popolazione più a rischio e esordisce in modo subdolo, magari mutando un po' inizialmente il carattere delle persone e aumentando il disturbo della memoria che in qualche modo già l'invecchiamento può portare, però lo fa in maniera molto molto accentuata e poi tende progressivamente a peggiorare, per cui si perdono all'inizio magari la possibilità di fare delle azioni abbastanza complesse come pagare una bolletta o andare in banca eccetera, poi nella progressione della malattia i sintomi cominciano a riguardare in modo più diretto anche le attività più banali della vita quotidiana, per cui si fa fatica magari a vestirsi in modo appropriato o a cucinare qualcosa che dovremmo saper fare perché l'abbiamo fatto magari molte volte, ecco. E quindi è una malattia che esordisce in modo subdolo, prende soprattutto la memoria e le nostre capacità di programmare e poi progredisce portando ad un aggravamento dei sintomi.
0: Ecco, un'ascoltatrice ci scrive se si conosce la causa che scatena l'Alzheimer e chi sono poi le persone più a rischio.
1: Ecco, riprendendo il fatto, la causa della malattia ereditaria, cioè a dire che la genetica c'entra molto poco con l'Alzheimer. Si conoscono dei casi che riguardano gli esordi molto molto precoci, quindi di persone che si ammalano in età adulta più che in età anziana, che ereditano la possibilità di avere questa malattia, ma riguarda meno dell'1% dei casi e sono tutte famiglie ormai già conosciute, quindi diciamo l'impronta genetica non è quello che spiega la malattia di Alzheimer. La verità vera è che non lo sappiamo, cioè abbiamo un'idea di quello che succede all'interno del cervello per cui le cellule muoiono, ma non sappiamo se quello che noi abbiamo visto e misurato è la prima causa oppure già una conseguenza di qualcosa che viene prima. Questo purtroppo è un punto chiave perché spiega come mai noi abbiamo individuato nella la causa come una proteina tossica che si accumula nel cervello e che fa morire le cellule, ma purtroppo gli studi hanno dimostrato che una volta che noi portiamo via in modo biologico con azioni immunitarie queste proteine tossiche del cervello, non c'è un miglioramento dei sintomi, non c'è un miglioramento clinico, quindi ci deve essere qualcos'altro e quindi è importantissimo che vada avanti la ricerca proprio su questo tema, quello della prima vera causa o delle prime vere cause che mettendosi insieme scatenano lo zaino.
2: Non ti scordare di volermi bene, non ti scordare di volermi bene.
3: Nonna, lo sai, mi ricordo le corse in bicicletta nel cortile, nel sole d'agosto. E un bambino ha l'idea che ogni cosa resti sempre, per sempre, così al proprio posto. Il presepe, le scale, la messa a Natale, un milione di ore passate sulle sedie in terrazzo a parlare con te nelle sere d'estate.

0: Esistono delle differenze tra sintomi del normale invecchiamento e sintomi dell'Alzheimer, dottor Guaita?
1: Certamente nelle fasi molto molto iniziali, lievi, precoce, è più difficile distinguere quello che è considerato, diciamo, un normale portato dell'invecchiamento e invece un sintomo dell'Alzheimer. Però ecco, in questo caso posso fare degli esempi. Se io non incontro una persona, so chi è, ma non mi viene in mente il nome, questo è una cosa normale che succede a tutte le persone che si sentono invecchiando. Se invece incontro una persona che dovrei conoscere, perché è un mio amico, addirittura un parente, e non la riconosco come tale, cioè non so più chi è, ecco, questo invece è un sintomo dell'Alzheimer. Se metto via qualcosa in un cassetto, vado via, eccetera, poi non mi ricordo più dove l'ho messo, questo può succedere a tutte le persone. Perché non sono stato attento, in realtà non ho mai saputo dove ho messo quella cosa. Ma se invece io vado a cercare le calze nel frigorifero, questo è chiaramente un segno di una malattia grave, di disorientamento.
0: Non poteva essere più chiaro di così, dottor Guaita. È veramente un piacere, sono felice di averlo oggi come ospite. Parliamo ora di prevenzione. Esiste un farmaco in grado di curare o fermare il progresso della malattia?
1: Su questo forse avremmo pareri differenti fra noi e gli Stati Uniti, nel senso che gli Stati Uniti hanno provato due farmaci che avevano l'ambizione, l'obiettivo di fermare la progressione della malattia. Purtroppo così non è. Cioè, i dati pubblicati di questi farmaci hanno fatto vedere che non fanno in realtà quello che dovrebbero fare, cioè oltre a migliorare la situazione, diciamo, biologica e di neuroimmagine del cervello, dovrebbero anche fermare la progressione dei sintomi della malattia, cioè le persone dovrebbero stare meglio se il farmaco funziona, e questo non succede, mi dispiace, non succede. E allora noi dobbiamo contare moltissimo sul fatto che in questo momento quello che possiamo fare è ridurre il rischio di ammalarci. Sappiamo che questo si può fare da una parte ci sono evidenze scientifiche che dimostrano come, ad esempio, migliorare la nostra riserva dal punto di vista cognitivo e cerebrale, cioè mantenere un'attività mentale, fisica, sociale, in modo tale da avere una buona scorta dal punto di vista della funzionalità del cervello su queste aree, è qualcosa che riduce il rischio di ammalarsi, così come ridurre tutti quelli che sono considerati anche, diciamo, dei fattori di rischio cardiovascolari, come curare bene la pressione alta, curare il diabete, evitare la sedentarietà, evitare magari, diciamo, l'obesità, anche se un po' di sovrappeso sembra non faccia male, ma la franca obesità rappresenta un fattore di rischio. Allora, se noi mettiamo assieme tutte queste cose e quindi facciamo una buona attività, manteniamo i contatti sociali, cerchiamo di vincere anche il tranello della solitudine, mangiamo magari in modo più aderente alla dieta mediterranea, mettendo insieme queste cose si riduce il rischio del 40%. Cioè, se noi avessimo un farmaco che riduce il rischio di ammalarsi del 40%, sarebbe una cosa che farebbe rumore su scala mondiale. Purtroppo, dobbiamo invece intervenire su queste attività che sembrano semplici, quotidiane della vita, ma che hanno poi un impatto importante per ridurre il rischio di ammalarci.
2: Nonna, lo sai, mi ricordo le corse in bicicletta nel cortile, nel sole d'agosto. E un bambino ha l'idea che ogni cosa resti sempre, per sempre, così al proprio posto. Il presepe, le scale, la messa a Natale, un milione di ore passate sulle sedie in terrazzo a parlare con te nelle sere d'estate.

0: Spesso mi è capitato di vedere delle persone affette da Alzheimer assumere un atteggiamento aggressivo. Perché questo, dottor Guaita?
1: Noi, a dire la verità, non parliamo mai di aggressività. Perché? Perché i disturbi caratteriali del comportamento, compreso questo comportamento, diciamo che viene comportamento aggressivo, in realtà sono un linguaggio con cui il malato ci parla e ci dice prima di tutto che lui, il malato, è a disagio. E quindi molte reazioni aggressive in realtà per il malato sono un modo di difendersi, non di aggredire. E quindi dietro questo spesso ci sono errori che facciamo noi che assistiamo la persona. Io posso essere un ausiliario o un infermiere che al mattino aiuta una persona a lavarsi, però se non sto attento, per il malato che non è in grado di leggere il contesto, c'è lì una persona che mi butta l'acqua in faccia. E quindi dobbiamo sapere entrare, diciamo, nel modo in cui il malato vede il mondo e chiedergli quello che non può dare, metterlo in una situazione di stress a cui poi magari reagisce appunto con comportamenti che noi leggiamo come aggressione, ma che lui vede come mezzo per difendersi.
0: Ecco, per concludere questa nostra interessantissima chiacchierata, dottore, che ruolo ha un familiare che accudisce? Come si comunica con un malato di Alzheimer?
1: Innanzitutto dobbiamo tener conto che questa è una malattia che coinvolge tutta la famiglia e quindi c'è un malato nascosto, oltre a quello evidente, che è il familiare che deve prendersene cura perché la sua vita ne viene sconvolta. E sarebbe ed è quindi molto importante, come si fa, come fa la Federazione Alzheimer, come facciamo anche noi, fare dei corsi in cui insegnare e aiutare le persone ad avere il miglior atteggiamento possibile nei confronti del malato. E quindi, come un po' dicevo prima, per comunicare innanzitutto noi dobbiamo metterci dal punto di vista del malato di Alzheimer, che è un malato che perdendo la memoria, cioè, non ha la capacità di pensare al contesto, quello che succede, quello che è venuto prima, quello che verrà dopo. Vi porto un esempio, una persona che è uscita di casa perché non riconosceva più la sua casa, è andata alla ricerca della sua casa, che per lui era quella dove era stato da bambino, viene ritrovato, lo riportano a casa e la moglie lo sgrida. Ma lui pensa di essere sgridato perché è tornato, perché l'idea che lui è uscito, è andato, eccetera, ormai l'ha scordata. Se una persona ha perso il senso del tempo completamente, si sveglia di notte, pensa che è mattina, è inutile ricacciarlo a letto. È meglio dargli la colazione perché è quello che lui si aspetta in quel momento. Nel 90% dei casi questo lo tranquillizza e magari poi torna a letto. Quindi dobbiamo modificare il modo come noi pensiamo, che la nostra sia, come dire, una normalità a cui il malato può accedere facilmente, e invece entrare nel mondo del malato e dargli un supporto dall'esterno per quello che lui ha perso dall'interno. Quindi essere noi malati, noi per il malato, noi familiari, noi persone che curano, una specie di protesi che gli sostiene la sua capacità di vivere.
0: Dottor Guaita, io la ringrazio, è stato veramente prezioso stamane, chiaro, le strappo una promessa, ci risentiremo spesso.
1: Non troppo spesso, ma volentieri, volentierissimo.
0: Lei porti un abbraccio a tutti i pazienti che incontrerà oggi da parte mia e da parte di tutti gli ascoltatori.
1: Grazie, lo farò volentieri.

dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni il comandante della coorte, volendo conoscere la realtà dei fatti, cioè il motivo per cui Paolo veniva accusato dai giudei, gli fece togliere le catene e ordinò che si riunissero i capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio. Fece condurre giù Paolo e lo fece comparire davanti a loro. Paolo, sapendo che una parte era di Sadducei e una parte di Farisei, disse a gran voce nel sinedrio: «Fratelli, io sono fariseo, figlio di Farisei. Sono chiamato in giudizio a motivo della speranza nella risurrezione dei morti». Appena ebbe detto questo, scoppiò una disputa tra farisei e sadducei e l'assemblea si divise. I sadducei, infatti, affermano che non c'è risurrezione né angeli né spiriti. I farisei, invece, professano tutte queste cose. Ci fu allora un grande chiasso e alcuni scribi del partito dei farisei si alzarono in piedi e protestavano dicendo: «Non troviamo nulla di male in quest'uomo. Forse uno spirito o un angelo gli ha parlato». La disputa si accese a tal punto che il comandante, temendo che Paolo venisse linciato da quelli, ordinò alla truppa di scendere, portarlo via e ricondurlo nella fortezza. La notte seguente gli venne accanto il Signore e gli disse: «Coraggio, come hai testimoniato a Gerusalemme le cose che mi riguardano, così è necessario che tu dia testimonianza anche a Roma».

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Sono le 8 di giovedì 21 maggio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi: sforzi della diplomazia per giungere a un'intesa di pace fra Stati Uniti e Iran. Trump annuncia: attendiamo risposte da parte di Teheran. Cresce la pressione degli USA su Cuba, il Dipartimento di Giustizia incrimina Raul Castro e altri 5 esponenti del governo socialista. Leone XIV al capo della Chiesa Apostolica Armena, Catholicos Aram I, preghiamo per la pace in Libano e in Medio Oriente. Bentrovati all'ascolto da Paola Simonetti in studio. Mediatori al lavoro in Medio Oriente per scongiurare la ripresa delle ostilità tra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano Trump, alla domanda dei giornalisti, ha detto di essere in attesa delle risposte giuste da parte di Teheran, che ha fatto sapere di stare esaminando la bozza di accordo. Proseguono intanto i raid israeliani in 8 città del sud del Libano. Roberta Barbi.
2: Il mondo con il fiato sospeso in attesa delle risposte dell'Iran sull'intesa proposta dagli USA. Il presidente Trump ha detto di essere sul punto di intervenire militarmente se non arriveranno quelle che ha definito, senza precisare ulteriormente, le risposte giuste. Il numero uno della Casa Bianca ha concesso dunque a Teheran ancora un paio di giorni e informato con una telefonata il premier israeliano Netanyahu che i mediatori stanno lavorando su una lettera di intenti che, se firmata, porrebbe fine ufficialmente alla guerra, avviando un periodo di 30 giorni di negoziati su temi quali il programma nucleare iraniano e l'apertura dello stretto di Hormuz. Il governo iraniano ha fatto sapere di aver ricevuto le osservazioni degli Stati Uniti, che sarebbero in via di valutazione, ma anche che tutte le opzioni restano aperte. Intanto la guerra prosegue sul fronte libanese, raid di Israele e intensi scontri a fuoco insistono su 8 città del sud. In particolare drammatica la situazione nel distretto di Tiro, dove è in corso un'operazione di rastrellamento su larga scala e dove è stata bombardata la città di Zipkin.
1: Intanto è forte la condanna e la denuncia da parte di diversi paesi e ONG per i video che mostrerebbero abusi subiti ad opera dei militari israeliani dagli attivisti della Global Sumud Flottiglia arrestati nei giorni scorsi in acque internazionali. Le autorità della Corea del Sud, dal canto loro, hanno annunciato il rilascio da parte di Israele di 2 attivisti sudcoreani, membri proprio delle imbarcazioni sequestrate. Tensione sempre più alta tra Stati Uniti e Cuba dopo che ieri il Dipartimento di Giustizia americano ha annunciato l'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro, fratello di Fidel, per il presunto ruolo avuto nell'abbattimento di aerei di un gruppo di esuli negli anni 90. Il presidente Trump assicura che non ci sarà un'escalation, ma ha ribadito di voler liberare l'isola dal governo socialista al potere da quasi 70 anni. La cronaca di Marco Guerra.
3: Le accuse contro il 94enne ex presidente di Cuba, Raul Castro, includono omicidio e distruzione di un aereo. Il procuratore generale Todd Blanche ha fatto l'annuncio mercoledì a Miami durante una cerimonia in onore delle vittime dell'abbattimento avvenuto nel 1996. È stato emesso un mandato di arresto, ha spiegato il procuratore. Aspettiamo che si presenti qui. L'accusa ha coinvolto anche altre 5 persone, tra cui uno dei piloti militari accusati dell'abbattimento. L'azione dei giudici americani arriva nel contesto delle sempre più crescenti pressioni USA sul governo di Cuba. Dopo aver deposto il leader venezuelano Maduro, la Casa Bianca ha infatti ordinato un blocco commerciale che ha soffocato le spedizioni di carburante a Cuba, portando a gravi blackout. Tuttavia, ieri Trump ha garantito che non ci sarà un'escalation. Non credo ce ne sia bisogno perché il paese sta andando a pezzi, ha detto il presidente USA. Il presidente di Cuba, Miguel Díaz, liquida invece l'incriminazione di Castro come un atto politico senza base legale, volto a giustificare un'aggressione.
1: Veniamo al conflitto in Ucraina e ai possibili sviluppi diplomatici. L'Unione Europea cerca di ritagliarsi un ruolo e apre a colloqui diretti con Mosca. Il 27 e 28 maggio a Cipro i ministri degli esteri dell'UE cercheranno di individuare un profilo che possa prendere parte a eventuali negoziati di pace. Di Ucraina, lo ricordiamo, hanno parlato a Pechino anche i presidenti della Russia e della Cina, Putin e Xi Jinping. Sentiamo Lorenzo Giovanardi.
4: L'Europa deve essere coinvolta nei negoziati e avere una presenza forte al tavolo diplomatico, ha auspicato il presidente ucraino Zelensky dopo le aperture dell'omologo russo a interlocuzioni con un rappresentante UE. Tutto ancora da individuare. Un alto funzionario di Kiev ha fatto sapere che l'ex premier italiano Mario Draghi sarebbe una figura gradita, almeno all'Ucraina. Il Financial Times ha citato anche l'ex cancelliera tedesca Merkel tra i profili possibili. Il presidente russo Putin intanto ha discusso il dossier con il suo omologo cinese Xi ed entrambi ritengono necessario affrontare le cause profonde del conflitto per raggiungere, si legge nella dichiarazione congiunta, una pace duratura. Il portavoce del Cremlino, Peskov, dalla capitale cinese, ha affermato che le operazioni militari russe andranno avanti fino al raggiungimento degli obiettivi prefissati. La Commissione europea ha firmato intanto il memorandum di sostegno all'Ucraina, che permetterà l'erogazione della prima tranche di 3,2 miliardi di euro nel secondo trimestre 2026 nell'ambito del prestito a Kiev da 90 miliardi, a patto che l'Ucraina adempia le condizioni richieste da Bruxelles.
1: Ieri stato di allerta in Lituania per la violazione dello spazio aereo da parte di un drone che ha portato al blocco del traffico aereo e ferroviario di Vilnius. L'allarme è poi rientrato con il ritorno alla normalità. Secondo il Ministero della Difesa lituano, il drone proveniva dalla Lettonia. Il via libera ieri dall'Unione Europea al controverso accordo commerciale con gli Stati Uniti, che elimina dazi doganali sulla maggior parte dei beni industriali statunitensi importati dall'Europa, potrebbe configurarsi non solo come azione economica ma anche politica, soprattutto nel contesto di relazioni ancora tese tra Bruxelles e Washington. Ai nostri microfoni Gabriele Natalizia, docente di scienze politiche alla Sapienza di Roma.
5: Da parte europea vuole essere un messaggio di distensione nella ricerca di prendere tempo. L'amministrazione Trump non sta cambiando completamente l'atteggiamento americano nei confronti dell'Europa. Il problema di Trump è che introduce un fattore imprevedibilità che rende molto più difficile prendere il rapporto stabile nel medio termine. La scelta che fa l'Unione Europea è una scelta saggia, consapevole del fatto che il rapporto con gli Stati Uniti deve rimanere un rapporto preferenziale.
1: Però a Bruxelles c'è il timore persistente che dare spazio alle imposizioni di Trump sia un modo per dare a lui uno strumento politico di pressione anche per dossier futuri.
5: Naturalmente siamo di fronte a un dilemma. Da un lato c'è la speranza di soddisfare Trump e perciò fare abbassare il livello della tensione. Dall'altro però quale potrebbe essere il pericolo di questa scelta? È quello di far diventare sempre più, tra virgolette, prepotente l'amministrazione Trump, ossia se sanno che quello è uno strumento che produce effetti puoi utilizzarlo in maniera quasi sistematica.
1: Ci trasferiamo in Vaticano, preghiamo per la pace in Libano e in Medio Oriente. All'udienza generale di ieri il Papa ha accolto il cattolico Saram I esprimendo gratitudine per il suo impegno a favore dell'ecumenismo e auspicando che la visita a Roma costituisca un ulteriore passo sul cammino verso la piena unità. La voce del pontefice nel servizio di Edoardo Giribaldi.
6: Questa visita fraterna rappresenta un'importante occasione per rafforzare i legami di unità che già esistono tra noi, mentre ci avviciniamo alla piena comunione tra le nostre chiese.
7: Così Papa Leone ha accolto Aram I, Catholicos, della Chiesa Apostolica Armena, sede di Cilicia. In piazza San Pietro, durante l'udienza generale, Aram I era stato ricevuto lunedì in Vaticano. In quell'occasione, il pontefice aveva ricordato il Libano, terra a lui così cara, esprimendo profonda preoccupazione per un momento in cui l'unità e l'integrità del paese sono minacciate. Un appello che è riecheggiato anche oggi. Preghiamo anche per la pace in Libano e in Medio Oriente, ancora una volta lacerati dalla violenza e dalla guerra. Il pontefice ha inoltre elogiato l'impegno a favore del dialogo teologico internazionale tra la Chiesa Cattolica e le Chiese Ortodosse Orientali.
1: Con la cultura ci spostiamo sull'arte. Ai Musei Vaticani presentato il volume di Giovanni Morello dedicato a Giovan Lorenzo Bernini, l'artista che riuscì a far parlare il marmo. Il libro ripercorre la vita e le opere del maestro del barocco attraverso documenti e testimonianze dell'epoca. Paolo Ondarza.
8: Dai primi passi nella bottega del padre Pietro fino ai grandi capolavori del barocco romano. Il volume Giovan Lorenzo Bernini, il padron del mondo di Giovanni Morello, presentato ai Musei Vaticani, racconta la vicenda umana e artistica dello scultore, omaggiato dai papi come il Michelangelo dei suoi tempi.
9: Ci sono delle cose inarrivabili, se pensiamo alla statua di Proserpina, come se fosse carne viva. Nessuno è arrivato a fare una cosa del genere.
8: Frutto di oltre 40 anni di studi, il libro ricostruisce la personalità di Bernini attraverso lettere e testimonianze dei contemporanei. Ne emerge il ritratto di un artista geniale, consapevole del proprio talento, ambizioso ma anche profondamente credente. Dal baldacchino al colonnato di San Pietro alle celebri sculture della Galleria Borghese, Bernini rese il marmo vivo. Il volume arriva nell'anno in cui si celebra il quarto centenario della dedicazione della Basilica Vaticana durante il pontificato di Urbano VIII.
1: Noi ci fermiamo qui, da Damiano Caprio in regia e Paola Simonetti in studio. Grazie per averci seguito. Fra qualche istante la linea a Radio Vaticana con voi. Prossimi aggiornamenti informativi alle ore 9:00.

0: Dal 1 gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB. Se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali. Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese. Temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Luce Rossa, eccoci in diretta, bentrovati Andrea De Angelis,
2: Stefania Ferretti, buongiorno.
1: 8 e 11, puntuali come ogni giorno. Oggi è 21 maggio, tra un mese cosa inizia?
2: L'estate.
1: Ci siamo, vi fate sentire, ci mandate ancora foto di fiori in realtà, come a ricordarci che siamo nel cuore della primavera ed è così. Però certamente le suggestioni che solo l'estate sa regalarci già si iniziano ad avvertire. Tra gli altri, il primo tra i primi a mandarci il buongiorno c'è Ludovico. Un buongiorno a tutti voi, sereno giovedì di luce, pace, amore, abbondanza, siamo positivi grazie a Dio Padre. Poi anche Gioacchino che ci scrive da Marsala, un saluto a tutti voi ancora, e poi prosegui tu Stefania perché sono tantissimi messaggi.
2: Sì, sono tanti.
1: Questo ce lo manda Elisabetta, buongiorno anche a te.
2: Ecco Elisabetta, ciao, buongiorno a tutti voi. 335-12-437-22, c'è poi il caloroso abbraccio che ci arriva da Filomena, grazie Filomena.
1: 12 anche minuti. Willy ci scrive dal Congo, particolarmente,
2: wow.
1: Gradito questo messaggio, avevo visto il prefisso, mi incuriosiva, più 243, Repubblica Democratica del Congo, in particolare da Kinshasa ci manda il suo saluto. Dicevi di Filomena?
2: Sì, che ci manda un video con questo è il rumore delle onde. Senti che bello.
1: E infatti lo avvertivo, eccolo. Sentiamo il rumore delle onde che arriva attraverso questo video. Infatti all'inizio non capivo cosa fosse. Ci mandate anche i video, fate bene, mandate anche i vostri messaggi vocali, oltre ai rumori che regalano queste emozioni, fate sentire le vostre voci, se volete, semplicissimo, no? Lo sapete, basta spingere in basso a destra quel tasto sulla chat che fa partire una registrazione, anche pochi secondi, per dirci proprio ciao con il calore delle vostre voci. Ciascuna è diversa, sono tutte belle e soprattutto sincere, perché a volte ci scrivono: no, io non ve lo mando un messaggio perché la mia voce non è all'altezza. Ma no, non è vero, ciascuno ha la sua voce ed è unica e perciò assolutamente da sentire. Anche Angelo ci manda il suo saluto. Dicevamo, Stefania, giovedì 21 maggio, 3 ore da trascorrere assieme come ogni giovedì, e inizieremo come sempre con i colleghi del radiogiornale. In particolare verrà a trovarci tra poco Paola Simonetti, che ha condotto il notiziario delle 8, poi la lunga rassegna stampa di circa mezz'ora come ogni giorno, prima nelle edicole italiane con i quotidiani dello stivale, poi sui siti internazionali. Parleremo ancora poi con un collega di una redazione in altra lingua.
2: Sì, di una redazione, quest'oggi della redazione in lingua rumena, sarà con noi Adrian Danca, che ci porterà come al solito tantissime notizie, anche qualcosa da ascoltare.
1: In particolare di dialogo ecumenico parleremo con lui. Poi ancora tanti ospiti in diretta, a particolare Francesco Angelone, che è il direttore dell'OSMED, dell'Osservatorio Mediterraneo, ci illustrerà in anteprima assoluta l'Atlante geopolitico del Mediterraneo 2026. Per intenderci, parliamo di un volume di circa 1000 pagine. Io l'ho potuto sfogliare appunto in anticipo, ma sarà nelle librerie tra pochissimi giorni, dove non solo si analizza il Mediterraneo, i rapporti con le cosiddette superpotenze mondiali, ma poi di ogni paese, non so, il Libano, la Libia, vuoi parlare di ciò che sta accadendo in Marocco, ci raccontano la storia, il presente e le prospettive future. È veramente un volume meraviglioso che vi faremo un po' così pregustare stamane, ma poi ci torneremo magari anche nelle prossime settimane.
2: E poi parleremo di un festival che inizierà tra poco, il 28, dal 28 al 31 maggio, Festival Internazionale di Gorizia, dedicato alla storia, si intitola È Storia. Questo festival, sono tantissimi appuntamenti, tanti eventi, ne parleremo con il direttore del festival Adriano Sola.
1: Ancora poi staranno qua in studio con noi intorno alle 10 Maria Lamas e Paola Cardenas Camacho, sono due componenti dell'Osservatorio Mondiale delle Donne, presenteranno le attività della scuola di sinodalità.
2: E poi, come ogni giovedì, con noi la collega dell'Osservatore Romano, Lorena Leonardi, ci illustrerà l'inserto La settimana del Papa.
1: Sarà una terza e ultima ora tutta al femminile, perché poi verrà a trovarci anche una scrittrice, Stefania.
2: Eh sì, si tratta di Elga Dentale, che è una scrittrice ma anche una docente per la formazione, e anche colei che ha inventato il metodo teatro in gioco. E poi in qualche modo ci collegheremo con quanto è avvenuto pochi giorni fa al Salone del Libro, vero?
1: Sì, si è concluso a Torino lo scorso 18 maggio, protagonisti sono stati proprio i lettori, le lettrici più giovani. Sarà con noi in studio il vice responsabile della redazione Cultura dei Media Vaticani, il collega amico Eugenio Murrali. Salutiamo anche Mirella, che ci scrive dalla Toscana, Chiara e Simonetta. Poi ci inviano anche dei link di articoli, in molti ci hanno scritto anche e soprattutto della flottiglia, ne parleremo in rassegna stampa ampiamente, perché ve lo anticipo, praticamente tutti i quotidiani italiani aprono con le immagini che sono giunte ieri da Israele. Noi però vogliamo aprire parlando in musica di una giornata.
2: Sì, di una giornata particolare che ricade proprio oggi, una data fissa dell'ONU. Oggi è la giornata internazionale della diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo. In qualche modo si collega al primo brano che vi proponiamo, perché insomma il dialogo significa anche in musica le contaminazioni, le influenze e insomma chi più dei Boom Da Bash, e in questo caso insieme anche alla Bertè con Una stupida scusa.

0: È bello, no? Quando ci si incontrano sonorità diverse, culture diverse, e poi nascono canzoni, insomma, brani belli, anche questo molto orecchiabile.
1: Mi ricordo in più occasioni un certo Lucio Dalla diceva che le contaminazioni per lui erano tutto in musica, infatti non a caso ci ha regalato dei brani diversissimi nel corso della sua lunga carriera. Poi con questo brano si è riuscita anche a portarci nelle sonorità, parlavamo di estate, no? È un po' un sì, anticipo, anche se appartiene non a questa estate, ma stanno arrivando i primi brani estivi. Scopriamo questo 21 maggio a chi affidare le nostre preghiere con il santo del giorno.
2: Oggi 21 maggio la Chiesa ricorda Santo Eugenio de Mathenod, vescovo di Marsiglia, fondatore degli Oblati di Maria Immacolata. Nobile di famiglia, Santo Eugenio de Mathenod scampa alla Rivoluzione francese e invece della vita di corte sceglie il sacerdozio. Nel 1816 fonda la Società dei Missionari di Provenza, più tardi Oblati di Maria Immacolata, che si diffondono nel mondo. Vescovo di Marsiglia, vi si spegne nel 1861. In questa data si ricordano inoltre Santi Cristoforo Magallanes, sacerdote, e compagni martiri in Messico.
1: Qualche appuntamento di oggi. Stefania, hai già detto di questa giornata internazionale della diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo, una data fissa voluta dall'ONU. Vi segnalo che tra pochi minuti, alle 9 precisamente, alla Pontificia Università Urbaniana prenderà il via la conferenza internazionale sul tema Custodire voci e volti umani, promossa da noi, dal Dicastero per la Comunicazione, assieme al Dicastero per la Cultura e l'Educazione e la Fondazione San Giovanni XXIII. Gli interventi introduttivi saranno affidati al nostro prefetto Paolo Ruffini e a quello del Dicastero appunto per la Cultura e l'Educazione, il Cardinale De Mendoza.
0: E poi, come sempre, come di consueto, alle 12 dalla Santa Casa di Loreto la recita della preghiera di Regina Coeli e del Rosario, e alle 19 la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso.
1: Ci ha raggiunto in studio Paola Simonetti. Buongiorno Paola.
3: Buongiorno a tutti voi e ai nostri ascoltatori.
1: Diciamo che più di uno spiraglio sembra essersi aperto nelle ultime ore, volgendo lo sguardo al Medio Oriente, più correttamente all'Iran, perché se parliamo di Medio Oriente, e noi ci sono anche altre zone, vedi in particolare Libano e Striscia di Gaza, dove gli spiragli non si vedono, ma per quanto riguarda il conflitto armato in Iran ci sono, sembrerebbero esserci delle novità.
3: Sì, c'è un'attesa, come dire, piena di speranza sul fronte globale che possa concretizzarsi un accordo di pace fra Iran e Stati Uniti dopo, lo ricordiamo, i numerosi ultimatum del presidente americano Trump, che ha più volte minacciato di essere pronto a un nuovo attacco. Il capo della Casa Bianca ha assicurato che i mediatori, come dicevi tu Andrea, sono al lavoro per una lettera di intenti che USA e Iran firmeranno, così ha detto Trump, per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare e lo stretto di Hormuz. Sullo sfondo c'è anche un confronto intenso di Trump con il premier israeliano Netanyahu proprio sulla condotta da tenere verso Teheran. Netanyahu farà quello che voglio, ha detto, è una brava persona. Ci siamo poi trasferiti, chi ha sentito il radiogiornale ne ha contezza, ci siamo trasferiti su Cuba, dove sembra alzarsi la tensione già drammatica per le restrizioni al petrolio imposte dagli Stati Uniti. L'isola è al collasso per questo. Il Dipartimento di Giustizia americano ha annunciato l'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro, che è fratello di Fidel. L'accusa addirittura di omicidio e cospirazione finalizzata all'uccisione di cittadini americani e nasce dall'abbattimento di due aerei del gruppo di assistenza umanitaria Brothers to the Rescue vicino alle coste dell'isola. Il fatto è accaduto peraltro 30 anni fa. Le accuse pendono anche su altri 5 membri del governo cubano. L'amministrazione Trump ha detto che vogliono che Castro affronti la giustizia in sede statunitense. C'è un mandato d'arresto, dice, ci aspettiamo che si presenti volontariamente per rendere conto. In caso di condanna alcuni degli imputati rischiano addirittura la pena dell'ergastolo. Il presidente Trump ha assicurato che non ci sarà un'escalation, ma purtroppo ha ribadito di volere l'isola libera dal potere socialista che governa da quasi 70 anni. Per molti, diciamo, almeno per il governo cubano, questa azione di incriminazione sembra, come dire, un pretesto per intervenire.
0: Paola, poi l'Ucraina e i dazi.
3: Sì, abbiamo dato spazio anche allo scenario ucraino che è, come dire, in fase di stallo oramai da settimane. L'Unione Europea apre a colloqui diretti con Mosca il 27 e 28 maggio a Cipro. I ministri degli esteri dell'UE cercheranno, così è stato detto, di individuare un profilo che possa prendere parte a eventuali negoziati di pace. C'è la sensazione che sia, come dire, il tentativo di dare un impulso ai nuovi negoziati che oramai sono fermi da tempo, ma sul fronte dell'UE abbiamo anche l'analisi di un esperto sul peso che ha l'approvazione ieri dell'accordo sui dazi che è stato siglato tra Unione Europea e Stati Uniti, che elimina le imposte doganali sulla maggior parte dei beni industriali statunitensi importati dall'Europa, lasciando però al 15% quelle invece per la stessa Europa. Questo è stato visto naturalmente come uno sbilanciamento, quindi malumori a Bruxelles ci sono. Una iniziativa che, come abbiamo sottolineato nel radiogiornale, si configura naturalmente non solo come azione economica, strettamente economica, ma anche politica, soprattutto nel contesto delle relazioni molto tese, continuano ad essere tese, fra l'Unione Europea e gli Stati Uniti, che potrebbero usare, diciamo, e di fatto insomma qualcuno dice che lo sta facendo, Trump, usare i dazi come grimaldello, come arma di pressione nei confronti dell'Europa, che potrebbe concretizzarsi anche su futuri dossier, come è stato detto. Abbiamo naturalmente ricordato anche le parole di Leone XIV, ieri ricevendo in udienza cattolico Saram I, capo della Chiesa Apostolica Armena. Preghiamo per la pace in Libano e in Medio Oriente. Papa Leone sembra davvero non dimenticarsi mai di questo capitolo, giustamente lo fa in ogni occasione, quello di richiamare, diciamo, gli animi alla pace. Ha espresso gratitudine anche per l'impegno del cattolico Saram I a favore dell'ecumenismo, auspicando peraltro, insomma, che la visita di Roma costituisca un ulteriore passo sul cammino verso la piena unità. Presente sul nostro sito, lo ricordiamo, su vaticannews.va, un ricco articolo al riguardo, e proprio su vaticannews.va, lo ricordiamo, il nostro radiogiornale è riascoltabile in versione podcast nella sezione dedicata. Tutti gli aggiornamenti sulle notizie nei prossimi appuntamenti informativi flash che oramai conoscete della Radio Vaticana ogni ora.
1: Sì. 31 minuti al prossimo notiziario, sempre con Paola Simonetti. Tante e tanti ci scrivono dell'aspetto più liturgico della nostra emittente. Che bello poter pregare da Loreto, e poi ancora amo pregare i Vespri, e poi c'è chi sottolinea: a me piace l'Alleluia. Allora a Grazia rispondiamo facendoglielo sentire stamane con la splendida voce di chi?
0: Quella di
1: Elisa. Elisa. Ciao Paola, grazie.
3: Grazie a voi.

0: Così dunque, Elisa, 8:36, a proposito della nostra proposta liturgica, ci scrive anche Carmen: io amo molto la compieta che... tra l'altro la compieta è alle 20:45, la possiamo pregare perché così come prevede la liturgia, è proprio quella preghiera che precede poi il riposo, la notte, il momento che dedichiamo tutti e ciascuno al sonno. C'è un'altra ascoltatrice, Carmela, che invece ci chiede del terremoto di questa mattina ai Campi Flegrei. È una notizia che è giunta da poco appunto in redazione, perché la scossa, che sembra essere di magnitudo 4.4, è avvenuta poco prima delle 6, alle 5:50. È stata una scossa avvertita più del solito, così scrivono anche i quotidiani locali, ma c'è una motivazione. Intanto diciamolo subito: non si registrano danni e non ci sono vittime, e questa è ovviamente la notizia più importante. Poi sono state chiuse le scuole, ad esempio in quel di Pozzuoli, non a Napoli, anche se era girata questa notizia, ma è stata smentita. Scuole aperte a Napoli, scuole chiuse invece a Pozzuoli. Diciamo però, perché è stata avvertita così? Perché la profondità era molto molto molto più bassa del solito, solo 3 chilometri per intenderci. La profondità del terremoto di Amatrice, di cui ricorrerà il 10° anniversario ad agosto, era di 8 chilometri. Ovviamente più è profondo, meno si avverte un sisma. Qui eravamo solo a 3, ecco perché è stata avvertita e molto, ma la magnitudo di 4.4, come quasi sempre avviene, non causa né danni a cose né vittime. Però insomma, certamente massima attenzione. Tra l'altro ha parlato poco fa, lo riporta l'AGI, l'assessore alla protezione civile della regione Campania, Fiorella Zabatta: è in corso la verifica di ulteriori danni che però al momento appunto non si registra, un'agenzia questa di poco fa. Entriamo adesso nelle edicole italiane. Iniziamo da Avvenire. Infima condotta, condanna unanime del gesto, criticato anche da Netanyahu. Il ministro israeliano ha umiliato gli attivisti della flottiglia, ammanettati e in ginocchio, titola Avvenire. Ed infima condotta ha parlato il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella. Il ministro degli esteri italiano Tajani, proprio ad Avvenire, dice: ci saranno conseguenze politiche, non accade neanche nelle peggiori dittature. Di vedere simili immagini abbiamo viste, molti di voi probabilmente l'avranno viste, uomini e donne inginocchiate, testa a terra, inginocchiati, ammanettati con le braccia dietro la schiena, e il ministro israeliano che si trovava a pochi metri da loro e tra l'altro sventolava anche una bandiera dello Stato di Israele. Sempre in prima pagina su Avvenire si parla anche di economia, in particolare della crisi di Electrolux, con il vescovo Pellegrini ai cancelli. Ci troviamo in quel di Pordenone, tutti con voi, ma andremo ad approfondire magari più avanti questa notizia, Stefano.
1: Il Corriere della Sera, anche il Corriere della Sera apre con Flottiglia, in questo caso l'oltraggio e l'ira dell'Italia, gli attivisti messi alla gogna in Israele da Ben Gvir, condanna di Mattarella e Meloni. E l'editoriale, uno dei due editoriali, è proprio dedicato a questo avvenimento. La dignità calpestata è l'editoriale di Goffredo Buccini. In ginocchio, viso a terra, benvenuti terroristi. E sempre sulla prima pagina la notizia che abbiamo sentito anche nel radiogiornale: Raul Castro sotto accusa negli Stati Uniti, e poi Roma Delhi, il supervertice da 20 miliardi.
0: Il Fatto Quotidiano, stessa apertura: umiliati, il mondo condanna, aperta parentesi, a parole, chiusa parentesi. La flottiglia mette in ginocchio Israele, gli attivisti rapiti e maltrattati dagli agenti e dal ministro. Oggi rientrerà a Roma il giornalista del Fatto Quotidiano, che si trova proprio a bordo di una delle imbarcazioni Mantovani. Rientrerà anche il deputato dei 5 Stelle Tajani, tra l'altro ha detto ieri sera che oggi rientreranno tutti gli italiani. ma non in Italia, probabilmente in Grecia o in Turchia.
1: La vergogna di Israele è il titolo a grandi lettere per La Repubblica. Ben Gvir umilia gli attivisti della flottiglia in stato di fermo, inginocchiati e bendati, l'ira dell'Italia, convocato l'ambasciatore. Mattarella dice trattamento incivile di persone bloccate illegalmente. Meloni inaccettabile. Schlein dice serve azione forte del governo. E sempre dalla prima della Repubblica, l'editoriale di Massimo Adinolfi, se questo è un ministro. Di spalla invece una notizia tutta italiana, riguarda la politica. Salvini agita il centrodestra, non escludo il voto anticipato.
0: E poi il Tempo invece dedica ampio spazio, nonché tutta la pagina 3 del giornale di oggi, alla lettera che il ministro dell'interno Piantedosi ha inviato al direttore del Tempo Capezzone. Piantedosi, strategia e risultati sui migrati, ordine pubblico, ora la polizia locale va integrata nel sistema di sicurezza nazionale.
1: Il Messaggero, anche per Il Messaggero l'apertura è sulla flottiglia, attivisti umiliati, sdegno di Colle e governo. Ben Gvir deride i prigionieri bendati e legati, benvenuti in Israele. E poi c'è una notizia che magari approfondiremo più tardi, che riguarda la rapina avvenuta a Milano qualche mese fa, che purtroppo ha causato una vittima. Un ragazzo è stato accoltellato e reso invalido. Ieri c'è stato il primo grado del processo, e durante questo processo Claudio Cavallo, Davide Cavallo, studente che ha subito questa aggressione lo scorso ottobre a Milano, ha abbracciato il suo aggressore.
0: Eh sì, ne parlano un po' tutti i quotidiani, anche io mi ero segnato come approfondimento, ma magari se lo hai tu sul Messaggero, dal Tempo viene proprio messo in evidenza questo abbraccio. Noi allora entriamo dentro ai giornali, iniziamo a sfogliarli. C'è un'intera pagina di Avvenire, pagina 5, dedicata a quanto accaduto a Modena lo scorso sabato, quell'attentato che ha causato diversi feriti, diverse vittime proprio a Modena. E ci sono in particolare due chiavi di lettura che mi piace condividere con voi all'ascolto. La prima, scrive Stefano Tamburrini, supporto psicologico e ascolto, Modena cura le ferite e i traumi. Don Balugani del collegio della Fondazione San Carlo dice: da anni viene chiesta una diffusione capillare delle cure sulla sofferenza mentale. Ancora Ferrarini, un operatore della Caritas: la tessitura di relazioni, presidi di comunità sono strumenti che fanno la differenza. Poi sempre Tamburrini scrive di una iniziativa in quel di Modena: i cittadini in piazza, non si lucri sul dolore, no a chi strumentalizza il nostro dolore. Ed è la seconda manifestazione in 3 giorni, centinaia di persone sono scese in piazza per dire no all'odio e al razzismo. Tutte paure del secolo scorso, dicono i manifestanti, e invece si insinuano ancora oggi nelle ferite del tessuto sociale. Modena, dicono ancora dalla piazza, medaglia d'oro al valor civile, non verrà strumentalizzata, lo dicono le rappresentanti della Casa delle Donne. No una caccia alle streghe che punta a far leva sul coinvolgimento emotivo della popolazione. Presenta anche il sindaco Massimo Mezzetti, con la finalità di lanciare un chiaro messaggio a tutti coloro che stanno miseramente lucrando e strumentalizzando

0: remigrazione. E allora una cittadina dice proprio ad Avvenire: siamo qui per rispondere a un segno molto grave, diciamo no a chi vuole strumentalizzare la tragedia, a chi vuole inneggiare un'ondata di odio.
1: E allora sulla questione dello studente, sulla notizia dello studente accoltellato che abbraccia in aula l'aggressore, leggiamo dalle pagine della cronaca di Repubblica: verrò a trovarti in carcere. Alessandro Chiani, condannato a 20 anni, è complice a 10 mesi. Le lacrime poi della vittima, che ha riportato lesioni permanenti, e lui dice: ha solo 19 anni, quasi in qualche modo vuole in qualche modo coprire il suo carnefice. L'aggressore, che la notte del 12 ottobre scorso lo ha aggredito, era Davide Cavallo, uno studente di 22 anni della Bocconi. Lo hanno pestato per 50 euro e una coltellata gli ha provocato una grave lesione midollare. Sempre sulle pagine dedicate, Repubblica dedica 2 pagine a questa vicenda: il perdono di Davide è una lezione di umanità che disarma la violenza. Queste sono le parole di un terapeuta, Damiano Rizzi, esperto di adolescenti e aggressività. Dice: i giovani crescono circondati dal vuoto. E lui ha appena scritto un libro che arriva al cuore come una freccia, si chiama Adolescenza, parliamone. È un saggio, ma anche una memoria personale dedicata ai più giovani, per disarmare nelle loro menti la violenza ed educare all'amore. In quella fase della vita nella quale rabbia e aggressività possono travolgere anche in modo irreparabile il domani di una ragazza o di un ragazzo, dice Damiano Rizzi, lo psicologo, tutti possono diventare vittime o carnefici, ma un altro mondo è possibile, ce l'ha dimostrato un giovane di 23 anni, Davide Cavallo.
0: Pagina 17 di Avvenire, lo diciamo poc'anzi, gli stabilimenti di Electrolux, ci troviamo in provincia di Pordenone. Ieri mattina, davanti agli stabilimenti, il vescovo della diocesi, Monsignor Giuseppe Pellegrini. Più di 800 tra operai e impiegati assieme a lui, e poi i sindacalisti da una parte, i sindaci dall'altra. Monsignor Pellegrini, talare nera, croce pettorale, sale su una pedana di legno improvvisata e dice: sono qui come cittadino, come fratello, il vescovo di Concordia Pordenone, come pastore di una comunità cristiana che non vi lascia soli, come c'è la diocesi attraverso la pastorale sociale. Il lavoro è fondamentale per mantenere le famiglie e per dare dignità alla persona. Perciò manifesto oggi qui solidarietà e amicizia a voi lavoratori e ai vostri cari, lottando insieme con voi, se necessario, lottando insieme con voi. Perché la Chiesa, ha detto ancora il vescovo ieri, è chiamata a essere vicina e a salvaguardare la dignità della persona, compresa la dignità lavorativa. Applausi, commozione, denuncia. Questi operai che rischiano il posto. E intervenuto anche il ministro Ciriani, il ministro per i rapporti col Parlamento, che è proprio di questa zona, di questa diocesi, e ha anticipato quello che sarà un tavolo convocato per lunedì 25 maggio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per dire no agli esuberi. Il governo si aspetta una maggiore responsabilità, innovazione, capacità produttiva. I sindacati sollecitano l'intervento della stessa Unione Europea, perché qui è in gioco il futuro di tante, tante famiglie. Dunque il vescovo assieme ai lavoratori dell'Electrolux in provincia di Pordenone.
1: Intanto arriva un AGI di pochissimi minuti fa a proposito del terremoto a Napoli. Primi danni evidenziati dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4,4 nei Campi Flegrei. A renderli noti in un post social il sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo della Ragione. Per il momento, dice, comunque piccoli cedimenti e danni a facciate.
0: E dunque proseguiamo invece dalle agenzie sui giornali ancora, perché il Foglio ci parla della cosiddetta via del cotone. Modi e Meloni hanno capito come sfruttare gli interessi convergenti. Scrive il Foglio: la coppia più amata dal web indiano, tra caramelle, proverbi indie e business, accortezze dal lato italiano. Ieri Modi ha concluso, il premier indiano, la sua visita ufficiale a

0: Roma, la prima di un premier indiano in Italia nel XXI secolo. Erano 26 anni che un premier indiano non si recava in Italia. E martedì sera la presidente del Consiglio Meloni ha accompagnato Modi in una visita privata al Colosseo. Ieri mattina ha incontrato il capo dello Stato Mattarella e poi a Villa Panfili la firma degli accordi bilaterali e l'incontro con selezionate aziende dei settori difesa, digitale, energia, infrastrutture e logistica. Melodi non è più uno slogan buono giusto per i social, scrive il Foglio. Ovviamente Melodi richiama i nomi dei due leader, no? Meloni e Modi. Questo è almeno ciò che auspicano i rispettivi governi. Sono passati più di 10 anni da quando la leader Fratelli d'Italia metteva nel presepe ufficiale del partito le statuette dei due Marò, lo ricorderete, i fucilieri di Marina accusati di aver ucciso due pescatori indiani al largo delle coste nel febbraio 2012 indiane, e in 10 anni ne sono cambiate di cose. Poi prosegue il lungo articolo del Foglio su quello che definisce un partenariato speciale.
1: E a proposito di partenariati, in questo caso il partenariato è tra New York e Roma. Lo leggiamo dalle cronache del Messaggero. Quasi 7000 chilometri separano il centro storico della città eterna dalla vibrante Manhattan. Il borough di New York, che custodisce la maggior parte delle attrazioni e dei luoghi più conosciuti della Grande Mela, ovvero Wall Street, il colossale Empire State Building, il Central Park e poi il MoMA, il Metropolitan Museum, uno skyline lontanissimo da quello che si osserva ammirando Roma dal Pincio. Ma le due città sono legate da un filo invisibile perché condividono la stessa fortuna e in parte pagano lo stesso prezzo dell'essere due dei luoghi più conosciuti e desiderati del pianeta. È su queste analogie che si inserisce questo accordo formale, il primo del genere in Italia. Il municipio primo di Roma, che è il centro storico istituzionale della capitale, ha infatti siglato un'intesa con Manhattan sulla cooperazione culturale tra i grandi centri storici urbani.
0: Sono le 8.53, concludiamo la nostra rassegna andando sul Fatto Quotidiano, perché c'è una notizia di economia che, giustamente presi da tutti questi diversi scenari geopolitici che ci conducono in Medio Oriente, poi a Cuba e poi in Ucraina e poi anche nel continente africano e non solo, c'è una notizia che però va sottolineata e il Fatto la presenta così a pagina 6. Dazi, Bruxelles si inchina agli Stati Uniti. Dopo mesi di pressioni della Casa Bianca, la scorsa notte il Parlamento e i paesi europei hanno raggiunto una faticosa intesa per dare seguito all'accordo sui dazi siglato l'estate scorsa, lo ricorderete, in Scozia. L'intesa prevede l'eliminazione di gran parte dei dazi europei sui prodotti industriali americani, via 0%, mentre gli Stati Uniti manterranno tariffe fino a un massimo del 15% sulle merci europee. Ci sono poi una clausola di scadenza e la possibilità di sospendere le misure se Washington non si atterrà ai termini dell'accordo. Una svolta certamente per gli accordi commerciali tra Europa e Stati Uniti, che conferma solo la crescente dipendenza europea da Washington. L'accordo, scrive ancora il Fatto, dovrebbe ora placare le tensioni che si sono acuite negli ultimi mesi a causa delle critiche di Trump agli europei, e poi ancora la possibilità di annettere la Groenlandia e ancora la guerra in Iran, e da ultimo, dopo che la Corte di New York ha bocciato anche i nuovi dazi globali al 10% che il presidente americano aveva imposto poche settimane fa, in quel di fine febbraio. A segnare questo compromesso raggiunto a Bruxelles sono state soprattutto le reiterate minacce di Trump, che nelle scorse settimane ha accusato l'Europa di temporeggiare sulla ratifica dell'accordo commerciale. Così dunque il Fatto a pagina 6. In musica,
1: in
0: cosa?
1: Musica insieme Cesare Cremonini e Luca Carboni, che parlano, cantano di un luogo bellissimo di Bologna, la chiesa di San Luca.
2: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

Sono le 9 in studio. Paola Simonetti. Dovrebbe arrivare in giornata nella capitale iraniana Teheran il capo dell'esercito pakistano Munir, protagonista del lavoro di mediazione tra Iran e Stati Uniti portato avanti da Islamabad. Lo riferisce la testata Iran International. Revocate dagli USA le sanzioni nei confronti di Francesca Albanese, relatrice speciale dell'ONU sui territori palestinesi occupati, che aveva duramente criticato l'operato di Israele, e quanto è stato ufficializzato sul sito web del Dipartimento del Tesoro americano. Forte terremoto di magnitudo 4.4 all'alba di oggi nell'area dei Campi Flegrei in Campania, lo riporta l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il sisma è stato avvertito in diversi quartieri di Napoli e nei comuni più a ovest dell'area. Recuperati gli ultimi due corpi dei 5 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatà, le Maldive. Nei prossimi giorni a Roma verrà eseguita l'autopsia su Gianluca Benedetti, il primo ad essere stato recuperato dai fondali. È tutto, prossimo flash alle 10.

0: Non mi ricordo, Stefania, se abbiamo ringraziato, mi sembra di no, Bruno Orti, tecnico del suono questa mattina.
1: Che grave dimenticanza.
0: Che poi si moltiplicherà il ringraziamento perché sarà lui a permetterci di realizzare i collegamenti nella giornata di domani e soprattutto di sabato, per raccontarvi attimo dopo attimo quella che è l'imminente visita pastorale di Papa Leone in quel di Acerra, un territorio dove avrebbe voluto recarsi Papa Francesco, non fu possibile. È un po' come è accaduto con il viaggio apostolico in Libano lo scorso autunno, il Papa ha deciso di recarsi ad Acerra. Dunque, mi raccomando, sabato 23 maggio una lunga diretta non stop. Al microfono avremo qui in questo studio, allo studio 9, Luca Collodi e Silvia Giovarrosa. Il nostro inviato sarà Francesco De Remigis, come Radio Vaticana per Vatican News seguirà la visita Antonella Palermo e appunto il tecnico che permetterà questi collegamenti sarà il nostro Bruno, che ringraziamo al di là del vetro. Buongiorno amici, la violenza purtroppo sta in ogni dove e tempo fa sono stato aggredito anch'io. Spesso la manifestazione, la libertà di pensiero non è possibile. Così ci scrive Gianni da Roma in questo messaggio che sa tanto di sfogo. E poi ancora preghiamo e affidiamo la persona del Papa, il suo pontificato. Così ci scrive, augurandoci pace e bene, Paola, che poi ci sollecita anche su una serie di brani musicali e sull'importanza di alcune notizie che in realtà non vorresti ascoltare mai più, molto chiara, cioè della serie, proprio non vorremmo ascoltarle più. Paola, hai ragione, lo dici a noi e siamo qui invece a rispondere a quello che è doveroso, cioè a raccontare quanto accade. Anche Mario ci manda il buongiorno, lo fa con una frase di Papa Francesco. Nell'Eucaristia c'è tutto il gusto delle parole e dei gesti di Gesù, il sapore della sua Pasqua, la fragranza del suo spirito.
1: Grazie Mario.
0: Andiamo sui siti internazionali. Lo abbiamo detto al nostro radiogiornale, gli Stati Uniti hanno incriminato l'ex presidente cubano Raul Castro, 94 se non erro anni per il fratello di Fidel. Però la notizia, in realtà da poco credo, perché avevo aperto la CNN all'alba stamane ed era quella la prima, invece adesso in primo piano c'è questa telefonata di cui in realtà stanno parlando molti. La tesa telefonata, qui hanno definita la drammatica telefonata tra Trump e Netanyahu. La conversazione ha rispecchiato le diverse opinioni dei due su come procedere nella guerra contro l'Iran. A dichiararlo alla CNN un funzionario statunitense.
1: Andiamo invece sul sito di Nigrizia, che invece sceglie di aprire con il ricordo a 30 anni dall'assassinio dei monaci di Tibirine. La scelta di non abbandonare il monastero resta un segno di resistenza non violenta, capace di tenere insieme differenze religiose e umane. La loro storia, amplificata da inchieste, documenti e film, alimenta un dibattito ancora aperto sulle responsabilità politiche e religiose. Il discorso del Papa nella terra di Agostino richiama una memoria che vuole generare, appunto, con generazioni diverse. Tra l'altro appare oggi, ma insomma chiaramente si riferisce al viaggio del Santo Padre in terra appunto di Algeria e il ricordo però appunto di questi morti, di questi martiri che però non vogliono, e dei monaci che sono lì e che non vogliono abbandonare il monastero.
0: Foglia San Paolo, ci rechiamo in Brasile. Questa notizia non la avevo letta ancora ed è una decisione tra l'altro presa dal Congresso Nazionale, il Parlamento per capirci, coloro che detengono il potere legislativo nel grande stato dell'America del Sud. I legislatori brasiliani hanno approvato il testo base, quindi ancora non è legge ma insomma è in procinto di diventarlo, di una norma che prevede, sentite bene, la reclusione, il carcere, per chi aumenta in modo ingiustificato il prezzo di cosa? Della benzina. Questo dà proprio l'idea, amiche e amici all'ascolto, un po' del termometro di ciò che si sta vivendo anche a causa della guerra in Iran iniziata dagli Stati Uniti, che poi ha portato, vedi lo stretto di Hormuz, a un aumento dei prezzi del carburante, talvolta però ingiustificato. Ed ecco che il Brasile sta per approvare una legge ad hoc per fermare questi aumenti, che lo ricordiamo sempre, non ci stancheremo mai di farlo a questi microfoni. Non pensiamo, sforziamoci di non pensare solo alla nostra automobile, che per carità ci conduce magari al lavoro, anche in altri posti, ci permette magari una gita fuori porta, chissà dove vogliamo recarci, dove è possibile, dove desiderate ovviamente. E c'è quell'aumento della benzina che magari ti porta quel pieno, quei due pieni che fai in un mese, a pagarlo 10-20 euro in più. Ma quando parliamo di aumenti del carburante dobbiamo pensare anche e soprattutto a tutto quello che riguarda il commercio, i camion per intenderci, e non solo, i voli, la sanità, come impatta anche sulla sanità un simile aumento. Ecco, cerchiamo sempre di avere uno sguardo a largo raggio, e ecco, a me ha colpito questa notizia che giunge dal Brasile. Anche questo vuol dire leggere i siti internazionali, esatto, andare a scovare notizie che magari non si trovano facilmente altrove.
1: Così come leggo una notizia che non ho trovato sui quotidiani quest'oggi, arriva dalla Cina, lo leggiamo ovviamente su Asia News. Sono arrivate delle piogge, si sono riversate negli ultimi giorni su diverse parti della Cina e hanno ucciso almeno 12 persone e costretto, pensate, 20.000 persone ad essere evacuate. Questa mattina l'emittente statale cinese ha riportato anche di altri 5 morti di 11 dispersi nella contea di Shimen. E sempre dall'Asia però andiamo in Thailandia. Bangkok ha deciso di ridurre la durata dei soggiorni per i visitatori di oltre 90 paesi. Hanno fatto sapere ieri le autorità locali e hanno riportato a 30 giorni il limite di permanenza. Di recente, dicono, si è verificata una serie di arresti per traffico di droga, tratta di esseri umani e attività commerciali illecite. Il turismo rappresenta comunque il 10% del PIL della Thailandia, sebbene il numero di visitatori rimanga inferiore ai livelli pre-pandemia. Comunque, nonostante appunto rappresenti il 10%, si è deciso di ridurre la durata dei permessi di soggiorno, forse per ridurre anche tutto ciò che purtroppo è legato anche al turismo in Thailandia.
0: La BBC dedica ampio spazio, oltre che a Cuba e a Israele, anche alla guerra in Ucraina. Leggevo tra l'altro un editoriale sulla CNN sempre stamane, ma il tenore della notizia è quella, ovvero l'Ucraina è sempre più efficace nel respingere i raid aerei russi, al punto che i droni stanno colpendo con più insistenza i militari russi e anche alcuni territori del paese che ha invaso l'Ucraina ormai più di 4 anni fa. In sostanza sta un po' cambiando l'andamento della guerra, e la BBC lo riporta puntualmente con un articolo dal titolo "Dall'intelligenza artificiale ai droni che intercettano, l'Ucraina sempre più forte nei suoi cieli".
1: E sul paese troviamo spazio per le notizie che vengono, appunto, quello che è accaduto alla flottiglia, al Bares. Il ministro degli esteri spagnolo assicura che gli spagnoli della flottiglia fermati in Israele saranno rimpatriati oggi. Dovrebbero essere 44 gli spagnoli a bordo della flottiglia, che sono stati insieme agli altri attivisti appunto fermati e trattati in quel modo incivile che abbiamo letto. Il ministro degli esteri appunto ha, oltre a dare solidarietà a questi attivisti, ha assicurato che comunque entro oggi dovrebbero essere riportati in patria, anche se questo non è molto chiaro, perché noi abbiamo letto che invece verranno trasferiti in una prigione.
0: Alcuni verranno, in realtà non in una prigione, ma verranno trasferiti appunto in Grecia, in Turchia, per poi rientrare in Italia. Forse il riferimento del paese ad alcuni che torneranno nei rispettivi paesi, per esempio per quanto riguarda l'Italia, il collega del Fatto Quotidiano e il deputato dei 5 Stelle dovrebbero rientrare direttamente in Italia. Andiamo sullo Spiegel rapidamente, perché vedo già al di là, sì, del vetro padre Adrian Danca, che sarà però preceduto da un Pino Daniele che userà delle note particolari per introdurlo. Detto questo, ancora Ucraina sui quotidiani tedeschi, perché il cancelliere Merz propone uno status speciale per Kiev all'interno dell'Unione Europea, maggiori diritti immediatamente per l'Ucraina, tra cui la clausola di difesa dell'Unione Europea. E poi, come spesso fa lo Spiegel, apre alla discussione con i lettori, un po' come amiamo fare noi attraverso il canale di WhatsApp. Discutiamone qui, si spinge sul tasto e si risponde alla domanda: l'Ucraina dovrebbe godere di uno status speciale all'interno dell'Unione Europea? La giriamo anche a voi, se volete dire la vostra. 335 12 43 722. Un uomo in
1: blues.

0: È atterrato, eh?
1: È atterrato benissimo, sì.
0: Bellissimo atterraggio.
1: Sì, sì, sì, molto, molto
0: quelli
1: dolce.
0: Quando
1: sì.
0: si fa l'applauso ecco. al pilota. No?
1: Sì,
0: quando...
1: sì, sì, sì.
0: Ebbene, grazie di essere qui con noi anche oggi, padre Adrian Danca, benvenuto.
1: Della... Grazie Stefania dell'accoglienza, buongiorno Andrea,
0: redazione
1: buongiorno ai nostri ascoltatori.
0: Romena. E allora, oggi sei qui per parlarci in particolare di qualcosa che è avvenuto esattamente una settimana fa, quasi esattamente l'altro mercoledì.
1: Sì,
0: no?
1: Sì. Parliamo di un argomento che riguarda il profilo pastorale e teologico di Papa Leone XIV, il quale ha preso come motto del suo servizio petrino proprio le parole di Sant'Agostino che indirizzano tutti gli sguardi verso Cristo, in illo uno unum, quindi in lui che è uno noi anche dobbiamo essere una, dobbiamo essere uniti. E come si esplicita, diciamo, il ministero, il servizio dell'unità che il successore di Pietro ha svolto in questo primo anno di pontificato? Ecco, facciamo soltanto brevi accenni. Ricordiamoci che il 2025 si è chiuso con la grande celebrazione del Concilio di Nicea e con l'invito del Santo Padre a guardare verso Gerusalemme nel 2033 per celebrare insieme lo stesso mistero della salvezza con tutte le confessioni cristiane. E poi a gennaio c'è stata una visita ecumenica della Finlandia, poi un saluto, un messaggio trasmesso al nuovo patriarca della Chiesa Ortodossa di Georgia, Scio III, e poi un messaggio rivolto adesso, anzi un incontro molto importante proprio i giorni scorsi con il patriarca della Chiesa Armena Apostolica Aram con la sede di Cilicia. Poi non dobbiamo dimenticare l'incontro e la preghiera con il primate della Comunione Anglicana. Quindi in un breve tempo possiamo dire che c'è stata una bella accelerazione ecumenica nel pontificato di Papa Leone, il quale all'udienza generale del 13 maggio qui vicino in piazza San Pietro ha rivolto un saluto a una commissione particolare della quale vogliamo parlare brevemente in quello che segue. Ascoltiamo prima il saluto del Santo Padre.
2: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare saluto i membri del Comitato di Coordinamento della Commissione Mista Internazionale per il Dialogo Teologico tra la Chiesa Cattolica e le Chiese Ortodosse Orientali, presenti a Roma per il loro incontro di studio e programmazione. Ed auspico che si possa continuare la strada iniziata più di 20 anni fa.
3: Eccoci, poche parole. Pochi secondi abbiamo ascoltato, ma c'è anche un richiamo a una strada che ha 20 anni e più di storia.
1: Poche parole, ma ci vorrebbero alcuni giorni per spiegare ogni singola parola, esatto. Ogni singola parola, perché si conosce poco in realtà di questa commissione mista tra la Chiesa Cattolica e le Chiese Ortodosse Orientali. Di che cosa parliamo? Parliamo prima di tutto delle Chiese che si sono, diciamo, fermate al Concilio di Calcedonia. Stiamo parlando del 451 e quindi con la definizione e la presentazione della natura di Cristo come vero Dio e vero uomo. E impropriamente sono chiamate chiese monofisite perché loro credono come noi, però non utilizzano la stessa terminologia, e a causa della confusione terminologica in pratica si è creato un percorso diverso per ognuna di loro. E queste chiese sono la Chiesa Copto-Ortodossa, principalmente in Egitto, la Chiesa Siro-Ortodossa di Antiochia, la Chiesa Armeno-Apostolica, di cui è stato un rappresentante proprio i giorni scorsi dal Santo Padre, il Patriarca Aram, Catholicos, della sede di Cilicia, e delle chiese Tevahedu, cioè dell'Etiopia e dell'Eritrea. E sono chiese antichissime, cioè se pensiamo che loro già
4: prima del 450 del Concilio di Calcedonia avevano già una struttura sacramentale, gerarchica, pastorale molto forte. In confronto possiamo dire che la comunione anglicana è nata la settimana scorsa, come diceva qualcuno alla Casa Bianca i giorni scorsi. È importante portarle alla luce anche perché sono chiese che si confrontano da secoli con le maggiori difficoltà anche fisiche, geopolitiche se vogliamo dire, e sono esposte al rischio della estinzione per via della pressione economica, dell'immigrazione, della dispersione diciamo nel mondo intero, e quindi loro hanno questo patrimonio comune. E la Chiesa di Roma dal 2003, giustamente il Santo Padre diceva che auspica che si continui il percorso iniziato più di 20 anni fa. Infatti nel 2003 c'è stato un primo incontro per strutturare questo dialogo ecumenico tra la Chiesa Cattolica con i rappresentanti dell'allora Consiglio Pontificio per la promozione dell'unità dei cristiani e con queste chiese antichissime. È importante perché adesso in questa settimana prima della solennità della Pentecoste la Chiesa proclama ogni singolo giorno un brano della cosiddetta preghiera sacerdotale di Gesù e ritorna con una insistenza indimenticabile quella volontà in cui Gesù chiede al Padre che tutti siano una come noi siamo una, perché il mondo creda. Quindi l'unità dei cristiani non è soltanto diciamo un obiettivo da raggiungere per motivi pratici, per essere più forti insieme numericamente, avere un peso diciamo nelle decisioni del mondo, ma è prima di tutto un segno della fedeltà alla preghiera di Cristo prima di compiere il suo mistero di salvezza, la morte, la passione e la risurrezione. Quindi se siamo cristiani non possiamo ignorare questo desiderio di Gesù affinché tutti siano uno.
3: Quindi se siamo fedeli non possiamo volgere lo sguardo da un'altra parte che non sia il cammino verso l'unità, Adrian.
4: Infatti questa unità non può essere diciamo un risultato di un compromesso, di un'intesa tra di noi, ma di un approfondimento della nostra fede andando piano piano piano piano sempre più vicini a Cristo. Perché se possiamo fare un paragone semplice, quando si sta attorno a un centro, più ci avviciniamo al centro, più ci avviciniamo anche tra di noi. Ma quello deve essere il movimento principale, non soltanto stare vicini gli uni agli altri per dirsi come siamo bravi, finalmente abbiamo superato le difficoltà. No, dobbiamo fare dei passi verso il centro, che è Cristo, e in quel momento di conseguenza saranno dei passi diciamo di avvicinamento anche tra di noi.
3: Adrian, permettimi di tradurre questa bellissima immagine in termini radiofonici, un po' quello che noi cerchiamo di fare qui allo Studio 9 ogni mattina. Ci avviciniamo tutti allo studio, no? Perché ciascuno arriva dalla propria abitazione. Poi ci avviciniamo tutti ai microfoni, perché il nostro centro sono gli ascoltatori, coloro che ci stanno sentendo. E in questo momento siamo davvero vicini, perché ci sarà mezzo metro tra noi tre. È un po' questo, cioè ricordarsi qual è il centro, qual è l'obiettivo. Noi vogliamo arrivare agli ascoltatori. Quando si parla di unità dei cristiani, vogliamo tornare all'unico padre.
4: Esatto, sì. Quindi possiamo dire che anche qui avviene in pratica una realtà ecumenica.
3: Esatto.
4: Tutti i momenti, tutti i giorni, perché abbiamo un centro e più ci avviciniamo verso quel centro, più siamo vicini anche tra di noi. Ma è importante riportare questo, diciamo, in primo piano, questo dialogo con le chiese di cui parlavamo prima, le chiese ortodosse orientali, perché sono meno conosciute, sono meno diciamo presenti nei nostri servizi, nei nostri dialoghi, eppure sono delle chiese antichissime con un patrimonio liturgico splendido che ci riporta in pratica. Pensate che in alcune di queste, in particolare la Siria ortodossa di Antiochia, si prega ancora il Padre Nostro in aramaico. ed è un dialetto di cui siamo quasi sicuri che Gesù aveva espresso per la prima volta questa bellissima preghiera. Quindi se amiamo davvero Cristo, non possiamo ignorare quelli che amano il Cristo. E così se faranno altrettanto anche gli altri nei nostri confronti. Dobbiamo dimostrare il nostro amore per Lui e in quel momento saremo anche più vicini tra di noi.
3: Grazie davvero. Grazie. A padre Adrian Danca, che come sempre, questa è proprio una carezza che fa a voi che siete all'ascolto, lo fa ogni volta. Come ci saluti?
4: Ci salutiamo con un canto che ricorda la visita di Papa Francesco in Romania nel 2019, che aveva come motto "Camminiamo insieme". Quindi una visita posta sotto l'egida, l'auspicio dell'unità tra i cristiani, tra tutti quelli che credono in Cristo, e dare seguito a questo desiderio di Cristo perché tutti siano uno. E questo canto dice: sotto il cielo della Romania ci siamo riuniti tutti insieme con il Papa e gli altri cristiani per camminare insieme. Ascoltiamo. Grazie per l'ospitalità. Grazie. E alla prossima.
0: Grazie.

0: Le 9.31 Radio Vaticana è con voi e lo è anche dal punto di vista informativo. È il momento di andare sulle agenzie, di dare lettura di quelle notizie, di quei fatti che sono per le agenzie degni di diventare notizie, che ancora non potete trovare sui siti perché appena rese note. E tra queste l'AGI ci dice, ce l'ha scritto una decina di minuti fa, il Lancio, che anche la Polonia ha convocato l'ambasciatore israeliano in merito alla detenzione di attivisti della flottiglia. Tra loro infatti ci sono anche cittadini polacchi, e anche Varsavia, così come Roma e Parigi, chiede il rilascio immediato e scuse ufficiali. Lo hanno fatto tra gli altri anche Australia e Nuova Zelanda, oltre appunto a Italia e Francia. Adesso si aggiunge la Polonia, Stefania.
1: Mentre un AGI di pochi minuti fa, due minuti fa esattamente, ci riporta la visita di Munir, capo esercito Pakistan, che segue quella del ministro dell'interno pakistano, che mercoledì si era recato in Iran per incontrare il presidente Pezeshkian e il ministro degli esteri Arangachi. Il Pakistan, vicino orientale dell'Iran, sta mediando tra Teheran e Washington nel tentativo di porre fine alla guerra scoppiata il 28 febbraio con gli attacchi degli Stati Uniti ed Israele.
0: Una agenzia ci riporta invece a Cuba, passando però attraverso Pechino, perché la Cina ha dichiarato di opporsi fermamente all'abuso dei mezzi giudiziari e alle pressioni esercitate da Washington su Cuba dopo l'incriminazione dell'ex presidente cubano Raúl Castro. Gli Stati Uniti, ha dichiarato un portavoce del governo, dovrebbero smettere di usare sanzioni come strumenti di oppressione. Lo stesso vale per gli strumenti giudiziari usati contro Cuba, e dovrebbe astenersi Washington dal minacciare l'uso della forza in qualsiasi momento.
1: Un'agenzia invece ci riporta la visita in Libano di un inviato di Macron che dice il Libano si trova in una situazione pericolosa, pur accogliendo con favore la prosecuzione dei colloqui che offrono una prospettiva per porre fine al conflitto tra Israele e Hezbollah, gruppo filo iraniano.
0: Matematicamente non entriamo tutti allo studio 9, ma ascoltandovi siamo lì, incredibilmente siamo lì, scrive Paola. Ale, adesso andiamo però a parlare di Mediterraneo, come anticipato poco fa lo facciamo, Stefania.
1: Prima con la musica, con Mango. Vai, Mango.

0: Parliamo di Mediterraneo, lo facciamo con il direttore dell'OSMED, Istituto di Studi Politici San Pio V, questo osservatorio sul Mediterraneo, perché è proprio il termine esatto, non basta guardare, immaginare, lanciarci in pronostici o essere vittima di stereotipi, dobbiamo osservare. E quale miglior strumento per osservare se non un atlante geopolitico? Io mi auguro che l'abbiate sfogliato qualche volta nella vostra vita, un atlante geopolitico, perché è come immergersi non in un mondo altro, ma in un insieme di nozioni fatte di storie, di presente, anche perché no, di futuro, che ci porta a sentirci un po' più cittadine e cittadini. Non so se è d'accordo il direttore Francesco Angelone. Ben trovato Francesco, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. L'intento di un atlante è proprio questo, è quello di cercare in uno spazio relativamente breve, perché nel caso specifico nel nostro atlante approfondiamo ogni anno 11 paesi della sponda sud del Mediterraneo, quindi un mondo enorme, complesso, e il nostro lavoro è proprio quello di cercare di restituire al lettore, sia lettore più esperto ma anche lettore che abbia la curiosità di conoscere meglio quei paesi, di restituire i tratti essenziali della politica, dell'economia, della società di quei paesi, che ci sono vicini ma a volte sembrano essere molto lontani da noi.
0: Siamo giunti alla 12ª edizione di questo atlante geopolitico, che secondo me merita di essere, intanto è importante averlo a casa, perché ogni qualvolta ascolterete anche dalla nostra radio una notizia che riguarda, non so, la Libia oppure Israele, ancora la Siria, la Turchia, sto citando alcuni dei paesi di cui si parla nell'Atlante, potete andare ad approfondire come? Questo mi ha molto colpito, Francesco Angelone. Ogni paese presenta due schede, una che riguarda la storia di quello stato, ad esempio, ne cito uno tra i tanti, l'Egitto. Proprio tu, Francesco, hai scritto la storia dell'Egitto. E poi Giuseppe Dentice, che ben conosciamo, anzi qualora fosse all'ascolto lo salutiamo, ha scritto l'Egitto oggi. Provi un po' a spiegarci il motivo di questa scelta tra passato e presente.
1: La scelta ha origine proprio nel quando abbiamo immaginato la nascita di questo, come dire, abbiamo immaginato questo volume, questo prodotto editoriale, perché noi nel 2013 abbiamo cominciato a lavorare a questo progetto e eravamo praticamente all'indomani dell'inizio delle primavere arabe, in una situazione ancora molto confusa in tanti paesi del Mediterraneo, l'Egitto, la Tunisia. E quello di cui ci siamo accorti era che c'era appunto una scarsa conoscenza di questi paesi, o una conoscenza troppo spesso superficiale. E quindi l'idea di cercare in poche pagine di condensare la storia più recente di quei paesi, dalla fine dell'Ottocento alla storia del Novecento, per permettere anche, come dicevo prima, al lettore meno esperto, che però volesse conoscere meglio questi paesi, capire meglio le dinamiche politiche che stavano avvenendo, avere anche un minimo di profondità storica, capire da dove viene l'attuale situazione giordana, come si è determinata l'attuale situazione libanese, quali sono stati gli eventi che hanno portato alla nascita di un regime in un paese piuttosto che in un altro, un tipo di governo. E questo per noi era essenziale, perché senza questo, come dire, ci saremmo limitati a fare un'analisi del presente, ma che rischiava di rimanere un'analisi destinata solamente agli esperti. E invece il nostro obiettivo era proprio un obiettivo divulgativo, essenzialmente.
2: Angelone, nella prima parte degli approfondimenti c'è spazio anche per la situazione in Israele. Come è cambiata dopo il 7 ottobre del 2023?
1: Sì, ogni anno noi abbiamo appunto una sezione di apertura, di approfondimento, quindi ogni anno scegliamo un tema che secondo noi merita di essere approfondito. Quest'anno ci siamo concentrati, quando abbiamo immaginato l'Atlante, quindi ormai circa un anno fa, avevamo deciso di concentrarsi sugli effetti del 7 ottobre, sia all'interno della società israeliana che nei paesi arabi. In particolar modo Nimrod Goren, che è presidente e fondatore del Mitrim, l'Israeli Institute for Regional Foreign Policy, un analista, un grande esperto, un analista israeliano, ha scritto un saggio in cui affronta appunto un po' l'evoluzione, cosa è accaduto dopo il 7 ottobre all'interno della società israeliana, lo shock, racconta lo shock che c'è stato all'interno della società israeliana, la paura che ha segnato quella società nel corso degli ultimi oltre due anni, ma ci dà anche delle, come dire, notizie che ci permettono di leggere la situazione all'interno di Israele oggi al di fuori di alcuni cliché. Ad esempio, un passaggio secondo me molto interessante è quando lui ricorda come all'indomani del 7 ottobre, ma anche nei mesi successivi, la fiducia fosse essenzialmente riposta nell'IDF, nell'esercito israeliano, più che nel governo israeliano da parte dei cittadini. Oppure ci ricorda come per lungo tempo all'interno della società israeliana le notizie su cosa stava avvenendo effettivamente a Gaza, sul livello di distruzione che si stava perpetrando a Gaza, fossero molto scarse, quindi non c'era una consapevolezza piena all'interno della società israeliana di quello che stava avvenendo. Così come ci racconta anche di una società che in buona parte però ha sposato quella linea politica, ha appoggiato quel governo anche in reazione al 7 ottobre, in relazione alla paura determinata dai fatti del 7 ottobre, una società che però rischia di isolarsi. Ad esempio, una nota secondo me molto interessante è quando appunto l'autore parla del fatto che a un certo punto all'interno di Israele la percezione crescente era che gli israeliani in Europa non potessero quasi circolare, che ci fosse un'ondata di antisemitismo tale da rendere addirittura pericoloso recarsi in Europa. E questo secondo me è molto interessante perché da un analista, uno studioso dall'interno di Israele ci restituisce una fotografia che spesso noi cogliamo solamente in maniera superficiale dall'esterno e ci rende la complessità di quello che è avvenuto e che sta avvenendo in Israele dopo i fatti del 7 ottobre.
0: Tra i tanti paesi di cui si parla appunto nell'Atlante c'è anche la Turchia. Ecco, tu in particolare, Francesco, ti sei occupato della storia, ma quando parliamo di storia non dovete immaginare di tornare indietro di chissà quanti secoli. Per storia si intende anche lo scorso decennio, ecco, per intenderci, sì, di come poi possiamo leggere questo Atlante. È corretto secondo te? Proviamo ad aiutare le persone all'ascolto a affermare che troppe volte analizziamo gli attuali conflitti armati in corso dimenticandoci del ruolo geopolitico che ha e continua a avere la Turchia. Se ne parla talvolta con un accento posto sulla questione migratoria, ma poi si tende un po' a lasciare in secondo piano l'aspetto prettamente politico.

0: Nord, nel Corno d'Africa. È un paese che ha interessi in molti paesi della regione, appunto la Libia. La Siria è un paese dove la Turchia di fatto ha determinato in buona parte la caduta di Assad e oggi svolge un ruolo molto importante, ragione per cui stanno crescendo molto in quel quadrante, ma non solo le frizioni, ad esempio, con Israele, ma la Turchia è presente, ad esempio, in Somalia, nei porti somali, ha investimenti. È un paese la cui industria della difesa è cresciuta enormemente. Conosciamo i droni turchi ormai famosi per appunto essere stati strumenti utilizzati nella guerra in Ucraina, ma è un paese che anche dal punto di vista diplomatico è cresciuto. Nella fase precedente, ad esempio, il tentativo di, come dire, di trovare una via per la pace portato avanti dal Pakistan tra Iran e Stati Uniti, il ministro degli esteri turco insieme a quello egiziano sono stati in Pakistan e ci sono stati incontri frequenti con appunto il Pakistan, a dimostrazione come la Turchia fosse uno degli attori in gioco. Non scordiamo la mediazione della Turchia per la questione del grano tra Russia e Ucraina, quindi è un attore sempre più importante nella regione, è un attore che gioca una partita sua. Il tentativo di Erdogan è palesemente quello di ritagliare per la Turchia un ruolo come leader regionale, questo ce lo dimostrano diverse cose, il fatto che appunto la Turchia continua a trattenere rapporti con l'Europa, anche se sappiamo che l'ingresso è ormai sostanzialmente congelato, l'ingresso nell'Unione, è membro della NATO, ma ad esempio ha acquistato alcuni anni fa il sistema difensivo S-400, missilistico S-400 dalla Russia, provocando una forte reazione da parte degli Stati Uniti, chiaramente contraria, ha mostrato interesse verso i BRICS. Insomma, è un paese che si muove su più piani, ha rapporti con la Russia, con l'Occidente, con gli Stati Uniti e con la Cina. Insomma, è un paese sempre più importante e, hai detto benissimo, di cui spesso ci dimentichiamo. E aggiungo solo questo, è il paese che più di tutti oggi è attenzionato da Israele, perché, come dire, al di là di come finirà il conflitto, l'Iran certamente uscirà indebolito da questo conflitto in Medio Oriente, da questi anni di conflitto in Medio Oriente, la Turchia è la vera alternativa di Israele che sta emergendo, che è emersa appunto nel quadrante medio orientale soprattutto.
1: Grazie a Francesco Angelone, direttore dell'OSMED, Atlante geopolitico del Mediterraneo 2026 in libreria. Mi raccomando, avete capito che è uno strumento prezioso per comprendere e quindi per, in sostanza, sentirsi davvero in grado di capire quanto avviene e andare oltre quelli che sono a volte titoli, lo dico pur facendo parte della categoria Francesco, che tendono a sostenere quella o l'altra parte. È importante avere un'idea propria, al di là di quella che poi si cerca talvolta, non a questi microfoni, ma di far convogliare in parte o in gran parte della popolazione. Ci torneremo sull'Atlante, Francesco, va bene? Grazie.
0: Grazie a voi, buona giornata.
2: E allora, tra esattamente una settimana prenderà avvio un festival, il 12ª edizione del Festival Internazionale Estoria in quel di Gorizia. Quest'anno dedicato in particolare alle religioni, da quelle monoteistiche a quelle legate al culto della natura, raccontate dalle origini, così come nei molteplici intrecci con l'attualità. E allora, il direttore di questo festival è Adriano Ossola, che abbiamo il piacere di avere in collegamento con noi. Benvenuto.
3: Buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
2: Allora, tantissimi eventi dal 28 al 31 maggio, più di 300, dedicati al tema veramente complesso delle religioni. Perché questa scelta?
3: Estoria si occupa da sempre e in realtà siamo arrivati alla 22ª edizione, faccio il pignolo
2: Ah,
3: e la
2: 22ª.
3: correga.
2: Sì.
3: Si occupa da sempre di grandi snodi storiografici che permettono di scrivere un programma che va dall'antichità ai giorni nostri. Religioni, così come in precedenza, e vado alle prime edizioni, imperi, eroi, guerre, eccetera, sono parole che si prestano a questa lettura diacronica nel tempo.

0: cava un appuntamento nella nostra serie di manifestazioni annuali, un appuntamento dedicato al tema delle religioni che è quanto mai delicato da trattare. Lo abbiamo fatto cercando di mantenere come sempre una posizione equilibrata e anche il più possibile vasta, basata sul raffronto tra diverse scuole religiose e cercando di comprendere anche qual è il loro peso nel mondo contemporaneo. Ecco questo.
1: Direttore, è un festival che dunque ha 22 anni di storia, possiamo dirlo, anche se sembra un gioco di parole.
0: Storia e storia, sì.
1: E storia. Esatto. A me piace nel leggere la descrizione di quanto potremo vivere dalla prossima settimana, ricordiamo ancora dal 28 al 31 maggio questo festival internazionale di Gorizia e storia, il fatto che poi si vada a mettere assieme, a collocare, a confrontare le religioni con i grandi avvenimenti appunto della storia. Prova un po' a rendere ancora più limpido questo concetto che secondo me è fondamentale per comprendere la portata di ciò che ci attende.
0: Sì, quando ho alluso all'approccio diacronico pensavo al fatto che partiamo dalle religioni che hanno un rapporto nella più lontana antichità molto stretto con la natura, le religioni tradizionali africane oppure quelle dei nativi americani, e poi facendo un salto in avanti arriviamo al ricchissimo pantheon della religione dell'Egitto ad esempio, e poi proseguendo la tradizione pagana greca e poi quella romana, dopodiché ci sono le nascite dei vari monoteismi e tutto ciò che si dipana da quegli eventi storici che non sono solamente spirituali, insomma, hanno solamente una veste, un'impronta spirituale.
2: Un tema dunque davvero veramente complesso, 4 giorni per 300 eventi, come verranno suddivisi, come ci si potrà, chi vorrà venire a vivere questo festival, cosa potrà seguire, come potrà seguire tanti eventi?
0: Beh, il numero degli eventi dà la dimensione di una kermesse che è molto amata dai cultori di storia, dagli appassionati per questa materia, che qui possono trovare veramente un uditorio e dei panel di altissimo livello. La manifestazione tocca le location più importanti della città e quindi ci sono una dozzina o anche più di luoghi in cui si svolgono gli incontri, le presentazioni dei libri oppure i dibattiti legati alla tematica delle religioni per quanto riguarda quest'anno. Le location sono da quelle mattutine della colazione con la storia fino a quelle serali del cinema di carattere storico che ospitiamo.
2: 22 edizioni, ci può raccontare così in breve com'è il pubblico e com'è cambiato, se è cambiato? Per fasce di età, per interesse?
0: Io direi che è un pubblico connotato principalmente da questo grande amore per la materia, per la storia e dalla curiosità per i nomi dei principali attori che ruotano attorno ai singoli panel, così come dei temi che vengono proposti, perché non dobbiamo dimenticarci che c'è anche una richiesta di partecipazione da una serie di associazioni che si occupano di storia per dare sostanza al programma. Forse c'è un cambiamento per il fatto che quest'anno ad esempio ci sarà una partecipazione di scuole da parte di tutta la regione che convergono verso Gorizia, città più che mai sensibile verso la storia, per assistere alla parte del programma maggiormente dedicata alle scuole.
1: Grazie davvero al direttore Adriano Ossola, grazie per averci permesso di già assaporare quelli che poi saranno 4 giorni di festival, tanti eventi, 300 eventi in quella di Gorizia. Torna per la 22ª edizione il Festival è Storia. Grazie direttore.
0: Grazie a voi. Grazie. Grazie a voi.

Le 10 in punto, Paola Simonetti al microfono. È giunto il momento per Washington di ristabilire la propria presenza in Groenlandia. A dirlo è l'inviato speciale USA Landry, che ha concluso la sua prima visita nel territorio rivendicato a più riprese dal presidente Trump. Il governo del Pakistan condanna con fermezza l'intercettazione illegale della Global Sunud flottiglia da parte delle forze israeliane nelle acque internazionali e la detenzione arbitraria e i maltrattamenti segnalati contro gli operatori umanitari a bordo. Lo si legge in un comunicato del Ministero degli Esteri pakistano. In una lettera ai leader dell'UE, il cancelliere tedesco Merz propone di associare l'Ucraina all'UE prima della sua piena adesione, che richiederà tempo. Berlino dunque propone di concedere a Kiev lo statuto di membro associato. In corso verifiche strutturali stradali da parte dell'ANAS in seguito alla scossa di terremoto che all'alba di oggi ha interessato l'area dei Campi Flegrei nel napoletano. La circolazione è al momento regolare su tutte le arterie. È tutto, prossimo flash alle 11:00.

0: Off the Radar, il mondo che non fa notizia. Ogni settimana, in 10 minuti, raccontiamo e analizziamo una notizia tratta dalla stampa estera che in Italia è passata inosservata. Un podcast per dare voce a storie, eventi e dinamiche globali che, seppur dimenticate, aiutano a capire l'epoca in cui viviamo. Ascoltalo ogni venerdì alle 12.50 su Radio Vaticana, Vatican News e sulle principali piattaforme streaming.
1: Amiche e amici di Radio Vaticana, ben trovati da Andrea De Angelis, ben ritrovati a coloro che ci stanno seguendo in radio, ben arrivate e arrivati invece per chi ci segue in diretta sui social, in particolare a chi magari ci sta rivedendo su YouTube. Ringrazio Damiano Caprio, tecnico del suono, Gabriele Domenico, che cura la diretta video assieme proprio per il canale Facebook a Suor Emanuela Prisco. Dedichiamo ancora uno spazio in questo palinsesto 2025-26, lo facciamo ogni mese, all'Osservatorio Mondiale delle Donne. E oggi sono venute proprio due protagoniste a parlarci in particolare di un webinar, di una scuola, non vi anticipo di più, però ve le presento. Maria Lamas, alla mia destra, ben trovata Maria.
2: Buongiorno.
1: Maria, sei di Madrid, dove il Papa arriverà tra poche settimane.
2: Eh sì, lo aspettiamo con entusiasmo.
1: Un po' più distante dal Vaticano, ma chissà, magari anche voi aspettate, chissà in quale mese o anno, il Santo Padre. Paola Cárdenas Camacho dalla Colombia. Paola.
3: Grazie.
1: Benvenuta grazie. Anche a te. Dicevo, questo Osservatorio Mondiale delle Donne che avete imparato a conoscere, in particolare con Patricio Pato, che tante volte è venuto qui in studio da noi. Prima di entrare nel cuore di questo spazio, mi piace però chiedere a entrambe, partiamo da te Paola, cos'è che ti ha spinto, in particolare tu ti occupi di social, a entrare a far parte di questa realtà? Qual è il motivo?
3: Il motivo è proprio lavorare per dare voce alle donne. E proprio da quando ho conosciuto la MOF, questo mi ha spinto tantissimo. Vengo anche sempre, ho fatto comunicazione, ma sempre ho lavorato con fondazione, con bambini con cancro, sempre in questo ambito, no? Quando sono arrivata qua alla MOF, questa cosa di soprattutto le donne e tutto il mondo, una realtà molto bella.
1: Maria?
4: Sì, io sono atterrata, sono spagnola, sono atterrata qua in Italia da qualche anno e da quando sono arrivata a Roma ho fatto diversi progetti con la Chiesa, ma devo dire che qua nell'osservatorio mi sento proprio a casa e da qualche anno sono legata al progetto della scuola di sinodalità.
1: Che bella espressione, sentirsi a casa. In fondo quando andavamo a scuola ci piaceva sentirci a casa. Questa scuola di sinodalità la presentiamo rapidamente prima poi di spiegare bene il progetto, il webinar.
4: Sì, la scuola di sinodalità è partita col processo sinodale, sempre nell'idea di accompagnare le donne che fanno parte dell'UMOF, che sono attorno a 8 milioni di donne, sono 100 organizzazioni nel mondo, e accompagnare, seguirle nella formazione, in un coinvolgimento nella missione, e dunque è tutto in chiave sinodale. Ovviamente l'UMOFC con la sua scuola di sinodalità fa questo percorso di cui ho appena parlato, però nel particolare di far conoscere meglio la sinodalità.
1: E cerchiamo allora di presentare al meglio questo progetto, questo seminario online, che appunto definiamo webinar. Di cosa si tratta, Maria?
4: Sì, allora una delle iniziative di formazione che abbiamo, o di interazione, io voglio sottolineare anche la parte relazionale che c'è in tutto questo e che poi dalla comunicazione Paola ci racconterà pure, no? Perché nella struttura di questi webinar cerchiamo ogni volta di più di trovare delle risorse perché questa interazione sia maggiore e non statica, no? Dunque una di queste iniziative sono questi webinar, questi seminari online. Ne abbiamo già fatto uno che su un termine molto caro anche alla sinodalità, che è la corresponsabilità, e in questo caso era su riguardante la corresponsabilità tra laici e consacrati. E questa volta invece per giugno stiamo programmando un webinar sulle reti. Il titolo di questo webinar è Abitare le reti, collegati condividendo doni, che sono tre termini anche molto diciamo importanti, attuali e anche molto sinodali, perché abitare le reti e dare un volto umano, che è una cosa sulla quale il Papa anche in questa ultima giornata, lei come giornalista lo sa, che è stato
1: insistendo proprio sì, in queste ore.
4: Esattamente, no? Dunque noi abitiamo le reti, siamo persone dentro, viviamo in questo spazio che è uno spazio dove tanti e soprattutto tanti giovani sono presenti, no? Ricordiamo che mi ha fatto piacere, cercando anche informazione per questo webinar, vedere che già Benedetto XVI aveva parlato del mondo online come il sesto continente, e noi che siamo l'UMOF e stiamo in tutti gli altri cinque, tutte le nostre donne sono in questo sesto continente, dove la presenza della Chiesa deve esserci in un modo, come diciamo, che ci permetta, ecco, ricordare che questa dignità umana, questa realtà di cui abbiamo parlato prima.
1: Anche perché, Paola, spesso si ha paura di ciò che non si conosce, quindi dobbiamo imparare a conoscerlo, questo web, questa rete, questi social. Il pericolo più grande probabilmente non è essere sui social o essere in rete, è non conoscerli e poi finirci magari anche a nostra insaputa. Meglio conoscere lo strumento che ignorarlo e temerlo.
3: È vero, sì, realmente in questo ambito sociale è molto importante dar conoscere a tutte queste donne anche il loro lavoro, no? Rendere visibile quello che fanno, anche e soprattutto in questo che si parla di pace, di giustizia, è meglio stare sempre in queste reti, no? Che social, che è molto importante, come diceva anche Maria, per questo webinar, che permetterà anche fare vedere questi volti e anche la missione di ognuna di queste donne.
1: Noi, Maria, sappiamo che in ogni seminario online, in ogni webinar, ci sono poi una serie di relatrici, di relatori che rendono appunto quell'evento più o meno interessante. Possiamo anticipare già qualcosa di ciò che e di coloro che ci attendono?
4: Sì, certo, noi abbiamo organizzato questo webinar con tre profili in modo ad arricchire le prospettive, i punti di vista, per avere una visione completa, e dunque abbiamo un teologo, un esperto in comunicazione e un influencer in tre lingue diverse, perché noi organizziamo tre webinar, uno un giorno, un altro in francese, inglese e spagnolo, dunque abbiamo questa visione abbastanza generale di quello che sta succedendo nel mondo, no? È difficile che tutti seguano tutti i webinar,
1: certo.
4: Però chi lo voglia fare
1: può farlo,
4: esattamente, ci sono anche i sottotitoli per se la lingua può essere forse, però io capisco che poi dedicare tutto questo tempo, però insomma sono anche documenti interessanti per vedere un po' l'attualità. E dunque dentro questi profili ci sono persone, ci sono relatori per esempio del Messico, del Congo, delle Filippine, gli Stati Uniti, la Spagna, insomma, e altri, Francia anche, dunque di diversi paesi, che soprattutto fanno vita già dall'inizio, o danno vita dall'inizio a questa ultima parte del titolo del webinar, che è condividere i doni. Tutte queste persone gratuitamente stanno mettendo la loro expertise, no? Le loro conoscenze per contribuire a questo camminare insieme, a questo discernere insieme che è sinodale, cioè a questo ascoltarsi, discernere e camminare insieme, no? Possiamo parlare dal punto di vista istituzionale come dal punto di vista personale, perché ci hanno accompagnato il segretario del Dicastero per la comunicazione, ci ha molto sostenuto, Monsignor Lucio Ruiz, che presenterà il webinar. Il segretariato del Sinodo, anche ci abbiamo il responsabile di comunicazione del segretariato del Sinodo che parteciperà come relatore, ma anche tutto il resto sono delle persone veramente impegnate che, e anche alcune anche famose, no? Abbiamo qualche, qualche influencer, insomma, con caché, come si dice in Spagna, insomma,
1: sì, con un bel po' di follower,
3: sì,
4: che ci sta seguendo. Dunque, qua questa condivisione di doni, questo spirito si è già avverato nell'organizzazione del webinar, anche nell'equipe nostro, senza il quale non si andrebbe avanti, no? Paola è l'esempio, cioè lei è, il lavoro suo è importantissimo, e dunque
1: abbiamo capito, insomma, che non manca il sostegno del Dicastero per la comunicazione, vedi questa diretta, vedi Monsignor Ruiz, ma è fondamentale sostenerla poi, questa comunicazione attraverso le varie modalità. Nell'ambito più prettamente legato ai social media, Paola, cosa vuoi segnalare e come abitare, visto che hai usato bene questo verbo, Maria, i social, per non cadere magari in divisioni o in contrapposizioni, anche se hanno come sempre un certo appeal, ma viceversa per conoscere davvero, per comprendere davvero, per capire meglio chi e cosa ci circonda.
3: In realtà con i social attualmente è meglio far vedere la realtà di quello che vivono queste donne, no? E a volte per, diciamo, nascondere, pure noi possiamo fare, all'essere un'organizzazione cattolica ci permette di essere molto reali, no? Con quello che facciamo vedere di queste donne. È molto bello anche parlare di questo scambio di doni, no? Che è quello che possiamo fare anche con i webinar, con questi, che è un strumento, no? È un strumento per fare questo. E anche grazie, anche come dicevi prima, è un lavoro di ogni giorno, no? Questo di social. Realmente è un impegno di stare all'avanguardia, se si può dire anche così, un po', sempre, e anche con tutto il contenuto che uno può vedere, anche cattolico adesso, no? Che tutti siamo là, anche influencer, dobbiamo approfittare di questo strumento.
1: Eh sì, anche perché è uno strumento universale, sì. Il cattolicesimo è universale per definizione. Maria, non dobbiamo dimenticare questa portata che ci porta, scusate la ripetizione, che ci conduce necessariamente verso chi può sembrare anche lontano da noi.
4: Esattamente, cioè l'internet ci permette di andare alle periferie, come diceva Papa Francesco, è un primo contatto, e io vorrei sottolineare anche la frase di uno dei nostri relatori, no? Noi abbiamo un teologo del Congo giovane che parla di Gesù come il grande influencer, no? E l'UMOFC ha il cuore, ci prova come tutti noi poi ogni tanto, però di avere il cuore messo in Gesù e di darlo a conoscere attraverso le esperienze delle persone che collaborano e gratuitamente offrono.
1: Vogliamo ricordare allora, non so se Maria, Paola, entrambe come partecipare, come seguire tutto ciò di cui abbiamo parlato.
3: Certo, certo, certo.
1: Paola.
3: Potete trovare tutto sui nostri social. Di solito sempre prima condividiamo un save the date, per capire un mese prima più o meno, per avere già un'idea di quando saranno questi webinar, come sono tre date, 17, 18 e 24 giugno.
1: 17, 18, 24 giugno, dunque
3: esatto.
1: Si collocherà subito dopo il viaggio del Papa in Spagna, non avete scuse, devo seguire il Papa, no, è già finito,
3: esatto.
1: Il viaggio apostolico, potete seguire
3: esatto.
1: Il webinar.
4: Iniziamo con quello spagnolo poi.
1: Tra l'altro, 17.
3: Esatto,
1: 17, 18 e 24, i social, come seguirvi, cosa scrivere?
3: Sì, potete seguire su Facebook, Instagram, sempre UMOFC.
1: Quindi UMOFC, per
3: esatto,
1: essere chiari.
3: Sì.
1: Facciamo anche lo spelling. Facciamolo con le città, dai, io lo faccio con le città italiane e tu con quelle magari spagnole. Perché
4: proviamo.
1: In italiano è Udine, Milano, Otranto, Firenze, Cagliari.
4: D'accordo, con la U, A, No, perché
1: con la U facciamo Udine anche in spagnolo, dai.
4: Facciamo, sì, perché pensavo, sì, esatto, pensavo a Úbeda, però no. Comunque Madrid,
1: vediamo con
4: la U, Orense. Florencia, no, però che è italiana. È troppi anni che vivo qua.
1: Beh, vabbè, Cordoba, poi Cordoba.
4: Questa è una lezione di geografia.
1: Va
4: che
1: bene, Cordoba. Va bene, Cordoba. Comunque, seguite UMOFC, l'UMOFC.
3: E... esatto. E Facebook, Instagram, anche potete trovarvi su LinkedIn recentemente. E poi l'incontro sarà registrato su YouTube sempre. Se lo volete ascoltare dopo,
1: si
3: può rivedere. Esatto, sì, sì, sì.
1: Bene, grazie davvero a Paola Cárdenas Camacho, Maria Lamas, grazie. Anche a te per aver anche sorriso e giocato assieme a noi, ma è una questione molto seria in realtà questa, e noi come Radio Vaticana vogliamo dar voce a questa splendida realtà, perché non è mai abbastanza ciò che si fa, no, per dare voce a chi troppo spesso non ce l'ha. Continuiamo a farlo, grazie di cuore.
3: Grazie mille per l'invito.
1: Da noi.
4: Grazie a te.

0: tornata Stefania Ferretti, ma soprattutto chi è tornata?
1: È tornata
0: Stefania.
1: Lorena Leonardi, oh. Bentornata da quel di Napoli. Ti avevamo lasciato da quelle parti.
0: Sembra un viaggio infinito qua dietro.
2: Sono rientrata.
0: No, perché insieme a Marco Guerra ci ha raccontato la visita pastorale del Papa appunto a Napoli, ancora prima era stato a Pompei. Tra l'altro ne approfitto di questo gancio per ricordarvi che tra 48 ore saremo in piena radiocronaca per vivere assieme quella che è la visita pastorale di Leone ad Acerra. Saranno in studio Luca Collodi e Silvia Giovarrosa, i nostri inviati Francesco De Remigis, Antonella Palermo, insomma da non perdere, uno speciale Radio Vaticana con voi dalle 8 del mattino fino a, non so, ora di pranzo, minuto più, minuto meno, che ci accompagnerà appunto fino ad Acerra, dove voleva recarsi, ricordiamolo sempre, Papa Francesco. Non fu possibile, un po' come accaduto con il viaggio apostolico in Libano, Leone si reca ora in quel di Acerra. È stata una settimana ricca, ora vado a memoria, anche l'università?
2: Soprattutto l'università.
0: Soprattutto, bellissimo raccontare un luogo che conosci anni dopo, molti anni dopo nel mio caso, attraverso la visita pastorale del Papa. Partiamo da lì?
2: Partiamo da lì perché abbiamo deciso di dedicare il pezzo di approfondimento del nostro inserto settimanale proprio alla visita che il Papa ha fatto all'Università Sapienza. Abbiamo chiesto a Suor Nathalie Becar, che è sottosegretario del Sinodo dei Vescovi, di proporci un contributo. Perché, voi mi chiederete, Suor Nathalie Becar, il Sinodo? Perché? Perché l'università, ed è su questo che si concentra la religiosa nel suo intervento, l'università come luogo di dialogo e di dibattito è uno dei primi luoghi sinodali della vita di una persona, quantomeno nell'età adulta. Quindi un po' la riflessione si sviluppa appunto in questo senso, ci racconta come l'università può essere una palestra di ascolto, dialogo e lavoro collaborativo, e solo da qui appunto si può partire per realizzare un po' quello che è stato l'appello del Papa rivolto ai ragazzi, quello di essere artigiani di pace. Quindi l'università vista in quest'ottica e la visita del Papa rivissuta secondo questa chiave di lettura. Un contributo molto interessante che vi consiglio in modo particolare. E, andando nel cuore, raggiungendo il cuore del nostro inserto, consueto magistero del Papa con carrellata dei post su X, contro copertina che ospita l'illustrazione del nostro Filippo Sassoli, che si è fatto ispirare dall'udienza generale di ieri, e il consueto commento al Vangelo di Monsignor Leonardo Sapienza.
1: Ce la puoi descrivere la foto, cioè l'immagine di
2: l'immagine,
1: Sassoli?
2: Sì, voi sapete che il nostro Filippo Sassoli delle volte si lascia ispirare dal bianco e nero, altre volte predilige il
1: ieri
2: colore.
1: Cosa ha scelto per raccontare ieri?
2: Per raccontare ieri ha scelto un mix. C'è una parte dell'illustrazione a colori, una parte in bianco e nero, e il soggetto è la Chiesa, sposa di Cristo nella Santa Liturgia.
0: Io voglio la spilla di Lorena.
1: Sì.
0: Come si fa?
2: È floreale perché è primaverile.
0: Ne hai una sola?
2: Te la posso regalare.
0: Oh, vai, bellissima. Dobbiamo descriverla però, solo altrimenti non capiscono chi è all'ascolto.
1: Che cos'è? Di
0: tulle. Però è un rosa chiaro. Sì. È molto raffinato, in realtà.
1: Molto,
0: non
1: molto
0: immaginate un...
1: Sembra un piumino per la cipria.
0: Oddio, ho pensato un piumino per la cipria.
1: Per la
0: come
1: cipria.
0: Sei raffinata tu, Stefania, bene.
1: Allora,
0: sono circondato
1: che sei preparata. Sono preparata perché io come sempre ti chiedo un tweet.
2: Sì, sono preparata, Stefania, per esaudire la tua curiosità in merito al tweet, al post su X. E ne ho scelto uno attuale perché parla di un evento in corso. E, il Papa l'ha pubblicato, in realtà l'ha anche detto, dopo il Regina Coeli di domenica, e ha detto: da oggi a domenica si svolge la settimana Laudato Si, dedicata alla cura del creato, ispirata all'enciclica di Papa Francesco. In questo anno giubilare di San Francesco d'Assisi ricordiamo il suo messaggio di pace con Dio, i fratelli e tutte le creature. Purtroppo, scrive ancora il Papa, in questi ultimi anni, a causa delle guerre, i progressi in questo campo sono stati molto rallentati. Perciò incoraggio i membri del movimento Laudato Si e tutti coloro che lavorano per un'ecologia integrale a rinnovare l'impegno. La cura per la pace è cura per la vita.
0: Grazie Lorena. Grazie. Rispondi tu a Filomena, che ci condivide con noi questo bel pensiero. Le parole possono emozionare, ma è l'ascolto che ci permette di capire gli altri, di entrare nei silenzi, nelle storie. Ogni mattina la vita ci dà questa opportunità, un'altra opportunità che si chiama oggi.
2: Filomena ci regala veramente una riflessione profonda e quanto mai vera. È dall'ascolto che parte tutto. Dall'ascolto poi scaturisce il dialogo e da lì tutta una, come dire, un circolo positivo, virtuoso di pace, fraternità. Grazie Filomena.
0: E a volte le cose che ascoltiamo poi ci tornano
1: in mente.
0: In mente?
1: Ti ritorna in mente questa, Lorena?
2: Sì, come no.
0: Lucio Battisti, Ale.

0: torna in mente quando un lustro fa, mese più, mese meno, no, un po' di più ormai, 6 anni fa, con un collega amico si discuteva di come realizzare un nuovo programma, una nuova trasmissione che mettesse al centro le ascoltatrici e gli ascoltatori. Quella trasmissione poi si decise di chiamarla Radio Vaticana con voi, e ora io non mi ricordo chi è stato a condurre la prima puntata.
1: Mi sembra fosse, si
0: ma, chiamava sì, comunque se non era proprio la prima, nella prima settimana c'era anche lui, sì. Sicuro, perché è stato uno dei padri fondatori.
2: Dai, dice, tagliatela, no? Corto.
0: Giancarlo Lavella, buongiorno, eccolo. L'abbiamo presa cortissima.
2: Mi stai trattando come Matusalemme, perché?
0: Vabbè, no, 5 anni fa, dai, più o meno, c'eravamo tutti. Bentornato Giancarlo, in realtà sarà in onda tra mezz'ora in punto.
2: Esatto, tra mezz'ora torniamo in onda con lo sport, tanta roba anche oggi a Storia di Sport Atletica Vaticana racconta insieme a Giampaolo Mattei, perché avremo ancora una volta una medaglia d'oro, questa volta del Taekwondo, che è una delle arti marziali orientali che ha preso piede anche in Italia parecchio, soprattutto nel sud Italia. Ecco, avremo con noi Vito Dell'Aquila e parleremo anche di tanta umanità che c'è dietro uno sport che noi pensiamo sia solo di contatto, un po' come è avvenuto anche per la box in passato o per tanti sport, tante discipline che casomai critichiamo perché c'è violenza in fondo. Invece questa è una violenza controllata, sono soltanto schermaglie che vengono giudicate dai giudici per lo stile, insomma il miglior stile, ma insomma non ci si fa male. Un po' come quando tu conduci insieme a Stefania.
0: Non ci si fa male.
2: E bene. Quindi niente, tra poco, come hai detto, tra esattamente mezz'ora alle 11.05 saremo insieme ancora una volta.
0: Dunque, bene, da non perdere questo appuntamento anche in diretta video sulla pagina Facebook. Ma io non posso, sto uscendo, non posso seguirvi. Si può rivedere
2: su YouTube e risentire
0: in podcast.
2: Si può rivedere su YouTube, ma si può risentire il giorno successivo, questa volta nel pomeriggio alle 17.05, solo in replica audio. E quindi insomma, cioè, ce n'è per tutti i gusti.
0: Ale, non cambiate canale, altro che risentire, semmai lo risentite dopo averlo sentito.
1: Risentite.
2: Lo imparate a memoria.
0: Giancarlo, grazie.
2: Grazie a voi.
1: Ciao.

0: la voce meravigliosa di Mina con un brano intitolato Puro Teatro.
1: E noi accogliamo in studio il collega vice responsabile della redazione Cultura, Eugenio Murrali. Ben trovato, Eugenio.
2: Buongiorno a tutti.
1: Tu sei stato al Salone del Libro di Torino, di cui parleremo tra un attimo, ma questo Puro Teatro è un teatro che sa essere anche gioco, e gioco, credetemi, è una parola serissima, fondamentale, altro che, Stefania.
0: Eh sì, di questo parliamo con Elga Dentale, che abbiamo il piacere di avere in collegamento con noi. Benvenuta Elga, che è una scrittrice di libri per ragazzi, una docente per la formazione, ma soprattutto è l'ideatrice di un metodo di teatro in gioco. Benvenuta, Elga Dentale.
3: Grazie, buongiorno, buongiorno a voi.
0: E allora, teatro in gioco, ce lo puoi spiegare?
3: Certo, teatro in gioco è una metodologia che ho ideato nei primi anni del 2000. Cercavo soprattutto un modo di fare teatro allontanandomi da quel cliché teatro vetrina e cercando invece nel teatro uno strumento di sperimentazione, di scoperta per le bambine e per i bambini. Quindi è nato questo viaggio, è nato il metodo teatro in gioco che dal 2000 porto nelle scuole, a partire dai piccolissimi, quindi nei nidi, dove ovviamente ancora di più la parola gioco è fondamentale, alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria, ovviamente con approcci leggermente diversi in base all'età delle bambine e dei bambini, ma è sempre centrale il gioco come mediatore didattico e come strumento per sperimentare liberamente e soprattutto in un contesto privo di giudizio. Non mi interessa il teatro per formare piccoli attori o piccole attrici, mi interessa un teatro che possa essere veramente un campo di esperienza dove mettere in gioco prima di ogni altra cosa le nostre emozioni, quindi un lavoro di educazione emotiva, di conoscenza e rispetto delle emozioni altrui, quindi anche un lavoro che ci porta a sviluppare ovviamente l'empatia e a lavorare sulla relazione.
0: Del resto in inglese recitare si dice to play.
3: Esattamente.
0: E allora Elga Dentale, tra l'altro, è anche ospite qui da noi perché presenta anche il suo ultimo libro e in qualche modo quindi ci ricolleghiamo anche al nostro ospite qui in studio, al nostro collega Eugenio Murrali, che ci parlerà tra pochissimo del Salone del Libro, che tra l'altro quest'anno è stato dedicato proprio ai più giovani, no? Il mondo salvato dai ragazzini, il famoso romanzo di Elsa Morante. Allora, che gran casino diventare grandi, questo è il libro invece da poco uscito per edizioni Lindau. La sì, difficoltà di crescere.
3: Assolutamente, è centrale nel libro la difficoltà di crescere, questo gran casino che riguarda appunto le emozioni, la sfera emotiva delle bambine e dei bambini, soprattutto in questo importante e delicato momento di passaggio, perché nel libro le protagoniste, soprattutto due, Alice e Samuele, che si raccontano e raccontano quindi il loro mondo interiore, cosa sentono, cosa provano, hanno 10 anni, frequentano la quinta classe primaria e quindi stanno per andare alla scuola media. Quindi racconto questo passaggio, cerco di farlo mettendo al centro in questo libro l'amicizia come valore fondamentale che ci aiuta veramente a crescere e a costruire qualcosa di prezioso, di solido, di duraturo. E metto al centro anche un laboratorio teatrale, quindi nelle vicende di questa storia arriva anche un insegnante di teatro, il maestro Lorenzo, che inizia a svolgere, insomma, diciamo, in questo mi sono un po' ritrovata io nel libro, un po' messo anche la mia esperienza personale di tanti anni nelle scuole. Quindi si sviluppa questo laboratorio teatrale dove le bambine e i bambini iniziano a sperimentare tante cose, poi il maestro Lorenzo chiede loro un giorno se i nostri sogni possono cambiare il mondo, e da lì tipo, si sviluppano poi pensieri, riflessioni. E ho avuto il piacere anch'io di presentare questo libro al Salone di Torino con tante bambine e tanti bambini che hanno partecipato all'incontro.
1: Elga, ci sono due passaggi del libro che mi hanno colpito, provo a leggerli rapidamente. Letto lettera da un'aliena e poi l'effetto domino. La lettera da un'aliena, quando leggiamo: ciao Samu, ti scrivo questa lettera perché voglio chiederti scusa, ho provato a farlo, non eri pronto, io forse non sono stata convincente, lo scrivo grande così, scusa, con tanti punti esclamativi, non ho pensato che le mie parole ti avrebbero ferito. Se non vuoi recitare non sei scemo, sei solo spaventato come me quando devo affrontare qualcosa di nuovo, tipo quando ho preso l'aereo. Qualche giorno fa mi sentivo triste, mio nonno mi ha preparato una cioccolata calda, è stata quasi magica, sai, così ti ho scritto questa lettera e ti ho messo nella busta pure una tavoletta di cioccolata, sarà magica, lo spero. Ecco, ma veramente sono così in realtà i più piccoli, cioè sanno chiedere scusa più di noi, possiamo dirlo?
3: Assolutamente, sai che questo passaggio che ti ha colpito è interessante e mi fa molto piacere, perché questa cosa è emersa proprio in questi primi incontri che io sto facendo con le bambine e con i bambini nelle scuole, nelle classi, al Salone di Torino, dove appena io ho raccontato di questo momento di difficoltà fra Alice e Samuele, ho letto loro proprio quello che accade, cioè che Alice ingenuamente, senza pensare, parlando dello spettacolo teatrale, dice: che bello Samu, quando faremo lo spettacolo? E lì Samuele si pietrifica, perché realmente Samuele, quando si agita, quando si emoziona, a volte balbetta, e quindi si sente ferito dal fatto che Alice in quel momento non abbia capito questa cosa. E quindi io ho chiesto loro, ho letto questo passaggio e poi ho detto: secondo voi come possono fare pace? Che cosa può fare Alice? Loro mi hanno detto tutti immediatamente: deve chiedere scusa, bisogna chiedere scusa, perché possiamo sbagliare, possiamo ferire gli altri, l'importante è dirlo, chiedere scusa, avvicinarci. Io credo che se il mondo fosse nelle mani delle bambine e dei bambini, forse non ci sarebbero queste guerre.

0: lo scontro non è corretto perché ho fatto tutto io, però ci siamo viste due volte, non abbiamo fatto cenno alla litigata, anzi siamo state bene. Inizialmente io mi sentivo con un'ansia 8-9, che su 10 immagino, che non è poco, perché pensavo, ora dobbiamo parlare, ora mi dice qualcosa. Stefania ha quest'ansia 8-9 chissà quante volte da piccoli.
1: Quante volte l'abbiamo
0: vissuto. Abbiamo bisogno di ancorare
1: certo,
0: i numeri, le emozioni.
1: Certo, assolutamente. Anzi, 8-9 tutto sommato, no? È andata bene. Elga, grazie. Elga Dentale, che gran casino diventare grandi, e soprattutto continua questo lavoro nelle scuole, teatro in gioco. Grazie per il lavoro che fai. E per averci portato un po' più ragazzini quest'oggi.
2: Grazie, è stato veramente un piacere, grazie.
1: Grazie, a risentirci.
0: Ciao Elga. Ciao. Eugenio Murrali, come detto, hai avuto l'onere e l'onore, secondo me più il piacere conoscendoti, anche, vero? Sì. Di essere al Salone del Libro di Torino, ha citato poc'anzi quella opera memorabile di Elsa Morante, un omaggio alla Morante, il titolo, ma anche una dedica, un auspicio per
3: sì,
0: i più
3: il mondo
0: giovani.
3: Salvato dai ragazzini è un auspicio. Poco fa sentivamo appunto l'autrice parlava metteva in relazione i bambini con la pace, no? Anche Maria Montessori proprio sull'epigrafe che sta diciamo al cimitero dove lei è sepolta dice: io prego i cari bambini che possono tutto di unirsi a me per la costruzione della pace negli uomini e nel mondo. E quindi questa relazione c'è. Il mondo salvato dai ragazzini è un'opera principalmente poetica di Elsa Morante del 68. Elsa Morante diceva che lei amava tre cose principalmente: i gatti, il mare e i bambini. Ecco, quindi proseguo un po' il Salone del Libro nella scoperta di queste grandi figure di scrittrici, ma quest'anno effettivamente il mondo salvato dai ragazzini si è aperto. Ecco, la cosa che più forse mi ha impressionato in un Salone del Libro in realtà è stata la musica di apertura, perché c'era questa orchestra Suzuki fatta da ragazzini, l'orchestra più giovane d'Europa, che ha proprio aperto il salone. È stata una cosa commovente vedere questi bambini che hanno suonato, va bene, l'inno italiano, l'inno della Grecia, perché la Grecia era paese ospite d'onore quest'anno al Salone del Libro di Torino, e poi l'inno europeo, quindi Beethoven, insomma. È stato un momento davvero emozionante in un salone che ha fatto anche quest'anno dei numeri, anzi quest'anno forse di più, dei numeri veramente record: 254.000 visitatori e migliaia di eventi. È sempre pieno di energia il salone, un po' confusionario anche perché c'è un grande rumore a volte.
0: Sembra strano, no? La lettura è rumore, però
3: è anche rumore, anche rumore
0: come le redazioni, c'è rumore in redazione,
3: perché tu immagina, a volte ci sono giorni in cui, soprattutto il fine settimana, in cui si fa fatica a passare tra questi stand, ed erano 1000 spazi espositivi, 36 sale, laboratori infiniti. È stato davvero un salone pienissimo. Anche la libreria editrice Vaticana è stata presente con degli eventi molto importanti, su cui chiaramente ci siamo un po' concentrati, perché quest'anno sono i 100 anni della LEV e quindi sono stati presentati alcuni degli ultimi, dei libri più recenti. Per esempio, giovedì 14 maggio il cardinale Jean-Paul Vescot, l'arcivescovo di Algeri, ha dialogato con Tommaso Montanari, il rettore dell'Università per Stranieri di Siena, sul tema L'audacia della fraternità. Cioè, L'audacia della fraternità è un libro e il tema era la fraternità e per gente coraggiosa. Ha moderato questo incontro Andrea Tornielli, ed è emerso quanto sia importante vederci come fratelli e sorelle, entrare nei panni dell'altro. Il cardinale Vescot ha raccontato anche esperienze personali di quando, per esempio, ha aiutato una migrante, Josiane, che aveva fatto come lui degli studi di diritto, a completare questi studi in Francia, e dopo che questa ragazza aveva avuto una storia terribile, insomma, no, di questi viaggi della speranza che spesso sono pieni di violenza, e ha pensato proprio: guarda, abbiamo fatto tutti e due studi di diritto, e invece no, io tutto sommato mi sento fortunato rispetto a lei, e quindi ecco, ha capito ancora

0: ancora di più, no, attraverso questa esperienza, come fosse importante questo coraggio della fraternità. Il venerdì poi abbiamo parlato invece abbiamo ascoltato il cardinale José Tolentino de Mendoza, che è il prefetto del Dicastero per la cultura e l'educazione, con lo psichiatra Vittorio Lingiardi, e hanno parlato dello stupore. Lo stupore salverà il mondo, ecco, riprendeva il titolo, Ragazzini salverà il mondo, lo stupore salverà il mondo. È stato un incontro anche questo meraviglioso, moderato da Giulia Galeotti, la responsabile delle pagine culturali dell'Osservatore Romano, e qui si è proprio parlato dell'importanza, no, dello stupore anche nella lettura, e il cardinale ha sottolineato quanto lo stupore ci venga incontro leggendo la Bibbia. Ha raccontato anche lì un'esperienza personale di quando lui fin da ragazzo, no, ha iniziato a inoltrarsi nel testo biblico, e dice: rompe i nostri schemi,
1: soprattutto da
0: no?
1: ragazzo, quello stupore forse
0: Esatto,
1: è
0: con quello
1: più
0: stupore,
1: immediato, no?
0: esatto. E lo stupore ha questa. Lingiardi ha sottolineato proprio come lo stupore sia un po' disintermediato come sentimento, no? Perché lo stupore non ha sovrastrutture,
1: Certo,
0: lui
1: non ti
0: giusto.
1: avvisa,
0: Ecco,
1: non
0: no?
1: ti avvisa.
0: Ecco, esattamente. E poi, chiaramente, l'ultimo giorno, la Sala Magenta, pienissima anche lì, padre Joseph Farrell, il priore generale dell'Ordine di Sant'Agostino, insieme ad Annalisa Cuzzocrea e al nostro prefetto Paolo Ruffini, hanno dialogato intorno agli scritti di Papa Leone XIV, quando era priore generale degli Agostiniani, quindi dal 2001 al 2013, e anche lì ci ha chiarito moltissimo questi scritti. Padre Farrell, insieme ad Annalisa Cuzzocrea, ci ha fatto capire temi come importanti, come quelli dell'unità, come quelli della pace, cioè tutti i temi che adesso noi vediamo in atto,
1: Dal
0: no, nel
1: motto alle prime
0: pontificato.
1: parole, no?
0: Esatto,
1: Del Papa.
0: esattamente. L'importanza di parlare con parresia ai fratelli anche lì, no? Quindi tutti questi. Ed è anche una bella scuola per capire cosa fa un priore generale quando, come dire, nel suo impegno proprio, no, pratico, va, incontra, stimola, corregge anche a volte, no? Insomma, è stato un salone veramente pieno. E tra l'altro si festeggiavano anche i 200 anni dalla nascita, a proposito di Ragazzini, del mondo salvato dei ragazzini, di Carlo Collodi. E quindi ci sono stati degli incontri su Pinocchio, uno l'ho seguito, ho avuto la possibilità poi di un incontro anche con un grande scrittore, Grossman, insomma.
1: Ah, pure Grossman.
0: Sì,
1: Grande. Ma
0: ne
1: insomma, guarda, sono
0: parleremo.
1: talmente. Torna.
0: Ne parleremo sull'Osservatore
1: Sì.
0: Romano.
1: Allora, premesso che l'anno prossimo vado anch'io e mi metto
2: Beh,
1: dentro
2: sì,
1: la valigia
2: io
1: di
2: pure.
1: Eugenio
2: Cioè, mi
1: e mi
2: metto.
1: nascondo. Dietro lui è difficile perché. Però, grazie per averci raccontato rapidamente, ma con l'emozione di chi ha apprezzato, no, quanto è accaduto anche al padiglione della Lev. Però mi è piaciuto anche questa cosa di Elsa Morante che amava il mare, i bambini
2: Sì,
1: e i gatti.
2: sì, sì.
1: Mi è rimasta lì. Tutti i torti, insomma, non.
0: E quel libro è magnifico, è un libro pieno di poesia e sono state tratte anche delle opere teatrali. Mi piace ricordare Carlo Cecchi, allora, a
2: Certo.
0: questo
2: Eugenio, è
0: punto.
2: anche un libro difficile da catalogare, no?
0: Sì,
2: Per genere.
0: sì,
2: E forse questo era anche un po' il senso del salone,
0: sì. Sì.
2: perché aveva mille volti il salone del libro, soprattutto quest'anno.
0: Sì, veramente si andava dal romance, no, che è più
2: Sì,
0: amato dagli adolescenti, che ha avuto un
2: un
0: successo
2: successo.
0: straordinario, a grandi riflessioni, a grandi temi. Appunto, insomma, voglio dire, Grossman ci porta nello
2: Sì.
0: scenario internazionale, nella situazione
1: Si vola alto, sì.
0: grave, insomma, che c'è, Palestina, eccetera. E quindi, insomma, si è parlato di temi importantissimi. Come sempre, essendo tanti gli appuntamenti, è difficile seguire tutto. Si vorrebbe seguire
1: Sì.
0: tutto, però tante cose sono anche in contemporanea. Si è andati da Jovanotti, che ha parlato con
2: Esatto.
0: Crocetti delle sue, della raccolta di poesie che hanno appena pubblicato, e poi ovviamente i grandi giornalisti, San Francesco, si è parlato con Aldo Cazzullo,
2: Solo,
0: c'erano Giorgia
2: certo.
0: Maraini ovviamente con i suoi libri, insomma i grandi, Zadie Smith ha fatto la lezione inaugurale, anche lì parlano di adolescenza, insomma si è trattato il reale nella sua complessità.
1: E i libri sanno trattare il reale
2: Sì.
1: nella sua complessità. Leggiamo, leggete,
2: Leggiamo, leggiamo.
1: regalateli, ma non solo, fatevi vedere che li leggete, altrimenti esatto. Regalare questi libri. Non posso che salutarti con il messaggio di Paola. Come me gusta il vostro ospite, rinvitatelo. Ma era, sì, cioè nel senso lo rinvitiamo, ma è di sì, casa perché
2: abita qui.
1: Abita qui, primo piano, noi al quarto, quindi o a piedi o con l'ascensore. Eugenio torna quando vuoi. Grazie.
2: Grazie,
0: grazie a voi.
2: Grazie.
1: Stefania, grazie.
2: Grazie a te,
1: wow.
2: Andrea. 10:57, sono volate come sempre. In arrivo Paola Simonetti per l'appuntamento con il GR Flash. Grazie, Gabriele.
1: Ciao.
2: Domenico. Ciao, a domani. Ciao.

sono le 11, Paola Simonetti in studio. Oggi si cerca la pace con le armi, urgente rafforzare dialogo e multilateralismo, lo ha ribadito Leone XIV ricevendo in udienza i nuovi ambasciatori presso la Santa Sede di molti paesi africani e asiatici. Il Papa ha sottolineato che nessun ordine internazionale può definirsi giusto e umano se misura il proprio successo in termini di potere e prosperità, trascurando chi vive ai margini. Tutti gli attivisti della flottiglia arrestati nei giorni scorsi dalle forze israeliane in acque internazionali partiranno entro la giornata di oggi da Israele, a riferirlo fonti diplomatiche. Prosegue lo scontro incrociato in Libano fra Israele e Hezbollah. Il movimento sciita filo-iraniano ha rivendicato attacchi nelle ultime ore contro assembramenti di veicoli militari israeliani nel sud del Libano. Prossimo flash fra meno di un'ora.

0: Sport.
1: Atletica Vaticana racconta.
2: Amici della Radio Vaticana, ormai lo sapete, a quest'ora, metà settimana, si parla di sport, ma soprattutto quello sport che Atletica Vaticana ci racconta. E come sempre con me, insieme a me, Giampaolo Mattei, presidente di Atletica Vaticana.
3: Grazie Giancarlo Lavella, che è la vera colonna di questa trasmissione. Abbiamo una puntata proprio bella oggi, guarda, sono veramente
2: tanta
3: contento.
2: Roba, tanta roba,
3: come si dice a Roma, tanta roba.
2: E tra poco saremo anche in video, perché come è tradizione ormai da diverse puntate, Storie di Sport Atletica Vaticana racconta, è visibile anche sulle nostre piattaforme Facebook e poi in podcast anche su YouTube. Oltre che la versione audio da sentire in replica il giorno successivo. E allora conto la rovescia, perché tra poco saremo in video insieme a un grande ospite. Vi dico solo che è una medaglia d'oro, è un campione del mondo, un campione europeo, un campione italiano, un po' tutto. 5, 4, 3, 2, 1. E come dicevo, siamo in onda, un saluto anche qui a Storie di Sport Atletica Vaticana racconta, gli amici che ci stanno seguendo in video sulle piattaforme Facebook e poi in podcast su YouTube. Con me Giancarlo Lavella, c'è Giampaolo Mattei, presidente di Atletica Vaticana. Dicevamo prima nella presentazione, tanta roba oggi nella nostra trasmissione, perché insomma abbiamo le medaglie, quelle pesanti, quelle ospiti pesanti.
3: Infatti,
2: a te la presentazione.
3: Andrei a presentare l'ospite, che adesso innanzitutto lo ringrazio di essere venuto a Palazzo Pio per fare questo incontro, questa chiacchierata, e nel presentarlo nei corridoi è lunga da presentare, perché devi dire campione olimpico, campione del mondo, campione europeo, sì, anche campione italiano, ma sembra quasi una cosa da poco, ed è di Taekwondo, ed è Vito Dell'Aquila. Vito, benvenuto oggi qui da noi, grazie davvero di essere qui.
4: Grazie a voi per l'invito, sono contento di essere qui.
3: Ecco, il Taekwondo, quindi uno sport particolare che Vito ce lo racconterà e lo sa raccontare, perché voglio dire, campione olimpico e campione del mondo, è uno sport, guarda, ti dico la verità, che se uno pensa sia un'arte marziale anche tra virgolette, perdonami Vito, violenta, in realtà non è così, cioè a parte sembra quasi una danza se uno ha presente le immagini, è uno sport molto di strategia, dove forse la violenza, ciò che è violento, viene incanalato in delle regole, quindi è tutt'altro che violento, ma questo ce lo racconterà Vito durante la trasmissione. Vuoi cominciare tu, Giampaolo,
2: sì,
3: con le domande?
2: Innanzitutto la curiosità, Vito, insomma è giovanissimo, quanti anni hai?
4: 25.
3: E ha già vinto tutto questo.
2: Di solito è un'età in cui o si gioca a pallo, si sceglie il calcio, si sceglie casomai il tennis, oppure si va a correre su un campo di atletica. Invece tu hai scelto il Taekwondo in una regione, tu sei di originario della Puglia e del Brindisino, in cui questo sport, il Taekwondo, è molto sviluppato.
4: Sì, io ho iniziato a praticare Taekwondo quando avevo 8 anni, principalmente per desiderio di mio padre, perché a lui piacciono le arti marziali. E poi, come hai detto tu, il Taekwondo è uno sport molto diffuso in Puglia, in particolare a Mesagne, il paese dove sono nato e cresciuto, grazie alle imprese del maestro Baglivo e dei suoi atleti, e tra gli altri anche Carlo Polfetta, che fu campione olimpico, certo, a Londra nel 2012. E quindi diciamo, in Italia la gente, giustamente, i ragazzi si approcciano magari al calcio, al tennis, mentre a Mesagne in particolare è molto facile che la gente, che i ragazzi praticano il Taekwondo.
2: Quindi hai messo da parte pallone e racchetta e hai indossato
3: Mesagne, diciamo, capitale del Taekwondo. Io ti volevo chiedere una cosa sul maestro, no? Roberto Baglivo, che è un personaggio straordinario, no? Non solo perché ha tra virgolette scoperto, allenato Carlo Molfetta, campione olimpico a Londra, Vito Dell'Aquila, campione olimpico a Tokyo, e tanti altri ragazzi. Ecco, lui scopre il Taekwondo da emigrante in Germania, sì. Cioè va in Germania giovane perché non c'è lavoro, entra in una palestra di Taekwondo, se ne innamora, ritorna a Mesagne e si inventa questa esperienza straordinaria. Ecco, questi maestri, noi abbiamo avuto ospiti dei pugili, no? Cioè, alle volte il maestro, come nei film di Rocky, no? L'allenatore un po', come dire, anche poetico, anziano, che però è un insegnante di vita e non solo di tecnica.
4: Sì, e lui sicuramente è la personalità fuori dagli schemi, però super efficace, e questo dimostra quando la passione c'è, si possono raggiungere grandi cose. Solitamente abbiamo allenatori che in passato hanno fatto gli atleti, e lui è un caso particolare, ed è ancora più particolare se vedi quello che è riuscito a raggiungere.
2: Perché lui non è stato atleta?
4: No, lui non è stato atleta, lui ha iniziato a praticarlo, credo all'età mia, cioè 25 anni.
2: Non... Quindi molto più tardi.
4: Molto
2: rispetto...
4: più tardi, cioè, ma per pura passione. E poi l'ha voluto portare a Mesagne e poi il resto è storia.
3: È incredibile.
2: Vito dell'Aquila, tu ci hai portato anche qualche... quelle che sarebbe la racchetta o il pallone per gli altri sì. sport. Innanzitutto ti hai portato alcuni strumenti del tuo sport. Ecco, facciamolo vedere in favore di telecamera. Questo non è una semplice maglietta,
4: no.
2: Giampaolo, vero?
4: No.
2: Questo che cosa sono?
4: Questo è il Dobok, sarebbe l'uniforme con cui noi gareggiamo. Ed in particolare questo è l'uniforme con cui... ho gareggiato alle Olimpiadi sia di Tokyo che di Parigi.
2: Fammela toccare, perché qui c'è stata appesa una medaglia d'oro.
3: Eh sì.
4: Diciamo è il Dobok.
2: Il Dobok.
4: Non un Dobok qualsiasi.
2: E poi c'è quello poi, che è il simbolo dei vertici, delle arti marziali orientali.
4: Questa è la cintura. Questa l'ho vinta... La mia prima gara all'estero è stato il Mondiale Cadetti nel 2014 in Azerbaigian, dove tutto è iniziato. E durante la premiazione mi hanno dato questa cintura e ora ogni gara da quella utilizzo solo questa, come un rito scaramanti, come un portafortuna.
2: Certo.
4: E se dovessi perderla sarebbero guai. Una volta mi è capitato di perdere, cioè non la trovavo, stavo in stanza, ero impazzito, c'avevo paura. Perché comunque c'ha un valore affettivo...
2: Lo credo, incommensurabile.
3: Diciamo che ha portato un po' di successi, voglio dire.
2: Teniamola lì. Anche tu, Giampaolo Amattei.
3: Allora, io non la indosso, anzi la tenevo e ho chiesto a Vito che cosa ci dovevo fare, quindi penso un po'. Questa è una cintura che c'ha... è dello stesso tipo, non so, qui Vito può essere più preciso, è dello stesso tipo che ci ha regalato il presidente della Federazione Mondiale di Taekwondo quando Atletica Vaticana nel 2021, sì, novembre 2021, grazie alla Federazione Italiana di Taekwondo, è entrata a far parte del mondo del Taekwondo, naturalmente nella nostra piccolezza, con tutte le nostre limiti e numeri praticamente
2: e qui c'è una scritta,
3: però la scritta del presidente
2: Champions,
3: sì, World Taekwondo, e quindi onestamente io la conservo nella stanza, non l'ho mai indossata, non ho questo rito scaramantico di Vito, però devo dire è un segno bellissimo questa cosa della cintura, no?
2: Senti, una curiosità, Vito, tra poco tra l'altro avremo come ospite, dovremmo avere ospite telefonico il presidente,
3: presidente Angelo Cito della Federazione Italiana Taekwondo, sì.
2: Siamo stati abituati in... tempo addietro ad avvicinarsi alle arti marziali orientali a partire dal judo, poi il karate. E in che cosa il taekwondo si differenzia?
4: Allora, il taekwondo si differenzia dal karate e dal judo in quanto principalmente uno sport di colpi, mentre magari nel judo abbiamo le prese e nel karate invece magari c'è un mix. Non sono molto esperto di judo e karate, devo essere sincero, quindi quella è la differenza che mi viene in mente. Taekwondo, letteralmente, taekwondo è una parola coreana, è l'arte del calcio e del pugno in volo. È uno sport fatto principalmente di calci ed è un'arte marziale, quindi...
2: Infatti voi avete un corpetto. Durante...
4: Abbiamo una corazza, sì. Abbiamo una corazza, il casco e le protezioni. Tu per ottenere dei punti durante l'incontro devi calciare sulla corazza o sul casco. Quindi...
2: Perché poi ce ne sono tante altre di arti marziali, jiu-jitsu mi viene in mente, altre che ognuna ha la sua particolarità. E allora se tra poco, ecco, dicevo, avremo con noi il presidente, Atletica Vaticana è stata accolta nella Federazione Internazionale di Taekwondo Come siamo messi come atleti?
3: Bisogna essere onesti, no, siamo veramente a livelli molto molto piccoli.
2: Però li abbiamo, insomma.
3: Ma cerchiamo di fare il possibile, abbiamo un carissimo collega che si dà molto da fare su questo fronte, ma naturalmente si potrebbe fare molto di più. Ma c'è una cosa che volevo chiedere a Vito. Allora, il Taekwondo quindi è, qualcuno definisce la scherma con i piedi, dico bene. Non so se nel senso
2: bella definizione.
3: Ma non so se è una cosa che a voi piace. Cioè è una cosa molto tecnica, no? Strategica, cioè non è solo da un calcio o da un pugno, c'è dietro tutto un mondo, credo, certo. Tipo scacchi alle volte sembra.
4: Allora, nel corso degli anni il taekwondo si è evoluto e quindi ha cambiato modo di essere visto e di interpretarlo e anche di combattere. Mentre prima si prediligeva uno stile di taekwondo su due gambe, quindi molto più acrobatico, se si può dire. Adesso si predilige tanto la gamba avanti. Questo è dovuto all'avvento della corazza elettronica, che ha cambiato il modo di combattere anche per l'adattarsi degli atleti a questo sistema. Guarda, io devo essere sincero, non la prendo come, cioè la prendo come un complimento, nel senso che sottolinea l'eleganza che questo sport ha. E comunque, come hai detto tu, c'è tanta componente tattica, cioè bisogna, questo è un insegnamento, perché non, ok, la forza bruta che serve, il talento serve, però devi essere anche intelligente, perché senza testa, senza ragionare su quello che si sta andando a fare, il fisico vale poco.
3: E quindi si tratta,
4: bisogna
3: anche
4: avere un mix di tutti i fattori.
3: E se vuoi, può essere, diciamo, uno studio dell'avversario, quindi cioè, quando tu affronti l'avversario, e fra l'altro se la regia vuole può mandare in onda anche alcune immagini che ti riguardano, e forse più di tante mie parole si può capire, ecco, di cosa si tratta. Ecco, stanno partendo le immagini adesso tue, credo sia, tu adesso mi correggerai, forse la vittoria al mondiale.
4: Esatto,
3: meno male, è andata bene, ce l'ho preso. Quindi c'è lo studio dell'avversario, e proprio come avviene in un incontro di tennis, cioè Sinner studia Alcaraz, Sinner studia Medvedev.
4: Esatto, io il taekwondo lo associo molto al tennis, nonostante siano due gesti tecnici completamente diversi, no? Però è uno sport individuale, uno sport situazionale, quindi io prendo tanta ispirazione dal tennis. La componente mentale è tanto nel, cioè è preponderante nel taekwondo.
3: Qui vediamo le immagini appunto con il corpetto e con il caschetto. E questo sì, penso sia il momento della finale, no? Aiutaci tu a.
4: Ero piccolino e ne esultavo in modo sguaiato, però.
3: Qui siamo ai mondiali del 2022. Si sono disputati in Messico, vero?
4: Esatto, a Guadalajara.
3: Guadalajara, questa sì, è la finale che ti ha. Ecco, il presidente Cito che sta per collegarsi con noi. E questo è il momento bello. Sono momenti davvero, davvero straordinari. Complimenti davvero, perché vincere le Olimpiadi e poi ripetersi ai mondiali vuol dire non so quanti riescono a farlo. No?
4: Diciamo.
3: Perché
4: sono dei bei momenti, ma io voglio ricrearli, che comunque ho 25 anni, quindi è come se fosse il passato quello, no? Quindi voglio rivincere, diciamo, un mondiale, voglio rivincere, spero, un'Olimpiade,
3: certo.
4: Ma soprattutto voglio vincere, mi piacerebbe andare bene al Gran Prix di Roma, che è tra un paio di settimane.
2: Intanto la nostra regia, formata da Gabriele Di Domenico per la parte audio e Bruno Orti per la parte video, nonché per i social, vedo che c'è anche Morroni che ci ha raggiunto e che e che dunque uno degli artefici della creazione anche di tutto ciò che c'è dietro questa trasmissione. E insomma, dicevo, la regia si è attivata perché abbiamo in collegamento il presidente della Federazione Italiana Taekwondo, a te Giampaolo.
3: Angelo Cito, benvenuto a Radio Vaticana Vatican News.
0: buongiorno e grazie per l'invito.
3: No, grazie a te. Abbiamo qui in studio un giovane ragazzo, non so se lo conosci, tal Vito dell'Aquila. È bravino.
0: Dicevamo sì, l'ho sentito nominare.
3: No, davvero grazie.
0: È uno forte.
3: Sì, dicono. Anche grazie sì, davvero sì. A te e alla federazione di aver consentito questo momento insieme. Ecco, Vito, proprio nelle ultime parole che stava dicendo, si stava riferendo al Gran Prix di Roma, augurandosi di fare un'ottima prestazione come primo passo poi per gli altri appuntamenti fino a Los Angeles. Ecco, Gran Prix di Roma dal 4 al 7 giugno, e ti chiedo la cortesia se ce lo puoi presentare in modo che anche le persone che ci vedono, ci ascoltano, magari possono venire a vedere le gare.
0: Il Gran Prix di Roma è una gara straordinaria, non perché la organizziamo noi o perché si fa a Roma, ma perché ha un format totalmente diverso da tutti gli eventi internazionali che riguardano il taekwondo. Perché la cosa più importante e più bella che noi siamo riusciti a fare in questi anni è mettere insieme il top degli atleti a livello mondiale e olimpico, contestualmente nella stessa area del Foro Italico migliaia di bambini che praticano il taekwondo. Quest'anno poi si aggiungerà il Gran Prix Para e il Virtual Taekwondo, perciò è un insieme di eventi che fanno del Gran Prix di Roma veramente un evento straordinario.
3: Ecco Angelo, il Taekwondo ha una dimensione molto, molto forte. Tu hai scritto, e ti ringraziamo, un articolo per l'Osservatore Romano e per i media vaticani nei giorni scorsi, proprio per presentare non solo il Gran Prix, ma anche dal punto di vista agonistico, come abbiamo detto, insomma, a Roma si dice, lo ripetiamo, ci dice tanta roba, ma anche dal punto di vista sociale, cioè l'attenzione del mondo del Taekwondo italiano, innanzitutto perché siete i primi nella classifica tra le federazioni che più sono impegnate in prima linea con la Fondazione Umanitaria, ma attenzione ai bambini, ma attenzione ai bambini dei campi profughi, perché ne verranno, se non sbaglio, 8 dalla Giordania per partecipare al Grand Prix e esibirsi insieme con i grandi campioni. Ecco,
2: stiamo vedendo delle immagini
3: a questo proposito.
0: Sì, assolutamente. Noi nel mondo del taekwondo teniamo molto all'aspetto sociale di supporto a quelle che sono le situazioni più disagiate nel mondo, soprattutto questo lavoro che facciamo ormai da 10 anni nel aiutare tutti i bambini nei campi profughi, quello di Giordania è quello più grande, ci sono oltre 60.000 persone all'interno e abbiamo già qualche centinaio di cinture nere di bambini. E questo, il taekwondo li aiuta ad affrontare la vita, questa situazione, loro che vivono in modo una situazione di forte disagio. Basta pensare che molti di questi bambini sono nati in questi campi di profughi e non sono mai ancora usciti. Perciò noi tramite il taekwondo diamo sostegno a loro e alle loro famiglie. Perché come dico sempre, chi ha avuto tanto dalla vita, e naturalmente i grandi campioni, le organizzazioni, le federazioni, il mondo dello sport soprattutto, deve essere attento e aiutare chi ha bisogno. E noi lo facciamo con i nostri mezzi, il nostro mezzo è il taekwondo. È l'esempio dei nostri grandi campioni che tirano mai indietro quando c'è bisogno del loro supporto, del loro come rappresentante, come testimonial di questo che è l'aspetto più bello del taekwondo dal punto di vista di sociale.
3: Presidente, tra l'altro stavo vedendo delle immagini bellissime di questi ragazzi che in ambienti molto complessi come un campo profugo sorridono, si divertono e soprattutto stanno insieme, che è poi il vero valore dello sport. Ecco, nell'articolo sull'Osservatore Romano che citavo prima, tu concludi così: il Taekwondo con la sua disciplina e i suoi valori offre oggi una lezione chiara. Il vero successo non è solo salire sul podio, ma permettere a qualcuno ovunque nel mondo di avere finalmente la possibilità di farlo. È lo spirito olimpico sportivo più vero e soprattutto quello che stiamo vedendo. Il Taekwondo, come diceva prima Vito, non è uno sport violento, è esattamente il contrario, è uno sport che incanala violenze in regole e quindi una prospettiva di armonia, di coesione, di coabitazione.
0: Assolutamente sì, nel senso che lo sport, il taekwondo in particolare, dà la possibilità alle persone, ai bambini in questo caso, di sognare il raggiungimento di un risultato, di un qualcosa che vada a migliorare la propria vita. E questa è la cosa importantissima, nel senso tutti possono farcela se noi li mettiamo in condizione di poterlo fare. perché, come dico sempre, i valori olimpici si praticano più che di doverli dichiarare, no? Nel senso, bisogna, in senso buono, sapersi sporcare le mani per mettere a terra quelli che sono i valori olimpici, perciò bisogna andare in quelle situazioni di difficoltà, in questi contesti lontani da quello che per noi il mondo, diciamo, chiamiamolo di serenità, anche se oggi stiamo vivendo situazioni molto complesse. Bene, noi dobbiamo andare lì, mettere i ragazzi in condizione di poter realizzare questo. E il taekwondo, noi nel mondo del taekwondo siamo stati sempre molto attenti a questo. Oggi lì avete uno dei massimi campioni del taekwondo a livello mondiale, un ragazzo che a 18 anni ha realizzato il suo sogno di vincere un'Olimpiade. Questo è, come dire,
3: sì,
0: probabilmente è successo anche troppo presto, no? Nel senso che lui, ho sentito prima che quando ero
2: meglio presto presidente,
0: ha detto che vuole ripetersi, sì, e questa è una cosa bellissima, nel senso che non basta raggiungere un risultato, ma il sogno di ripetere il risultato, di poter confrontarsi con, diciamo, con se stesso e dire: io posso farcela, ma posso anche ripeterla, posso anche essere d'esempio per gli altri. E questo è il messaggio più bello che oggi un campione, in questo caso come Vito, sta dando.
2: Ancora una domanda, poi... Presidente Scito, in base a tutto quello che lei ha detto, quindi il taekwondo è uno sport che in Italia è ancora in via di sviluppo, oppure, insomma, avete raggiunto comunque dei punti fermi? Questo sempre in rapporto agli altri sport, il primo tra tutti il calcio, che è quello più, più seguito.
0: Una battuta che sicuramente avete spesso sentito dal mio collega Angelo Binaghi, nel senso, il suo sogno è quello di superare il calcio, il mio è quello di superare il tennis. Mettiamola così.
2: È bellissima questa gara tra federazioni.
0: Sì, ma assolutamente, ma questo ci potete scommettere sopra, nel senso, il nostro obiettivo è quello sempre di aumentare, di far conoscere il nostro sport, i nostri campioni che sono a vertici mondiali, ma nel senso che sono veramente straordinari. C'è una federazione che ad oggi ha portato risultati olimpici, mondiali, europei. Il movimento cresce, cresce bene, l'attenzione naturalmente, perché è un fatto culturale che piano piano andremo a modificare col lavoro di tutti, se ne parla molto meno di quello che si è, come
2: abbiamo sempre detto qui a Storia di Sport, Presidente. Poi le medaglie pesanti le portano quelli che vengono considerati a torto sport minori, no?
0: Sì, ma questo purtroppo è la realtà, ma come dico, non bisogna andare a credere in quello che facciamo. Se qualcuno anni fa avesse mai ipotizzato che lo sport del tennis oggi che sta vivendo questa situazione, nessuno avrebbe scommesso una lira sopra, no? Perché allora c'era la lira, non lo dico a caso. Nel senso, oggi possiamo dire che anche la cultura italiana sta cambiando. Naturalmente ci vuole tempo, ci vuole interesse, ci vogliono strutture e infrastrutture per poter far sì che anche altre discipline possano, come dire, farsi notare all'interno del nostro paese, perché noi siamo molto più notati all'esterno che non all'interno, purtroppo, da questo, ma come il taekwondo anche altri sport.
2: Una curiosità, Presidente, prima di un'ultima domanda da parte di Giampaolo Mattei. Queste discipline nate in Oriente, chiaramente, hanno visto i primi atleti proprio nei paesi di origine, no? Come rimangono ora gli atleti orientali oggi a vedere che gli occidentali riescono invece a conquistare quelle medaglie che loro non conquistano più? Un po' come nel calcio, noi che siamo stati fatti
3: ma anche gli inglesi nel calcio che sono superati da tutti,
2: pure noi dalla Macedonia,
3: sì, noi lasciamo stare,
0: faccio una battuta, è un problema loro, non nostro.
3: Bello, cioè, giusto,
0: che se lo risolvessero, nel senso, no? Noi per anni abbiamo, dire, subito la loro supremazia dal punto di vista sportivo e abbiamo lavorato solo. Lo sport oggi il taekwondo ha 215 paesi, un tempo erano molto molto meno, potete immaginare cosa vuol dire la partecipazione a un mondiale, gli atleti sono tanti, la qualità e il livello sta aumentando dappertutto, anche il supporto scientifico, la preparazione degli atleti è molto migliorato, perciò oggi la Corea, per dire che è stato il paese leader per moltissimi anni è un paese alla pari delle, diciamo, nazioni forti a livello mondiale. Non bisogna mai sottovalutarli, nel senso che il numero che hanno è notevole di praticanti, però voglio dire, la qualità è che fa la differenza dell'atleta, perciò basta avere un atleta come Vito e ti va a vincere le Olimpiadi a 18 anni, poi ti crea un sacco di problemi, questo questo fa parte del gioco, ognuno fa il lavoro suo, lui ti crea i problemi, noi glieli risolviamo, l'importante è che lui vinca, il resto si va avanti.
3: Guarda Presidente, entrando in studio abbiamo trovato qui il responsabile del programma brasiliano Silvonelli e abbiamo parlato del Taekwondo in Brasile. Ho chiesto a Vito se il Taekwondo in Brasile era forte, lui mi ha detto sì sì, c'è gente veramente molto forte. Quindi vabbè, ma i brasiliani sono forti un po' ovunque. Presidente, allora io ti volevo chiedere un appuntamento, cioè per chi desidera venire a vedere il Grand Prix, queste gare dal 4 al 7 giugno al Foro Italico, se ci dai qualche consiglio, qualche suggerimento, e poi se concludi con una domanda a Vito, così insomma sentiamo che, non sui problemi che crea ma su quelli che risolve.
0: Comunque sul sito della federazione c'è tutto il calendario dell'evento. Naturalmente l'invito è quello di venire a vedere nel giorno che ci sono gli italiani in gara, Vito, Simone Alessio, gli altri ragazzi. Comunque dal pomeriggio in poi c'è spettacolo veramente straordinario, si ha la possibilità di vedere il top degli atleti a livello mondiale.
2: Ci siamo quasi, il 4 giugno è vicino,
0: della federazione di Taekwondo in Italia, e faremo anche una grande celebrazione di questo evento dei 60 anni del Taekwondo nel nostro paese.
3: Che bello.
0: Una domanda a Vito?
3: Se vince il Grand Prix, non lo so.
0: Gliela faccio molto volentieri, nel senso, lui vi ha detto la sua età, no? Io gli ho detto che l'obiettivo deve essere intermedio, quello di Los Angeles, intermedio. Ora fatevi dire da lui fino a quando vuole gareggiare e far valere il suo valore a livello internazionale.
2: Allora, grazie Presidente per essere stato con noi. Davvero, e noi continuiamo a seguire, allora, con la risposta alla sua domanda, Vito Dell'Aquila.
4: Allora,
2: grazie Presidente.
4: Adesso ovviamente la mia...
3: Ti tocca sbilanciare adesso. Dopo
4: adesso mi tocca... Ora tocca sbilanciarmi. No, adesso la mia testa è focalizzata sul Grand Prix di Roma. Cerco di vedere gli obiettivi a breve, massimo medio termine. Sicuramente in testa ho Los Angeles 2028, però poi la mia testa non guarda oltre, quindi
2: è una politica di piccoli passi, piccoli medi passi,
4: non
2: insomma.
4: Credo dopo Los Angeles, non credo.
3: Meno male che il presidente non è più in linea, però mi sa che ci sta sentendo.
4: Non si sa mai
2: perché questo è uno sport dove non si è molto longevi, cioè.
4: Sì, più che altro dipende anche dalla categoria di peso. Io faccio una categoria di peso molto bassa, 58 kg a 25 anni. Effettivamente è molto dura da tenere.
2: E se passi alla categoria superiore?
4: La categoria superiore è 68, sono 10 kg in più. E diciamo, adesso voglio dare tutto per Los Angeles, cioè voglio dare tutto quello che ho per cercare di vincere quanto più possibile fino a Los Angeles, quello che riesco a fare, ovviamente. So che è dura. Metterò tutto me stesso. Comunque io sono contento, l'importante è che io mi impegno al massimo per raggiungere. Poi ci sono delle cose che non posso controllare. Ad esempio, ho dovuto saltare l'europeo perché mi ero rotto la mano. Per me è stato un enorme dispiacere, però non era una cosa che potevo controllare.
3: Però ti hanno premiato lo stesso, ti hanno dato un premio alla carriera.
4: Sì. Mi hanno dato. È stata una sorta di Hall of Fame. Mi hanno dato un premio per l'oro vinto a Tokyo. Almeno ho avuto quella soddisfazione, perché quella settimana per me è stata molto dura.
2: Insomma, fratturarsi una mano, insomma, è come per un giocatore fratturarsi di calcio, fratturarsi un piede, cioè una delle. Degli strumenti del corpo.
4: È uno strumento la mano, perché comunque, specie per me che sono uno che riesce a parare tutto, sono molto forte in difesa, e proprio per questa mia forza mi sono fatto male. Però
2: tra l'altro Tra l'altro, a conferma di quello che dicevamo, parlavamo della Puglia come una delle capitali del Taekwondo in Italia, i nostri ascoltatori che dialogano con noi attraverso WhatsApp al 335 12 43 722 stanno dicendo la loro. Cioè Filomena, che è una salentina doc, innanzitutto un saluto a Giampaolo Mattei. Grazie. E al sottoscritto e al vostro campione. Cioè, qui in Puglia ci sono molte le palestre che raccolgono tanti giovani appassionati e mio figlio è stato campione pugliese di cintura blu all'epoca, qualche anno fa, nella sua fascia di età. Quindi, come vediamo, è uno sport che si fa anche a livello familiare, viene consigliato. E poi un'altra nostra ascoltatrice, dove sta? Aspetta che ho perso. Ecco, dunque l'ascoltatrice non si firma, ma adesso recuperiamo. È Paola. Chiede, dice, ma non ci si fa male in questi sport, non si rischia di farsi male? L'ha appena detto, Vito. Mi sono rotto la mano, ce l'ha detto.
3: C'è poco da dire.
4: Purtroppo è uno sport da combattimento, quindi a parte che gli infortuni sono presenti in qualsiasi sport, che possono essere da stress o per qualsiasi motivo, però a noi c'è pure il trauma diretto, quindi purtroppo è inevitabile. Però facciamo i conti anche con questo, fa parte del gioco.
3: Ecco, torniamo alla Puglia, volevo tornare alla tua famiglia. Cioè, come la tua famiglia ha vissuto? Hai raccontato che è stato tuo papà quando avevi 8 anni a portarti per la prima volta in palestra. Tu hai anche un fratello che fa o faceva Taekwondo.
4: Sì.
3: Ecco, ci racconti un po' la tua famiglia, come vive questa cosa, un po' le tue origini. Perché credo che la spiegazione di un ragazzo che riesce a fare quello che hai fatto tu e che stai facendo tu nasce anche dal retroterra del papà, della mamma, del fratello o comunque della tua terra di origine.
4: Allora, io vengo da una famiglia molto umile, però molto forte mentalmente, perché cioè, i miei genitori non mi hanno mai fatto mancare niente per il raggiungimento del mio sogno e anzi mi hanno, diciamo, motivato nei momenti di difficoltà, nei momenti in cui magari ero ancora bambino di testa e magari ci sono stati momenti in cui volevo mollare o comunque non volevo fare quel passo successivo,
2: quel piccolo sacrificio, diciamo,
4: esatto, quel passo in più,
3: esatto,
4: per emergere.
3: Perché tu vieni a Roma, mi dicevi prima, quando finisci la maturità,
4: esatto,
3: lasci la tua terra e vieni ti stabilisci a Roma da solo,
4: esatto,
3: al centro di preparazione olimpica.
4: Al centro di preparazione olimpica. E a me piace Roma, piace essere anche indipendente, però ovviamente all'inizio sentivo la mancanza della mia famiglia, dei miei genitori, del mio fratello, e per me loro sono, cioè, delle figure importantissime, cioè, al di là del percorso sportivo, ma anche nel mio percorso sportivo.
2: Certo, quindi voglio dire, gli affetti chiaramente sono il richiamo del sangue.
3: C'è,
2: cioè,
3: quell'educazione,
2: dice, no?
3: Quella formazione che ti porta a riuscire a fare questi sacrifici, perché la domanda che mi viene in mente è, tu parlavi del peso, cosa significa per un atleta dover stare nel peso? Complicato, perché...
4: Sì, è complicato. Diciamo, io mi pongo obiettivi di salute, di forma fisica, per cercare di rendere il calo del peso una cosa piacevole, no? Però effettivamente, cioè, è uno dei sacrifici più grandi che facciamo, quello di rientrare in peso, perché comunque 58 kg per me non sono naturali. Anzi, io sono uno di quelli che fa meno fatica, perché c'è gente che perde tanti chili, e purtroppo ogni sport comporta i suoi sacrifici, però io sono felice di farli alla fine. Pure questi sacrifici ti forgiano, e quando non li fai ti mancano. Quel periodo che mi ero fermato da Parigi, per dirti, non vedevo l'ora di ricominciare a fare la dieta di mangiare bene.
3: Cioè, quindi la dieta, Giancarlo, è una cosa che
2: fondamentale.
3: E non solo per chi fa taekwondo.
2: Io volevo dirvi a questo punto che c'è anche un altro sport di cui ci siamo occupati in passato qui a Storie di Sport, che è un po' lo sport degli Iron Man, no?
3: Sì.
2: Il triathlon, cioè si gareggia, tu sicuramente lo saprai meglio di noi, certo. Si gareggia in una gara continua.
3: Si parte
2: credo con il nuoto, poi si fa la corsa,
3: il ciclismo e corsa,
2: e insomma il tutto in una stessa gara.
3: Assolutamente.
2: E la nostra amica e collega Mara Micelli, che come al solito riesce a far poesia dello sport, ci ha preparato questa piccola scheda. Sentiamo.

0: C'è un momento nel triathlon in cui il corpo vorrebbe fermarsi. Succede dopo l'acqua, quando le gambe devono ricordarsi come si corre. Oppure durante la bici, quando il vento pare contrario, una mano che frena, vigorosa, ogni desiderio. Eppure il triatleta continua, non perché sia invincibile, ma perché ha imparato una cosa semplice e durissima: ricominciare ogni volta. Come nella vita spirituale, il triathlon insegna che non basta partire bene. Bisogna attraversare le transizioni, adattarsi, resistere e avere il coraggio di continuare anche quando cambia il vento, anche quando il terreno sotto i piedi si fa molle e instabile. La pazienza ottiene tutto. Santa Teresa d'Avila.
1: La pazienza, quindi
2: grazie,
1: la pazienza
2: ancora, Maramicelli,
1: assolutamente. La pazienza, volevo chiedere a Vito, prima parlava appunto dello studio dell'avversario, no? Cioè quindi in un combattimento, non so se è il termine tecnico, che tu fai, devi avere anche la pazienza, cioè il momento giusto di attaccare. E a me questa cosa mi affascina molto, perché non è il più forte, il più violento, ma è quello che più intelligentemente riesce a colpire, no?
3: Esatto. Allora, per quanto mi riguarda, la pazienza è fondamentale nello sport. Io sono un ragazzo molto impaziente nella vita normale. Devo fare tutto e subito, di fretta, non ce la faccio ad aspettare. Però nella mia carriera sportiva sono sempre stato uno molto paziente. Sono uno che ha fatto, tra virgolette, gavetta, cioè nel senso, ho aspettato, mi sono sempre allenato e ho aspettato che arrivasse il mio momento. E so che, anche se non arriva in questo momento, devi continuare.
2: Quindi
3: per quanto mi riguarda a livello metaforico, sono molto paziente nel mio percorso sportivo. E per quanto riguarda il combattimento in sé, dal punto di vista tecnico, devi essere paziente e aspettare il momento giusto per fregare l'avversario, perché a volte non è che chi mena di più
4: e chi è più veloce, casomai più
1: il momento giusto,
3: sì, la scelta di tempo giusto che riesce a sorprendere. Quindi la pazienza è fondamentale per fare questo
4: sport. Tra l'altro, scusa, nel vostro sport avviene un po' come nel tennis, in cui Sinner e Alcaraz a volte si allenano tra di loro,
1: ah,
4: no?
1: Ecco, sì.
4: Cioè voi, tu che fai parte del vertice dei miei, cioè chiaramente vi conoscete ormai tutti quanti.
3: Sì, sì, il circuito è quello. Anche se il taekwondo, essendo uno sport in costante evoluzione, i giovani
4: ogni tanto
3: crescono, sì, specie nella mia categoria. No. Per dirti, molti dei ragazzi con cui combatterò al Grand Prix, io non li conosco, sono tutti 2008-2009, io sono del 2000. Cioè sembro,
1: sei un anziano.
3: Un veterano, sembro. Sì, può capitare, sì. A volte vengono ragazzi stranieri ad allenarsi a Roma, o è capitato poche volte che noi andassimo fuori all'estero per allenarci, quindi capita di allenarsi pure con i propri avversari.
4: Esatto, con persone che poi saranno i tuoi avversari in gara.
1: Ecco, chi era l'atleta più forte che tu hai incontrato, cioè quello che stimi di più?
3: L'atleta più forte che abbiamo incontrato, sicuramente i coreani.
1: C'hanno questo nel sangue.
3: I coreani, ecco. Sì, secondo me sono quelli più forti.
1: Però visto che è internazionale, tu hai vinto la medaglia d'oro contro un tunisino, se non sbaglio.
3: Esatto, un tunisino.
1: È proprio internazionale ormai
3: come qualsiasi paese ha almeno un atleta valido nelle varie categorie di peso, categorie maschile e femminile. È diventato uno sport universale. Adesso qualsiasi paese tu incontri, non
1: puoi
3: è
1: perdere.
3: Detto
1: puoi perdere.
4: Senti, quanto è stato importante, quanto è importante il gruppo sportivo dei carabinieri di cui tu fai parte, citiamolo, insomma, anche perché i gruppi sportivi militari hanno il merito, insomma,
1: tengono su molto
4: il mondo dello sport in Italia.
3: Esatto, noi dobbiamo ringraziare veramente i gruppi sportivi militari, perché se non fosse per loro, io a 20 anni vinco le Olimpiadi.
4: Non potrei sostenere le spese,
3: non dovrei trovare un'altra occupazione. Dobbiamo ringraziare i gruppi sportivi, in particolare il Centro Sportivo Carabinieri, per la possibilità che mi ha dato dal 2018. Sono nell'arma e sono fiero di rappresentarla nelle maggiori competizioni. E dobbiamo veramente ringraziarli anche perché ci dà un futuro lavorativo una volta che la carriera è terminata, perché comunque la carriera d'atleta prima o poi finisce, purtroppo non dura all'infinito. Ovviamente noi facciamo di tutto per allungarla no? Perché comunque però... è la nostra passione, però inevitabilmente dopo un po' devi fare i conti
4: come nel nostro lavoro, arriva un momento bisogna andare in pensione, no?
1: Ma invece devo fare una domanda sulla parte femminile, no?
3: Sì.
1: Com'è lo stato del taekwondo? È anche uno sport femminile, quindi a tutti gli effetti, però com'è lo stato del taekwondo femminile in Italia e nel mondo? Il livello è lo stesso di quello maschile?
3: Vabbè, non voglio essere arrogante, però la mia ragazza è stata la prima donna dopo 15 anni 16 anni a qualificarsi alle Olimpiadi.
1: Ah, quindi sei fidanzato con una
3: atleta olimpica?
1: La domanda non lo sapevo, quindi
3: no, mi piace, diciamo.
1: Allora diciamo anche il nome, se possiamo spoilerare.
3: Ilenia Amadonti è stata un'atleta fortissima.
1: Qualificata alle Olimpiadi.
3: Si è qualificata alle Olimpiadi dopo Pechino 2008, che era stata l'ultima donna.
4: Scusa, non ho capito, come si chiama?
3: Ilenia Amadonti, Ilenia.
4: Italia. È italiana, dico.
3: È la ragazza mia.
4: No, a volte tra di voi vi fidanzate con...
3: Sì.
4: No, sono di altri paesi.
1: Diciamo... Federazione italiana.
4: Sì, mi piace l'orgoglio con quel detto.
3: No,
4: la ragazza mia.
3: Certo, no, perché
4: è lei che ti insegna qualcosa o sei tu che insegni qualcosa a lei?
3: No, ci insegniamo entrambi a vicenda.
4: Bello.
1: E qual è la vera differenza fra il taekwondo maschile e femminile, oltre che naturalmente la prestanza fisica, ovvio come tutti gli sport?
3: Beh, c'è differenza a livello tecnico, cioè sono diversi gli incontri.

0: facciamo già noi.
1: E poi c'è sempre però l'ombra del calcio dietro tutti questi sport, no?
2: Diciamo, anche tu sarai tifoso. Cito.
1: Anche tu sarai tifoso di qualche squadra di calcio.
0: Allora, io devo essere sincero, non seguo tanto il calcio, però sono tifoso della Juve.
2: Ecco, allora, Juve non sarà, allora non sarà felice di quello che accade adesso. No, scherzo, no, scherzo, no. Una battuta.
1: Anche perché il campionato sta per finire, la Juventus, come la Roma, il Milan e il Como si giocano le ultime carte per entrare nelle massime competizioni internazionali, ma perché abbiamo introdotto questa
2: sì, perché il 9 maggio,
1: pagina di calcio.
2: Il 9 maggio la squadra dell'Inter, che appunto ha vinto lo scudetto e poi ha vinto anche la Coppa Italia, è venuta a incontrare qui in Vaticano Papa Leone XIV e al termine dell'udienza Gianmarco Murroni ha intervistato Beppe Marotta, che è il presidente dell'Inter, proprio sui valori che Papa Leone ha rilanciato durante questo
1: incontro. E noi ce l'abbiamo in audio e in video, grazie a Gianmarco Murroni. La possiamo gustarci questa intervista, una breve intervista ma densa di significati. Il presidente dell'Inter, Beppe Marotta.
3: Un incontro straordinario, di una cordialità stupenda, un discorso molto mirato ed è un'invocazione ai nostri calciatori, che sono dei personaggi sicuramente popolari ma che sono anche fonti di ispirazione per far sì che possano diffondere nel modo migliore quelli che sono gli autentici valori dello sport, che conciliano anche molto con quelli che sono i valori del cristianesimo.
4: Degli eroi, insomma, dei modelli proprio rivolti verso i giovani, così ha definito gli sportivi Papa Leone, una responsabilità in campo e fuori dal campo.
3: Assolutamente, è una responsabilità perché, come dicevo, sono fonte di ispirazione nel bene e nel male, ma speriamo sempre nel bene, perché su di loro ci sono le attenzioni di quelli che sono i giovani di oggi, gli uomini del domani, che attraverso le loro gesta, attraverso le loro parole, poi formano la loro propria personalità, la propria morale, la propria etica, e questa si forma, si foggia attraverso gli esempi concreti che questi atleti dimostrano in campo e fuori dal campo.
4: C'è stato un momento quest'oggi personale, anche guardando un po' i volti dei giocatori, della dirigenza dell'Inter, che l'ha colpita, che ricorderà? Ecco.
3: Ma incontrare Sua Santità è chiaramente un motivo, come dicevo, di straordinarietà. Sono quelle situazioni che non si verificano quotidianamente, per cui l'emozione va di per sé, e soprattutto direi ci ha colpito, come era normale, anche la sua cordialità, il suo discorso, che è stato molto concreto ma preciso, mirato, per cui ripeto, è stata un'esperienza bellissima per noi e soprattutto anche per questi ragazzi che si apprestano oggi a svolgere un lavoro importante.
4: D'altronde Papa Leone ha sempre dimostrato attenzione verso lo sport, i valori sportivi, quest'anno nella sua lettera La vita in abbondanza, in occasione dell'Olimpiade, Paralimpiade invernale di Milano Cortina, ecco, ha sottolineato come lo sport possa essere anche veicolo per arrivare alla speranza, per arrivare anche alla pace in quei contesti in cui non c'è.
3: Assolutamente, io credo che lo sport spesso e volentieri è stato lo strumento proprio per cercare di eliminare le tensioni che possono esistere a livello grande e a livello piccolo, e quindi come dicevo, credo che il ruolo dello sportivo, il ruolo del dirigente, del calciatore, dell'allenatore è proprio fondamentale, ecco, per cercare di far sì che prevalga sempre la pace e soprattutto prevalgano i valori dello sport, che sono quelli poi della nostra umanità, quelli della nostra cristianità.
4: Sport, anche inclusione, condivisione, mi vengono in mente anche i tanti progetti dell'Inter, della società Inter fuori dal campo, Intercampus, proprio andando a cercare quella luce, quella speranza nei contesti difficili.
3: Ma in realtà noi siamo molto portati verso questa inclusione, tutti questi ragazzi che sono più sfortunati di noi, noi cerchiamo di mettere nella condizione migliore attraverso lo sport, attraverso il fatto di vivere sempre insieme un'esperienza sportiva che è fatta sì di risultati, ma soprattutto prevale l'aspetto ludico, l'aspetto del divertimento, dietro il quale poi ci sono, come dicevo, dei valori importanti. Ecco, quindi il fatto che noi abbiamo delle squadre special non è altro che da una parte un dovere, dall'altra un sentimento spontaneo che noi rivolgiamo alle persone più infelici di noi.
4: L'aspetto ludico, presidente Marotta, ecco, in qualche modo bisognerebbe ritornare al concetto di giocare a calcio piuttosto che di fare calcio.

0: Ma questo è un fenomeno purtroppo che non esiste tanto nel settore giovanile, dove spesso c'è l'esasperazione del risultato, dimenticandosi che invece il risultato non conta, conta il fatto di poter giocare, di poter soffrire nelle sconfitte, di gioire nelle vittorie, ma soprattutto quello che uno sport calcistico a livello giovanile rappresenta una palestra di vita, indipendentemente dal fatto che tu puoi diventare professionista o meno, devi diventare un uomo vincente, un grande uomo, e quindi lo sport, l'attività di base è fondamentale.
1: Ecco, l'attività di base e ultimamente anche in merito ai risultati della nazionale italiana, si parla, ecco, tanto del calcio italiano. Ecco, forse è necessario andare a ritrovare anche un po' quello che è lo sport di base, banalmente anche pensando a quello che era il ruolo degli oratori, che può avere ancora oggi magari in dinamiche diverse, ma andare a ritrovare, ecco, quello spirito sportivo.
0: Sì, in realtà si è un po' perso perché le distrazioni dei giovani sono tante, però credo che l'oratorio sia proprio lo strumento, il simbolo di questo che è un contenitore di valori, che è un contenitore di esperienze, che è un contenitore di emozioni, e quindi spero tanto, ecco, che gli oratori possano diventare la centralità dell'attività giovanile dei nostri ragazzi.
2: E allora abbiamo sentito Giuseppe Marotta, come hai detto tu, Giampaolo Mattei, insomma, qualche minuto dopo
3: Sì, proprio
2: l'incontro
3: accanto, come
2: con
3: si dice in
2: Papa
3: questi
2: Leone
3: casi.
2: XIV, no?
3: Assolutamente.
2: E allora noi salutiamo a questo punto, insieme a Vito dell'Aquila, medaglia d'oro di Taekwondo a Tokyo 2020, anzi che poi invece 2021
3: 2021.
2: a causa del
3: Eh
2: Covid,
3: sì.
2: comunque. L'Olimpiade sarebbe stata del 2020. E salutiamo gli amici che ci hanno seguito, che ci stanno seguendo in video sulle piattaforme Facebook e le altre piattaforme video, ricordandovi che potete andarci poi tra poco a riguardare, a rivedere anche su YouTube. E tra un po' salutiamo invece, torniamo in studio perché salutiamo i fedeli amici radiofonici. Bene, di nuovo in studio per Storie di Sport, Atletica Vaticana racconta Giampaolo Mattei. Come al solito lo dico sempre ogni puntata, puntata eccezionale
3: È
2: perché
3: vero,
2: quando si incontra
3: beh,
2: l'umanità
3: straordinario, sì.
2: di questi grandi atleti viene sempre qualcosa, un insegnamento,
3: Assolutamente
2: anche per
3: sì.
2: noi che siamo ormai anziani,
3: Sì,
2: però
3: noi siamo
2: loro
3: anziani, sì.
2: ci insegnano. Ecco, una domanda che vuoi fare a Vito
3: Sì, no, no, io la
2: dell'Aquila?
3: domanda è convincerci a vederti insieme con gli altri, naturalmente, tra il 4 e il 7 al Grand Prix. Cioè, perché uno che non segue il Taekwondo dovrebbe venire a vedere Vito e gli altri atleti al Foro Italico, fra l'altro dove abbiamo visto Sinner fino a qualche giorno fa?
4: Allora, innanzitutto il nostro è uno sport spettacolare, i combattimenti sono spettacolari, puoi vedere azioni acrobatiche, il combattimento comunque affascina, no?
2: Certo.
4: Perché naturalmente siamo pronti, cioè siamo pure predisposti a combattere per ottenere qualcosa. E poi la location è
3: Vabbè, fuori
4: stupenda,
3: italico,
4: al
3: sì.
4: Foro Italico, sui campi da tennis. È veramente spettacolare. E pure le messe in scena, le luci, sarà uno show fantastico. Poi oltre a noi ci sarà il Virtual Game, la Demo Team, che sono delle esibizioni acrobatiche
3: Straordinarie, tra l'altro, sembra quasi
4: straordinarie.
3: incredibile, sì.
4: E poi ci sono i migliori 32 al mondo di ogni categoria. Ci sono campioni del mondo, campioni continentali, campioni olimpici. Come fate a perdervi un evento del genere?
3: Assolutamente.
4: E poi ci
3: Veniamo,
4: sto io,
3: ci
4: cioè,
3: sei te,
4: ci sto
3: ecco,
4: io.
3: stavo dicendo, ci sta Vito.
2: Allora, tutti al Foro Italico, che è diventata un po' una cittadella dello
3: Sì,
2: sport
3: beh,
2: all'interno del
3: straordinario.
2: perché c'è lo stadio olimpico per il calcio, c'è
3: Tennis.
2: lo stadio dei marmi per l'atletica e lo stesso stadio olimpico, ma soprattutto c'è il
3: Tennis.
2: tennis e il nuoto,
3: È il nuoto,
2: cioè
3: quindi.
2: c'è di tutto, insomma, in
4: Sì,
2: questo. E
4: no, è
2: ora
4: una.
2: anche il taekwondo. Vito dell'Aquila, grazie, grazie
4: Grazie a
2: per
4: voi.
2: essere stato con noi.
3: Gentilissimo,
4: Grazie
3: davvero grazie. E in
4: a voi.
3: bocca al lupo per il Grand Prix e per
4: Grazie,
3: tutto.
4: grazie. Grazie.
2: Sento inesorabile la musica in sottofondo. Non riuscivamo a trovare un brano
3: Qui sei
2: collegato al
3: stato tu, quindi
2: taekwondo.
3: lascio a te.
2: Adesso ti ho sostituito. Mi
3: Sì,
2: sono
3: mi ha
2: ricordato
3: tolto il lavoro.
2: che negli anni della disco music, un brano che andò forte e poi è stato ripreso anche da un noto film d'animazione cos'era Kung Fu Panda.
3: Kung Fu Panda può essere, sì.
2: È stato preso questo brano di Carl Douglas, Kung Fu Fighting. Andava forte negli anni 80-90?
3: Ma forse anche prima.
2: Anche prima. Grazie a tutti, grazie da Giancarlo Lavella.
3: Da Giampaolo Mattei e grazie a Vito dell'Aquila.
4: Ciao.

0: Bentrovati da Paola Simonetti in studio. L'Iran sta preparando una risposta. Un messaggio inviato dagli Stati Uniti a Teheran. Sono in corso discussioni. Lo rendono noto i media statali del paese. Il testo inviato da Washington, chiariscono, avrebbe colmato alcune lacune nella bozza di accordo per la tregua. Il presidente ucraino Zelensky ha rivendicato l'attacco alla raffineria russa di Iziran, nel quale due persone sono state uccise. Il leader di Kiev ha parlato di sanzioni a lungo raggio contro la raffinazione del petrolio russa. Continuiamo in questa direzione, ha concluso. Il riciclaggio di denaro ammonta tra i 25 e i 35 miliardi di euro l'anno in Italia, sono i dati della Guardia di Finanza, che precisa come le somme provengano non solo dal narcotraffico, ma anche da evasione, corruzione e frodi. Per questa edizione è tutto, l'informazione torna alle 13.
1: A Roma città. Ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.
2: Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera del Regina Celi e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi che vi unite a noi in questa preghiera e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
3: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo il Regina Celi e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria, Madre del Buon Consiglio per i giovani. Il suo sì nella Santa Casa ispiri il giusto discernimento per accogliere il disegno che Dio ha su ciascuno di loro.
4: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia della vita eterna senza fine, per Cristo nostro Signore.

0: Sunt.
1: Nel primo mistero della luce, Gesù è battezzato da Giovanni nel fiume Giordano. Pater noster che si in cieli, santificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
0: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem,

0: Nel secondo mistero, Gesù presente alle nozze di Cana trasforma l'acqua in vino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria.

0: Nel terzo mistero, Gesù annuncia il regno di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Nel quarto mistero, Gesù si trasfigura davanti al Monte Tabor. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Nel quinto mistero, Gesù durante l'ultima cena istituisce l'Eucarestia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria.

0: Salve Regina. Vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi, piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Santa Maria.
0: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
0: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
0: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
0: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
0: Prega per noi.
1: Madre di misericordia.
0: Prega per noi.
1: Madre della grazia divina.
0: Prega per noi.
1: Madre della speranza.
0: Prega per noi.
1: Madre purissima.
0: Prega per noi.
1: Madre castissima.
0: Prega per noi.
1: Madre sempre vergine.
0: Prega per noi.
1: Madre immacolata.
0: Prega per noi.
1: Madre degna d'amore.
0: Prega per noi.
1: Madre ammirabile.
0: Prega per noi.
1: Madre del buon consiglio.
0: Prega per noi.
1: Madre del creatore.
0: Prega per noi.
1: Madre del salvatore.
0: Prega per noi.
1: Vergine prudente.
0: Prega per noi.
1: Vergine degna di onore.
0: Prega per noi.
1: Vergine degna di lode.
0: Prega per noi.
1: Vergine potente.
0: Prega per noi.
1: Vergine clemente.
0: Prega per noi.
1: Vergine fedele.
0: Prega per noi.
1: Specchio di perfezione.
0: Prega per noi.
1: Sede della sapienza.
0: Prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia.
0: Prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo.
0: Prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria.
0: Prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio.
0: Prega per noi.
1: Rosa mistica.
0: Prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide.
0: Prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile.
0: Prega per noi.
1: Santuario della divina presenza.
0: Prega per noi.
1: Arca dell'alleanza.
0: Prega per noi.
1: Porta del cielo.
0: Prega per noi.
1: Stella del mattino.
0: Prega per noi.
1: Salute degli infermi.
0: Prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori.
0: Prega per noi.
1: Conforto dei migranti.
0: Prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti.
0: Prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani.
0: Prega per noi.
1: Regina degli angeli.
0: Prega per noi.
1: Regina dei patriarchi.
0: Prega per noi.
1: Regina dei profeti.
0: Prega per noi.
1: Regina degli apostoli.
0: Prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede.
0: Prega per noi.
1: Regina delle vergini.
0: Prega per noi.
1: Regina di tutti i santi.
0: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato.
0: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
0: Prega per noi.
1: Regina della famiglia.
0: Prega per noi.
1: Regina della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
0: Perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
0: Abbi pietà di noi.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
3: Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.

0: Preghiamo insieme la preghiera che sul libretto si trova a pagina 5. Insieme, Dio dal quale proviene ogni paternità in cielo e in terra, Padre che sei amore e vita, fa che ogni famiglia umana sulla terra diventi mediante il tuo Figlio Gesù Cristo, nato da donna, e mediante lo Spirito Santo, sorgente di divina carità, un vero santuario della vita e dell'amore per le generazioni che sempre si rinnovano. Fa che la tua grazia guidi i pensieri e le opere dei coniugi verso il bene delle loro famiglie e di tutte le famiglie del mondo. Fa che le giovani generazioni trovino nella famiglia un forte sostegno per la loro umanità e la loro crescita nella verità e nell'amore. Fa che l'amore rafforzato dalla grazia del sacramento del matrimonio si dimostri più forte di ogni debolezza e di ogni crisi attraverso le quali a volte passano le nostre famiglie. Fa infine, te lo chiediamo per intercessione della Sacra Famiglia di Nazareth, che la Chiesa in mezzo a tutte le nazioni della terra possa compiere fruttuosamente la sua missione nella famiglia e mediante la famiglia. Tu che sei la vita, la verità e l'amore, nell'unità del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Angelo di Dio,
1: che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste.
0: L'eterno riposo
1: dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce. Riposo in pace. Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Canto numero 4 del foglietto.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto il Regina Coeli e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

Sono le 13, Paola Simonetti in studio. E ne emessa una direttiva della guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei, secondo cui l'uranio per la produzione di armi nucleari non deve essere inviato all'estero, irrigidendo così la posizione di Teheran su una delle principali richieste degli Stati Uniti nei colloqui di pace, lo riporta la Reuters. Sì dell'Italia alla risoluzione sulle condizioni sanitarie nel territorio palestinese occupato, inclusa Gerusalemme Est e il Golan siriano, adottate a Ginevra alla 79esima Assemblea Mondiale della Sanità. Lo fa sapere la Farnesina. I testi chiedono all'OMS sostegno al sistema sanitario palestinese e fanno appello a Israele affinché consenta le operazioni umanitarie. 5 migranti risultano bloccati sulla piattaforma petrolifera dismessa Didon nel Mediterraneo tra la Libia e la Tunisia. Lo riferisce l'organizzazione Alarm FOM, che chiede alle autorità un urgente salvataggio verso un luogo sicuro. Prossimo appuntamento con l'informazione alle 14.

0: Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Picardi.
1: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È mio gradito ospite Edoardo Liberati, chitarrista, jazzista, compositore. Grazie per essere qui, Edoardo.
2: Ciao Luigi, buongiorno, grazie.
1: Perché è di recente uscito il nuovissimo progetto dell'Edoardo Liberati Synthetics Trio, intitolato Fading Corners, pubblicato dalla War Records, che segue di 2 anni Turning Points che Edoardo venne a presentare proprio qui da noi. Di cosa si tratta questa volta, Edoardo, visto anche il titolo?
2: Allora, questo è il mio terzo disco da leader nel senso di compositore e chitarrista di questo progetto. È il mio secondo disco in trio, quindi ho voluto dare un pochino continuità a questa idea di sia di composizione che anche di modo di suonare, no? Perché comunque per un chitarrista, un pianista o comunque per uno strumentista jazz la formazione è molto importante, direi quasi fondamentale, sia da un punto di vista della scrittura che da un punto di vista ovviamente dell'approccio suonato e dell'interplay con i musicisti coinvolti. Quindi, essendo un trio di chitarra, ha un suo tipo di sviluppo, ha una sua estetica e ha una sua idea da seguire, quindi ho voluto continuare su questa strada. È stata una scelta conscia, diciamo. È il mio quindi secondo disco in trio. Ci sono 7 brani originali scritti da me nell'arco, diciamo, di questi 2 anni, dal più recente, che è appunto stato appunto Turning Point del 2024, e c'è anche un arrangiamento di un brano moderno che posso anche citare, che è Love Me Tender di Elvis Presley, che è un brano che mi ha colpito molto e che ho voluto, diciamo, riarrangiare in occasione di questo disco.
1: E perché questo titolo, Fading Corners?
2: Allora, Fading Corners, diciamo, non c'è una, devo essere sincero, non c'è una motivazione ben precisa, ma
1: ti piaceva così?
2: Mi ispirava molto come titolo, perché mi dava un'idea, diciamo, di immagine più che altro. E infatti ho anche avuto il piacere di scegliere la copertina, nel senso che la copertina del disco è una mia fotografia che ho scattato a Londra. Io sono anche un grande appassionato di fotografia, e quindi poi chi vorrà vedere la copertina o acquistare il disco potrà forse capire perché si chiama Fading Corners. Quindi ho un pochino legato l'idea del titolo alla copertina.
1: Un primissimo ascolto da Fading Corners, cosa selezioniamo?
2: Ho scelto appunto proprio la traccia titolo, che è Fading Corners. Nonostante sia la seconda del disco, ho preferito metterla come prima in questa trasmissione per iniziare proprio con il brano più caratterizzante, nel senso che è proprio il brano che dà il titolo al disco.

0: era Fading Corners di Edoardo Liberati, nostro ospite, col quale stiamo presentando il nuovo lavoro dell'Edoardo Liberati Synthetics Trio, intitolato appunto Fading Corners, pubblicato dalla War Records di Felice Tazzini. Torniamo alla tracklist, 7 composizioni tue, una rilettura appunto di Love Me Tender di Polton Ken Darby, che fu resa celebre da Elvis Presley e da te riarrangiata e riletta. Quale narrazione sta alla base di questi otto brani, Edoardo?
1: Allora, diciamo, la mia idea quando ascolto un disco e quando scrivo è di sviluppare un repertorio, una scaletta che possa sempre sorprendere l'ascoltatore ad ogni traccia, nonostante ci sia ovviamente un filo conduttore comune. Quindi, ogni brano racconta un pochino una sua storia ed è anche nato da situazioni di vita e occasioni magari del mio trascorso molto particolari. Infatti ho scelto 2 brani dei quali poi racconterò un pochino la storia e la loro genesi. Come dire, la chitarra è ovviamente il motore principale di tutto e un'altra cosa che, diciamo, mi piace molto sviluppare sui dischi, diciamo su ogni disco, ma anche in una fase di concerto, è utilizzare diversi strumenti, quindi non fare un disco solo con uno strumento. Quindi in questo caso ho suonato 3 chitarre, una chitarra semiacustica, una Fender Stratocaster e una chitarra classica, che ho voluto inserire in 2 brani.
0: Altro ascolto, cosa selezioniamo?
1: Proseguiamo con quello che è, diciamo, il primo brano del disco, che è Future Memories, che è un brano, direi, prettamente inserito in uno stile di jazz contemporaneo, quindi con una grande sofisticazione ritmica e armonica e con un grande interplay nella struttura soli, nella sezione soli, tra noi 3 musicisti, diciamo.

0: Ed era Future Memories, Edoardo Liberati, Synthetics Trio, nuovo album stiamo presentando in compagnia di Edoardo, ovvero Fading Corners. E parliamo appunto del trio, perché si chiama Synthetics rispetto a Turning Point, quindi il precedente album. Notiamo un avvicendamento, ovvero Riccardo Gola, che salutiamo, che conosco personalmente, al posto di Dario Piccioni, altro contrabbassista che conosco anche personalmente, mentre è costante la presenza di Riccardo Marchese alla batteria. Cosa è cambiato? Com'è il vostro interplay adesso? Insomma, e soprattutto, appunto, spiegaci perché appunto il nome, che l'altra volta non ti chiesi.
1: Certo, certo. E vabbè, Synthetics in realtà è un brano di Kurt Rosenwinkel, che è un grandissimo chitarrista, un genio della musica.
0: Mio coetaneo, tra l'altro.
1: Genio della musica moderna, ormai è un chitarrista che vive a Berlino, statunitense di nascita, ma insegna e lavora prettamente, ecco, a Berlino, ma insomma gira tutto il mondo e continua a produrre moltissimi dischi. Comunque non ne devo parlare io, perché il suo nome parla da solo. Quindi fondamentalmente Synthetics è un suo brano molto, molto bello, e per me rappresenta un pochino un'idea di suono e di concezione,
0: un'estetica sonora.
1: Quindi diciamo, ho scelto, a parte il nome è molto molto bello, molto, come dire, molto molto moderno, no? Quindi l'ho voluto scegliere proprio per chiamare il progetto, per dare nome al progetto, in quanto appunto, come hai detto tu stesso, rappresenta proprio un'idea sonora e estetica ben precisa. Parlando poi del trio, Da quando suono, insomma, sia con Riccardo Marchese che Riccardo Gola, c'è stato uno sviluppo sonoro molto importante, nel senso che comunque Riccardo Gola è un musicista con una linea sonora, compositiva e improvvisativa molto ben delineata, e per certi versi molte volte riconducibile a degli aspetti anche free, o comunque che dà una sua visione, no? della musica, una sua interpretazione molto, molto personale.
0: Soprattutto Riccardo è pure un grafico di livello.
1: È anche un grafico di livello, esatto.
0: È appassionato di Mingus, tra l'altro.
1: Sì, esatto. Sì, sì. E quindi insomma è un musicista sempre spinto verso l'improvvisazione, verso la freschezza e verso la novità. Quindi ho scritto anche dei brani e abbiamo arrangiato e suonato alcuni brani proprio anche in funzione del suo modo di suonare. Questo forse non gliel'ho mai detto, ma in realtà è vero, ci sono dei brani che ho diciamo pensato proprio per lui, per il suo modo di suonare. Riccardo Marchesi invece è un batterista con cui collaboro ormai da tanti anni, da quando ci siamo conosciuti, ci siamo conosciuti durante i nostri studi a Siena Jazz, dove tra l'altro abbiamo conosciuto anche Riccardo, perché
0: sì, la stavate.
1: Esatto, diciamo, venivamo tutti un pochino da quell'ambiente, siamo cresciuti lì, insomma siamo maturati lì, e quindi insomma Riccardo è un grandissimo batterista, un batterista molto poliedrico, che insomma, per me, dal mio punto di vista, sa suonare tutto, lo sa suonare veramente benissimo, e anche lui ha una visione insomma musicale molto molto forte, ma che si sa sempre adattare ai contesti, ai brani che cambiano. Quindi veramente per me il suo punto forse più forte è proprio la poliedricità, no? La capacità di adattamento qualsiasi sia il brano e qualsiasi sia il contesto, che è una grande virtù in realtà.
0: Sì. Altro brano, cosa sentiamo?
1: Allora, procediamo con un brano molto diverso dai precedenti, e direi un pochino un unicum all'interno del brano, un unicum all'interno del disco. Questo brano si intitola Sombras do Fogo, che è in portoghese, vuol dire ombre del fuoco. Anche questa è un'immagine, no? Che mi ha proprio ispirato la scrittura di questo brano, ed è un brano nato proprio suonando la chitarra classica, quindi con una sua estetica ben precisa. Mi sono ispirato un pochino a atmosfere da una parte sudamericane, quindi tendente quasi a una bossa nova, nonostante sia caratterizzato da una metrica dispari, è un brano in sette quarti, Alle volte anche un pochino al fado portoghese, quindi ho cercato di creare un pochino un connubio tra questi due mondi, e ho voluto rispettare ovviamente la poetica di questo brano, scegliendo appunto un titolo in portoghese, quindi Sombras do Fogo.

0: Ed era Sombras Giofogo di Edoardo Liberati, nostro ospite, col quale stiamo presentando il nuovo album dell'Edoardo Liberati Synthetics Trio, ovvero Fading Corners, pubblicato da Wow Records di Felice Tazzini. E appunto, visto che ci siamo, parliamo di questa tua scelta di suonare la chitarra classica in due brani, appunto Fading Corners e Sombras do Fogo. Oltretutto ti sei scelto uno strumento, ovvero diciamo il liutaio, un Apolino Bernabé, magari no entry level, uno strumento però di liuteria sempre spagnola, che dà tanto ma perdona poco, visto che ha una timbrica decisamente clean. Come mai proprio una classica?
1: Allora,
0: e non magari un'acustica,
1: infatti nel disco precedente Turning Point ho suonato un'acustica,
0: sì,
1: che
0: appunto.
1: È una
0: la domanda
1: è precisa, sì, è molto calzante,
0: è mirata, insomma.
1: Quindi sì, nel disco precedente ho suonato questa chitarra acustica, una Taylor,
0: sì.
1: Modello GS Mini, quindi una chitarra molto piccola ma con un suono pazzesco se confrontato, diciamo, alla grandezza del corpo della chitarra, perché è veramente veramente piccola, è leggerissima, ma è una chitarra veramente incredibile. Comunque, parlando di questa qui, che è una chitarra diversa, ovviamente è una nylon, quindi sì. Questo modello Apolino Bernabé è appunto un entry level, però comunque è veramente un'ottima chitarra, è una chitarra che mi ha colpito subito insomma nel primo momento che l'ho trovata.
0: Soprattutto hai mischiato anche le tecniche, perché hai usato un po' il plettro, un po' le dita, insomma, quindi.
1: Esatto, in alcuni punti di Sombras do Fogo per
0: sei finger style,
1: per un accompagnamento magari più morbido ho privilegiato il finger style, mentre su Fading Corners ho magari utilizzato un pochino più il plettro per avere un pochino più di proiezione
0: di
1: buco, diciamo, no?
0: di
1: proiezione. Piccola curiosità, nonostante insomma suono da 15 anni, 20 anni che sia, non ho praticamente mai avuto una chitarra classica. Questa si può dire che è la mia prima chitarra classica nel vero senso della parola, perché in precedenza ho avuto un'altra chitarra classica, ma era una chitarra classica della Yamaha, considerabile più quasi un'acustica. È vero che era una nylon string, ma un'action molto bassa, comunque un corpo decisamente non da chitarra classica. Questa è proprio la classica, diciamo, no? E quindi l'ho acquistata da poco e mi ha subito ispirato per scrivere e per suonare dei brani. Poi per diletto ogni tanto studio un pochino di chitarra classica, perché comunque mi piace molto. Certo, non sono un chitarrista classico, ma per diletto cerco di farlo, perché la reputo una cosa molto importante nella formazione.
0: Sì, anche perché il colore è cambiato, nel senso, rispetto agli altri brani, quello che se attendi al suono medioso se non cupo, in questo caso è completamente un'altra cosa.
1: Sì,
0: tecnicamente è come se fosse un altro mondo.
1: È vero. Per esempio, appunto, la Taylor, questa GS Mini di cui parlavamo, è una chitarra molto scura, per esempio, anche se comparata con altre acustiche, mentre la classica comunque è abbastanza comunque mediosa, chiara, ed è una chitarra che non perdona, appunto. Quindi quando viene ripresa con condensatori, comunque con microfoni che sono stati utilizzati, non perdona nulla, quindi il minimo errore purtroppo si sentirà, insomma. Quindi ho cercato di fare il possibile per...
0: Bravo Edoardo, veramente ottimo lavoro, come dice. Altro brano.
1: Allora, ascolteremo adesso Anywhere But Here, che è un brano un pochino più jazz dal punto di vista di concezione e di scrittura, nel senso che è quasi riconducibile alla struttura di uno standard, forse leverei anche il quasi, nel senso che è una classica forma AABA, è un jazz waltz, quindi è un tre quarti, completamente ispirato dall'estetica di Bill Evans, quindi da brani come Very Early, comunque quell'estetica di jazz waltz lì, oppure mi viene in mente il brano di Freddie Hubbard, Up Jump Spring, quindi quel tipo di sonorità lì. E nulla, il titolo mi ispirava, quindi l'ho scritto in occasione di un concorso proprio su Bill Evans, quindi uno dei prerequisiti era scrivere un brano originale omaggiando il suo stile, quindi mi è, diciamo, uscito questo brano che mi piace sempre molto ascoltare e suonare, perché appunto è inserito in una forma standard, quindi ti porta a suonare in una maniera ovviamente diversa dagli altri brani del disco.

0: Ed è Anywhere But Here di Edoardo Liberati, che omaggia Bill Evans. Siamo in compagnia di Edoardo per presentare il suo nuovo album con l'Edoardo Liberati Synthetics Trio, che vede appunto Riccardo Golò al contrabbasso e Riccardo Marchese alla batteria, ovvero Fading Corners, pubblicato da Wow Records di Felice Tazzini. Parliamo insomma di questa delle tue matrici rock, insomma, che ritornano ogni tanto, qua forse in tono minore rispetto all'altro album.
1: Sì, è vero, questo è un disco che classifico, comunque che reputo un pochino più jazz, diciamo, sì, di concezione, se paragonato al precedente Turning Point, dove c'erano alcuni brani quasi rock o
0: sì,
1: comunque
0: tipo
1: diciamo
0: Omaggio Porcelain, mi ricordo,
1: esatto,
0: insomma,
1: per esempio Porcelain dei Red Hot Chili Peppers, oppure per esempio Round Town, questo sì, mio brano originale, che forse vira un pochino più verso la quasi la fusion, però sì, comunque con un'attitudine veramente rock. Questo disco invece è sicuramente più ancorato a un'estetica jazz. Non è stata una scelta conscia, devo essere sincero, semplicemente è accaduto così.
0: Hai cucinato così.
1: Esatto, è uscito, diciamo, no? È nato in questo modo, in maniera molto naturale, quindi non c'era nulla di deciso, non volevo fare un disco più jazz, è semplicemente stato sviluppato in questo modo.
0: Però secondo te quanto è importante anche per un jazzista contemplare gli altri generi?
1: Dal mio punto di vista è fondamentale, direi quasi imprescindibile, nel senso che
0: spesso il jazz ha dato una mano agli altri generi, ricordiamo, storicamente.
1: Assolutamente, assolutamente, ma dal mio punto di vista un musicista che insomma di professione o che comunque voglia fare questo, un musicista a 360 gradi con esperienza, deve anche ascoltare e appassionarsi anche ad altri generi, secondo me. Ho usato un pochino il deve, però secondo me è una cosa molto importante.
0: Diciamo dovrebbe, dai. Così.
1: Diciamo dovrebbe, nel senso che comunque come dire, puoi sempre trarre grandi ispirazioni anche da cose molto diverse e puoi sicuramente sviluppare insomma le tue competenze anche ascoltando cose diverse, quindi magari un chitarrista classico può e dovrebbe magari ascoltare jazz, potrebbe ascoltare rock, viceversa un chitarrista jazz dovrebbe ascoltare, comunque conoscere la classica e magari anche rock, perché diciamo da chitarristi jazz un buon 60-70% siamo partiti dal rock, perché comunque sì, la chitarra è quello, diciamo, no? Poi si va verso il jazz quando c'è una necessità di scoperta più importante, comunque ci sono delle volontà diverse, o magari ci sono anche chitarristi che sono partiti con il jazz e sono rimasti con il jazz, ovviamente anche questo è ovviamente possibile.
0: Altro ascolto, cosa selezioniamo dalla tracklist?
1: Allora procediamo con Lonely Whale Song, che è un brano molto particolare ed è un brano, come dicevo prima, che ho scritto pensando proprio al modo di suonare di Riccardo Gola e un pochino alla sua visione. Racconto brevemente magari perché si chiama Lonely Whale Song, perché è un titolo molto specifico. Allora, è un brano dedicato a un animale particolare che era, appunto come dice il titolo, è una balena. Una balena, diciamo, atipica, nel senso che è stata scoperta nel periodo della Guerra Fredda da un ricercatore statunitense. Ed è una balena, era una balena particolare perché emetteva un canto, quindi emetteva una frequenza molto diversa rispetto a quella delle altre balene, se non sbaglio più bassa, se non vado errato, intorno ai 50 o 60 Hz, mentre le altre balene dovrebbero essere intorno ai 100-110, se non vado errato. Dovrei un attimo rivedere Wikipedia, però ricordo così. Quindi questo ricercatore americano si appassionò moltissimo a questo animale molto, molto particolare, a questo caso, e l'ha seguito nel corso degli anni, per poi perderlo a un certo punto e purtroppo anche a un certo punto questo ricercatore è venuto a mancare. Però diciamo il suo caso è stato seguito da altre persone ed è stato notato poi a distanza di molti anni che questa balena probabilmente si è riprodotta, quindi sono state trovate altre specie in grado di emettere questo canto specifico. E fu nominata appunto la balena più solitaria del mondo, quindi per quello ho voluto diciamo intitolare questo brano in questo modo, quindi Lonely Whale Song.

0: Ed era Lonely Whale Song, ovvero canzone della balena solitaria, appunto, di Edoardo Liberati, nostro ospite. Siamo in sua compagnia per presentare questa novità della Wow Records, ovvero Edoardo Liberati Synthetic Trio Fading Corners. Edoardo, parliamo del problema degli spazi nei concerti, soprattutto per quel che riguarda il jazz. Tu come la vedi?
1: Allora,
0: anche per il fatto che ormai la musica liquida ci sta invadendo, quindi la gente tende più a ascoltare magari dal telefonino e non recarsi a un locale, a un luogo per ascoltare.
1: Certo, sì. Anche per esempio mi viene in mente l'acquisto dei CD,
0: esatto,
1: è sempre,
0: sì, sì,
1: sempre minore, perché semplicemente non ci sono neanche più supporti.
0: Sì, sì.
1: Quando magari qualcuno, quando faccio dei concerti eccetera,
0: stanno uscendo i vinili, però quello,
1: esatto, sì, diciamo il vinile è un pochino più di moda, sì, spero, sì, che magari un domani anche i CD torneranno di moda, perché credo che queste siano, appunto, scusate se mi ripeto, ma delle mode, quindi
0: sì,
1: magari la cassetta, poi il CD, poi il vinile, insomma, speriamo. Comunque, riguardo il CD, non era, ecco, la domanda principale. Come dire, è difficile ovviamente trovare spazi adatti e un numero di concerti, come dire, importante, soprattutto in occasioni di pubblicazioni discografiche eccetera eccetera. Questo è difficile un pochino per tutti noi che siamo in questo ambito, perché ci sono pochi spazi, ma siamo tanti musicisti e comunque, come dire, il livello generale è molto alto, fortunatamente, in un certo senso, quindi è difficile comunque trovare gli spazi adatti. Però, come dire, bisogna continuare

0: ovviamente a provare, ognuno deve portare avanti le proprie idee e cercare sempre di fare il massimo per quello che può e per quello che crede. Poi, come dire, si tirano le somme, no? Riguardo, e poi si cerca anche di essere soddisfatti di quello che si fa. Insomma, questa è un pochino la mia visione. Quindi io sono sempre più contento di fare questo e sempre più grato quando ci sono delle occasioni concertistiche, ma in generale di lavorare con la musica, ecco. Quindi è veramente una fortuna e dobbiamo ringraziare che facciamo questo. Insomma, dobbiamo essere felici di quello che facciamo.
1: Edoardo, come sta andando la presentazione dell'album e cosa c'è all'orizzonte per te?
0: Allora, il disco uscirà ufficialmente il 29 maggio e sarà accompagnato da una serie di date di presentazione. La prima data, che anticipa un pochino l'uscita, sarà il 23 maggio a Roma, presso Rimessa Fab. Poi, il 1° luglio, suoneremo in occasione dell'Esquilino Jazz Festival. Avremo alcune date a fine luglio in Sicilia, nel periodo dal 21 al 27 circa luglio. Poi tutta la promozione ufficiale e le presentazioni ufficiali avverranno nell'arco del 2026-2027, quindi dall'autunno in poi fino ad arrivare alla prossima estate 2027.
1: Diamo i tuoi riferimenti internet e social in modo che chi abbia voglia di contattarti possa farlo, insomma.
0: Allora, potete seguirmi su Instagram, ovviamente, Edoardo Liberati, su Facebook, stessa cosa, basta cercare il mio nome o anche una pagina artista su Facebook, il mio canale YouTube, ovviamente, sempre Edoardo Liberati, ho un sito web www.edoardoliberati.com. Per acquistare il disco potete inviarmi una mail all'indirizzo edoardoliberati@outlook.com oppure anche un messaggio WhatsApp al numero 333 700 6228.
1: Edoardo, con quale brano salutiamo chi ci sta ascoltando?
0: Allora, ho scelto come ultimo brano Lost Baggage, che è la quarta traccia del disco. Anche questo brano ha insomma, un titolo ben specifico relativo a un evento leggermente spiacevole che mi è accaduto in passato, in epoca ancora pandemica, diciamo, non ricordo l'anno, probabilmente era il 2022 se non sbaglio. Comunque mi è stato perso un bagaglio all'aeroporto di Schiphol, quindi ad Amsterdam, in una giornata in cui avevo già perso un volo, quindi non era proprio una giornata molto positiva e molto, molto divertente, però la giornata si è chiusa con questo bagaglio perso all'interno del quale avevo i pedali della chitarra che mi servivano per dei concerti in Olanda. E quindi ho dovuto fare i concerti senza questi pedali e ovviamente non avevo anche pochissimi vestiti dietro perché avevo un bagaglio a mano molto piccolo. Morale della favola, poi il bagaglio è tornato, mi è stato rispedito, ma ci è voluto un bel po' di tempo, se non sbaglio un mese e mezzo, quindi è stato un evento talmente traumatico che comunque mi ha ispirato per scriverci un brano e per prendere la cosa con un pochino di filosofia e un po' di divertimento, diciamo, quindi Lost Baggage.

0: e con l'album Feeding Corners dell'Edoardo Liberati Synthetics Trio, ovvero Edoardo Liberati chitarra e Riccardo Gola contrabbasso, Riccardo Marchese batteria, Luigi Picardi e soprattutto il suo gradito ospite, ovvero
1: Edoardo Liberati.
0: Vi ringraziamo per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
1: Grazie.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Le due, l'informazione della Radio Vaticana, i titoli, il Papa, gli ambasciatori, oggi si cerca la pace con le armi, rafforzare dialogo e multilateralismo, ai vescovi europei ricorda di testimoniare il Vangelo senza cedere a logiche di partito o politiche, Iran si riducono le divergenze con gli Stati Uniti ma Khamenei vieta il trasferimento dell'uranio arricchito. Aumentano le tensioni tra Stati Uniti e Cuba. Arriva nei Caraibi la portaerei Nimitz. Confronto in Vaticano sull'intelligenza artificiale. Buon pomeriggio da Luca Collodi. Papa Leone ha ricevuto in udienza i nuovi ambasciatori presso la Santa Sede di Sierra Leone, Bangladesh, Yemen, Ruanda, Namibia, Mauritius, Chad, Sri Lanka, in occasione della presentazione delle lettere credenziali. Ha chiesto loro di promuovere il dialogo per trovare vie di pace. Gianmarco Murroni.
2: In vista della Pentecoste, solennità che ricorda come lo Spirito Santo sceso sui discepoli trasformò la paura in coraggio, la divisione in unità, il Papa esprime la speranza che una simile visione di unità possa ispirare il mondo della diplomazia. In un momento in cui le tensioni geopolitiche continuano a frammentare ulteriormente il nostro mondo, è necessario renderle più rappresentative, efficaci e orientate all'unità della famiglia umana. Gli ambasciatori presso la Santa Sede rivestono in tal senso un ruolo cruciale, che è quello di creare un prezioso ponte di fiducia e cooperazione con i paesi rappresentati. A loro Leone affida la missione di rinvigorire un dialogo motivato da una sincera ricerca di vie che conducano alla pace, cioè esige che le parole esprimano nuovamente realtà chiare, senza distorsioni né ostilità. Solo allora si potranno evitare i malintesi, afferma il Papa, e solo così si potranno superare le incomprensioni e ricostruire la fiducia nel contesto delle relazioni internazionali.
1: E stamani il Papa ha ricevuto in udienza privata i membri della presidenza della Commissione delle Conferenze Episcopali dell'Unione Europea, la COMESE. Il Papa, riferiscono i vescovi europei, ha insistito sul fatto che dobbiamo avere parole chiare per raggiungere i fondamenti della visione europea e cristiana nella convivenza delle nazioni. Papa Leone ha inoltre esortato i vescovi europei a testimoniare con chiarezza il Vangelo e a non cadere in logiche partitiche o politiche né a farsi incasellare. Gli esteri, la crisi tra Stati Uniti e Iran, mediatori al lavoro alla ricerca di un accordo di pace da Teheran, fanno sapere che presto risponderanno a un testo inviato da Washington che sostiene la stampa del regime, avrebbe colmato alcune lacune. Khamenei intanto vieta il trasferimento dell'uranio fuori dall'Iran e non si fermano i bombardamenti israeliani nel sud del Libano. Lorenzo Giovanardi.
3: I mediatori pakistani hanno fatto ritorno nella capitale iraniana. Questo mentre il mondo resta con il fiato sospeso aspettando di capire l'evolversi delle tensioni tra Iran e Stati Uniti. Sul tavolo una proposta americana che secondo i media statali iraniani avrebbe contribuito a ridurre alcune delle distanze tra le parti. Nucleare e controllo dello stretto di Hormuz restano i nodi principali del negoziato. La guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei intanto ribadisce la posizione netta del regime sull'uranio. Per nessuna ragione sarà inviato all'estero. Parole che potrebbero complicare i negoziati per porre fine alla guerra. Dalla Casa Bianca fanno sapere che il tempo a disposizione si sta esaurendo e che Washington è pronta ad agire in caso di mancato accordo. Secondo quanto riportato dalla CNN, nelle settimane di cessate il fuoco l'Iran avrebbe ripreso la propria produzione di droni, segnali che l'apparato militare di Teheran si sta ricostituendo molto più velocemente del previsto. Ma non si fermano i raid israeliani nel sud del Libano. Nella notte, infatti, una serie di bombardamenti dell'IDF hanno preso di mira villaggi nella regione di Tito.
1: Gli Stati Uniti hanno annunciato il dispiegamento della portaerei Nimitz nei Caraibi in un contesto di crescenti tensioni con Cuba. Il dispiegamento avviene lo stesso giorno in cui l'amministrazione Trump ha annunciato l'incriminazione dell'ex presidente cubano Castro per il suo presunto ruolo nell'abbattimento nel 1996 di due aerei civili appartenenti ad un gruppo di esuli con sede a Miami, in cui persero la vita 4 persone. Cuba è pronta a parlare di tutto con gli Stati Uniti sulla base di reciprocità e uguaglianza, è quanto afferma l'ambasciatore cubano all'ONU. Hanno denunciato di essere stati picchiati dall'esercito israeliano alcuni dei manifestanti della flottiglia, ora rientrati in Italia. I componenti della spedizione di varie nazionalità bloccati dalla Marina e portati in Israele stanno ora lasciando il paese. Sulla vicenda Alessandro Guarasci ha sentito Marco Mascia, presidente del Centro di Ateneo per i diritti umani Papisca dell'Università di Padova.
4: Questa è una violazione del diritto internazionale, di tutti i capitoli del diritto internazionale, a partire dal diritto internazionale del mare. Ma poi abbiamo la Carta delle Nazioni Unite, il diritto internazionale dei diritti umani, quindi siamo fuori da qualsiasi norma giuridica internazionale. Questo è stato un vero e proprio atto di aggressione e i nostri governanti avrebbero dovuto intervenire per tutelare i nostri cittadini, soprattutto le barche che avevano bandiera italiana.
1: La Commissione europea rivede al rialzo le stime sull'inflazione e al ribasso quelle sulla crescita per il 2026. Ce ne parla Marco Guerra.
5: Si prospetta un'attività economica più debole a causa del conflitto in Medio Oriente che ha innescato un nuovo shock energetico e riacceso l'inflazione. Così il commissario europeo all'economia Valdis Dombrovskis presentando le previsioni economiche di primavera. Dopo aver raggiunto l'1,5 nel 2025 si prevede che la crescita del prodotto interno lordo aggregato dei paesi UE rallenti all'1,1 nel 2026, dunque dello 0,3 inferiore rispetto alle previsioni dello scorso autunno. L'impatto del caro energia si protrarrà fino al 2027 con una crescita del PIL che aumenterà di un modesto 1,4. Ripercussioni anche sull'inflazione che si attesterà al 3,1% quest'anno per poi scendere al 2,4% nel 2027. Questo perché si prevede che il forte aumento dei prezzi dell'energia rilevato fin da marzo si rifletterà rapidamente su altri beni. A guidare la crescita saranno i paesi dell'est, Polonia in testa, molto più basso l'incremento del PIL delle maggiori economie europee. L'UE stima anche un lieve ridimensionamento dell'economia mondiale.
1: Ed ora la cultura con un'ampia pagina. Giornalisti, esperti di tecnologia e studiosi da tutto il mondo a confronto in Vaticano sull'intelligenza artificiale. Alla Università Urbaniana si è aperta stamani la conferenza internazionale Custodire voci e volti umani organizzata dal Dicastero per la comunicazione vaticana nel solco del messaggio di Papa Leone per la giornata delle comunicazioni sociali. Al centro del dibattito etica, informazione, deepfake e tutela della persona. Fabio Colagrande.
6: Da Tristan Harris, tra i più noti critici dell'economia dell'attenzione, alla reporter del New York Times Kashmir Hill, fino a Joy Bolamuini, impegnata contro i bias algoritmici, il Vaticano riunisce all'Urbaniana voci autorevoli del dibattito globale sull'intelligenza artificiale, mettendo in evidenza i rischi per la comunicazione e i diritti umani. Aprendo i lavori, Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero per la comunicazione, ha avvertito il pericolo più grande e accettare che qualcosa costruito da noi possa pensare al nostro posto. Per il cardinale José Tolentino de Mendoza, custodire voci e volti umani è una professione di fede nell'umano, perché la persona non è mai riducibile a un algoritmo. Sul tavolo disinformazione, deepfake e diritti, mentre il 25 maggio Leone XIV pubblicherà la sua prima enciclica dedicata alla custodia degli esseri umani nell'era dell'intelligenza artificiale.
1: E ai Musei Vaticani è stato presentato il volume di Giovanni Morello dedicato a Giovan Lorenzo Bernini. Il libro ripercorre la vita e le opere del maestro del barocco definito artista del marmo. Ce ne parla Paolo Ondarza.
7: Dai primi passi nella bottega del padre Pietro fino ai grandi capolavori del barocco romano, il volume Giovan Lorenzo Bernini, il padron del mondo di Giovanni Morello, presentato ai Musei Vaticani, racconta la vicenda umana e artistica dello scultore, omaggiato dai papi come il Michelangelo dei suoi tempi.
8: Ci sono delle cose inarrivabili, se pensiamo alla statua di Proserpina, come se fosse carne viva, nessuno è arrivato a fare una cosa del genere.
7: Frutto di oltre 40 anni di studi, il libro ricostruisce la personalità di Bernini attraverso lettere e testimonianze dei contemporanei. Ne emerge il ritratto di un artista geniale, consapevole del proprio talento, ambizioso ma anche profondamente credente. Dal baldacchino al colonnato di San Pietro alle celebri sculture della Galleria Borghese, Bernini rese il marmo vivo. Il volume arriva nell'anno in cui si celebra il quarto centenario della dedicazione della Basilica Vaticana durante il pontificato di Urbano VIII.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'attenzione da Luca Collodi, collaborazione tecnica di Luca Rossi, l'informazione della Radio Vaticana torna alle 3 del pomeriggio.

0: Tutti. Good morning, buenos dias. Bonjour, guten morgen.
1: La pace sia con tutti voi.
2: Hope today.
3: Buongiorno, buongiorno cari amiche, cari amici della Radio Vaticana. Io sono Marina Tomarro, questa è Pop Today, il programma che vi vuole raccontare la giornata di Papa Leone. E oggi sarà una puntata particolarmente ricca perché parleremo di tanti temi. Prima di tutto parleremo della visita di Papa, dell'imminente visita di Papa Leone ad Acerra il prossimo 23 maggio e quindi insieme ad Antonella Palermo, che sarà una delle inviate, ci faremo raccontare un po' quale clima si respira e in che modo si stanno preparando, in particolare ascoltando l'intervista di Monsignor Di Donna che ci descriverà quella che è la realtà di questi territori. E poi ancora parleremo di una grande santa, una santa di cui la ricorrenza è domani, Santa Rita da Cascia, la santa degli impossibili, la santa dei casi impossibili, e insieme ad una fondazione fatta proprio sul suo nome che sta a Cascia delineeremo e racconteremo la sua figura, ma cercheremo di capire anche che cos'è questa fiaccola della pace che ieri è stata fatta benedire proprio a Papa Leone durante l'udienza, una fiaccola che, pensate, arriverà fino a Chicago. Quindi restate con noi perché davvero sarà una puntata molto molto ricca. E allora andiamo a vedere prima di tutto qual è il bollettino della Santa Sede. Il Santo Padre ha ricevuto questa mattina in udienza il Cardinale Victor Emmanuel Fernandez, prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, e ancora Monsignor Giordano Panciotti, arcivescovo di Gradisca e presidente dell'amministrazione del patrimonio della sede apostolica. E ancora c'è stata l'udienza agli ambasciatori di Sierra Leone, Bangladesh, Yemen, Ruanda, Namibia, Mauritius, Chad, Sri Lanka in occasione della presentazione delle lettere credenziali. E ancora c'è stata un'udienza ai membri della presidenza della Commissione degli Episcopati dell'Unione Europea. Ancora il Papa ha ricevuto il Cardinale Francisco Robles Ortega, arcivescovo di Guadalajara in Messico, e ancora i partecipanti all'incontro con i moderatori delle associazioni dei fedeli, dei movimenti ecclesiastici e delle nuove comunità. E allora facciamo una breve pausa musicale con Porcelain di Moby e poi rientriamo.

0: Allora, rientriamo e qui mi ha raggiunto Antonella Palermo della Redazione Vaticana. Buongiorno Antonella, grazie di essere con noi.
1: Buon pomeriggio a te e ai nostri ascoltatori, ciao.
0: Antonella, tu sei in partenza praticamente per Acerra, ecco, dove il Papa arriverà dopodomani, il 23 maggio. Ecco, cosa succederà?
1: Il Papa in elicottero atterrerà ad Acerra, in provincia di Napoli, in mattinata alle 8:45 nel campo sportivo Arcoleo, e saranno due i momenti salienti di questa visita pastorale. Il primo in cattedrale, dopo circa una mezz'ora, con l'incontro con la comunità ecclesiale e anche con le famiglie di quanti sono morti a causa dell'inquinamento ambientale, che è la grande piaga di questi territori. E poi raggiungerà la vicina piazza Calipari per l'incontro con le istituzioni locali, con i sindaci e i fedeli della cosiddetta Terra dei Fuochi, un appellativo ahimè famigerato e che sta ad indicare i roghi tossici connessi allo smaltimento e allo sversamento illegale di rifiuti da parte delle ecomafie, che abbiamo cercato anche di approfondire su Vatican News con alcuni articoli introduttivi, proprio per far comprendere la complessità di una situazione che appunto va a danneggiare gravemente la salute di chi abita in queste terre, con delle ripercussioni chiaramente a livello anche sociale. Sono nate però numerose associazioni di cittadini, di famiglie colpite direttamente, tutta una società civile che si è mobilitata negli anni, è scesa in piazza per chiedere dignità, per chiedere riscatto, per chiedere attenzione rispetto a questi territori, per chiedere che le istituzioni vigilino sull'applicazione della sentenza CEDU, che risale ad un anno fa, a cui hanno fatto ricorso. CEDU sta per Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, a cui hanno fatto ricorso diversi cittadini proprio per chiedere la bonifica di questi territori. Ebbene, ad un anno da questa sentenza, il monitoraggio, le bonifiche vanno a rilento, i fondi sono pochi per i quasi 300 siti contaminati, tantissimi, e quindi appunto si richiede celerità e appunto si richiede veramente sorveglianza.
0: E Antonella, prima di partire, naturalmente hai anche cercato di capire qual è il territorio attraverso delle interviste, tra cui questa proprio al vescovo di Acerra.
1: Sì, Monsignor Antonio Di Donna, che è impegnato da anni proprio in questa battaglia chiaramente non violenta che riguarda, di cui appunto accennavamo, perché la Chiesa locale appunto sostiene le richieste dei cittadini, e quindi si fa alleata proprio con questo tipo di istanze. E appunto il vescovo ci ha parlato di questo bisogno di attenzione, e senza come dire mezzi termini, ha proprio chiesto alle istituzioni di creare energie, di assicurare continuità soprattutto e risorse economiche per vigilare su queste zone. E soprattutto ha lanciato quasi una richiesta, diciamo, di aiuto. Ha detto: qui le criticità ci sono e non le nascondiamo certamente, anzi, però per favore toglieteci il marchio infamante di Terra dei Fuochi. È vero che giornalisticamente anche noi, ahimè, non siamo immuni. Terra dei Fuochi subito fa scattare appunto l'associazione mentale a questa vastissima area che riguarda Caserta, Napoli e appunto tantissimi comuni. Però è un appellativo, è uno stigma che sta pesando molto e sta purtroppo, lui lui lo denuncia anche facendo passare in sordina e quasi nel dimenticatoio quelle che sono i talenti e le belle risorse, peculiarità di questa gente, una gente ospitale, sì, laboriosa, e lui ce lo ha raccontato.
0: E allora ascoltiamolo insieme.
2: Già da Francesco 6 anni fa, nel 5° anniversario della Laudato Si, doveva venire qui ad Asera, poi la pandemia fece saltare tutto. Pavaleone si pone in continuità con Papa Francesco, viene in un nuovo anniversario dopo 6 anni, quindi siamo nell'11° anniversario dello stesso documento, questa grande enciclica che ci ha ispirato molto per la nostra azione qui in questo territorio, e la sua venuta è soprattutto per rilanciare l'enciclica, un'enciclica più citata che conosciuta, e soprattutto anche in ambiente ecclesiale, forse più apprezzata in ambiente laico, cosiddetto laico, che non forse nel nostro mondo ecclesiale.
1: Ad oggi lei come definirebbe questa alleanza Chiesa-istituzioni locali su questo fronte? Cosa si sentirebbe di chiedere come pastore di questa diocesi così emblematicamente ferita dai danni ambientali agli enti locali e anche al governo?
2: Certo, cioè, intanto mi preme premettere che noi facciamo quasi da laboratorio, ecco, perché non dimentichiamo, io insisto sempre nel dire che terra dei fuochi non siamo solo noi, ecco, esistono in Italia tante terre dei fuochi, ci sono siti inquinati, questo lo dice il Ministero, ogni anno lo dice il report, a nord, al centro e al sud, quindi questo lo dico perché noi dobbiamo anche scollarci di dosso di questo diciamo il stigma di terra dei fuochi, per cui è importante capire il dialogo, non se ne esce dal dramma ambientale se non tutti insieme, con tutti i soggetti coinvolti, altrimenti non si esce. I soggetti sono le istituzioni, soprattutto la regione e i comuni, col governo nazionale ovviamente, poi sono i comitati, le madri coraggio, i medici per l'ambiente e ovviamente anche della sua parte, anche la Chiesa per l'opera di denuncia e di educazione delle coscienze. Si esce tutti insieme, è opera di una sinergia. Il dramma è troppo grande perché non ci sia questa sinergia tra i vari soggetti interessati. La risposta soprattutto delle istituzioni all'inizio è stata molto debole, poi grazie a Dio man mano abbiamo operato questo dialogo, oggi noi dialoghiamo con le istituzioni. Certo, c'è sempre bisogno di stimolarle, cantonarle, perché facciano quello che devono fare, le bonifiche, la qualità dell'aria e così via, però un nostro punto di forza è il dialogo soprattutto con i sindaci, ma soprattutto con la regione e con le prefetture. Le prefetture hanno delle facoltà considerevoli e grazie a Dio da noi qui la prefettura di Napoli e di Caserta si stanno muovendo molto come cabina di regia, ecco. Questa è la sinergia.
1: Insomma, lei per esempio al governo che cosa chiede? Oltre che un rafforzamento di questa rete?
2: La parola d'ordine a mio parere è assicurare continuità. Cioè molto è stato fatto, ma molto resta ancora da fare. Perciò bisogna assicurare continuità. La continuità con questa cabina di regia, la continuità nel dare gli strumenti anche economici al commissario unico per le bonifiche, e perché le bonifiche sono costose economicamente e soprattutto richiedono tempo, quindi assicurare continuità e intensificare l'opera di controllo, di vigilanza e per la salute pubblica soprattutto. Ecco, la parola d'ordine a mio parere è continuità, dare continuità, perché non si spengano i riflettori e perché non rimanga soltanto tutta opera di un momento, e soprattutto quello appunto di togliere dalla nostra terra questo marchio infamante di terra dei fuochi, e che questa nostra terra sia raccontata non solo per le sue fragilità, le sue criticità, ma si è raccontata in positivo per la laboriosità della sua gente, la sua resilienza, la sua ostinata volontà di rimanere qui sul posto a combattere, l'ospitalità verso i migranti che noi abbiamo, la sua storia, la sua cultura, per i frutti della terra, l'eccellenza dell'agricoltura. Si è raccontata per questo, non più solo come terra di fuoco.
1: Siccome ha citato un tema chiaramente cruciale, che è proprio quello della integrazione, no, con i migranti, da questo punto di vista Cerra come si mostra?
2: Sì, questo è un territorio che ospita diversi migranti che sono integrati. La nostra terra è una terra ospitale, non è mai stata ostile agli stranieri.
1: Ma vengono sfruttati, per esempio, per i lavori a livello di lavori di braccianti?
2: C'è ancora una grossa fetta di lavoro nero, di caporalato, eccetera. Anche se il fenomeno del caporalato da noi non è molto diffuso, ma certo c'è da fare ancora molto per l'integrazione. Ha Laudato sì ha ragione quando dice che il grido della terra è anche il grido dei poveri. Non sì. C'è mai una crisi ambientale che non sia anche una crisi sociale, è una crisi sanitaria anche la salute. Insomma, per dirla in breve, terra, poveri e malati vanno insieme.
1: Lei conosce storie di ricatti malavitosi su persone che si danno da fare per bonificare queste aree da infiltrazioni della criminalità, e lei ha mai ricevuto magari intimidazioni? Non so.
2: No, devo essere sincero, assolutamente no. Certo, ufficialmente noi di Trevisan abbiamo ricevuto qui soltanto un processo per disastro ambientale, e qui sarebbe, si apre un'altra parentesi, cioè l'opera della magistratura, perché anche i magistrati talvolta sono impotenti, le leggi non favoriscono, sono lente ancora, la burocrazia certe volte ostacola, rallenta, però certamente il lavoro della magistratura dovrebbe essere ancora più sollecito. Intimidazione mai, questo no, assolutamente. Dà fastidio, ecco, certamente ci sono settori ovviamente collusi a cui dà fastidio che poi la Chiesa parli e scenda in campo. Ma questo succede sempre in ogni questione, in ogni campo, anche diverso. Non mi meraviglia, insomma.
1: Mi viene in mente il vescovo Nogaro, vescovo di Caserta, che ci ha lasciato poco più di 4 mesi fa. Quale ereditano?
2: Sì, grande pastore che ha parlato chiaro e forte, ha educato le coscienze e soprattutto ha impegnato la Chiesa, la sua Chiesa e le nostre Chiese hanno testimonianza più forte. Noi abbiamo Don Peppino Diana, abbiamo lui, abbiamo tanti testimoni, anche nel silenzio, nell'anonimato, ma ci sono testimoni che nei diversi campi. Ecco, me mi dà l'occasione per dire un'altra connessione, che l'educazione alla custodia del creato, dell'ambiente, va sempre di pari passo da noi, e non solo da noi, con l'educazione alla legalità e alla pace soprattutto. Educazione alla pace, alla giustizia e alla custodia del creato, anche qui sono tre forme di un'unica educazione, tutto è connesso anche qui.
1: E come va sotto quel profilo?
2: Si va avanti anche se con un po' di fatica, ma soprattutto, ripeto, la mia grande preoccupazione di vescovo, di uomo di chiesa, è che questi temi stentano ancora ad entrare nella predicazione ordinaria dei preti e dei vescovi, le omelie, la predicazione, soprattutto nelle catechesi, a partire dal catechismo dei ragazzi, faccio un esempio, ecco, stenta.
1: Ma perché?
2: Come se fossero. Le motivazioni sono semplici, purtroppo drammatiche, cioè che si pensa che sono temi extra ecclesiali, che sono attinenti alla politica, al sociale, ci dice noi non dobbiamo occuparci di questo, oppure altri pure sensibili lo farebbero volentieri, ma dicono di non avere gli strumenti per farlo, perché significherebbe studiare, approfondire, capire i meccanismi economici, legislativi, e questo mi rendo conto che richiede competenza, richiede studio. Ecco, ci sono queste motivazioni che però di fatto poi producono questa assenza di questi temi nel catechismo, il vecchio e caro catechismo, cioè nella predicazione. All'altra parte questo è il destino che ha avuto e ancora ha, ripeto, tutta la dottrina cioè della Chiesa.
1: E lei è un esperto sul campo.
2: Non è conosciuta, e anche a livello ecclesiale. Ecco. Mm.
0: E allora abbiamo ascoltato l'intervista al vescovo di Acerra. Antonella ha toccato temi molto importanti, tra l'altro.
1: Sì, certamente temi cruciali su cui interverrà Papa Leone, la cui parola, il cui conforto, il cui sostegno è molto atteso dalla Chiesa locale e dalla cittadinanza tutta.
0: E allora, grazie mille Antonella, ricordiamo che il presidente della Conferenza Episcopale Campana e vescovo di Acerra, Monsignor Di Donna, sarà ospite in diretta proprio da Acerra nella puntata di domani di Pop Today. Con lui, dalla diocesi campana, ci sarà il nostro Francesco De Remigis, che sarà l'altro inviato e che domani e sabato ci racconterà con varie dirette e collegamenti con la Radio Vaticana proprio l'accoglienza della cittadinanza e dei pellegrini, toccando anche con i vari ospiti i temi della Laudato Si. Infatti ad 11 anni dall'enciclica della cura della casa comune, Papa Leone celebrerà infatti questo anniversario proprio ad Acerra, concludendo così la settimana della Laudato Si. E quindi l'appuntamento a questo punto a domani a Pop Today, condotto non da me ma da Eugenio Bonannata. E allora
1: buon lavoro a voi e ci sentiremo presto.
0: E buon lavoro anche a te e Francesco. Grazie Antonella.
1: Grazie.
0: E allora cambiamo tema, perché domani negli spazi dell'Extra Maxi apre al pubblico una bellissima mostra, Creature e Creatori, San Francesco e l'arte contemporanea, mostra a cura di Beatrice Buscaroli, promossa e prodotta dalla Direzione Generale della Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e dalla Fondazione Maxi, Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, nell'ambito delle iniziative promosse dal Comitato Nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco di Assisi. E allora andiamo ad ascoltare insieme l'intervista a Davide Rondoni, presidente del Comitato Nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi.
3: Il significato è che San Francesco continua dopo 800 anni a interrogare, affascinare le persone più vive e quindi gli artisti tra queste. Persone più vive vuol dire persone che cercano nella vita un cammino di senso, una profondità e quindi delle testimonianze che aiutino a questo. San Francesco continua a esserlo e quindi gli artisti provocati, sollecitati dalla curatrice Beatrice Buscaroli e le collezioni del Maxi hanno reso possibile questa mostra bellissima, devo dire, insomma, io che un po' di arte la vedo, devo dire che è veramente bella, che è un'occasione molto interessante per vedere come gli artisti di oggi si confrontano con una figura come San Francesco.
0: Perché secondo lei questo bisogno da parte degli artisti di confrontarsi con una figura proprio come Francesco?
3: Ma sa, l'arte è un fenomeno religioso, cioè l'arte in quanto tale è un fenomeno di natura religiosa, che vuol dire non di fede o di devozione, ma religiosa perché l'uomo è un essere religioso, cioè ha una domanda di infinito, di profondità, di religo, cioè di legare in un disegno di qualche modo possibile i punti della propria vita. Quindi l'uomo, essendo un essere religioso, crea una cosa che si chiama arte. dentro questo orizzonte dell'arte sicuramente Francesco è una delle figure che sia nella storia da Giotto in poi, ma che contemporaneamente è tra le figure più rilevanti e più interrogate.
1: Perché secondo lei la figura di Francesco continua ad affascinare? Affascina generazioni anche differenti tra di loro, affascina laici, affascina atei, cattolici?
3: Ma credo perché non esistono i laici, gli atei, i cattolici, esistono, come dice la Bibbia, esistono i credenti e gli idolatri, cioè quelli che confidano in qualche cosa di profondo e di vero e quelli invece che scambiano qualcosa di profondo e di vero in quello che profondo e vero non è. Francesco è un uomo commosso da ciò che è profondo e vero, dall'Altissimo, onnipotente e buono. Questa commozione anima tante cose, che possono essere mille motivi per cui uno si avvicina alla figura di Francesco, appunto l'amore per gli amici, la capacità di un rapporto corretto con il creato, cioè i motivi per cui non si avvicina a Francesco, come per tutte le persone, possono essere tanti. Il cuore pulsante è quello di un uomo commosso di fronte alla grandezza dell'Altissimo Onnipotente e alla meraviglia che questo Altissimo Onnipotente non sia rimasto oscuro e cattivo, ma un bimbo buono che nasce a Natale.
1: Secondo lei quali sono i valori di Francesco che continuano a rimanere attuali, che continuano proprio ad essere vissuti?
3: I valori, cioè, di Francesco non rimangono i valori, perché Francesco non è un uomo dei valori. I valori sono alcuni mali moderni che presumono che le loro idee siano valorose. Francesco non è un uomo dei valori, Francesco è un testimone di Cristo. Quindi non è un testimone di valori, è un testimone del cristianesimo, di Cristo, da cui nascono tante idee, tante possibilità, tanti modi di dare valore alla vita, no? Creature, creatori si chiama la mostra. Creature vuol dire che chi nasce va bene a prescindere, che sia un bambino malformato, curato al Serafico ma ad Assisi o il Presidente della Repubblica Mattarella, valgono uguali perché sono creature. Ecco, questo è un elemento oggi per esempio fondamentale e come si può dire, attualissimo nel momento in cui sembra invece che le vite valgano alcune di più, alcune di meno.
1: Lei è presidente del Comitato Nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco di Assisi. Ecco, come sta andando questo centenario e naturalmente quali sono poi gli eventi previsti da adesso alla fine dell'anno?
3: Ma guardi, ho dato subito come motto del Comitato Francesco un'esplosione di vita e questi mesi sono stati e saranno un'esplosione di vita, intendendo iniziative in 50 paesi del mondo, 10 statue nuove di San Francesco in tanti posti belli d'Italia, la riedizione delle fonti e la digitalizzazione della biblioteca, un campo da calcio per i bambini più poveri in Egitto, un sacco di iniziative in giro per l'Italia e per il mondo. Ecco, devo dire che basta vedere il sito del comitato, il sito ufficiale, si vede quante cose si sono messe in moto. Noi abbiamo favorito soprattutto cose che rimangano nel tempo, ovviamente, cioè acquisizioni sia di tipo culturale che sociale, che abbiano un valore duraturo, non tanto le cose estemporanee. Noi patrociniamo migliaia di cose estemporanee, perché è bellissima questa festa intorno a Francesco. Io ho chiesto al governo italiano, al Parlamento italiano, che fosse ripristinata la festa nazionale di San Francesco il 4 ottobre e il Parlamento all'unanimità ha accettato la mia proposta e questo è già un primo miracolo di San Francesco, oltre al fatto che è bello regalare un giorno di vacanza in più agli italiani, ricordando che è meglio avere dei patroni in cielo che dei padroni sulla terra.
4: Hai imparato a cadere con stile, come fai?

0: E abbiamo ascoltato Mannini con Spettacolare. E allora, e adesso andiamo a parlare di un argomento che mi sta molto al cuore, molto bello, perché domani è una bellissima festa. Domani è la festa di una grande santa, la santa degli impossibili, Santa Rita. Una festa che torna a riunire migliaia di pellegrini provenienti da tutto il mondo proprio per rendere omaggio a Santa Rita, tra le sante davvero più amate, simbolo di perdono, di pace, di speranza. E ieri, in qualche modo Santa Rita è venuta a Roma, è stata portata all'udienza del Papa, non proprio lei, ma la fiaccola della pace. Allora noi abbiamo in collegamento Monica Guarriello, direttrice generale della Fondazione Santa Rita da Cascia. Buongiorno Monica.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Monica, prima di iniziare la nostra chiacchierata vorrei farle ascoltare il saluto che Papa Leone vi ha riservato. Ascoltiamolo insieme.
2: Saluto poi il gruppo della Basilica Santa Rita da Cascia e sarò lieto di benedire la fiaccola del perdono e della pace, simbolo del gemellaggio con la città di Chicago.
0: Allora Monica, il Papa ci parla di benedire questa fiaccola, simbolo del perdono e della pace che verrà portata alla città di Chicago. Di cosa si tratta?
1: È uno dei momenti più importanti nell'ambito delle celebrazioni della festa di Santa Rita da Cascia, questa grande santa. La fiaccola della pace e del perdono è un simbolo che sancisce il legame di fede e di devozione verso la santa tra la città di Cascia e un'altra città del mondo che quest'anno è Chicago, la città del Santo Padre, e non a caso, proprio per valorizzare questo forte legame che la comunità agostiniana di Cascia ha con il Papa Agostiniano. Quindi è avvenuta questa benedizione emozionante ieri, come è stato appena appunto raccontato dallo stesso Santo Padre, e alla presenza delle istituzioni e della comunità agostiniana, e oltre al rettore della Basilica Santa Rita c'era anche la madre badessa, Madre Maria Grazia Cossu, la badessa del monastero che abbiamo sentito.

0: E questa è stata davvero una grande emozione. Ecco, com'è andata la giornata di ieri?
1: Beh, sicuramente è stata una giornata importante sia perché appunto è avvenuta la benedizione della fiaccola della pace e del perdono, ma questo è stato uno dei momenti che poi si è svolto a Roma, ma in realtà la festa ha avuto la sua prosecuzione naturale a Cascia, che è la città da cui vi sto parlando,
0: Certo.
1: peraltro gremita di pellegrini che appunto vengono da tutto il mondo, e si è conclusa la sera con l'arrivo della fiaccola appunto a Roccapurena, la cittadina natale della Santa degli Impossibili, e fiaccola che ritornerà a Cascia proprio stasera. Infatti siamo in attesa trepidante perché stasera, diciamo, come dire, avverrà il suggello di questo legame di devozione, di pace e di riconciliazione simbolicamente con Chicago, ma in generale con tutti i devoti della Santa. Ma in realtà da ieri a oggi sono state tante gli altri eventi sono stati diversi, e uno in particolare è il riconoscimento internazionale Santa Rita, che è un altro dei principali appuntamenti che, se vuoi, ti posso
0: Sì,
1: raccontare, perché
0: volentieri,
1: stamattina.
0: grazie.
1: Guarda, stamattina c'erano più di 400 persone nella Sala della Pace, che è questa chiesa che fa parte del santuario di Cascia, che è stata gremita in attesa di ascoltare le testimonianze delle tre donne di Rita, così le chiamiamo, le donne che ricevono il riconoscimento internazionale Santa Rita, e sono state veramente tre testimonianze molto forti e toccanti. Tre donne italiane quest'anno: Fanny Curi da Roma, Lucia Di Mauro da Napoli e Mirna Pompili da Palestrina, tutte e tre che in qualche modo nella loro quotidianità hanno rappresentato che i valori di Santa Rita si possono vivere anche oggi. Questa santa medievale anche oggi ci trasmette l'esempio di come affrontare la tragedia, di come abbracciare la croce e come trarre la rinascita. E la parola chiave, se posso dire, oltre al perdono, perché queste tre donne sono state insignite, anzi, precisamente lo saranno insignite di questo riconoscimento tra poco, tra qualche ora, perché alle 16:30 ripartiranno le celebrazioni e verso le 17:30 ci sarà la premiazione ufficiale. Hanno raccontato un filo conduttore comune nelle loro storie. Sono tre storie di donne che hanno vissuto la tragedia di una perdita: Fanny del figlio, Lucia del marito, Mirna della figlia, perdite comunque tragiche, che
0: Certo.
1: però hanno rappresentato la rinascita non solo nella vita di queste tre donne, ma in generale la rinascita come esempio, e la parola chiave è stata il dono che vorrei far notare fa parte della parola perdono,
0: Sì, vero, vero.
1: perché quello che ci hanno raccontato oggi, e questo mi ha molto colpito, devo dire, ci hanno raccontato tutte e tre questo aspetto, ci hanno detto che è Dio che perdona. Loro non si sono e non si sentono protagoniste del perdono che comunque hanno esercitato verso le persone che hanno
0: Certo.
1: causato la perdita dei loro cari, ma si sentono e si sono sentite protagoniste dell'atto di donarsi. Ed è questo che mi ha fatto veramente rivalutare anche la parola perdono, perché alla fine non è altro che un donare se stessi, e attraverso il dono loro hanno perdonato coloro che hanno causato anche, insomma, la
0: Certo,
1: perdita dei loro cari,
0: la
1: e
0: loro
1: soprattutto,
0: sofferenza, sì.
1: esatto, e soprattutto hanno trasformato l'amore che avevano per i loro figli e per il loro marito, nel caso
0: Certo.
1: di Lucia, e restituendolo alla comunità, perché queste sono donne che hanno trasformato la croce in rinascita, portando del bene alla comunità, ai più fragili, ai giovani in modo particolare, e questo è emerso soprattutto nella storia delle due mamme che hanno perso i loro figli, Mirna e Fanny, e devo dire, Mirna ha detto una frase che mi ha molto colpito, che ha perso la figlia a causa di un incidente causato appunto da una persona che peraltro a livello familiare ha fatto un percorso

0: con Mirna stessa, e ha spiegato proprio che lei sente l'esigenza di dare tutto questo amore che era per la figlia, che è per la figlia
1: Certo.
0: persa, verso tutti i giovani con cui lei parla e verso cui testimonia la possibilità di trasformare il dolore in opportunità di risurrezione. Ecco, questo ci portiamo a casa oggi, direi.
1: E direi che è meraviglioso. Monica, abbiamo ancora un minuto. Perché, ti faccio una domanda che ce ne vorrebbero invece ore per parlarne,
0: Sì.
1: perché Rita è tra i santi più amati? Tu mi hai detto che sei in questo momento a Cascia piena di pellegrini che sono arrivati per la festa di Santa Rita, ma perché è così amata Santa Rita?
0: E questa domanda io l'ho fatta al Santo Padre quando era priore generale dell'Ordine di Sant'Agostino e risponderò con le sue parole,
1: Sì.
0: perché Rita è una santa normale, nel senso che Rita, nella sua semplicità di vita vissuta, rappresenta momenti della nostra vita vissuta e oggi come oggi la rappresentiamo anche come Fondazione Santa Rita attraverso il sostegno concreto delle opere di carità che le monache vogliono portare avanti e quindi la sua normalità ci dice che la santità è a portata di tutti.
1: E questo è meraviglioso. E allora grazie mille di cuore a Monica Guariello, direttrice generale della Fondazione Santa Rita da Cascia. Monica, porta a tutti i nostri ascoltatori tutte le nostre preghiere, le nostre richieste davanti Santa Rita. Ti do questo compito prima di salutarti, va bene?
0: Sarà fatto, grazie, grazie a
1: Grazie,
0: tutti.
1: grazie mille, buona festa e viva Santa Rita. E allora, cari amici, ormai siamo anche giunti alla fine della nostra puntata. Ringrazio al di là del vetro Alberto Giovannetti che mi ha seguito per la regia di questa puntata. Non mi resta che lasciarvi agli appuntamenti del GR Flash subito dopo, dritti al cuore. E per oggi da Marina Tomarro è tutto. Ci sentiamo domani. Ciao!

Sono le tre, l'informazione della Radio Vaticana. Le autorità israeliane stanno trasferendo tutti i partecipanti alla missione della flottiglia Eilat per l'imbarco su voli charter espulsi da Israele. Sono tornati in Italia intanto Carotenuto e Mantovani. La Farnesina: tutti gli italiani stanno lasciando Israele. Il governo italiano dice ci saranno conseguenze politiche. Teheran valuta la bozza di accordo con gli Stati Uniti. Il Pakistan è al lavoro per accorciare le distanze tra i due paesi. Il Papa riceve ambasciatori. Nessuno Stato è umano se misura il successo in base al potere o alla prosperità. L'Unione Europea rivede al rialzo le stime sull'inflazione e al ribasso quelle sulla crescita. È tutto. L'informazione torna alle 4.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Don Andrea Vena.

0: cari radioascoltatori, ben trovati a Dritti al Cuore, rubrica quotidiana di arte, cultura e spiritualità. In questo mese di maggio stiamo conoscendo alcuni santuari presenti in Italia dal nord al sud. Vogliamo valorizzare questo mese dedicato a Maria, proprio conoscendo alcuni luoghi particolarmente cari ai devoti della Vergine Madre. Oggi ci portiamo a Pietralba, in provincia di Bolzano. E abbiamo con noi in linea Padre Lino Pacchin. Padre Lino, buongiorno a lei.
1: Buongiorno e tanti saluti agli ascoltatori.
0: Padre Lino, vuole innanzitutto dirci dove si trova il santuario di Pietralba?
1: Il santuario di Pietralba si trova in Alto Adige, provincia di Bolzano, a 1520 metri di altezza, e adesso c'è anche la neve fuori, eccetera, ed è il santuario mariano più frequentato, l'immagine mariana più venerata di tutto il Trentino, Alto Adige e anche del Nord Tirolo. Quindi è il santuario principale qua da queste parti.
0: Qual è il paesaggio che si può ammirare dal santuario?
1: Dal santuario si possono ammirare le Dolomiti. C'è un panorama a 360 gradi, possiamo dire, sulle Dolomiti, per cui si vede di fronte il Rosengarten, il Giardino delle Rose, la Marmolada, il Gran Vernelln, eccetera, fino al Similaun, dove venne trovata quella mummia, e fino all'Ortles dall'altra parte. Quindi abbiamo un panorama che va dalla Svizzera all'Austria e verso il Bellunese, quindi la parte più bella delle Dolomiti.
0: Come mai è stato costruito proprio lì il santuario? C'è qualche evento particolare o è un atto di devozione?
1: Ma è stato un fatto particolare, un fatto speciale. L'origine del santuario nel 1553, pochi anni dopo la riforma protestante di Lutero in Germania, a Trento era in corso il Concilio di Trento, quindi la devozione mariana era uno dei punti più contrastati in quel periodo, e ci furono varie apparizioni mariane, tra cui anche qui in questo luogo molto isolato. Praticamente qui c'era il maso è la casa dove abita il contadino con la sua famiglia, i prati e i boschi. C'era il maso Weissenstein, Weiss bianco e Stein pietra, per cui deriva Pietralba. Qui c'era il maso Weissenstein con Leonardo, che era il capo di questo maso, che aveva spesso crisi psichiche, era uno che soffriva molto, era molto devoto della Madonna, ma soffriva. Anche i familiari non sapevano che fare. In una crisi particolarmente forte, Leonardo è fuggito di casa, è andato attraverso i boschi in un luogo dove c'è un burrone di 300 metri e qui a 20 minuti di piedi, a piedi dal santuario. È caduto in quel burrone e mentre cadeva la Madonna gli apparve, gli disse: Leonardo, io sono qua per salvarti dalla caduta, per guarirti dalla tua malattia, ti chiedo di costruire una cappella in mio onore dove anche altri possono venire a lodarmi e invocarmi. Leonardo ha potuto tornare a casa sano e salvo, guarito dalla sua malattia, e si mise all'opera e costruì una cappella piccola, e c'è ancora oggi. Chi entra in chiesa nel santuario della Madonna di Pietralba può vedere a fianco dell'entrata questa cappellina originale, che è praticamente il santuario nel santuario. Ecco, c'è stata questa apparizione all'inizio che ha dato l'origine a tutta la devozione mariana in questo luogo.
0: E chi custodisce in questo momento il santuario? Qual è ordine? Perché non ve l'ho chiesto all'inizio, mi scusi.
1: Il santuario è custodito dall'Ordine dei Servi di Maria, i quali hanno come vocazione quello di servire Dio e servire gli uomini come Maria, e curare anche molti santuari mariani. Siamo nati proprio intorno al santuario mariano della Santissima Annunziata a Firenze e continuiamo a custodire vari santuari, sia in Italia che all'estero. In Italia c'è anche Monteberico, la Madonna della Chiara a Reggio Emilia, la Madonna del Parto a Napoli, e all'estero abbiamo la Madonna Addolorata che viene venerata a Chicago. C'è una grande devozione a quella Madonna lì a livello nazionale, Bolivia e tantissimi altri posti.
0: Si tratta dell'ordine di Padre Turoldo, se non erro.
1: Anche Padre Turoldo ha fatto parte di questo ordine. Sì, io sono stato in comunità con Padre Turoldo, ero stato anche il suo priore, quindi lo conosco molto bene, Padre Davide Maria Turoldo.
0: Cioè diventa così un nome anche per i nostri radioascoltatori per collegarlo più facilmente.
1: Sì.
0: Ebbene, Padre Lino, il santuario dunque a partire da questa apparizione si è andato costruendo pian piano?
1: Sì. Cioè subito il nome Weissenstein Pietralba incominciò ad essere molto noto non solo qui nei paraggi nel Tirolo, ma anche oltre, fino a Vienna, fino a Verona, eccetera. E incominciarono a venire persone fedeli sia di lingua tedesca che di lingua italiana. Questa è una caratteristica di questo santuario, che è frequentato sia da persone tedesche che vorrei dire più tedesche che italiane, ma comunque subito divenne famoso già nel 1500, per cui all'inizio del 600 fu necessario costruire una chiesa più grande. Venne costruita la chiesa attuale in stile barocco, conservando sempre la cappella originaria. Poi nel 1718 arrivarono i Servi di Maria da Innsbruck, che costruirono il convento, un convento molto grande con delle bellissime guglie davanti, per cui è denominato anche il Duomo delle Dolomiti. Questo ha le guglie un po' come il Duomo di Milano.
0: Ho capito. Adesso in quanti siete a gestire e a vivere lassù?
1: Siamo in sei frati, non siamo mai stati molti di più, il massimo sono arrivati a 10 frati in questo convento. Adesso siamo in sei e siamo in maniera sufficiente anche per custodire il santuario, ecco.
0: E quindi custodire anche la memoria di questo evento del 1500.
1: Sì. Ecco. Nel santuario di Pietralba il visitatore è accolto da un grande corridoio, anzi vari corridoi, che sono tutti pieni di ex voto, cioè quadretti appesi da persone che vogliono ringraziare con questa testimonianza la Madonna per grazie ricevute. Attualmente ci sono appesi 1500 quadri, ma ci sono un 3-4 mila quadri conservati nell'archivio del convento, forse i più preziosi sono proprio là, e che riconoscono che la Madonna li ha aiutato. Si tratta di persone che sono state investite da un cavallo o da un'auto e sono salvate, altre sono cadute dal tetto di una casa o sono cadute addirittura con l'aereo, sono rimaste illese, altre ancora hanno potuto tornare a casa dopo lunghe e sanguinose guerre e riconoscono di aver sentito sempre la protezione della Madonna. Ecco, in molti quadri c'è scritto in tedesco Maria hat geholfen, Maria wird weiterhelfen. Ecco, questi quadri sono scritti in italiano, in tedesco e in ladino anche, perché qua c'è la lingua ladina. Ecco, Maria dice la Madonna mi ha aiutato, la Madonna continuerà ad aiutare. Ecco, questo è il messaggio che ci sono questi quadri. E Papa Luciani, che era uno che amava questo luogo perché veniva qui a fare le vacanze, dicevano questi quadri sono una predica del popolo al popolo.
0: Io la ringrazio di cuore, Padre Lino, per la sua testimonianza, anche perché si percepisce l'affetto che coltiva verso questo luogo e verso la Madonna che lì viene venerata.
1: Sì.
0: E prima di passare la parola al padre priore, padre Alfred Chiembo, ci affidiamo all'intercessione di Maria con un'antifona mariana.

0: A questo punto diamo la parola a padre Alfred Chiembo. Padre
1: Sono
0: Alfred,
1: padre Alfred Kembo, vengo dall'Uganda, che è un nuovo priore del santuario e anche comunità di Pietrarba. Il santuario di Pietrarba, che è situato, come abbiamo sentito, a 1520 metri di altitudine, è circondato da boschi e i panorami così mozzafiato. Fa parte del patrimonio culturale UNESCO ed è anche uno dei luoghi di pellegrinaggio più amati e visitati del Trentino e dell'Alto Adige. È custodito dai Frati Servi di Maria, che svolgono numerose attività pastorali, come l'accoglienza dei pellegrini e il loro accompagnamento alla preghiera. Questi coltivano in particolare la devozione mariana, cioè come aiutare i fedeli di seguire l'esempio di Maria nella loro vita quotidiana e in modo particolare quando si incontrano le sofferenze e le angosce delle persone più indifese. Essendo sotto il titolo di Maria Vergine Addolorata, allora i pellegrini portano nelle braccia di Maria i loro bisogni, le loro invocazioni e le loro emozioni attraverso la preghiera. E io personalmente, padre Alfred, quando sono arrivato qua a Pietralba, per la prima volta ho visto un paesaggio piuttosto così abbandonato dove si trovava il santuario, alcune case di accoglienza e nient'altro. Il paese più vicino stava a 2 chilometri. Tuttavia, col tempo ho capito che questo luogo non è così appaltato come pensavo, perché le persone lo cercano, lo visitano continuamente e in tutte le stagioni dell'anno, tutti i giorni si possono trovare pellegrini che pregano nella chiesa oppure nel santuario, diciamo. E infatti quando passeggio oppure faccio una camminata attorno e contemplo questo luogo santo, sempre incontro le persone di tutte le generazioni, gli anziani, i giovani e anche i bambini che chiamo le anime innocenti. A parte che Pietralba è un luogo molto amato per la sua spiritualità, bisogna dire che i visitatori vengono per trovare qui la pace interiore, quella pace che tante volte manca nella vita quotidiana. Ecco perché il servizio pastorale che noi offriamo qua a Pietralba intende sempre toccare la vita del popolo di Dio. Perché toccare la vita di qualcuno significa apportare a un cambiamento positivo nella vita di quella persona. E questo cambiamento potrebbe modificare lo stato emotivo, la situazione fisica e molto altro. E quindi il cambiamento ha bisogno di amore autentico, è quello che cerchiamo, l'unico che possa influenzare la vita di qualcuno che ha più bisogno di aiuto. Essere sul monte è una delle esperienze che ogni persona deve fare nella vita, perché sul monte si può guardare lontano e vedere al di là delle apparenze. Più che una semplice meta religiosa, il santuario della Madonna di Pietralba è un luogo dell'anima dove fede, arte e natura si incontrano per offrire ai pellegrini e anche ai visitatori un'esperienza davvero unica, una delle esperienze spirituali più intense è il sentiero meditativo che conduce dal piccolo paese di Monte San Pietro al santuario, costituito da 7 stazioni che si riferiscono a ciascuno dei 7 giorni della creazione. È un viaggio spirituale, un paesaggistico, impegnativo ma ricco di significato. E qui, tra il silenzio delle foreste e le cime degli abeti che toccano il cielo, si respira un'atmosfera di profonda pace, un luogo dove la spiritualità incontra la natura e ogni passo diventa un ritorno a ciò che conta davvero. Perché siate attratti dalla fede e dalla bellezza della natura, Pietralba infatti è una meta da non perdere.
0: Padre Alfredo, io la ringrazio della sua testimonianza anche di fede e vi ringrazio, così come ringrazio anche Padre Lino, per averci presentato questo santuario. Solo una domanda: se i gruppi vengono a Pietralba, trovano posto anche per mangiare?
1: Sì, certamente, abbiamo un ristorante, hotel, anche il santuario, quindi sono tutte le cose che abbiamo bisogno nella vita, quindi troviamo tutto a Pietralba in questo santuario.
2: Abbiamo 300 posti letto.
1: Abbiamo 300 posti di letto.
0: Benissimo, grazie di cuore per queste segnalazioni, grazie per aver fatto conoscere agli ascoltatori di Radio Vaticana il santuario di Pietralba in provincia di Bolzano. Grazie. E arrivederci.
1: Grazie.
0: Concludiamo così questa prima parte della puntata di Dritti al Cuore con un canto mariano, per poi dare spazio alla seconda parte di Dritti al Cuore.

0: Cari radioascoltatori, buongiorno a voi. In questa seconda parte desideriamo aprire una conversazione con Don Giulio Bellavite, delegato vescovile per la diocesi di Bergamo, nonché parroco e scrittore. Ed è proprio su quest'ultimo aspetto che desideriamo con lui soffermarci. Don Giulio, buongiorno a te.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Don Giulio, la tua esperienza è ampia, si è sviluppata su vari campi, compreso la tua presenza e il tuo servizio presso il Dicastero per i Vescovi, ora sei impegnato in diocesi, ma poi negli anni è emersa anche una tua capacità particolarmente efficace, quella dei libri, scrivere libri. Come ti è nata questa passione?
1: In realtà questa passione è nata un po' per caso, non è stata una mia idea, ma è stata una sollecitazione che mi è venuta da un amico. Un amico che io avevo fatto un libretto di raccolta di alcune riflessioni e alcune omelie. Poi in realtà un amico che lavora per Mondadori mi ha detto: ma scusa, tu hai fatto diritto canonico, dove avevi studiato l'autorità e l'autorevolezza, perché questa era stata la mia tesi. Poi però hai studiato anche teologia, nella tua vita lavori in Santa Sede in un ufficio un po' di controllo e di gestione, però fai anche il prete, perché non metti insieme questa bipolarità della tua vita, questi due poli della tua vita, mettendo a frutto un po' tutte le riflessioni che hai maturato sia negli studi che nell'esperienza pastorale. E così, maturando un po' di tempo, ci sono voluti 3 o 4 anni, e è nato il libro che con Mondadori è stato pubblicato, che si chiama Se ne ride chi abita i cieli, e è l'incontro tra un abate e un manager. Il manager che è costretto a fermarsi in un monastero e ha per 2 giorni questo confronto con l'abate e con i monaci, dove in realtà tutto parte da uno scontro, dal pensare di essere su 2 pianeti diversi, quando invece ci si rende conto che si dicono le stesse cose semplicemente in 2 lingue diverse, perché la verità sull'uomo è una, è quella del Vangelo, e allora il Vangelo diventa un manuale di umanità. E allora si capisce il sottotitolo, che è Lezioni di leadership all'interno di un monastero, dove quella leadership evangelica diventa il centro di una umanità ritrovata.
0: Ed è stato il tuo primo libro questo?
1: Questo è stato il primo libro che con Mondadori ha avuto un po' rilevanza.
0: Non c'è dubbio, me lo ricordo benissimo.
1: E poi dopo questo, che è uscito nel 19, e poi Mondadori mi diceva: ma facciamo un sequel, bisogna fare un sequel, e però si era arrivati nel Covid, nella struttura del Covid, nel grande disastro del Covid, tanto più figurati, io ero tornato a Bergamo, e qui a Bergamo come vivevamo questa dimensione. E allora nasce nel periodo dei mesi del Covid l'altro libro, come sequel del primo, che è ribellarsi nel senso però di voler tornare al bello. Ribellarsi, quando uno si ribella è perché la situazione intorno è da vincere, è da combattere, è da superare. Allora come ribellarsi anche a tutta la situazione del Covid, di questo clima pesante di morte che ci circondava. E il libro diventa un cammino interiore dentro di sé, con una struttura un po' fantasiosa, dove su un vagone del treno in viaggio una donna incontra e dialoga gli organi del corpo umano: la testa, la bocca, il naso, la mente, i polmoni, il cuore, l'intestino, le braccia, le mani, il piede, che raffigurano un po' tutte le strutture anche della società: la famiglia, la squadra, la compagnia, la coppia, il singolo. E alla fine ci si domanda chi è questa donna che tiene insieme, e questa si scopre che questa donna è l'anima. L'anima che tiene insieme tutto e che permette di rinascere, perché questo cammino, questo grande vagone, ci si accorge poi alla fine che è un grande utero da cui nasce una vita nuova, dove gli organi si sono composti nell'unità dell'anima. E questa rielaborazione un po' complessa della trama in realtà funge da libro degli esercizi rispetto a Feneride, chi abita i cieli, perché lì questo titolo strano, che è la frase di un salmo, in realtà viene da un motto che io fin da bambino sentivo dal mio parroco, perché il mio parroco, quando doveva affrontare qualcosa o quando gli dicevano che c'era qualche problema, lui rispondeva sempre: se ne ride chi abita i cieli, affidiamoci al Signore. Perché il Salmo dice in quel momento che il Signore vede gli uomini che si organizzano con gli eserciti per combatterlo e se ne ride chi abita i cieli. Allora anche la grande battaglia del Covid, la grande battaglia interiore, viene superata da questa fiducia nel Signore. Allora se ne ride chi abita i cieli era la parte teorica, ribellarsi diventa il libro degli esercizi. Ovviamente, come ogni libro degli esercizi, è un po' più complicato, perché poi ha bisogno di interiorizzazione, ha bisogno di farsi delle domande, ha bisogno di uno sforzo più impegnativo per leggerlo. E alla fine poi cos'è successo? C'era il libro della teoria, c'era il libro degli esercizi, e la Mondadori mi dice: allora adesso bisogna fare la pratica. E così dopo 2 anni si è arrivati al terzo libro che conclude questa triade, questa trilogia, che si chiama L'elogio della normalità. E L'elogio della normalità fa vedere come la scoperta dell'umanità evangelica e la scoperta e la volontà di ribellarsi, di tornare al bello, in realtà è lo stile per vivere la quotidianità. E nel libro L'elogio della normalità, chi guida la trama sono i personaggi secondari del Vangelo. Le figure apparenti, le figure che appena appena compaiono, il cameriere dell'ultima cena, la moglie di Pilato, l'immagine della tradizione che dice che ci poteva essere un quarto re magio, i soldati, la Veronica, tutte queste figure che entrano nello sfondo delle grandi scene del Vangelo, ma che hanno una qualità singola che permette di migliorare la realtà. E da lì si prendono appunto un vocabolario. Il libro è strutturato non a capitoli, ma a vocabolario, A, B, C, D, E, perché è un libro che si può leggere anche non in fila. Ogni libro corrisponde a un personaggio e una caratteristica della normalità, e uno può personalizzarlo, perché il concetto di normalità è diverso per ciascuno. E allora tu puoi leggere il primo capitolo, poi il settimo, poi il quindicesimo, poi il quarto, perché ognuno ci entra nella normalità in base alla sua sensibilità, ma scopre che la normalità di ciascuno può essere un quinto Vangelo, perché se tu trovi il Vangelo come manuale di umanità e cerchi di metterti in discussione ribellandoti, allora capisci che il tuo stile, lo stile della normalità, è lo stile dove Dio si fa presente in un'incarnazione che permette poi di trasformare la realtà e di viverla appieno.
0: Che cosa significa per te, sacerdote, avere la possibilità non solo di scrivere, ma di raggiungere i tuoi lettori, che non sono solo in ambito ecclesiale, perché comunque sia c'è un grande eco dei tuoi testi anche sui giornali non legati strettamente alla Chiesa?
1: A me c'è un'immagine che piace molto, anche quando qualcuno mi dice: ma perché scrivi su quel giornale, perché scrivi su quell'altro? E quando comunque senti che anche all'interno, all'esterno dell'ambiente ecclesiale, qualcuno ti pone attenzione a quello che dici. E faccio lo stesso ragionamento quando predico, quando incontro le comunità, sia la mia comunità parrocchiale che le comunità della diocesi, per dire alle persone: vorrei condividere con voi questo orizzonte, che è l'orizzonte che si trova negli Atti degli Apostoli, quando Paolo va a Atene e entra nell'Areopago. Dicono gli Atti degli Apostoli che quando Paolo entra nell'Areopago di Atene, vede che ci sono tanti altari con i nomi di diverse divinità, e a un certo punto trova un altare che è intitolato al Dio sconosciuto, e Paolo dice: vi sto portando il nome di questo Dio sconosciuto, vi dico come si chiama questo Dio sconosciuto, ve lo presento, io so chi è, vi dico chi è questo Dio sconosciuto. Certo, questa pagina finisce un po' amaramente, perché quando Paolo poi ha l'attenzione parlando di Gesù e alla fine parla di resurrezione, la gente di Atene risponde a Paolo: su questo ti sentiremo un'altra volta. Va bene, ma non dice ti sentiremo più, ti sentiremo un'altra volta, vuol dire che almeno mi ascoltano due volte o tre, ma anche Paolo è stato ascoltato due volte o tre, cioè c'è un po' di lentezza e di pazienza, non c'è subito una conversione. Io credo che anche oggi ci sia bisogno di dire a tanta gente: guardate che quelle sensazioni interiori, quegli altari che avete, quel desiderio di oltre, si chiama quel Dio sconosciuto, ha un nome, io lo conosco, vi dico come si chiama. Certo, è possibile che ti dicano su questa cosa ci sentiremo un'altra volta, ti sentiremo un'altra volta, ma il seme è gettato, la parola entra e poi porta frutto e poi smuove e poi provoca, e questo credo che sia una pagina quanto mai attuale degli Atti degli Apostoli e della vita della Chiesa.
0: Hai toccato il tema della tua comunità. Come ti rapporti con la tua gente e come la gente ti percepisce, oltre che come parroco e come scrittore?
1: La mia comunità è proprio piccola, è una piccolissima parrocchia nella periferia di Bergamo. Il bello della mia gente è che mi percepisce come il parroco, come Don Giulio, è una comunità soprattutto eucaristica. Gli abitanti sono pochi, ma è una chiesetta dentro un parco nella zona più verde di Bergamo, che vede confluire gente da diverse parti della città o dei dintorni. È un po' più che una parrocchia, è un santuario. Per cui alla celebrazione domenicale c'è molta più gente che gli abitanti della parrocchia. E questa dimensione di comunità eucaristica, di persone che poi vanno a abitare fuori dai confini della parrocchia, io credo che mi faccia percepire, io vorrei essere percepito così, come una persona che ha un messaggio da dare tutte le settimane, che traduce il messaggio di Gesù Cristo, che rende presente il Signore, e questo Signore lo rende presente nel pane della parola, nel pane dell'Eucaristia e nel pane della disponibilità, perché loro sanno che anche se non abitano lì o quelli che abitano lì, c'è una presenza, non ci sono tante attività perché la parrocchia è piccola, però c'è una presenza, c'è un servizio, c'è un campanello, c'è un telefono a cui sempre si trova qualcuno.
0: E qualche tempo fa, Don Giulio, il Santo Padre si è rivolto ai sacerdoti romani e ha messo in evidenza come si siano scardinati i confini, così come li avevo sempre considerati, delle parrocchie, e che ormai più che confini territoriali stiamo parlando di confini esistenziali. La gente viaggia, la gente gira, quindi tu tocchi con mano questa esperienza nel ritrovarti parrocchiani che arrivano da altre parrocchie, eppure ti accorgi che tutti sono assetati di questa parola e dell'Eucaristia.
1: Questo lo riscontro anche nella dimensione social. Io uso i social per pubblicare tutte le settimane la mia riflessione domenicale sul Vangelo, riflessione che pubblica anche ad esempio il settimanale Gente, e la cosa bella è, per esempio, che mi è successa recentemente, che mi è arrivato da un amico uno screenshot con una frase, e questo amico che mi diceva: guarda, ho trovato questo passaggio, è molto interessante, lo ritengo molto interessante, te lo mando che magari ti può servire anche a te. Io guardo lo screenshot, è esattamente una frase che avevo scritto io, ma che era stata estrapolata, per cui non c'era il mio nome. E questa è stata una soddisfazione bellissima, una consolazione dello spirito, perché ho detto, ma allora è la parola che porta frutto indipendentemente da me, perché se un mio testo sul Vangelo della settimana è diventato uno screenshot che è andato da una persona, dall'altra, e poi tramite un amico è tornato a me, ma senza di me, senza che si sapesse che era mio, vuol dire che io ho prestato la voce a una parola che ha fatto frutto, e questa secondo me è la soddisfazione migliore, perché capisci che indipendentemente da me è la parola che ha dato un sorso d'acqua a tanta sete che anche attraverso i social alcune persone cercano, perché anche i social possono essere piccole fontanelle della sete della parola di Dio.
0: Mi hai quasi anticipato, perché proprio volevo chiederti la tua esperienza nei social, tenuto conto appunto che pubblichi settimanalmente il commento alla parola, e lo fai sempre con un taglio non strettamente biblico all'inizio, ma parti dai fatti quotidiani della vita attraverso le immagini e le storie.
1: Sì, perché ogni social è diverso. Facebook ha ormai un bacino di gente 40, 50, 60, 70 anni. I giovani non ci sono più su Facebook, i giovani li trovi in Instagram. Poi c'è per esempio LinkedIn, che è una piattaforma professionale, eppure in LinkedIn LinkedIn è l'occasione dove spesso ho i riscontri più profondi di gente che poi si ferma e mi scrive o si lascia interpellare da questo testo. Io credo che i social, nella loro diversità, come può essere Facebook, Instagram o LinkedIn, siano un'occasione per arrivare a tante persone, siano dei nuovi pulpiti. Sì, si dice che le chiese sono vuote, che la gente si sta allontanando dalla comunità e dalla celebrazione dell'Eucaristia, che non vive la comunità, vero, però questa mancanza di comunità, questo allontanamento ecclesiale, ha anche come altro lato della stessa medaglia una grande ricerca di spiritualità, una grande ricerca di verità, una grande ricerca di senso, e tante persone lo cercano nei social, lo cercano nella rete. E allora Gesù stesso dice agli apostoli: gettate la rete, buttatevi con la rete. E vabbè, possiamo applicarla anche a noi, penso, perché anche attraverso la rete dei social e la rete internet si può diventare pescatori di uomini, si può portare il Vangelo. Io credo che anche la rete sia una nuova comunità, sia una nuova terra esistenziale dove portare il Vangelo e dove c'è ascolto, dove tante persone aspettano una parola di senso.
0: Vorrei ritornare, Don Giulio, a quanto il Santo Padre ha rivolto ai sacerdoti di Roma e metteva in evidenza come ancora nella nostra mentalità, ma anche nella nostra pastorale, noi seguiamo ancora l'esperienza dei sacramenti, molto spesso ritmata addirittura dagli anni scolastici come ritmo. E dice: diamo i sacramenti, ma non ci accorgiamo che manca la fede a monte, manca un'evangelizzazione diffusa che sostenga, che nutra poi i sacramenti ricevuti. E chiede la capacità e il coraggio, ma qui si fa eco anche delle parole, dell'esperienza di Papa Francesco, c'è bisogno proprio di ripartire in modo nuovo. Alla luce della tua esperienza di sacerdote, di scrittore, di uomo che vive dentro la dinamica anche dei social e che sa arrivare oltre i confini classici territoriali, quale consiglio ti senti in grado di condividere con i nostri radioascoltatori? Soprattutto penso a genitori e a catechisti, oltre che a sacerdoti che ti stanno ascoltando in questo momento.
1: Io cerco ogni volta di partire da me. La prima domanda che mi faccio quando sono di fronte alla parola di Dio della settimana o della giornata, non è cosa dice, non è cosa devo dire, ma è cosa mi dice cosa trovo dentro di me, dentro questa pagina, cosa posso dire agli altri che io ho vissuto di questa pagina. Io credo che l'esperienza, la condivisione interiore, se uno parla a se stesso e di se stesso, come la parola si è incarnata in lui, allora la parola diventa carne, diventa storia e ha una percezione. Di parole vuote ce ne sono tante, di aria fritta ce n'è troppa, di slogan avvincenti la gente fa indigestione sui post. Per essere capaci di fare slogan avvincenti bisogna avere ormai una capacità creativa e pubblicitaria tendente al geniale. Io non ce l'ho e tante persone non credo che ce l'abbiamo tutti. Però per battere certi post, per battere certa qualità di pubblicità e scrollando i social e gli input continuamente che vengono alla gente da diversi fattori, ormai incantano. Non è nostro compito incantare, il nostro compito è testimoniare. Allora nel momento in cui uno si mette in gioco con la sua sensibilità, con la sua esperienza, e questo cercando esempi, cercando ho letto questo, ho visto questo, una persona mi ha detto questo, ho trovato questa storia, io l'ho vissuta così, nella buona e nella cattiva sorte, nella fatica e nella gioia, io credo che nella verità esistenziale di ciascuno diventi proprio

0: all'interno di un monastero. Il secondo testo è ribellarsi per una ecologia umana. Il terzo testo è elogio della normalità, riscoprire il divino nella quotidianità. Tutti e tre editi da Mondadori.
1: Don Giulio, ti chiedo la cortesia, hai una canzone con la quale chiudere questa puntata?
0: Sì, c'è una canzone che mi piace molto, che ridice un po' le riflessioni che abbiamo fatto insieme, che è Credo negli esseri umani di Mengoni. Il primo che ha creduto negli esseri umani è Dio, tant'è vero che si è fatto uomo. E la canzone dice Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, e serve il coraggio anche della testimonianza, della coerenza di fede, dell'evangelizzazione, e poi continua: credo negli esseri umani che hanno il coraggio di essere umani, quell'umanità, quella tenerezza, quella disponibilità, quell'accoglienza che è tipica del Vangelo. E si conclude la canzone dicendo l'amore ha vinto, vince e vincerà, che è un po' la vicenda proprio di Gesù nel Vangelo, creatore, redentore e sostenitore come Padre, Figlio e Spirito Santo, appunto, che ha vinto, vince e vincerà.
1: Io ti ringrazio di cuore, Don Giulio, per le tue sollecitazioni e le tue riflessioni. Ringrazio te, ringrazio anche i radioascoltatori che ci hanno seguito, dando appuntamento alla prossima puntata. E allora a questo punto lasciamoci guidare dalla canzone Credo negli esseri umani. Grazie Don Giulio.
0: Grazie a te Don Andrea, grazie a tutti.

0: Sono le 4, l'informazione della Radio Vaticana. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dei servizi segreti russi nel villaggio di Hirka nell'oblast di Kherson, provocando circa un centinaio tra morti e feriti. Lo afferma il presidente ucraino Zelensky. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, ha concluso il leader ucraino. Gli Stati Uniti hanno schierato la portaerei a propulsione nucleare Nimitz e il relativo gruppo d'attacco nelle acque dei Caraibi davanti all'isola di Cuba. Trump arriva a aumentare la pressione contro Cuba dopo l'incriminazione ieri dell'ex presidente Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. E ancora, la guida suprema Khamenei in Iran ha ordinato che l'uranio, a norma per la produzione di armi nucleari, non sia inviato all'estero, irrigidendo così la posizione di Teheran contro gli Stati Uniti. Intanto il capo dell'esercito pakistano è oggi a Teheran per avvicinare ancora le parti.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Anticiclone subtropicale in ulteriore rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata soleggiata e anche calda. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud, con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud, massime sui 30 gradi, specie al centro-nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: primo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Buongiorno.
2: According to the Houthi
3: run, le peuple qui
4: a Pantheon in semblance do
5: santo.
6: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
7: Cari amici, benvenuti in diretta. Allora, dobbiamo dire che nelle grandi città nascere e crescere in un quartiere piuttosto che in un altro fa davvero la differenza, e questo vale per i bambini, per le bambine, per gli adolescenti. E poi purtroppo lo sappiamo, ci sono tanti adolescenti anche in Italia che sono negli istituti per minori. Poi sempre in questi 25 minuti del mondo della radio parleremo della vicenda della flottiglia, cercheremo di capire se e come è stato violato il diritto internazionale. Infine il rapporto Istat sulla situazione dell'Italia. Allora, in regia, eccoli là, Alberto Giovannetti, Luca Rossi, io invece sono Alessandro Guarasci, ed ora può partire la nostra diretta Facebook. E allora, dicevamo, nei 14 comuni capoluogo delle città metropolitane italiane, un bambino su 10, è davvero tanto, io lo dico per un paese industrializzato, vive nelle 158 aree di disagio socio-economico urbano. In totale sono circa 142.000, Roma, Milano, Napoli, Torino e Palermo ospitano quasi il 73%. 5% dei minori che vivono appunto in queste aree di disagio socio-economico urbano. Di questo oggi ne ha parlato Save the Children. Tra l'altro, in realtà questi dati sono di qualche giorno fa, ma Save the Children ha approfondito questi temi anche in occasione di un evento che si è tenuto all'Acquario Romano, per la precisione si chiama Impossibile 2026, la biennale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Ma di adolescenza parla anche un libro, io lo faccio vedere, eccolo qua. Dentro le mura, viaggio nel mondo degli adolescenti di oggi tra disagio, carcere e dissenso, di Antonella Inverno, che tra l'altro abbiamo qua. Allora, d'altronde i numeri sono davvero crudi, con 1.968 ingressi nel 2025 gli istituti penali per i minorenni vivono un momento di difficoltà. Al 15 dicembre erano 8 gli istituti in sovraffollamento. Allora, appunto, abbiamo qua l'autrice Antonella Inverno. Dobbiamo dire che tra l'altro qui c'è una prefazione Cardinale Matteo Maria Zuppi, che dice lui letteralmente: senza futuro il presente diventa invivibile. Allora, Inverno, lei è rimasta sorpresa da questi dati? Insomma, è davvero triste capire che addirittura 8 sono gli istituti in sovraffollamento.
8: È triste, sì, non sono rimasta sorpresa, perché per scrivere il libro ho girato per un anno intervistando ragazzi e qualche ragazza ristretti negli istituti penali minorili, quindi ho potuto constatare le condizioni di vita. Non tutti gli istituti sono in sovraffollamento, ma quelli di grandi dimensioni soffrono di più. Peraltro ricordiamo anche che ci sono delle indagini in corso, in particolare su 2 istituti, quello di Casal del Marmo e il Beccaria di Milano, per violenze all'interno del carcere minorile da parte degli agenti di polizia penitenziaria. Sono ragazzi e ragazze che sicuramente hanno commesso degli errori, sono dentro per i più svariati motivi, dagli omicidi ai reati connessi alla criminalità organizzata, alle rapine. Molto spesso,
7: non c'è problema.
8: Molto spesso,
7: e come diceva Minà, il bello della diretta.
8: Certo. Molto spesso, diciamo, le condizioni di partenza sono importanti anche nella decisione poi di intraprendere una carriera deviante, come si dice tecnicamente. Alcuni non hanno alle spalle questo tipo di carriera. Parlo in particolare dei minori stranieri non accompagnati, che compongono più di un terzo terzo della popolazione carceraria minorile, pur ovviamente non avendo una propensione maggiore a commettere reati, ma semplicemente perché non hanno alle spalle una rete familiare o una rete di accoglienza che permetta loro di poter scontare delle pene alternative.
7: Ecco, una cosa che mi interessa, perché sappiamo che in sostanza negli istituti per, diciamo, maggiorenni non si fa quasi nulla, è difficile, sono pochi casi purtroppo di tentativo di reinserimento tramite il lavoro e così via, la maggior parte del tempo purtroppo in tante, diciamo, carceri si passa senza fare nulla. Questi ragazzi invece come si cerca di recuperarli, se ci sono dei progetti per recuperarli, perché in sostanza un ragazzo di 16-17 anni sicuramente ha delle chance maggiori di essere recuperato rispetto a un cinquantenne.
8: Ma io ho trovato diverse situazioni, ci sono sicuramente istituti, posti, anche ho visitato anche comunità di accoglienza dove questi progetti ci sono, funzionano bene, e a funzionare, ho capito attraverso i racconti dei ragazzi e delle ragazze, è proprio il tipo di relazione, di fiducia che gli operatori riescono ad instaurare per innestare una dinamica di cambiamento. Ci sono poi invece istituti più grandi dove, pur essendoci dei progetti, chiaramente è più difficile avere un rapporto uno a uno con i ragazzi e riuscire a come dire, creare quel legame che poi porta il ragazzo a fidarsi e a intraprendere una strada nuova. Perché poi quello che ho notato attraverso le interviste, il libro riporta 6 delle interviste che ho fatto trascritte in maniera integrale, attraverso queste interviste è chiaro che questi ragazzi hanno alle spalle vissuti difficilissimi, molto spesso di violenza anche intrafamiliare, molto spesso di trascuratezza, di abbandono anche da parte delle istituzioni educative. Quindi il primo passo da fare è proprio quello di riallacciare un legame di fiducia e riallacciare un patto educativo.
7: Ecco, 1968 ingressi nel 2025. Da quanto mi è stato detto da altre fonti, il numero è in aumento.
8: Sì, il numero è in aumento, ma questo non deve trarre in inganno, non sono in aumento i reati in generale, probabilmente c'è un piccolo aumento a partire dal 2021, dal post pandemia, siamo stati un po' ingenui noi adulti a pensare che l'isolamento forzato di bambini e adolescenti non avrebbe lasciato traccia nella loro psiche, nei loro comportamenti, ma a scatenare questo aumento degli ingressi e soprattutto, lasciatemelo dire, un aumento nella permanenza media, cioè non è tanto che entrano di più, è che ci stanno di più dentro gli istituti i ragazzi quando entrano, a scatenare questi aumenti sono delle disposizioni degli ultimi decreti in materia di sicurezza e sicurezza urbana che sono stati adottati dal governo, che hanno
7: il decreto Caivano,
8: ma anche il successivo decreto sicurezza, che hanno ridotto le possibilità di non scontare per esempio la misura cautelare in carcere e di farlo fuori, ma anche hanno tolto un po' di discrezionalità a quei giudici che devono decidere quando un ragazzo per esempio si allontana da una comunità penale. Sappiamo che la fase dell'adolescenza è una fase difficile per tutti gli adolescenti, quindi è abbastanza facile che queste regole vengano anche trasgredite. Ecco, oggi grazie o a causa di questi decreti c'è direttamente l'ingresso in carcere, prima si poteva optare anche per opzioni diverse.
7: Per chiudere, c'è un sistema di assistenti sociali che poi in qualche modo questi ragazzi li aiutano? Qual è, diciamo, la struttura che poi dà un sostegno, da quello che lei ha visto, a queste ragazze e questi ragazzi?
8: Beh, il sistema di giustizia funziona con educatori, funzionari psicopedagogici, assistenti sociali degli uffici di servizio sociale competenti. quando ci sono, fanno veramente la differenza, perché sono quelli che mettono in campo quella relazione autentica di cui parlavo prima. Il problema è che, come riporto nelle conclusioni, mancano risorse per averne il numero sufficiente, ma soprattutto mancano risorse per la loro formazione. Negli ultimi anni c'è stato un'assunzione abbastanza importante anche di agenti di polizia penitenziaria, così come di funzionari dell'area giuridica, che sono stati immessi nelle strutture senza alcuna formazione di base nel campo minorile. E nelle interviste che faccio agli esperti nel libro è evidente, ricordo per esempio l'intervista al comandante degli agenti di polizia penitenziaria di un IPM che mi raccontava di come senza questo tipo di formazione è difficile anche interpretare quei comportamenti che sono banalmente mi sveglio la mattina con il piede storto, che in adolescenza, ripeto, sono molto probabili.
7: E purtroppo ci può stare. Allora, Antonella Inverno, Dentro le mura, viaggio nel mondo degli adolescenti di oggi tra disagio, carcere e dissenso, torno a farlo vedere. Fotografia di Alessio Romenzi, Treccani editrice, prefazione di Matteo Maria Zuppi, cardinale presidente dei Vescovi Italiani, che dice: le mura più difficili sono proprio le storie dei ragazzi che spesso diventano mura per difendersi, per paura, per rabbia, per delusione, perché non intravedono altro. Queste pagine ci aiutano a capire cosa c'è dentro il carcere e cosa c'è dentro il cuore dei ragazzi che stanno dentro. Davvero speriamo che in sostanza si facciano passi in avanti nella gestione di questi istituti per minori. Ne abbiamo parlato anche qualche giorno fa con Antigone, più che altro del sistema penitenziario che soffre un sovraffollamento importante del 139%, per cui vuol dire che nel sistema un problema c'è, e questo è evidente. Grazie per essere stata con noi, Antonella Inverno. Grazie.
8: Grazie, grazie a voi.
7: E si chiude qua la nostra diretta Facebook, dunque. E ora per le notizie dal mondo, davvero tante, purtroppo i focolai di tensione non mancano. Io do la linea a Gianmarco Murroni.
1: Grazie Alessandro. Non si ottiene la pace con le armi, urgente rafforzare dialogo e multilateralismo. Leone XIV ha ricevuto questa mattina in udienza i nuovi ambasciatori presso la Santa Sede di Sierra Leone, Bangladesh, Yemen, Ruanda, Namibia, Mauritius, Chad e Sri Lanka. In occasione della presentazione delle lettere credenziali, il pontefice ha chiesto di promuovere il dialogo per trovare vie di pace e ha ricordato che nessuna nazione, nessun ordine internazionale può definirsi giusto e umano. Si misura il proprio successo in termini di potere o prosperità, trascurando chi vive ai margini. In un momento in cui le tensioni geopolitiche continuano a frammentare ulteriormente il nostro mondo, è necessario renderle più rappresentative, efficaci e orientate all'unità della famiglia umana, ha affermato il Papa. L'esercito ucraino ha colpito il quartier generale delle forze speciali russe in un villaggio nell'oblast di Kherson, provocando circa un centinaio fra vittime e feriti. Lo ha affermato il presidente ucraino Zelensky, allegando al suo messaggio su X il video che mostra il momento in cui i droni di Kiev colpiscono simultaneamente degli edifici in un villaggio. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, ha concluso il leader ucraino. L'ultima proposta consegnata dagli USA all'Iran tramite i mediatori pakistani avrebbe ridotto parte delle divergenze fra i due paesi, anche se discussioni interne alla leadership iraniana sono tuttora in corso, lo scrivono i media di Teheran, aggiungendo che a tal proposito anche la visita del generale Asad Munir, capo dell'esercito pakistano, nella capitale iraniana viene valutata come un'occasione per contribuire a ridurre i contrasti e fornire le basi per l'annuncio ufficiale dell'accettazione formale del memorandum d'intesa. Intanto la guida suprema iraniana Mostaba Khamenei ha emesso una direttiva secondo cui l'uranio quasi a norma per la produzione di armi nucleari non deve essere inviato all'estero, irrigidendo così la posizione di Teheran su una delle principali richieste degli Stati Uniti nei colloqui di pace. Le forze armate statunitensi hanno annunciato il dispiegamento del gruppo d'attacco della portaerei Nimitz nei Caraibi in un contesto di crescenti tensioni tra USA e Cuba. Il dispiegamento avviene lo stesso giorno in cui l'amministrazione Trump ha annunciato l'incriminazione dell'ex presidente cubano Raul Castro per il il suo presunto ruolo nell'abbattimento avvenuto nel 1996 di due aerei civili appartenenti al gruppo di esuli Fratelli del Soccorso con sede a Miami, in cui persero la vita 4 persone, tra cui 3 americani. Cuba intanto è stata informata sugli aspetti e sulle modalità di assistenza che Mosca intende fornirle, secondo quanto dichiarato dalla portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zakharova. Riaffermiamo la nostra completa solidarietà con Cuba, continueremo a fornire il sostegno più attivo al fraterno popolo cubano in questo periodo difficile, ha affermato Zakharova. Cuba è pronta per parlare di tutto con gli Stati Uniti, non ci sono argomenti e tabù nelle nostre conversazioni sulla base di reciprocità e uguaglianze, quanto ha affermato invece Ernesto Soberón Guzmán, ambasciatore cubano alle Nazioni Unite. La Cina ribadisce con forza il suo no a scambi ufficiali tra Stati Uniti e Taiwan e a vendite di armamenti da parte degli USA all'isola, invitando Washington alla massima prudenza, una posizione coerente, chiara e ferma, ha detto il portavoce del ministero degli esteri di Pechino, Guo Jiankun. Da Taipei hanno fatto sapere che il presidente dell'isola, William Lai, sarebbe felice di parlare con Donald Trump. Il colloquio sarebbe il primo tra presidenti da quando nel 1979 Washington decise di interrompere le relazioni diplomatiche con Taipei in nome del principio di un'unica Cina. Il governo del Sud Sudan, i gruppi armati dell'opposizione e gli altri attori coinvolti nel conflitto stanno ostacolando l'accesso umanitario e mettendo sempre più a rischio la popolazione civile, e quanto denuncia l'organizzazione umanitaria Medici Senza Frontiere, che in un rapporto documenta l'escalation delle violenze nel paese. Secondo l'organizzazione, tra gennaio 2025 e aprile 2026 si sono verificati 12 attacchi contro il personale e le strutture dell'organizzazione, episodi che avrebbero lasciato circa 762.000 persone senza accesso all'assistenza sanitaria. Nel rapporto vengono denunciati bombardamenti contro ospedali, saccheggi, rapimenti di operatori umanitari, restrizioni all'accesso degli aiuti e ordini di evacuazione rivolti sia alle organizzazioni umanitarie sia alle comunità civili nelle aree contese. Alessandro, è tutto, la linea può tornare a te.
7: Allora, grazie davvero Gianmarco. Ora occupiamoci della vicenda della flottiglia, picchiati selvaggiamente, ammanettati con le catene alle caviglie. Questo è il racconto di un parlamentare caro tenuto e del giornalista del Fatto Mantovani, fermati appunto con gli altri attivisti della flottiglia e già in Italia da qualche ora. Ci pestavano e ci dicevano welcome to Israel, ha detto caro tenuto, che ha visto anche lui, ha detto, abusi sessuali. Mantovani, ho visto anche donne colpite. Gli altri volontari, diciamo, ricordiamoci, la flottiglia ha un profilo internazionale, sono stati rilasciati, sono partiti già da oggi da Israele. L'Italia intanto ha annunciato che chiederà all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir, che vi ricordiamo aveva deriso i manifestanti della flottiglia. Allora, qui bisogna un attimo capire in che contesto si scrive questo sequestro delle navi della flottiglia. Allora, il professor Marco Mascia, presidente del Centro di Ateneo per i diritti umani Antonio Papisca dell'Università di Padova, ci ha detto che il sequestro in acque internazionali non è affatto ammissibile.
2: Beh, questa è una violazione del diritto internazionale, di tutti i capitoli del diritto internazionale, a partire dal diritto internazionale del mare, ma poi abbiamo la Carta delle Nazioni Unite, il diritto internazionale dei diritti umani, quindi siamo fuori da qualsiasi norma giuridica internazionale. Questo è stato un vero e proprio atto di aggressione e i nostri governanti avrebbero dovuto intervenire per tutelare i nostri cittadini, soprattutto le barche che avevano bandiera italiana.
7: Professore, a questo punto però dove si può intervenire? A livello ONU? Perché sembra che qualsiasi forma di intervento, di pressione, anche diplomatica, di protesta, sembra non avere effetto.
2: Ma perché non è più sufficiente tutto questo? Bisogna agire. Cioè, i governi non possono continuare a limitarsi a dire che è violato il diritto internazionale, loro devono agire per difendere il diritto internazionale, ma le do un dato che conferma l'ipocrisia di questi governi, in particolare del nostro governo. Cioè, ieri a Strasburgo il Parlamento europeo ha respinto un emendamento col quale si chiedeva l'embargo delle armi a Israele. Questo emendamento è stato bocciato con più di 450 voti, quindi da quasi tutti i membri del Parlamento europeo. Quindi abbiamo un problema più grande ancora di noi, no? Nel senso che c'è ancora una leadership politica che è trasversale a tutti i partiti, che non riesce a condannare e a intervenire per fermare queste aggressioni che vengono fatte anche nei confronti di persone non violente, che agiscono non per fare confusione, come dice la Meloni, ma agiscono perché vogliono portare l'attenzione dei media dominanti sulla questione di Gaza, sui crimini di guerra contro l'umanità che si stanno commettendo nei territori palestinesi occupati. La flottiglia ha questa grande responsabilità, cioè riesce, no, a far parlare i grandi media su quello che sta accadendo a Gaza e nei territori palestinesi occupati, altrimenti non ne parlerebbe nessuno.
7: Lei lo, in qualche modo l'ha accennato, sono state commesse diciamo delle percosse, delle violazioni nei confronti delle persone arrestate, tra l'altro a largo di Cipro. A questo punto come si può intervenire per far valere il diritto internazionale, se non altro per far rispettare i diritti di chi viene fermato, lei ha detto in modo illegale?
2: Sostengo la tesi che il nostro paese avrebbe dovuto mandare le sue navi militari a difendere le barche della Global Sumud Flotilla. Questo è il punto. Cioè non si può più dire no, condanniamo una cosa inaccettabile, eccetera, eccetera, perché questi hanno commesso un genocidio, hanno ucciso più di 80.000 persone, bambini, bambine, donne, anziani. È normale che li trattino così. Il punto è l'Unione Europea. L'Unione Europea dovrebbe agire, gli Stati membri dell'Unione Europea dovrebbero agire, la Spagna, l'Italia, no, la Francia. Mandiamo le navi, non soltanto, loro le mandano nel Golfo Persico, no, per fare la guerra contro l'Iran. Dovrebbero mandarle nelle acque internazionali. E ricordiamo anche che le acque di Gaza non sono acque di Israele ai sensi del diritto internazionale, sono le acque di Gaza. Anche questo è un dato, cioè i nostri manifestanti della Global Sumud Flotilla stavano andando a Gaza, cioè in acque territoriali dei Gazawi, non di Israele.
7: Ora noi parliamo di economia perché oggi sono state appunto presentate le previsioni economiche primaverili dell'esecutivo europeo, che dice che le stime di crescita per l'area dell'euro sono state riviste al ribasso, allo 0,9 nel 2026, all'1,2 nel 2027 rispetto all'1,2% e all'1,4% delle previsioni precedenti. In sostanza è chiaro che incide moltissimo la crisi dello stretto di Hormuz. Oggi tra l'altro c'è stato anche l'annuale rapporto Istat, l'Italia cresce, è cresciuta poco nel 2025, solo dello 0,5%. Ma noi ci vogliamo concentrare su un aspetto di questo rapporto. Ecco, vi dobbiamo dire che nel 2025 la popolazione che era rischio povertà è stata del 18,6% del totale, ovvero 11 milioni di persone. È un dato stabile rispetto al 2024, ma in qualche modo conferma che in Italia c'è una sorta di vulnerabilità di un'ampia fascia di persone che in qualche modo è strutturale, è ampia e purtroppo non viene scalfita. L'incidenza del rischio di povertà è più che doppia per chi vive in famiglia con almeno un componente straniero. Allora, Elena Granaglia è co-coordinatrice del Forum Disuguaglianze e Diversità e ci ha detto davvero servono a questo punto misure strutturali, sostanziali, non solo dei bonus per uscire appunto da questo stato di povertà.
3: Io penso che ci sia una politica cruciale, che è quella di una politica di reddito minimo. Il reddito di cittadinanza aveva certamente diversi problemi, li sappiamo tutti, però l'assegno di inclusione insieme al supporto formazione e lavoro ne hanno creati molto di più, perché ci hanno riportato indietro a un reddito che non è più un reddito universale, seppure limitato ai poveri, ma è un reddito che viene dato soltanto a chi non è occupabile, dove la non occupabilità è definita in relazione alla, diciamo, allo svolgimento di lavori di cura. Non si tiene conto del fatto che uno magari sia lontano dal mercato del lavoro da tanti anni, che vive in una zona in cui non c'è domanda di lavoro e così via. E quindi abbiamo questo forte ritorno alla categorialità con i poveri meritevoli, che sono quelli che curano gli anziani, oppure i bambini piccoli fino a 3 anni, oppure che stanno male, e tutti gli altri invece sono poveri immeritevoli, ai quali sostanzialmente viene negato un aiuto stabile nel tempo.
7: C'è poi tutto il tema delle spese per la casa, che sono notevolmente aumentate.
3: Noi sappiamo quanto è costosa la casa, quanto incida sulla povertà. E cosa abbiamo visto? Che i nuclei che hanno case in affitto nel nuovo sistema possono, diciamo, hanno diritto ad accedere al trasferimento soltanto se sono sotto una soglia di 6.000 euro. Prima era 9.360. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire che tutte le persone che avevano un reddito che era fra i 6.000 e i 9.360 euro, quelle persone non possono più accedere al reddito minimo. E questa è anche una delle ragioni per cui, nonostante si sia aperta la platea dei beneficiari alle persone che vivono in Italia da 2 anni, quindi si sia indebolito quel requisito così duro dei 10 anni, fa sì che ancora molti migranti, che sono anche la popolazione presso la quale si concentra molto la povertà, siano esclusi. Quindi finisco sicuramente ritornare a un reddito minimo dignitoso e universale per tutti i poveri.
7: Ecco, secondo lei la povertà energetica, che il rapporto Istat mette in luce ancora una volta, rischia di peggiorare con la crisi di Hormuz?
3: Sicuramente le persone che sono povere soffrono di più, ma accanto a queste ci sono persone che magari non sono povere, ma che hanno una tipologia di casa, una casa vecchia, quanti centri storici abbiamo nel nostro paese, una casa vecchia che non riesce a riscaldarsi o a raffreddarsi in modo adeguato, e quindi evidentemente prezzi più alti significano rischi di impoverimento per quelle famiglie. Se posso aggiungere però, appunto, questa attenzione alla multidimensionalità delle cause che possono portare la povertà energetica dovrebbe anche un po' metterci in guardia da politiche semplicistiche, perché se io do soltanto sussidi alle persone povere, lascio fuori quella fetta di persone che non sono povere sotto il profilo monetario, ma perché vivono in determinati contesti sono in condizioni di povertà energetica, e quindi è importante sviluppare anche politiche che si occupino dell'efficientamento delle abitazioni, per rendere le abitazioni sempre più capaci di sopportare freddo e caldo, e senza danneggiare peraltro l'ambiente.
7: Certo, una cosa per finire, senta, cala la spesa delle famiglie, è un effetto dei redditi che non hanno ancora del tutto recuperato l'inflazione?
3: Ma sicuramente i redditi non hanno recuperato l'inflazione, anche sono i contratti nel 2024 sembra hanno tamponato, ma comunque non erano riusciti a ritornare ai livelli precedenti in inflazione, e poi adesso abbiamo Hormuz del 2025. Però penso che ci sia un'altra questione sulla quale vorrei portare l'attenzione, che è la povertà di ricchezza. Quando io sono in difficoltà economica, ho difficoltà a spendere se so che non ho un cuscinetto di risorse sul quale posso fare riferimento. E se noi andiamo a vedere in Italia la povertà di ricchezza, che viene definita da Banca d'Italia come dei risparmi liquidi che permettano di vivere per almeno 3 mesi alla soglia di povertà, attorno, quindi la stanza bassa, diciamo, ecco, noi vediamo che il dato è anche un dato peraltro vecchio, perché è di un vecchio studio, che un terzo dei nuclei italiani sta in queste condizioni. In più noi sappiamo che il risparmio del 50%, diciamo, più povero della popolazione è in questi anni passato a essere molto basso, nel senso che la ricchezza del 50% corrisponde a un numero che, a seconda degli studi, va dall'8% al 3% della ricchezza nazionale. Quindi in questo contesto essere anche poveri di ricchezza mi frena nella spesa, perché so che non ho assolutamente nulla su cui poter fare affidamento.
7: Allora noi almeno ci fermiamo qua, poi tra poco lo consueto spazio di Earth Day Italia.

0: E allora benvenuti di nuovo in diretta e, il consueto spazio di Erde Italia, ovvero sì, oggi è giovedì 21. In presenza con noi Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini della redazione di Erde.it, testata di Erde Italia.
1: Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Erde Italia trattino Villaggio per la Terra. E, invece in collegamento Maria Alba Ventricelli, biologa e vicepresidente dell'associazione Buono. Complimenti.
3: Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora, ieri è stata la giornata mondiale delle api, istituita dalle Nazioni Unite nel 2017 per sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema degli impollinatori. Tra l'altro vedo che ogni tanto noi ci viene a noi, uno si gira su internet, dice: ah, comprate quelle casette per gli insetti impollinatori. Tiziana,
1: sì.
0: Perché bisogna comprare queste casette? Ma soprattutto,
1: per oggi diciamo un sacco di
0: cose. Gli impollinatori a che servono? Chi sono?
1: Chi sono? Da dove arrivano?
0: Perché sono in pericolo?
2: Perché impollinano?
1: Allora, nel 2017, intanto inizio da qui, è diventato chiaro che non solo gli insetti, ma anche ma altri animali impollinatori sono in forte calo e che le conseguenze si fanno sentire sugli equilibri naturali e sulla produzione di cibo. Questa giornata che è stata indetta ogni anno ricorda l'importanza proprio di proteggere e incrementare gli habitat naturali, non solo a noi cittadini, ma anche ai media e soprattutto ai decisori politici. Bisogna ricordare che le api sono il simbolo dell'impollinazione, ma anche altri esseri viventi svolgono questa funzione importantissima di cui tu parlavi prima. Tra gli insetti ci sono le vespe, le farfalle, le coccinelle, tra gli altri animali anche i ragni, gli uccelli, anche i rettili, alcuni mammiferi come ad esempio i pipistrelli. Secondo il report effetto Oasi del WWF, nel mondo la produzione del 90% delle piante da fiore selvatiche e il 75% delle piante coltivate dipende proprio dagli animali impollinatori. Purtroppo a livello globale il 40% degli impollinatori invertebrati rischia l'estinzione. E in Europa sono in forte declino il 37% delle api selvatiche e il 31% delle farfalle. Le varie specie di api svolgono la maggior parte di questo lavoro. In Italia sono circa 1000 specie, impollinano il 70% delle piante selvatiche e il 52% di quelle coltivate. Per dare un po' un'idea di massima, sì, del valore anche economico dell'impollinazione animale, si pensi che dall'impollinazione dipendono il 70% della produzione di cibo mondiale e l'80% di quella europea, per un valore stimato fra i 200 e 600 miliardi di dollari annui. Quindi insomma, diciamo che gli impollinatori sono veramente fondamentali. In Italia, secondo il rapporto sullo stato del capitale naturale, questo valore è di 3 miliardi annui. Secondo le associazioni di categoria, ogni ape visita 7.000 fiori al giorno e per produrre un chilo di miele occorre che l'alveare esplori 4 milioni di fiori. Basti pensare che nel nostro paese operano 77.000 apicoltori che gestiscono 1,5 milioni di arnie e producono 31 milioni di chili di miele di 60 varietà diverse, tra cui molte
0: tanto
1: certificate.
0: Complimenti.
1: DOP.
0: Tu pensa che io mi ricordo all'esame, al primo esame di università, feci linguistica generale e sì, uno dei primi temi era proprio come le api comunicavano tra di loro. È veramente un sistema perfetto.
1: Sì.
0: Allora, però, la nostra ospite, come succede che una biologa si dedichi all'apicoltura? Tra l'altro, lei non è l'unica persona dell'associazione, diciamo, con una formazione scientifica. Cioè, che cosa c'entra la biologia con l'agricoltura, con le api?
3: Esattamente siamo tanti soci, tutti quanti con una formazione scientifica, proprio perché siamo dei colleghi universitari e anche amici, e a un certo punto ci siamo uniti per cercare di fare insieme qualcosa di buono. Questo è il nostro motto, e quindi abbiamo voluto mettere a disposizione, diciamo, ecco, la nostra formazione scientifica, le nostre competenze, e in particolare appunto per quanto riguarda il mondo delle api, proprio perché nel 2015 nasce il nostro progetto e pensiamo che già all'epoca questo diciamo questa emergenza del declino degli impollinatori iniziava già a parlarsene da qualche anno. E quindi abbiamo sentito la necessità di appunto approfondire, studiare, occuparci del mondo delle api.
2: Senta, volevo fare una domanda. Volevo fare una domanda: che vuol dire fare il miele biologico? Perché nell'immaginario collettivo tutti fanno il miele con le api, quindi con l'arnia, c'è l'apicoltore che va lì, si copre, tira fuori il telaietto, prende il miele. Che differenza c'è fra quello biologico e le altre produzioni? Come possiamo noi, magari consumatori, distinguerlo quando lo andiamo a comprare in un negozio, in un supermercato?
3: La differenza sostanziale sta nel tipo di cera che viene utilizzata. Infatti nell'apicoltura a conduzione biologica si utilizza una cera biologica, che vuol dire che su questa cera vengono fatte delle analisi di controllo per monitorare il livello di inquinanti che la cera può accumulare. Infatti la cera, insieme alle api, al corpo dell'ape, è la matrice che accumula più inquinanti, anche più del miele appunto, proprio per la sua composizione chimica. E quindi utilizzare cera biologica significa abbassare, controllare e tenere basso il livello di inquinanti all'interno dell'alveare. E possiamo facilmente trovare questa indicazione quando acquistiamo miele, perché appunto troviamo il simbolo che insomma conosciamo bene, quello con la foglia verde, con le stelline, che è adottato in tutta l'Unione Europea, e quindi ci dà subito l'indicazione che quel miele è stato prodotto appunto con un metodo biologico, che per alcuni può sembrare, diciamo, un discorso relativo, perché cosa ci dicono poi spesso, no, le persone, i nostri clienti, i nostri follower, appunto come si fa a garantire un miele bio, una conduzione biologica, quando comunque l'ape va in giro a visitare il territorio dove le pare e piace. E appunto spieghiamo sempre che la differenza sostanziale sta nell'utilizzo della cera biologica.
0: Senta, una curiosità, lei appunto, lei ha detto l'ape va in giro, ma quanti chilometri fa un'ape per impollinare mediamente? Perché l'impressione è che rimanga sempre, diciamo, nel circondario dell'arnia, ma in realtà non è così, se non sbaglio, vero?
3: Esatto, dipende in realtà dalle risorse disponibili. Sappiamo che in media un'ape da miele può percorrere fino a 3 chilometri, può allontanarsi fino a 3 chilometri dall'alveare, dall'arnia, proprio perché appunto se non ci sono risorse abbondanti disponibili vicino all'arnia, lei va in giro a cercarle. Quindi dipende molto dall'ambiente in cui viene installato l'apiario, e quindi dalla disponibilità di risorse che le api hanno a disposizione.
0: E infatti, se non sbaglio, tra l'altro gli apicoltori li spostano continuamente questi alveari, vero, è così?
3: Sì, alcuni apicoltori, questa è una pratica che si chiama nomadismo, pensiamo che in realtà veniva già praticata dagli antichi egizi, che caricavano sulle imbarcazioni le arnie che loro utilizzavano e le spostavano lungo il Nilo proprio per seguire le fioriture scalari. Quindi diciamo è una pratica anche antica,
0: consolidata,
3: e alcuni apicoltori sì, diciamo, ecco, oggi non si usano più le imbarcazioni, ma si usano dei camion, e quindi questo spostamento delle api può avvenire in base alle fioriture. Certo, diciamo, un pochino faticoso per loro, poverine.
1: Io volevo chiedere invece come sta andando la produzione di quest'anno e in generale un po' negli ultimi anni, visto tutti, insomma, i fattori climatici, i cambiamenti eccetera, e quali sono proprio i fattori naturali che possono favorire o compromettere l'attività delle api durante la produzione del miele?
3: Dunque, io non, di solito ecco, non mi esprimo più di tanto finché non ho smielato e non ho riempito tutti i vasetti, perché appunto viviamo con un grande punto interrogativo. Possiamo avere un'idea di come sta andando la, la produzione, ma diciamo il cambiamento è dietro l'angolo, quindi sebbene sembrasse la primavera fosse iniziata diciamo in modo abbastanza regolare, invece poi c'è stato, è tornato il freddo, ci sono state delle giornate molto ventose e alle api non piace il vento, immaginiamo no. Insomma la difficoltà a volare con tutto
1: i
3: quel
1: tre
3: vento,
1: chilometri diventano
3: e
1: sei
3: perché... la piovosità,
1: esatto,
3: la nuvolosità. E quindi se questa è prolungata nei giorni può rappresentare un problema e quindi diciamo ecco che siamo ancora in balia della stagione, perché comunque adesso sta ritornando il caldo e però ecco dobbiamo sperare che non sia un caldo così eccessivo da portare a, a far essiccare le specie vegetali che sono, hanno già fiorito, perché ci dobbiamo ricordare che non sempre vedere il fiore significa ok, va tutto bene, certo, perché serve la visita dell'impollinatore anche per quella specie vegetale che ha fiorito e quindi insomma è tutto piuttosto variabile fino all'ultimo e quindi non mi posso esprimere più di tanto sulla produzione 2020.
2: E quella degli anni precedenti,
3: in
2: questi
3: generale,
2: ultimi anni? Come stanno?
3: Allora, c'è stato un momento, un'annata particolarmente critica, almeno per noi, perché, ripeto, varia anche da zona a zona. Noi ci troviamo nel Lazio, in provincia di Roma, ed è stata quella del 2024, dove abbiamo raccolto un terzo della nostra migliore produzione, quindi diciamo abbastanza un disastro, più che altro, ecco, soprattutto per portare avanti e garantire, no, quelle attività base, perché c'è stata una primavera fredda, piovosa e appunto ci sono stati giorni di cielo grigio prolungati nel tempo che nonostante si vedessero appunto i fiori già fioriti, perché c'era stato un caldo iniziale, poi comunque gli impollinatori non giravano, quindi non erano presenti nell'ambiente. In generale la produzione si è ridotta nel corso degli ultimi, possiamo dire, decenni, e questo legato a diversi fattori. Per quanto riguarda i fattori naturali in particolare, come ho già anticipato, la temperatura, la piovosità, la siccità sono dei parametri fondamentali poi per il ciclo biologico e la produttività anche dell'alveare.
0: Esattamente.
3: E in generale
0: c'è appunto un problema.

0: lavori, questo è fondamentale, penso, no?
1: Sì, tantissimo. Ci sono diversi fattori non naturali che sono appunto legati all'attività antropica operata dall'uomo, come per esempio l'inquinamento da metalli pesanti, ma anche e soprattutto l'inquinamento da pesticidi. Quindi tutte queste sostanze che risultano nocive per gli insetti che possono danneggiare alcune colture, lo sono anche per le api, proprio perché non sono selettivi, quindi non è che discriminano tra un insetto e l'altro. Quindi sicuramente questo è un fattore non naturale, appunto, di importanza enorme. E poi anche la frammentazione dell'habitat, proprio perché le api, se pensiamo alle api selvatiche, chiaramente, che siano api da miele o api solitarie, hanno difficoltà a trovare dei luoghi adeguati alla nidificazione. Pensiamo che noi in primavera riceviamo tantissime telefonate di amici, persone che ci seguono, ci conoscono perché si trovano degli sciami insomma, vicino a casa, e quindi appunto le api, non avendo disponibilità, le api da miele, ripeto, non avendo disponibilità di trovare magari appunto dei tronchi cavi ideali per la loro nidificazione in natura, e tendono, no, a cercare degli anfratti anche all'interno delle case, delle
2: abitazioni. Nei giorni scorsi ha fatto notizia questo sciame alla stazione di Burtina, che ha scatenato i social. Io le volevo fare una domanda, sì, che ha fatto Alessandro all'inizio, perché ho guardato un po' sul sito della vostra associazione, ilmielebuono.it, che le famose casette delle api che diceva Alessandro, anche voi le proponete come un aiuto alle api. Che cosa sono e perché sono diverse dalle arnie? Le arnie le conosciamo, sono delle cassette cubiche, diciamo, con dei telaietti che si infilano dentro. Invece queste casette sono spesso esagonali. Che differenza c'è? Che cosa sono queste cose?
1: Le arnie ospitano apis mellifera, l'ape sociale che produce miele. Mentre queste strutture di cui lei parla, i bee hotel, sono delle strutture artificiali che appunto realizza l'uomo per ospitare le api solitarie, che sono api che non vivono in una società organizzata, vivono appunto in modo solitario e cercano un luogo dove nidificare, generalmente appunto dei buchi, delle fessure che debbono avere chiaramente delle certe specifiche tecniche, caratteristiche di diametro, d'ingresso, lunghezza, eccetera. E quindi questi biotel vengono pensati e installati proprio per dare un aiuto alle api solitarie presenti sul territorio per trovare un luogo adatto dove esse nidificano.
2: Anche in città?
1: Come?
2: Si possono mettere anche in città, sul balcone?
1: Sì, assolutamente sì. Noi in realtà proponiamo sia una struttura grande che può essere messa in aziende agricole, all'interno dei parchi, ma anche nei giardini urbani, e poi abbiamo anche una versione più piccola, diciamo più casalinga, che può essere posizionata sul balcone, nel giardinetto e anche in città, perché ci dobbiamo ricordare che le api sono presenti anche in città,
2: e
1: quelle sociali che producono miele e quelle solitarie, che però sono meno conosciute, quindi abbiamo più difficoltà a individuarle, sono anche più difficili in effetti da osservare, e quindi però invece con questo strumento possiamo fare un po' di osservazione naturalistica e appunto garantire la loro presenza anche in ambienti urbani.
3: Vai,
4: ecco, volevo solo dire questo, qualche anno fa sono stati anche ospiti del Villaggio per la Terra, quindi dico questo perché lei si dedica in particolare alle attività didattiche, quindi sia con le scuole anche con gli adulti. Ecco, come si svolgono questi incontri e come reagiscono i bambini diciamo di fronte agli insetti, che di solito, appunto, dicevamo anche prima, no, chiamano perché c'è uno sciame d'api. Ecco, come reagiscono invece ai laboratori con le api, insomma, con questi insetti?
1: Sì, fin da subito noi ci siamo rivolti alle scuole, da quando insomma è nato il nostro progetto, perché l'educazione ambientale viene facilmente tralasciata purtroppo per varie questioni, e quindi abbiamo cercato di coinvolgere le scuole dove appunto i bambini sono, no, le generazioni del futuro, quindi certo. Abbiamo ritenuto molto importante rivolgerci a loro. E,

0: Perché poi la base del rispetto, della cura, del mondo naturale, tra cui chiaramente c'è anche l'uomo, questa inizia con la conoscenza della natura e la consapevolezza della nostra presenza sul pianeta Terra e quindi ci rivolgiamo alle scuole di ogni ordine e grado e in generale i bambini reagiscono molto bene perché appunto le api sono quasi ipnotiche.
1: È quasi
0: Ci
1: ipnotiche,
0: capitano
1: esattamente, esattamente.
0: delle scolaresche anche di età piccolini, parlo magari dai 3 ai 6 anni, che sono più attivi e scatenati chiaramente, giustamente, e rimangono ipnotizzati, quindi riescono a catturare veramente tutti.
1: E allora io
0: Bello. E per quanto.
1: ringrazio per essere stata con noi Marialba Ventricelli, vicepresidente dell'associazione Buono. Buon pomeriggio, Ventricelli.
0: Grazie,
2: Grazie
0: grazie a voi.
2: mille, grazie.
1: Giuliano, ti faccio adesso a te la domanda io. Ci sono soluzioni tecnologiche alle minacce agli alveari?
3: Sì, guarda, qui abbiamo parlato di soluzioni naturali, però ci sono anche, per esempio, l'Enea in questa settimana ha annunciato che sta lavorando a un biopesticida. Brutta parola, cosiddetta, però c'è quel bio davanti che ci fa intuire che è qualcosa di buono rispetto ad altro, contro un parassita degli alveari, perché le api hanno anche dei nemici naturali. E questo però è un insetto, un coleottero degli alveari si chiama, che viene è alieno, viene dal centro Africa, è sbarcato in Calabria nel 2014, le prime segnalazioni, adesso sta risalendo, e cosa fa? Praticamente entra negli alveari, è piccolissimo, è grande quanto la testa di un'ape, e si ciba di cera, uova, e larve delle
1: È
3: api, quindi
1: un nemico delle api.
3: l'Enea sta lavorando a una molecola che diciamo inibisce la larva dal crescere, quindi evita la nascita di questi coleotteri e quindi di riflesso aiuta le api senza incidere sulla loro biologia e neanche sulla
1: E
3: nostra.
1: allora vedremo davvero poi
0: Meno male.
1: se la ricerca farà passi davvero importanti. Io ringrazio per essere stati con noi Tiziana
2: Grazie
1: Zuccillo,
2: a
1: Giuliano
2: voi.
1: Giulianino. Appuntamento con Erde Italia a giovedì prossimo. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.

Sono le 5, l'informazione della Radio Vaticana, Luca Collodi in studio. Gli Stati Uniti stringono la morsa su Cuba, la portaerea americana Nimitz è stata schierata nei Caraibi davanti all'isola. Pronta la replica della Russia, condanniamo ogni minaccia e ingerenza americana. Zelensky, abbiamo colpito una sede dei servizi segreti russi a Kherson, centinaia le persone uccise, secondo il presidente ucraino. Per quanto riguarda la flottiglia, il ministro degli esteri italiano ha chiesto all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano Ben Gvir e il Tribunale di Roma acquisirà il video delle violenze sugli attivisti della flottiglia. E per quanto riguarda la presentazione del report dell'Istat, in Italia giovani e donne sono ancora ai margini della produttività. Allarme per i millennial, il paese sta invecchiando, è il rapporto annuale che ci dice che 1 milione di italiani sono a rischio povertà.

0: State ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
1: Anticiclone subtropicale in ulteriore rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata soleggiata e anche calda. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud, massime sui 30 gradi, specie al centro-nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

State ascoltando Jazzy, una selezione musicale a cura di Ever Roman.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
2: Ritorno a casa iniziato, rimpatrio degli attivisti della flottiglia, condanna da più parti per l'atteggiamento del ministro di Tel Aviv Ben-Gvir. L'Italia chiede sanzioni per lui e l'Europa, anche in Israele si chiede di rimuoverlo. Intesa vicina, accordo quasi trovato per la fine delle ostilità tra Stati Uniti e Iran, al centro nodo della riapertura di Hormuz, ma il segretario alla difesa americano avverte: noi comunque siamo pronti ad intervenire. Una pace senza armi, Papa Leone riceve in udienza i nuovi ambasciatori presso la Santa Sede, avverte, oggi è più che mai urgente rafforzare dialogo e multilateralismo. Fotografia in chiaroscuro, un'Italia più anziana, con meno figli, attraversata da notevoli diseguaglianze, è il ritratto del nostro paese scattato dall'Istat nel rapporto 2026. Buonasera da Piera Achille Dolfini. Condanna da più parti per le immagini che mostrano il ministro israeliano Ben-Gvir deridere gli attivisti della flottiglia fermati dai militari di Tel Aviv. La procura di Roma acquisirà le immagini, intanto tutti i manifestanti fermati hanno lasciato Israele. Alessio Orlandi.
3: Aggrediti, maltrattati, presi a calci e pugni quando erano in manette e con le catene alle caviglie, e poi gli sfottò e le prese in giro dei militari israeliani, una sequenza di umiliazioni, quella denunciata dal deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto e dal giornalista Alessandro Mantovani a bordo della flottiglia e rientrati questa mattina all'aeroporto di Fiumicino. Nel pomeriggio i circa 400 membri della spedizione umanitaria, inclusi i nostri connazionali, sono partiti con 3 voli charter verso Istanbul, da dove poi raggiungeranno i rispettivi paesi. Dopo la condanna del presidente della Repubblica Mattarella e quella del governo, il responsabile degli esteri italiani ha chiesto alla Commissione europea di adottare sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir per il video in cui rideva e umiliava gli attivisti fermati. Le immagini finiranno nell'indagine sulla vicenda della flottiglia aperta dalla Procura di Roma, che sentirà anche tutti gli attivisti a bordo. Su quanto accaduto prende le distanze l'ambasciatore israeliano in Italia. L'atteggiamento avuto ieri dal ministro Ben-Gvir non rappresenta i principi e i valori dello Stato democratico, le parole di Peled. Alessio Orlandi, linea allo studio.
2: Il comportamento del ministro israeliano Ben-Gvir mette in imbarazzo anche il governo di Tel Aviv. Molti chiedono al premier Netanyahu di licenziare il ministro, anche se la legislatura è ormai al termine. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
4: Una macchia morale per Israele da parte di un ministro teppista, un criminale condannato per incitamento all'odio, che Netanyahu deve licenziare perché ha già danneggiato troppo il paese. Lo scrivono gli ex ambasciatori diplomatici israeliani del Forum di Politica Estera, non certo gli unici a condannare l'ennesimo e vergognoso show di Ben-Gvir. Non è la prima richiesta di licenziamento del ministro a cui Netanyahu ha affidato la pubblica sicurezza. La Corte Suprema israeliana ha limitato alcuni suoi poteri, ma Ben-Gvir è ancora al suo posto, mentre il governo è a fine mandato. Le elezioni sono fissate per il 27 ottobre, ma potrebbero tenersi qualche settimana prima, perché è già stato votato in prima lettura lo scioglimento anticipato del Parlamento. Saranno gli israeliani a decidere se volere una svolta oppure no verso un governo incurante dell'isolamento, specie in termini di opinione pubblica all'estero, in cui è precipitato Israele negli ultimi 3 anni. Sul caso Ben-Gvir anche l'ambasciatore americano in Israele, sostenitore convinto di Netanyahu, ha sentito il dovere di condannare Ben-Gvir, ha tradito la dignità della sua nazione, ha scritto Huckabee, ma liquidando la flottiglia come una stupida bravata. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
2: Potrebbe essere vicina l'intesa per la fine delle ostilità tra Stati Uniti ed Iran, al centro nodo della riapertura di Hormuz, ma il segretario alla difesa americano avverte: noi comunque pronti ad intervenire. Massimiliano Cocchi.
5: A Teheran oggi è arrivato il capo di Stato Maggiore dell'esercito pakistano, che è anche il capo del pool dei mediatori. È la conferma che le trattative per l'accordo di pace sono entrate nella fase cruciale. Teheran ha fatto sapere che sta preparando la risposta alla nuova bozza presentata dagli Stati Uniti. Il nodo da sciogliere resta il programma nucleare iraniano, in particolare 400 kg di uranio già arricchito. Gli Stati Uniti ne chiedono la consegna. Oggi però la guida suprema, l'ayatollah Mostaba Khamenei, avrebbe emesso una direttiva che vieta l'invio all'estero di quell'uranio, una decisione sostenuta dalla Russia, secondo la quale l'Iran ha il diritto di sviluppare un programma nucleare pacifico in conformità con il trattato di non proliferazione. L'altra questione da dirimere è il blocco dello stretto di Hormuz. Teheran vorrebbe istituire una sorta di pedaggio per la navigazione in modo da poterlo controllare, cosa che gli Stati Uniti però non sono disposti ad accettare. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
2: Sul fronte cubano, gli Stati Uniti schierano la portaerei a propulsione nucleare Nimitz nelle acque dei Caraibi. L'annuncio del comando sudamericano su X coincide con l'intensificarsi della pressione dell'amministrazione Trump contro Cuba e con l'incriminazione ieri dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. E oggi il segretario di Stato americano Rubio fa sapere che Cuba ha accettato 100 milioni di dollari di aiuti. Un'altra guerra, quella in Ucraina. Il presidente Zelensky annuncia: abbiamo colpito un sito dei servizi segreti russi nel Kherson, un centinaio tra morti e feriti. Intanto la Germania propone di associare l'Ucraina all'Unione Europea. Amelia Cartia.
6: In attesa di una piena adesione all'Unione, procedura che richiederà tempi lunghi, il cancelliere tedesco Merz ha proposto in una lettera indirizzata ai colleghi leader di concedere allo Stato sotto attacco russo lo status di membro associato, un passo che viene nella lettera definito decisivo, uno status che consentirebbe all'Ucraina di partecipare ad alcune riunioni del Consiglio europeo, di avere un commissario europeo senza portafogli e dei membri associati del Parlamento europeo senza diritto di voto. Trattative anche sul fronte russo, con una proposta di mediazione venuta dalla Cina, che sarebbe pronta a impegnare per trovare una soluzione negoziale al conflitto in Ucraina. È stato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, infatti, a dichiarare che il tema è stato al centro di un vertice tra i presidenti cinese Xi Jinping e russo Vladimir Putin. Intanto non si fermano le bombe in Ucraina. Le forze speciali ucraine, ha dichiarato il presidente Zelensky, hanno colpito il quartier generale dei servizi segreti russi in un villaggio vicino Kherson, provocando circa un centinaio fra vittime e feriti. Amelia Cartia, linea allo studio.
2: Non si ottiene la pace con le armi, oggi più che mai urgente rafforzare dialogo e multilateralismo. Così Papa Leone, ricevendo un'udienza i nuovi ambasciatori presso la Santa Sede in occasione della presentazione delle lettere credenziali. Paolo Fucili.
7: Promuovere il bene della comunità, non interessi personali di prestigio e potere, così si governano, avverte Leone, le associazioni e i movimenti ecclesiali rappresentati in Vaticano dai loro moderatori all'incontro col Papa.
8: Tante volte troviamo gruppi che si chiudono in se stessi, pensano che la loro realtà specifica è l'unica, o è la Chiesa, ma la Chiesa siamo tutti noi. E molti di più.
7: Udienza anche ad 8 nuovi ambasciatori in Vaticano. Oggi che si cerca la pace con le armi per imporre il proprio dominio, è urgente per Leone tornare a una diplomazia che promuova il dialogo e ricerchi il consenso. Temi affrontati poi con la presidenza della COMESE, Commissione degli Episcopati Cattolici dell'Unione Europea, oltre all'istituzione di un inviato speciale per l'odio anticristiano e all'invito già arrivato al Papa a visitare il Parlamento europeo. Paolo Fucili, linea allo studio.
2: Apprensione per la salute del cardinale Camillo Ruini, ormai da qualche giorno in condizioni critiche. L'ex presidente della CEI nella sua casa di Roma, curato da medici e infermieri che lo assistono anche con l'ossigeno. Ruini, originario di Sassuolo in Emilia-Romagna, ha compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio. Un'Italia più anziana, con meno figli, attraversata da notevoli diseguaglianze, il nostro paese nella fotografia scattata dall'Istat nel rapporto 2026. Antonella Mazza Teruel.
9: Siamo un popolo di figli unici. Secondo il rapporto annuale dell'Istat, che conferma in Italia il calo della fecondità, le famiglie sono quasi 27 milioni, ma in 30 anni le coppie con prole sono quasi dimezzate. In crescita l'età media dei residenti, circa 47 anni, mentre l'andamento demografico diminuisce al sud, nelle isole e nelle aree interne, è stabile al centro, sale al nord. Complessivamente però il bel paese ha perso in un decennio 1 milione circa di residenti. Oggi siamo a meno di 59 milioni e per l'Istituto Nazionale di Statistica il saldo negativo è compensato dalla presenza migratoria. In aumento invece l'emigrazione: in un anno hanno lasciato la penisola 25.000 giovani laureati. Resiste il ceto medio al nord, mentre al sud è più elevato il rischio di indigenza. A livello nazionale sono in condizione di povertà assoluta quasi 6 milioni di residenti, oltre 2 milioni di nuclei familiari, circa l'8% del totale, con un'incidenza però del 35% circa tra le famiglie straniere e del 22% tra quelle numerose. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
2: Chiusura di giornata lievemente negativa per la Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni praticamente in parità, perdendo lo 0,03% a quota 75 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. L'Italia chiede all'Europa sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. Intanto, mentre la premier visita Niscemi e annuncia un pacchetto di aiuti da 150 milioni di euro, il vecchio continente taglia la crescita del nostro paese. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
10: Buonasera Pierachi, le vigilie d'attesa per il Consiglio dei Ministri sul tavolo la proroga del taglio delle accise sui carburanti per rispondere soprattutto al grido d'allarme degli autotrasportatori di cui una delegazione sarà ricevuta a Palazzo Chigi. Conseguenze della crisi medio orientale che si fa sentire nelle tasche dei cittadini oltre a mettere in difficoltà i conti pubblici. La Commissione europea vede al ribasso la crescita dell'Italia mentre sale l'inflazione, il tutto legato allo shock energetico in corso. Europa che raffredda anche le speranze del governo sulla flessibilità per gli aiuti contro il caro energia. Alla vigilia della riunione informale dei ministri delle finanze, fonti della Commissione mettono in guardia Roma sul lasciarsi andare a facili entusiasmi, muoversi con cautela. Dunque l'invito di Bruxelles che accompagna la Presidente del Consiglio Meloni nella sua terza visita a Niscemi, la cittadina siciliana colpita dalla frana del 25 gennaio scorso. Saranno stanziati, spiega la Premier, circa 150 milioni per infrastrutture e indennizzi. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli, linea allo studio.
2: Paura nella notte a Napoli per la scossa di terremoto di magnitudo 4.4 registrata ai Campi Flegrei. Oggi scuole chiuse, nessun ferito ma danni ad alcuni edifici. In una giornata, quella di oggi, di verifiche. Lucia Scione.
11: Baia, Bacoli, Pozzuoli, ma anche Napoli, Ischia e Procida si sono svegliate alle 5.50 con la grande paura. Con una scossa di magnitudo 4.4, profondità di 3 km, al largo del Golfo di Pozzuoli. Immediate le verifiche di agibilità su edifici pubblici e abitazioni private. Scuole chiuse, diversi cedimenti di intonaci dei palazzi. Tante le segnalazioni anche per alcuni crolli rocciosi tra Bacoli, Punta Epitaffio e Pennata. I controlli effettuati sulle linee di trasporto pubblico, inizialmente interrotte, non hanno evidenziato problemi e la circolazione è ripresa regolarmente. La regione Campania ha comunque attivato in via precauzionale l'area di attesa nella ex base NATO, qualora si rendessero necessari punti di raccolta della popolazione. Fiorella Zabatta, assessore alla protezione civile della regione Campania.
12: Qualche danno a qualche abitazione privata, però io penso che la rete dell'emergenza abbia tenuto bene e che anche la cittadinanza abbia risposto bene a un evento sismico rilevante di magnitudo importante.
11: Lucia Scione, linea allo studio.
2: È risultato positivo ai test di alcol e droga l'uomo che a Milano ha investito due sorelle di 75-70 anni che attraversavano sulle strisce uccidendone una. L'impatto è stato violentissimo, dopo essersi allontanato dal luogo l'uomo si è poi costituito. Ancora truffe ai danni di anziani, questa volta raggiri smascherati a Milano e a Ischia. Federico Plotti.
13: Era un 37enne italiano con precedenti penali, l'autore dell'ennesima truffa ai danni di anziani. La vittima, una donna ultraottantenne di Milano, adescata dal truffatore che si spacciava per un carabiniere. Era riuscito a farsi consegnare denaro e oggetti di valore per svariate migliaia di euro per scagionare il marito da un presunto coinvolgimento in una rapina. Ma non sapeva che era seguito e controllato dai militari dell'arma che lo hanno colto in flagranza. Ora in carcere, accusato di truffa aggravata. Sono entrambi di origine egiziana invece altri criminali che hanno tentato di raggirare una 87enne di Forio d'Ischia in provincia di Napoli che era caduta nell'ormai nota trappola del nipote, ovviamente finto, con problemi economici. La signora aveva consegnato ai due circa 7.000 euro in contanti per poter aiutare il familiare in difficoltà. Anche loro sono stati fermati con i soldi in tasca dai carabinieri del comando provinciale di Napoli. Federico Plotti, linea allo studio.
2: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Gabriele Mileti in regia, Pierachille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona serata.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata, ragazzi.
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Vieni. Vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città.

negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, coi magazzini, le scale mobili, coi grattacieli sempre più alti.

0: Santi della porta accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Pena.
1: Cari radioascoltatori, bentrovati a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale durante la quale cerchiamo di conoscere i santi di casa nostra. Molto spesso diamo parola proprio alle diocesi per condividere con noi quei tesori che sono i santi, i testimoni della fede del proprio territorio. Altre volte facciamo dei focus su santuari o su santi particolari. È il giorno di oggi. Oggi infatti ci soffermeremo sulla figura di un santo importante, particolarmente conosciuto, ma cerchiamo di comprenderlo in pienezza, San Francesco di Sales, e lo facciamo insieme a Don Wim Collan. Buongiorno a te, Don Lee.
2: Buongiorno.
1: Don Wim, vuoi spiegarci, tu sei salesiano?
2: Sì, sono salesiano di Don Bosco.
1: Però... Già la parola Sales sì. Ci fa intuire che Don Bosco si è lasciato ispirare. Sì. Dalla testimonianza di San Francesco di Sales.
2: Sì, infatti era un santo molto popolare nell'Ottocento e dunque Don Bosco l'ha preso un po' come esempio per il suo lavoro pastorale con i giovani poveri abbandonati, in cui lui vedeva in lui un modello per il lavoro pastorale.
1: E allora, Don Wim, vogliamo insieme cercare di conoscerlo sia attraverso lo aspetto biografico ma anche attraverso i suoi scritti?
2: Sì, benissimo. Allora, Francesco di Sales è nato nel 1567 vicino ad Annecy, in un piccolo paese che si chiama Sales, è proprio il suo cognome, dove stava il castello della famiglia. Il suo papà si chiamava François e la sua mamma Françoise. Lui è il primo che è nato nella famiglia, il primogenito, e dunque il suo compito era un po' di portare avanti la famiglia, il nome della famiglia, il castello, eccetera. Il papà all'inizio aveva previsto per lui una carriera come lui al servizio del duca, no? Nell'esercito. In quel momento la Savoia faceva confine tra la Francia, l'Austria e tutti i paesi piccoli che erano nel nord della penisola italiana, e però ben presto aveva compreso che Francesco di Sales, il suo figlio, non era adatto per andare nell'esercito, e dunque il papà lo fa studiare sperando che una carriera nella magistratura oppure nel Parlamento di Chambéry della Savoia era adatto per lui. Lui fa il percorso di studio prima a La Roche vicino ad Annecy, poi dopo tornerà ad Annecy e infine arriva a Parigi, dove va a studiare dai gesuiti nel collegio di Clermont, e lì prende lo spirito dell'umanesimo, no? E si fa la domanda, come tanti in quel tempo, che cosa devo fare per essere un buon cristiano. Questa domanda, a un certo punto, quando lui sta lì a Parigi, lo mette in una crisi profonda, no? Una crisi che riguarda la predestinazione, no? Che cosa capiterà se sbaglio nel mio cammino di essere un buon cristiano. Poi alla fine supera la crisi dicendo davanti a una statua, la Madonna della Bonne Délivrance, una Madonna nera che si trova ancora a Parigi in questi giorni, lui fa la promessa: se non ti posso ammirare, lodare quando sono in cielo, almeno adesso in questa vita fa che io non ti tradisco mai. E così supera un po' la crisi della predestinazione, la crisi della giovinezza. E poi, quando ha finito i studi a Parigi presso i gesuiti, lui torna a Padova con una breve sosta a casa, ma a Padova va a studiare il diritto canonico e il diritto civile. Padova in quel momento era una città libera, no? Dove i studenti facevano un po' ciò che volevano, e era un contesto molto, molto aperto. E lì anche fa fatica per andare avanti, però la prima cosa che lui fa quando arriva lì è cercare un direttore spirituale. Quel direttore spirituale lo aiuta, e pian piano matura in lui questo desiderio desiderio di diventare sacerdote, ma questo causa tanti problemi perché, essendo il primogenito della famiglia, lui doveva andare a portare avanti la famiglia, il suo compito era di sposarsi e di avere figli, eccetera. Finito gli studi, torna attraverso Loreto, doveva pregare nella casa di Nazareth, torna a casa e poi in un modo o un altro lui deve spiegare al suo papà che il castello che il suo papà aveva comprato per lui, la moglie che lui aveva cercato per lui, la biblioteca che era pronto, il posto nel senato del ducato a Chambéry, non era la cosa che lui voleva. E dunque lui cerca di convincere in modo molto sottile il suo padre per dire: guarda, io voglio diventare sacerdote. Lui capisce che essere sacerdote, un sacerdote normale per qualcuno che viene dalla nobiltà, non era possibile, dunque dovevano cercare un posto che era adatto, e la cosa vuole che in quel tempo era vacante il posto del prevosto della cattedrale di Ginevra, che era in esilio ad Annecy, e fanno la proposta che Francesco poteva prendere questo posto come prevosto nella cattedrale di Annecy, e il suo papà alla fine molla e dice: guarda, va bene, non è la prima cosa che avevo in mente, però Francesco di Sales promette che lui prenderà, anche essendo sacerdote, prenderà cura della famiglia, farà tutto per portare avanti la famiglia, il nome della famiglia, eccetera, prenderà cura dei suoi fratelli e la sua sorella, lo farà fino alla fine della sua vita.
1: E a questo punto lui diventa dunque prevosto, quindi responsabile, parroco di questa cattedrale, per poi come agire dentro la vita quotidiana?
2: Allora, per breve tempo rimane ad Annecy, e poi il vescovo Monsignor de Granier aveva bisogno di sacerdoti che potevano andare a fare la missione, perché una gran parte della diocesi, come ho detto, la cattedrale di per sé era di Ginevra, ma in esilio ad Annecy, perché a Ginevra c'erano i protestanti, i calvinisti, e grande parte del territorio del Chablese, il Chablais, era protestante, e il Monsignor de Granier cerca a un certo momento qualche missionario che può andare lì a predicare il Vangelo, a convertire di nuovo i protestanti e farli diventare cattolici. Questo non senza rischio, perché Monsignor de Granier aveva già mandato tanti sacerdoti, ma tutti tornavano perché era una situazione pericolosa. Non è come oggi, insieme con i protestanti viviamo in pace insieme. In quel tempo era proprio ben diverso e c'erano attacchi, eccetera, eccetera, gli uni gli altri, non soltanto i protestanti che attaccavano i cattolici, ma anche i cattolici attaccavano i protestanti. E dunque Monsignor de Granier non trova nessuno, e poi a un certo momento il buon Francesco di Sales dice: allora vado io. Il suo papà in quel momento anche era disaccordo con lui, perché non era proprio la cosa che era per lui, ma Francesco di Sales va lì e pian piano all'inizio cerca di predicare, cerca di convertire la gente, però non riesce perché la gente ha paura, non è così facile di cambiare idea in modo aperto. E dunque Francesco di Sales dice: se io non posso predicare nelle chiese, non posso rivolgere la parola ai fedeli, c'è soltanto una soluzione, è che io comincio a scrivere. E comincio a scrivere pamfletti in cui lui spiega la fede cattolica, e comincia dalle cose molto piccole, no? Spiega come si fa il segno della croce, spiega per qual motivo c'è il Papa, spiega il ruolo della Madonna, spiega in modo molto semplice tutte le cose della nostra fede, e poi decide di mettere questi volantini, per così dire, sotto le porte delle case. Così nessuno dal di fuori sa se qualcuno legge questi foglietti, lo legge con attenzione o lo butta via, però pian piano lui crea un certo apertura nella popolazione del Chablese e riesce pian piano a convertire, e sicuramente quando ci sono alcuni della nobiltà di Thonon-les-Bains, come si chiama adesso, se ci sono alcuni della nobiltà e della borghesia che si convertano, anche gli altri vedono che non è un grande pericolo di convertirsi e decidono di fare la stessa cosa.
1: Ci sono dei passaggi di alcuni testi che possiamo far ascoltare ai radioascoltatori che meritano come attenzione per capire il timbro, lo spirito?
2: Sì, penso che ci sono tanti passaggi che Francesco di Sales nell'introduzione alla vita devota che lui scrive dopo, però anche di qualche lettera di Francesco di Sales che sono molto bello per sentire, per capire anche il modo molto comprensibile e molto aperto in cui lui scrive e cerca di dare un contributo e di spiegare la fede.
1: Anche perché nella vita devota San Francesco evidenzia e sottolinea quanto tutti possono pregare.
2: Sì, e questa è una cosa molto interessante, è la cosa proprio per cui Francesco di Sales, molto conosciuto, anche un po' sconosciuto, perché tutti conosciamo queste idee che la vita spirituale deve essere aperto e accessibile a tutti. Francesco di Sales, proprio nell'introduzione alla vita devota, ha scritto alcuni passaggi di questo genere per spiegare, e questo si è portato avanti fino al Concilio Vaticano II, dove troviamo alcuni pezzi di questo testo.
1: Ascoltiamo allora questa breve introduzione della vita devota, perché anche i nostri radioascoltatori possono intuire e assaporare queste parole.
3: Nella creazione, Dio comandò alle piante di portare frutto, ciascuna secondo il proprio genere. Allo stesso modo ai cristiani, piante vive della Chiesa, ordina di portare frutti di devozione, ciascuno secondo la propria natura e la propria vocazione. La devozione deve essere vissuta in modo diverso dal gentiluomo, dall'artigiano, dal domestico, dal principe, dalla vedova, dalla nubile, dalla sposa. Ma non basta. L'esercizio della devozione deve essere proporzionato alle forze, alle occupazioni e ai doveri dei singoli. Ti sembrerebbe cosa fatta bene che un vescovo pretendesse di vivere in solitudine come un certosino? E che diresti di gente sposata che non volesse mettere da parte qualche soldo più dei cappuccini? Di un artigiano che passasse le sue giornate in chiesa come un religioso? E di un religioso sempre alla rincorsa di servizi da rendere al prossimo, in gara con il vescovo? Non ti pare che una tal sorta di devozione sarebbe ridicola, squilibrata e insopportabile?

0: se no come Francesco De Sales li spiega come ci sono diverse vocazioni nella vita e non tutti devono fare la stessa cosa nella vita spirituale. Lui fa proprio la distinzione, lo dice anche in altre parti dell'introduzione alla vita devota, che questa vita devota, la vita spirituale, è raggiungibile per tutti, no? Tutti devono avere una vita devota, una vita spirituale, e poi proprio dice a un certo momento è una falsa scusa, quelli che lavorano in cucina, quelli che sono la gente normale che non ha tempo e non deve dedicarsi alla vita spirituale, questo è sbagliato, tutti abbiamo accesso e dobbiamo farlo, ma la vita spirituale di una mamma di famiglia è proprio diverso da qualcuno, un certosino o un cappuccino. Francesco De Sales fa l'esempio anche di se stesso, no? Un vescovo non ha la stessa vita spirituale di qualcuno che si ritira proprio dal mondo, un monaco, eccetera, perché le esigenze sono diverse e dunque anche il modo di vivere la fede è anche proprio diverso.
1: Vale.
0: Allora, una cosa interessante su cui Francesco De Sales parla molto è sulla preghiera, la meditazione, eccetera, perché lui non dice soltanto, come abbiamo sentito già, che lui insiste che i fedeli laici consacrati hanno una vita spirituale, ma dà anche i mezzi, perché spiega come qualcuno deve pregare, per esempio. È molto concreto, lui in alcune lettere, in alcuni sermoni, anche alle visitandine, lui spiega che cosa significa pregare. No?
1: Le visitandine sono le monache di clausura che lui ha fondato.
0: Sì, insieme con Jean de Chantal. Sono loro, insieme con Jean de Chantal, un gruppo di donne che venivano dalla vita normale, poi entrano nella vita di clausura, e Francesco De Sales deve spiegare tutto, perché cominciano proprio da capo. È molto interessante, ci sono i trattenimenti da quale parla Francesco De Sales, si vede quasi le domande che le visitandine fanno a Francesco De Sales, perché Francesco De Sales è seduto su una sedia nel giardino delle arance, e le monache stanno attorno a lui e chiedono delle domande, e Francesco De Sales risponde uno dopo uno. E per esempio sulla preghiera, Francesco De Sales viene interrogato che cosa dobbiamo fare, una domanda molto bella è quando, per esempio, le suore chiedono che cosa dobbiamo fare quando ci addormentiamo nella chiesa. Altre volte lui parla delle marmotte, quando dice: guarda, quando noi dobbiamo pregare, non dobbiamo fare come le marmotte. Adesso sentiamo un attimo.
2: L'intenzione della preghiera non è di borbottare qualcosa tra le tue labbra se il tuo cuore non è coinvolto, perché la condizione necessaria per poter parlare è di pensare da prima ciò che vuoi dire. Per parlare è necessario prima pensare ciò che vuoi dire. Dunque la parola interiore pensata è presente dentro la parola che viene detta. La parola espressa è già presente da prima dentro di te. La preghiera non è altro che parlare con Dio. È dunque ovvio che pregare senza pensare prima, o senza prestare sufficiente attenzione a ciò che si vuol dire a Dio, è per Dio stesso molto spiacevole.

0: Ecco, in questo piccolo testo vediamo che Francesco di Sales spiega molto bene che quando noi preghiamo dobbiamo essere attenti alle parole che noi usiamo e non dobbiamo borbottare qualcosa tra le labbra, però dobbiamo esprimere bene le nostre parole, perché per Francesco di Sales la preghiera è un dialogo con il Signore. E quando noi parliamo con il Signore, dice Francesco di Sales, la prima cosa quando vogliamo dire qualcosa è di far nascere nel nostro cuore le parole che vogliamo esprimere, non soltanto la nostra mente chiedere, però ciò che veramente è necessario, è elementare, essenziale nella nostra vita, lo dobbiamo chiedere in modo molto semplice al Signore. La stessa dice a un certo momento pure, non dobbiamo tutto il tempo parlare, perché altrimenti Dio non ha il tempo per rispondere a ciò che stiamo chiedendo. E infatti anche su questo Francesco di Sales dice, guarda, Dio ci darà di ciò che noi abbiamo bisogno. Dio risponderà alla nostra preghiera, però quando Lui ritiene che è opportuno e nel momento in cui Lui ritiene che è opportuno che saranno ascoltate le nostre preghiere. Non è perché noi chiediamo in questo momento qualcosa che Dio subito esaudisce le preghiere. No, quando il momento è giusto, è opportuno, Lui li darà. Accanto a questo, perché parla delle marmotte, a un certo momento Lui parla anche delle farfalle nelle preghiere, quando stiamo pregando e a un certo momento la nostra mente segue le farfalle che passano. Francesco dice, guarda, devi stare attento di non fare questo giro con la tua mente, ma di rimanere con quello che avevi preso in mente di pregare, di meditare. A un certo momento parla anche nella preghiera dei pappagalli, perché pappagalli, dice lui, pappagalli ripetono senza capire il senso che loro dicono, e dunque lui dice questo neanche va bene, dobbiamo essere convinto, dobbiamo pensare su ciò che preghiamo e non essere distratto, non essere inconsapevole, non recitare tutte le preghiere uno dopo l'altro senza che fa veramente senso.
1: Di fatto San Francesco prende e aiuta i suoi uditori, in questo caso le uditrici, anche utilizzando la vita quotidiana, ordinaria.
0: Sì.
1: Un po' le parabole di Gesù, alla fin fine lo stile, sì, di Gesù, che utilizza i termini che lui sa che sono comprensibili, sì, per, sì, i suoi uditori.
0: È una cosa molto interessante quando leggiamo le opere di Francesco.

del suo figlio, il papà era malcontento e Francesco di Sales chiede: ma come mai non è andato bene? E per il papà era troppo semplice, perché non usava dei frasi in latini e delle parole difficili, però era così comprensibile che il papà era malcontento perché questo non era un sacerdote di un alto livello. Invece Francesco di Sales si dimostra anche come vescovo dopo molto pratico, no? Quando lui fanno nella sua diocesi un sinodo annuale in cui tutti i sacerdoti devono essere presenti per il governo della diocesi, e lui convoca ogni anno tutti i sacerdoti e parlano delle cose quasi semplici, no? Una volta si sono fermato su qual è il modo migliore per fare la confessione, che cosa dobbiamo fare per aiutare la gente a confessarsi, quali sono le regole, che cosa possiamo chiedere per aiutare, la gente a confessarsi in modo facile. E così anche sull'impostazione della Chiesa. Lui, una delle prime cose che fa quando è prevosto proprio ad Annecy è spostare il confessionale vicino all'uscita, così che la gente può facilmente entrare e uscire, anche i protestanti che volevano confessarsi, senza creare troppo scandalo. Dunque è una mente pratica, una mente che sta proprio vicino al popolo, no? Spiegare le cose in modo semplice, così che tutti capiscono, che non devono cercare il significato. Una frase molto interessante è quello che poi dopo John Henry Newman prende come motto come cardinale, no? Il cuore parla al cuore.

Bisogna che le nostre parole siano infiammate, non da grida o gesti smisurati, ma dall'affetto interiore. Devono uscire dal cuore più che dalla bocca. Si ha un bel dire, ma al cuore parla il cuore, mentre la lingua parla soltanto alle orecchie.

0: Allora, penso che tutto questo, no, ciò che abbiamo raccontato oggi, che è proprio questo che fa capire che Francesco di Sales è ancora un santo di oggi, no? Anche se ha vissuto nel 600, all'inizio del 600, la cosa che lui dice ancora oggi ha valore. Per questo oggi possiamo ancora leggere proprio l'introduzione alla vita devota senza problemi.
1: Alla luce di quello che hai appena detto, possiamo dire che San Francesco di Sales ha anticipato un Concilio Vaticano II, cioè ha anticipato di 400 anni il cammino della Chiesa.
0: È chiaro perché anche Paolo VI lo dice così. Sì.
1: Quindi siamo tranquilli sotto questo profilo. Per i nostri radioascoltatori, tanti sono i libri che lui ha scritto. Quale libro suggerisci per iniziare a familiarizzare con San Francesco?
0: Allora, il libro per eccellenza è proprio l'introduzione alla vita devota, è leggere qualcosa di lui stesso, ma capitolo per capitolo. Non è un libro che si presta a leggere dalla prima riga fino all'ultima riga, ma devi leggere un giorno un capitolo, poi meditarlo un po', pensare un po', e poi il giorno seguente un altro capitolo.
1: E ti ringrazio anche di questa sottolineatura e di questo approccio educativo, ma d'altronde, imparando da San Francesco di Sales, non potevi che fare così, insegnare anche praticamente come accostarsi a una grande opera. Noi tra qualche istante concluderemo la nostra trasmissione con un canto, e guarda caso, Il cuore parla al cuore, un testo di Don Maurizio Palazzo Salesiano, e che riflette il suo
0: Sì, è
1: messaggio.
0: scritto in occasione del quarto centenario della morte di Francesco di Sales, è proprio questo motto: il cuore parla al cuore mentre la lingua parla soltanto agli orecchi.
1: Io ti ringrazio di cuore, Duin, di questa tua presentazione, che so che è molto sintetica, perché quando ti ho chiesto di parlare di San Francesco, ho detto tutto quello che volete su San Francesco e senza tempo. Quindi magari possiamo anche approfondire man mano nel nostro cammino qualche opera, o almeno qualche passaggio delle sue opere, per gustarlo.

0: ancora di più. Grazie di cuore, Don Wim, per la tua presentazione.
1: Grazie.
0: Ai radioascoltatori l'augurio di un buon proseguimento, ci diamo appuntamento alla prossima puntata e ci lasciamo con il canto Il cuore parla al cuore.

0: Le 7, l'informazione della Radio Vaticana, Luca Collodi in studio, collaborazione tecnica di Alberto Giovannetti. Custodire l'umano senza rinunciare al pensiero, esperti di giornalismo, informatica, educazione ed etica si sono riuniti alla Pontificia Università Urbaniana oggi per il convegno internazionale sull'intelligenza artificiale organizzato dal Dicastero per la comunicazione dei media vaticani nel contesto della Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali. Il servizio di Edoardo Giribaldi.
1: Il messaggio di Papa Leone XIV per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, dedicato al valore profondamente umano della comunicazione nell'era dell'intelligenza artificiale, ha trovato eco ben oltre i confini ecclesiali. Lo si è percepito negli interventi dei 14 relatori internazionali del convegno Custodire Voci e Volti Umani, promosso all'Urbaniana dal Dicastero per la Comunicazione, con la collaborazione del Dicastero per la Cultura e l'Educazione. Giornalisti, docenti, manager tecnologici ed esperti di etica digitale provenienti da Europa, Stati Uniti, America Latina e Africa hanno affrontato una stessa domanda: come preservare la dignità della persona in un ecosistema informativo e relazionale sempre più modellato dagli algoritmi. I panel si sono concentrati sugli aspetti delle nuove tecnologie, da una possibile alleanza tra umani e macchine alla necessità di mantenere queste ultime uno strumento al servizio dell'umano e non un sostituto.
0: Papa Leone ha ricevuto oggi in udienza i nuovi ambasciatori presso la Santa Sede di Sierra Leone, Bangladesh, Yemen, Ruanda, Namibia, Mauritius, Chad, Sri Lanka in occasione della presentazione delle lettere credenziali. Ha chiesto loro di promuovere il dialogo per trovare vie di pace. Gli esteri: Trump torna a sottolineare che non consentirà all'Iran di avere armamenti nucleari. Si è poi mostrato ottimista sul conflitto con l'Iran. La guerra finirà presto, ha assicurato durante una cerimonia alla Casa Bianca, rivendicando il pieno controllo degli Stati Uniti sullo stretto di Hormuz. Unità ucraine hanno avviato una maxi operazione nelle regioni del nord, ai confini con Russia e Bielorussia, lo ha riferito lo Stato Maggiore in un comunicato. L'obiettivo è impedire a Russia e Bielorussia di entrare nelle aree di confine e compiere atti di terrorismo. È tutto, l'informazione della Radio Vaticana torna domani alle 8:00.

0: Buonasera a tutti, benvenuti a questa Eucaristia. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo ci invita al perdono. Chiediamo a Dio perdono per i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissione, per mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Il tuo Spirito, o Signore, infonda con potenza i suoi doni, crei in noi un cuore a te gradito e ci renda conforme alla tua volontà. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, il comandante della corte, volendo conoscere la realtà dei fatti, cioè il motivo per cui Paolo veniva accusato dai giudei, gli fece togliere le catene e ordinò che si riunissero i capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio. Fece condurre giù Paolo e lo fece comparire davanti a loro. Paolo, sapendo che una parte era di Sadducei e una parte di Farisei, disse a gran voce nel sinedrio: «Fratelli, io sono fariseo, figlio di farisei. Sono chiamato in giudizio a motivo della speranza nella risurrezione dei morti». Appena ebbe detto questo, scoppiò una disputa tra farisei e sadducei e l'assemblea si divise. I sadducei, infatti, affermano che non c'è risurrezione, né angeli né spiriti. I farisei, invece, professano tutte queste cose. Ci fu allora un grande chiasso e alcuni scribi del partito dei farisei si alzarono in piedi e protestavano dicendo: «Non troviamo nulla di male in quest'uomo. Forse uno spirito o un angelo gli ha parlato». La disputa si accese a tal punto che il comandante, temendo che Paolo venisse linciato da quelli, ordinò alla truppa di scendere, portarlo via e ricondurlo nella fortezza. La notte seguente gli venne accanto il Signore e gli disse: «Coraggio, come hai testimoniato a Gerusalemme le cose che mi riguardano, così è necessario che tu dia testimonianza anche a Roma». Parola di Dio. Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio. Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore: il mio Signore sei tu. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Proteggi, mio Dio. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare. Proteggimi. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. proteggimi, oh Dio, ti rifugio. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.

siano tutti una cosa sola, come tu, Padre, sei in me e io in te, perché il mondo creda che tu mi hai mandato.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, Gesù, alzati gli occhi al cielo, pregò dicendo: «Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola, perché tutti siano una sola cosa, come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano una sola cosa, come noi siamo una sola cosa. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato, poiché mi hai amato prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. E io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro. Parola del Signore.

Oggi veniamo ad ascoltare Gesù Cristo che nel mezzo della sua preghiera intima con il Padre lancia una richiesta che è anche un desiderio quasi disperato, ma che rappresenta il grido dell'umanità. Padre, che tutti siano uno, come tu e io siamo uno. Questo richiamo all'unità è l'inizio per arrivare a ciò che Papa Francesco ha tradotto in una parola, la fraternità, come per dirci che la vocazione dell'umanità è l'unità, la fraternità. Gesù Cristo sostiene questa nostra vocazione all'unità, quindi alla fraternità, facendoci ricordare che Dio nostro Creatore è uno e trino. Dio che è amore è anche comunità, è relazionalità, è fraternità, è dialogo, è amicizia. Questo Dio, uno e trino, ci ha creati a sua immagine e somiglianza. Ciò significa che noi, esseri umani, portiamo nella nostra struttura umana i geni dell'unità, della fraternità, della relazionalità, cioè siamo fatti per l'unità, per vivere amando, per vivere nell'amicizia, per vivere come fratelli. Questa è la nostra struttura naturale. Siamo un'umanità che si perfeziona, si divinizza, raggiungendo l'unità, la fraternità, donandosi. Torniamo, cari fratelli, alle nostre origini. Riconosciamo di cosa e per cosa siamo fatti. Cominciamo a vivere nel nostro interno l'unità e la fraternità per estenderla all'universale. Ognuno di noi è fatto e creato per vivere in fraternità. Il nostro mondo grida e chiede unità, chiede fraternità. La fraternità ci fa crescere come persone, come famiglie, come società. Insieme tutto è possibile. La nostra sopravvivenza, la conservazione della specie umana e tutto ciò che ci circonda dipendono dalla fraternità nelle nostre relazioni. La Vergine Maria ci chiama anche oggi alla unità, alla fraternità e ci dice: fate quello che Lui vi dirà. E come direbbe Papa Francesco, Maria vuole partorire con il potere di Cristo risorto un mondo nuovo, dove tutti siamo fratelli, dove ci sia posto per ogni emarginato delle nostre società, dove risplendano la giustizia e la pace. Che tutti noi siamo uno, che tutti inizi oggi a vivere come fratelli. Questa è la nostra vocazione, il nostro compito, la nostra natura umana. Dio ci benedica.

pregate fratelli sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre onnipotente. Santifica, oh Signore, i doni che ti presentiamo e accogliendo questo sacrificio spirituale, trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta che tutte le creature in cielo e sulla terra si uniscano nelle tue lode, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo tuo Figlio, Signore dell'universo. Entrato una volta per sempre nel santuario dei cieli, Egli intercede per noi, mediatore e garante della perenne effusione dello Spirito, pastore e custode delle nostre anime, ci chiama all'unanime preghiera, sull'esempio di Maria e degli Apostoli, nell'attesa di una rinnovata Pentecoste. Per questo mistero di santificazione e di amore, unite agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione.
0: Nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Vescovo, il Papa Leone, il suo vicario Baldo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. Nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tu ti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo te furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio cantaremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
3: Tu è il regno, la potenza e la gloria di sempre.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua vita, ma soltanto.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Preghiamo. La partecipazione ai tuoi misteri, oh Signore, ci doni la vera sapienza e rinnovi la nostra vita, perché possiamo ottenere i doni dello Spirito. Per Cristo nostro Signore. Facciamo la preghiera di San Giovanni Paolo II. O Vergine del Perpetuo Soccorso, Santa Madre del Redentore, soccorre il tuo popolo che anela da risorgere. Dona a tutti la gioia di camminare nella consapevole e attiva solidarietà con i più poveri, annunciando in modo nuovo e coraggioso il Vangelo del tuo Figlio, fondamento e culmine di ogni umana convivenza che aspira a una pace vera e duratura. Come il bambino Gesù che ammiriamo in questa venerata icona, anche noi vogliamo stringere la tua destra. A te non manca né potenza né bontà per soccorrerci in ogni necessità e in ogni bisogno. Quella attuale è l'ora tua. Viene dunque il nostro aiuto e sii per tutti noi rifugio e speranza. Amen. Madre del Perpetuo Soccorso, Maria, Regina della Pace.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri luminosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. Gesù è battezzato da Giovanni nel Giordano. Dal Vangelo secondo Matteo. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato. In Lui ho posto il mio compiacimento». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Secondo mistero. Gesù, presente alle nozze di Cana, trasforma l'acqua in vino. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù annuncia il regno di Dio. Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora è sempre.

0: Quarto mistero. Gesù si trasfigura davanti ai discepoli. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: ad esseno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Amen.

0: Signor tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Gesù, durante l'ultima cena, istituisce l'Eucaristia. Dal Vangelo secondo Matteo. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e, mentre lo dava ai discepoli, disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Salve, o Regina,
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, Gesù, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa Mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza Inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.

0: quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria,
0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: Con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.
1: Terzo mistero glorioso. Gesù manda lo Spirito Santo su Maria e sugli apostoli riuniti in preghiera nel Cenacolo. Leggiamo negli Atti degli Apostoli. Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Si trovavano allora in Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. Venuto quel fragore, la folla si radunò e rimase sbigottita perché ciascuno li sentiva parlare la propria lingua. Erano stupefatti e fuori di sé per lo stupore dicevano: «Costoro che parlano, non sono forse tutti Galilei? E com'è che li sentiamo ciascuno parlare la nostra lingua nativa? Siamo Parti, Medi, Elamiti e abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, stranieri di Roma, ebrei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo annunziare nelle nostre lingue le grandi opere di Dio». Tutti erano stupiti e perplessi, chiedendosi l'un l'altro: «Che significa questo?» Altri invece li deridevano e dicevano: «Si sono ubriacati di mosto». Le porte del luogo dove si trovavano i discepoli erano chiuse per paura dei giudei. I discepoli e le donne sono riuniti per pregare affinché il Signore, risorto e asceso al cielo, doni loro lo Spirito Santo. Il cuore della Chiesa in preghiera è Maria. Ella vive immersa nel silenzio. Ogni fibra del suo essere è divenuta preghiera perché suo Figlio mandi il suo Spirito per consolare e fortificare i discepoli. Oggi, come allora, è per intercessione di Maria e della Chiesa che ci viene donato lo Spirito. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Lo Spirito Santo viene all'improvviso. Egli scende sulla Chiesa riunita in preghiera. Tuttavia, nessuno può prevedere la sua venuta. È come un vento di cui si ode la voce, ma nessuno sa di dove viene e dove va. Lo Spirito è un dono gratuito che Gesù elargisce a tutti coloro che l'accolgono. Non stanchiamoci mai di invocare lo Spirito, a imitazione di Maria e degli Apostoli, riuniti nel Cenacolo. Il Paraclito non tarderà a visitarci, a riempirci della sua dolce consolazione. Ci infonderà la certezza che Cristo è risorto nel suo vero corpo e che anche noi, dopo la morte, saremo trasformati a immagine del suo corpo glorioso. Lo Spirito ci donerà il coraggio di testimoniare senza paura la morte e la risurrezione di Cristo davanti a chiunque ci sarà dato incontrare. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Lo spirito è un unico fuoco d'amore che si divide in molte fiammelle per posarsi su ciascun uomo in modo unico e irripetibile. A ciascuno, scrive San Paolo nella prima lettera ai Corinzi, è data una manifestazione particolare dello Spirito per l'utilità comune. Ringraziamo sempre il Signore per i doni che ci fa lo Spirito. Mettiamoli a servizio dell'utilità comune. Domandiamo anche di gustare le grazie che lo Spirito fa ai nostri fratelli. Domandiamo di essere liberati da quella mala pianta che è l'invidia. Le molte lingue di fuoco provengono tutte dallo stesso fuoco d'amore. Pertanto, i doni dello Spirito non sono mai fonte di divisione. Se lo sono, è a causa del nostro peccato. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Lo Spirito Santo ci dona la forza di saper parlare agli uomini, qualunque sia il popolo da cui provengono. Egli ci libera dall'estraneità e dalla solitudine. Ci fa vedere i nostri fratelli come destinati alla nostra stessa gioia. Senza la dolce presenza dello Spirito, rimarrebbe sempre una separazione tra i popoli. Ognuno parla una sua lingua. Non riusciamo a intenderci. Questa incomunicabilità, a ben guardare, la troviamo anche all'interno della nostra stessa comunità e del nostro popolo. È così difficile trovare qualcuno capace di comprenderci fino in fondo. Come mettere in comune ciò che siamo senza essere fraintesi? La presenza dello Spirito ci libera da questa incomunicabilità di cui siamo prigionieri a causa del peccato. Compie il miracolo di farci diventare una cosa sola con i nostri fratelli vicini e lontani, senza che la nostra unicità possa essere minacciata. Lo Spirito non è una forza di fusione che, come la lava, ci confonde con gli altri, facendoci perdere la nostra identità. È un fuoco che ci unisce agli altri uomini e al contempo rende le nostre persone uniche e irripetibili. Questo miracolo di unità e differenza è ciò che tutti gli amanti cercano invano. Solo la comunione che nasce dallo Spirito opera questo prodigio dell'unità nella molteplicità. Il dono dello Spirito ci renda una cosa sola nell'amore. Molti, vedendo la nostra unità, riconoscano in essa la presenza di Dio. Ringraziamo il Signore per averci reso parte di questa grande avventura. Domandiamogli di non esaltarci eccessivamente quando siamo accolti e di non scoraggiarci troppo quando siamo derisi o perseguitati. Il Signore ci doni sempre la grazia di sperimentare la sobria ebbrezza dello Spirito che riempie le nostre anime di gioia, facendoci assaporare in anticipo la letizia della risurrezione futura.

Con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore,
1: contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

santifichi fino alla perfezione. E tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.

State ascoltando Jazzy, una selezione musicale a cura di Ever Roman.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Spazio IBU. I concerti dell'Unione Europea di radiodiffusione. A cura dei programmi musicali.
2: Gentili ascoltatori, ben trovati da Marco Di Battista, benvenuti a Spazio IBU. La puntata di oggi ci porta a Budapest, in Ungheria, dove è stato registrato il concerto che stiamo per ascoltare. Era il 24 settembre 2024, il luogo, l'Accademia di Musica Franz Liszt, appunto, a Budapest. Il programma di oggi è tutto dedicato a Mendelssohn, un Mendelssohn che viviamo all'inizio e alla fine della strepitosa carriera del musicista. Iniziamo con un brano davvero scritto molto molto presto da Mendelssohn. È il concerto in re minore per violino, pianoforte e orchestra d'archi, scritto nel 1823. Ricordiamo che Mendelssohn era nato nel 1809. Tre sono i movimenti: allegro, adagio, allegro molto. Si tratta di un concerto tutto sommato da una parte tradizionale, dall'altra destinato a un pubblico anche di amateur, questi salotti musicali cui partecipava il giovane Mendelssohn. Ed è infatti un'opera, sebbene giovanile, comunque molto brillante e strutturata appunto in questi tre movimenti che ricordano assolutamente lo stile classico, ma nello stesso tempo danno già

Abbiamo ascoltato di Felix Mendelssohn il concerto per pianoforte, violino e archi in re minore, nella esecuzione di Julia Pusker al violino, Zoltán Fejérvári al pianoforte, con loro l'Orchestra Sinfonica della Radio Ungherese, diretta da Gergő Modoros. Come detto, un Mendelssohn giovane, un finale tra brillantezza e cantabilità, e che questa gioia

0: Abbiamo ascoltato di Erste Walpurgisnacht, opera 60, la prima notte di Walpurga, cantata di Felix Mendelssohn nella esecuzione dei solisti Cornelia Bakosch, contralto, Zoltán Megyesi, tenore, Zsolt Hayya, baritono, Christian Cser, basso. Con loro il coro della radio ungherese di Budapest, diretto da Zoltán Pad, e ancora ovviamente l'orchestra sinfonica della radio ungherese di Budapest, tutti diretti da Gergely Modoros. Qualcuno ha scritto che questa cantata per soli, coro e orchestra alla Walpurgisnacht sia uno dei progetti più importanti di Mendelssohn e pari anche ai due oratori maggiori, il Paulus e l'Elia. Si tratta comunque di, come abbiamo ascoltato, di un percorso in questa sagra, in questa saga profana, ma un percorso che abbiamo detto è davvero qualcosa che serve come esempio di un romanticismo musicale che in questi anni, la revisione del 1843, ecco, ha preso definitivamente la scena musicale europea. E allora con questo Mendelssohn maturissimo, morirà Mendelssohn nel 1847, che segue quel Mendelssohn giovanile e pieno di gioia di vivere che abbiamo ascoltato in apertura con il concerto per pianoforte, violino e archi, si chiude questo concerto dal vivo registrato il 24 settembre 2024 dalla radio ungherese a Budapest presso l'Accademia di Musica Franz Liszt. Per quanto riguarda Spazio IBU, l'appuntamento è tra 7 giorni. Da Marco Di Battista, un buon proseguimento, sempre sulle frequenze della Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato?
2: Spazio IBU. I concerti dell'Unione Europea di radiodiffusione. A cura dei programmi musicali.

0: Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.
1: Chi lo desidera può scriverci anche tramite posta elettronica. Il nostro indirizzo è programmi.musicali@spc.va.

0: La parola del giorno. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni il comandante della corte, volendo conoscere la realtà dei fatti, cioè il motivo per cui Paolo veniva accusato dai giudei, gli fece togliere le catene e ordinò che si riunissero i capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio. Fece condurre giù Paolo e lo fece comparire davanti a loro. Paolo, sapendo che una parte era di Sadducei e una parte di Farisei, disse a gran voce nel sinedrio: «Fratelli, io sono fariseo, figlio di Farisei. Sono chiamato in giudizio a motivo della speranza nella risurrezione dei morti». Appena ebbe detto questo, scoppiò una disputa tra Farisei e Sadducei e l'assemblea si divise. La disputa si accese a tal punto che il comandante, temendo che Paolo venisse linciato da quelli, ordinò alla truppa di scendere, portarlo via e ricondurlo nella fortezza. La notte seguente gli venne accanto il Signore e gli disse: «Coraggio, come hai testimoniato a Gerusalemme le cose che mi riguardano, così è necessario che tu dia testimonianza anche a Roma».
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, pregò dicendo: «Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola, perché tutti siano una sola cosa, come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano una sola cosa come noi siamo una sola cosa, io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato, poiché mi hai amato prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. E io ho fatto conoscere loro il tuo nome, e lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro».
2: Il Signore non vuole che noi, per unirci, ci sommiamo in una massa indistinta, come un blocco anonimo, ma desidera che siamo uno. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola. L'unità per la quale Gesù prega è così una comunione fondata sull'amore stesso con cui Dio ama, dal quale vengono al mondo la vita e la salvezza. E come tale è prima di tutto un dono che Gesù viene a portare. È dal suo cuore di uomo, infatti, che il Figlio di Dio si rivolge al Padre dicendo: «Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo sappia che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me». Ascoltiamo ammirati queste parole. Gesù ci sta rivelando che Dio ci ama come ama se stesso. Il Padre non ama noi meno di quanto ami il suo Figlio unigenito, cioè infinitamente. Dio non ama meno perché ama prima, ama per primo. Lo testimonia Cristo stesso quando dice al Padre: «Tu mi hai amato prima della creazione del mondo». Ed è proprio così. Nella sua misericordia, Dio da sempre vuole stringere a sé tutti gli uomini, ed è la sua vita, donata per noi in Cristo, che ci fa uno, che ci unisce tra noi.

di Herman Hesse, l'uomo con molti libri e altri racconti. Legge Raffaella Castelli.

Era un uomo che fin dalla prima giovinezza si era ritirato in appartata solitudine, che il rimbombo della vita gli metteva paura, rifugiandosi tra i libri. Viveva in una casa di sua proprietà dalle stanze piene zeppe di libri e non aveva altra compagnia se non quella che essi gli procuravano. Poiché ardeva di passione per il vero e il bello, gli sembrava più che giusto vivere in stretto contatto con gli spiriti più nobili dell'umanità, piuttosto di esporsi al rischio di dover affrontare, nella vita là fuori, incontri casuali ed imprevisti. I suoi libri erano tutti del tempo antico, di saggi e poeti greci e romani, di cui amava la lingua e il cui mondo gli appariva così limpido e ben fatto che spesso si capacitava a stento del perché l'umanità avesse abbandonato questo nobile sentiero barattandolo con tutto quel caos. Questi antichi avevano già prodotto il meglio in tutti i campi della scienza e della poesia. Qualcosina di più era sopraggiunta più tardi, Goethe ad esempio, ma se l'umanità nel frattempo aveva fatto dei progressi, ciò era accaduto in campi che non lo toccavano da vicino e che gli sembravano superflui e senza valore. Nella costruzione di macchine e armi, nella trasformazione della vita e morte e nel tramutare la natura in cifre o in denaro. Questo lettore conduceva una vita serena, tranquilla ed equilibrata. Passeggiava nel suo piccolo giardino declamando versi di Teocrito, raccoglieva le massime degli antichi, inoltrandosi felice nel mondo delle idee, soprattutto in quello di Platone. A volte avvertiva la povertà e l'angustia della sua vita, però sapeva dagli antichi che la felicità non dipende dalla molteplicità e che il saggio trova la salvezza nella fedeltà ai propri ideali e nel dominio di sé. Una volta questa vita serena subì un'interruzione dovuta al fatto che il lettore, durante un viaggio che aveva per meta la biblioteca dello stato confinante, trascorse una serata a teatro. Vi si rappresentava un dramma di Shakespeare che egli sì conosceva fin da studente, ma solo per modo di dire, come le cose che si imparano a scuola. Sedeva nella grande sala in penombra, un po' oppresso e infastidito perché non amava la folla, ma ben presto si sentì attratto e trascinato dallo spirito di quest'opera poetica. Vedeva bene che gli attori recitavano in maniera mediocre e non era affatto un amante del teatro, eppure, attraverso tutti questi ostacoli, lo colpì un raggio, una forza, un fascino potente che non aveva mai conosciuto. Alla fine del dramma corse fuori stordito, proseguì il viaggio come stabilito e si portò a casa le opere complete del poeta inglese.

Quindi non fece altro che leggere. Sedeva come intontito e leggeva Lear, Otello, Romeo e tutti gli altri. E un turbine di passione, di demoniaco e vita fantastica penetrò in lui. I giorni trascorrevano nell'ebbrezza. Sentì con gioia che un nuovo mondo gli era stato dischiuso e per lungo tempo visse, in casa e in giardino, circondato dagli eroi di questo assurdo poeta che sembrava rivoltare da capo a piedi tutte le conclusioni cui erano arrivati i greci. Eppure egli era nel giusto e vinceva ogni resistenza. Per la prima volta nel mondo del lettore si era aperta una breccia. Da fuori irrompeva un'aria nuova nella sua classica tranquillità. O forse non si era ridestato qualcosa in lui, qualcosa che ora batteva con ali inquiete. Com'era strano tutto ciò, com'era nuovo. Questo scrittore, anche lui morto da tempo, sembrava non avere alcun ideale, o se ne aveva, erano del tutto diversi da quelli degli antichi. Per questo Shakespeare, l'umanità era visibilmente non già un tempio del pensiero, bensì un mare pieno di tempeste, dove si trascinavano uomini convulsi, beati nel loro essere portati via, ebri del loro destino. Essi si muovevano come fossero costellazioni, seguivano ognuno la propria strada con slancio predeterminato, con impeto intatto e con assillo infinito, anche se il cammino portava all'abisso e alla rovina.

Finalmente il lettore, come uno che si svegli dopo un baccanale, rientrò in sé quando, dopo aver riflettuto sul passato, ritornò ai suoi greci e latini, scoprì che questi avevano un altro sapore, erano un po' insipidi, un po' vecchi, un po' estranei. Allora tentò con alcuni libri di famosi scrittori contemporanei, ma non gli piacquero. Sembrava che tutto girasse intorno a delle inezie senza importanza e tutto sembrava essere serio solo a metà. La sete di nuove seduzioni e scotimenti non lo abbandonò più. Chi cerca, trova. E così la prima cosa che trovò fu un libro di un norvegese, un certo Hamsun, un libro straordinario e uno scrittore straordinario. Quest'uomo sembrava aver vagabondato tutta la vita, vale a dire che viveva ancora, solitario e frenetico, senza uno scopo, senza una fede, mezzo viziato e mezzo inselvatichito, all'eterna ricerca di un sentimento vero che, qua e là e solo per brevi attimi, credeva di trovare nella consonanza del suo animo con il mondo circostante. Tale scrittore non creava un mondo di uomini come Shakespeare, parlava per lo più di se stesso. Eppure molti brani gli procurarono un'intensa commozione e un dolore amaro. Talvolta dovette mettersi a ridere tutto a un tratto in maniera finora sconosciuta. Che bambino era questo scrittore, che ragazzo caparbio, ma era stupendo e chi lo leggeva sentiva cadere briciole di stelle e udiva il tuono di incendi lontani. Poi l'uomo dei libri trovò un grosso volume che si intitolava Anna Karenina e poi le poesie di Richard Demel e un po' più tardi trovò i libri di Dostoevsky. Da quando aveva cominciato con Shakespeare era come se la letteratura lo rincorresse, come se qui e là, non appena cominciava a sentire un vuoto, gli andasse incontro come per magia proprio ciò che in quel momento poteva parlargli, che poteva rapirlo. Pianse e passò notti insonni sopra questi libri russi, gettò lontano Orazio e diede via molti dei suoi vecchi libri. Gliene capitò uno tra le mani, il latino, che prima non aveva tenuto in gran conto. Adesso lo mise da parte e presto lo lesse, erano le Confessioni di Agostino, per poi ritornare a Dostoevsky. Un giorno verso sera, quando si era stancato a furia di leggere e gli facevano male gli occhi, non era più tanto giovane, si mise a riflettere. Sopra un'enorme libreria, in lettere dorate, era incisa quella massima greca che significa «conosci te stesso». Dentro di lui iniziò un intenso lavorio, perché egli non si conosceva. Da lungo tempo non sapeva più nulla di sé. Ora, ripercorse ogni traccia ancora presente nella sua memoria, ricercò con fervore i tempi in cui un verso di Orazio lo aveva affascinato, un'ode di Pindaro lo aveva reso felice. Allora, grazie agli antichi, era sorta in lui la cognizione di qualcosa che si chiama umanità. Attraverso i poeti era stato eroe, sovrano, saggio, aveva fatto leggi e leggi aveva osservato e lui, l'uomo, era uscito con meravigliosa dignità fuori dal caos della natura inanimata verso la chiara luce. Adesso tutto ciò era distrutto, svanito per sempre. Non aveva solo letto e con piacere storie d'amore di briganti. No, egli aveva amato, ucciso, pianto, peccato, riso. Era caduto negli abissi del delitto, della miseria, degli istinti e dei piaceri folli e volubili. Aveva sguazzato nell'orribile e nel proibito. Le sue riflessioni non diedero molti frutti. Cosmania febbrile si riattaccò di nuovo a libri strani, si perse nella morbosità malinconica e scettica di Flaubert, lesse poesie e drammi di poeti giovani e giovanissimi che sembrano essere nemici mortali di tutto ciò che è ordinato, greco e classico, che predicano la ribellione e l'anarchia, che glorificano l'orrido e se la ridono del terribile.

anch'essi avevano in qualche modo ragione, anche questo faceva parte dell'uomo, anche questo doveva essere. Era una menzogna nasconderlo, era menzogna sottrarsi al caos sanguinoso della vita. Seguirono un grande rilassamento e un'enorme stanchezza. Non c'erano più libri che gli venissero incontro, dai quali lo chiamassero cose nuove e possenti. Era malato, si sentiva vecchio e truffato. Un sogno lo illuminò. Sognò. Stava costruendo un enorme muro con tantissimi libri. Cresceva alto, vedeva solo quello. Il suo compito era di accatastare qui tutti i libri del mondo in una grande costruzione. Improvvisamente una parte della costruzione cominciò a oscillare. I libri scivolavano giù, cadevano con fracasso nel vuoto. Una strana luce irrompeva attraverso i buchi spalancati e al di là del muro di libri vide qualcosa di spaventoso. Nella luce e nel fumo vide un caos immenso, un intrico di figure e immagini, persone e paesaggi, uomini che morivano e donne che partorivano, bambini e animali, serpenti e soldati, città in fiamme e navi naufragate. Grida e urla selvagge di gioia risuonavano confuse, sangue scorreva, fiumi di vino, fiaccole dalla luce accecante e sfacciata. Ed egli si svegliò e balzò su, il cuore oppresso da un peso tormentoso. E quando, sconvolto, si ritrovò in piedi alla luce della luna, nella sua camera silenziosa, quando riconobbe gli alberi dietro la finestra e il libro sul comodino, allora seppe e comprese tutto in un baleno.

Era stato ingannato. Era stato defraudato di tutto. Aveva letto, voltato le pagine, divorato carta. Ah, e là dietro, dietro l'infame muro di libri, c'era stata la vita. Cuori erano bruciati, passioni si erano scatenate, sangue e vino erano corsi, erano accaduti l'amore e il delitto. Ed egli non aveva percepito niente di tutto.

non ritornò subito a letto. Correva attraverso la città dopo essersi vestito in fretta e furia, attraverso 100 strade illuminate dai lampioni. Guardava dentro 1000 finestre nere e cieche, origliava a 100 porte chiuse. Arrivò il mattino. Le strade si svegliavano, come un ubriaco superstite errava nella livida luce del mattino, vicino al crollo. Incontrò una ragazza pallida, debole e dall'aspetto malaticcio. Egli le cadde ai piedi. Lei lo prese con sé. Sedeva nella sua cameretta, sul letto misero e disfatto, al di sopra del quale era appeso un ventaglio giapponese pieno di polvere e ragnatele. Egli sedeva e la guardava giocare con i soldi che le aveva dato e di nuovo le prese la mano e disse: «Non lasciarmi solo, aiutami. Io sono vecchio, non ho nessuno all'infuori di te. Resta con me. Forse mi aspettano solo malattia e morte, ma almeno questo voglio provare. Voglio almeno soffrire e morire da me, con il mio sangue e il mio cuore. Come sei bella. Ti fa male se ti abbraccio? No. Oh, tu sei buona. Pensa, sono stato sepolto per tutta la vita, sepolto sotto una montagna di carta. Sai cosa si prova? No? Tanto meglio. Oh, vivremo ancora, ne vogliamo vivere. Si è già alzato il sole, vedrò il sole per la prima volta». La ragazza sorrideva, accarezzava le sue mani irrequiete e stava ad ascoltare. Non lo capiva. E nella grigia luce mattutina appariva malandata e infelice. Anche lei aveva camminato tutta la notte per le strade della città. Sorrise e disse: «Sì, sì, ti aiuterò. Stai tranquillo, ti aiuterò».

Manes, l'uomo con molti libri e altri racconti. Edizioni e studio Tesi. La voce è di Raffaella Castelli.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per la rubrica La voce e l'arte ascoltiamo The Singers, Hermann Prey, prima parte. Arie da opere di Gioachino Rossini, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert. Hermann Prey baritono, Karl Engel al pianoforte.

rasori e pettini, lanciati formici a mio comando, tutto qui sta. Rasori e pettini, lanciati formici a mio comando, tutto qui sta. Ve la risorsa.

di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, con ragazzi, vecchie fanciulle, ma la parrucca, presto la barba, ma la sanguigna,

mi all'orecchio fa fischiare. Non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello.

0: in seinen Armen das Kind war tot.
1: Per la rubrica La voce e l'arte abbiamo trasmesso The Singers, Herman Prey. Prima parte. Arie da opere di Gioachino Rossini, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert. Herman Prey baritono, Karl Engel al pianoforte. La seconda parte verrà trasmessa venerdì prossimo alla stessa ora. E per concludere Peter Nero al pianoforte.

Con la musica di Peter Nero al pianoforte si conclude la prima parte del Convoi nella notte. Per schermo sonoro trasmettiamo la colonna sonora originale del film Mission, musiche composte e dirette da Ennio Morricone.

Per la rubrica Schermo Sonoro avete ascoltato la colonna sonora originale del film Mission, musiche composte e dirette da Ennio Morricone. Per la rubrica Musica per Tutti trasmettiamo Pops Plays Puccini, arrangiamenti per orchestra di composizioni di Giacomo Puccini. Esegue la Cincinnati Pops Orchestra, dirige Eric Kunzel.